predicato dai monaci, ma che adesso, questi ultimi decenni, grazie a Dio, sta diffondendosi anche nelle comunità cristiane, anche nelle parrocchie. Ci sono dei gruppi che si accostano alla parola del Signore con questo metodo, che si chiama il metodo della lectio divina, cioè la lettura divina della parola del Signore. Questo metodo si articola in alcuni passi concreti. Ecco, ve li voglio dire, anche se detti così brevemente, può darsi che non riescano ad incidere molto, ma sono anche chiari e credo che qualche cosa perlomeno può rimanere. I passi della lettura divina della parola di Dio sono questi. Prima ve li dico, dopo vi spiego uno ad uno. Lettura, meditazione, preghiera, contemplazione, azione. Spiego. Lettura. Allora cerco di leggere il testo, guardando anche le note. Bisogna avere in mano una Bibbia discreta, la Bibbia di Gerusalemme, per esempio, no? Con le note, con i riferimenti in margine di altri passi biblici che hanno un rapporto con quello che si sta. Cercare di capire cosa voleva dire, come è stato il fatto qua. Cosa è capitato, perché Gesù si è comportato così, no, in questo verbo che significato ha, ecco, la lettura del testo, la lettura. Dopo la meditazione, c'è anche da dire, come sediarli questi testi, come sediarli, non sfarfallando di qua e di là nella Bibbia. Direi che per voi il metodo migliore della scelta dei testi è quello di seguire i testi proposti dalla liturgia. La Chiesa è maestra di preghiera, maestra di presentazione, di ascolto della parola. Allora, i Vangeli della domenica, e per chi va a messa anche durante la settimana, i Vangeli dei giorni feriali. Ora, lettura, cercare di capire. Secondo, meditazione della parola, che non vuol dire ragionarci su, vuol dire, lettura significa cosa vuol dire il testo, meditazione vuol dire cosa dice il testo a me. Quindi la meditazione diventa ascolto. Cosa dice il testo a me? Allora la parola di Dio diventa attualizzata nell'oggi. A te che ti confronti con questa parola pronunciata tanti anni fa, ma che vivi in una situazione concreta, mettendo insieme la situazione con la parola, viene fuori quello che il Signore dice a te adesso. Cosa mi vuol dire il Signore? Terzo, preghiera. Perché se parola di Dio vuol dire il Signore che mi parla, io gli rispondo. No, ci ragiono su. Io ci rispondo. Allora, che cosa dico al Signore adesso? È proprio con parole, eh? Allenarci a rispondere con parole. Ma vi porto due esempi. Non so se questi fatti o alcuni fatti che vi racconterò in questi giorni, vi ho già raccontati l'anno scorso, ho cercato di evitare, ma può darsi che comunque, ecco, se li sentite di nuovo non vi fa male, no? E mi trovavo in parrocchia,
prima di essere lì dove mi trovo adesso a Villa San Carlo, sono stato parroco in 4 parrocchie diverse. Nell'ultima parrocchia, una parrocchia qui vicino a Bassano, Rosà. Una mattina d'autunno, piovigginava, sento suonare il campanello della canonica, mi presento alla porta. Era un giovanotto che faceva la vita del barbone. Conoscevo un ragazzo che a volte spontaneamente lo avresti abbracciato, altre volte lo avresti preso a schiaffi, per dire, però era buono. E inzuppato un po' di pioggia, mi vede, lo guardo, lui mi dice: "Don Bruno, non le chiedo niente", anche se non chiedeva, anche chiedeva le 1000 lire di qua e di là, ecco, no? "Non le chiedo niente, vorrei soltanto parlare un po' con lei, se potesse ascoltarmi un po'". Dico: "Vieni". Fatto entrare lì nel figlio, siamo seduti, parliamo. A un certo momento lui vede sul tavolo, sulla scrivania, la Bibbia che tenevo lì, quindi una Bibbia particolare che tenevo lì per i fidanzati quando venivano a farsi novizi, si dice, no? Che devono giurare di dire la verità, eccetera, e che mettono la mano sulla Bibbia. Io non lo so quei giuramenti che valore abbiano adesso, non lo so, ecco. Ti giurano una cosa e ne pensano un'altra e hanno già deciso di fare, comunque, vabbè. E mi dice: "Bruno, posso prenderla, posso leggere?". "Ma sì, Carlo", dico, "leggi". E apre a caso e si imbatte su queste parole del Vangelo di Matteo. "Prendete il mio giogo sopra di voi, il mio giogo è dolce, il mio carico leggero". Si ferma e dice, perché ha detto forte, no? E poi forte ha risposto: "Sì, Gesù". E va avanti: "Imparate da me che sono mite e umile di cuore". E ancora: "Sì, Gesù". Io sono rimasto esterrefatto e ho detto: "Guarda, chi è che mi dà una lezione di come ci si accosta alla parola del Signore?". Noi ci leggiamo, bene, un messerino, ma non diciamo niente, non c'è risonanza, non c'è risposta. Un altro fatto, qui a Possagno. E quell'anno che sono venuto qui a fare una settimana di esercizi per prepararmi all'ingresso nella nuova parrocchia in un trasferimento proprio qui a Rosà. Avevo finito gli esercizi venerdì, l'ingresso l'avrei fatto la domenica, il sabato chiedo ai padri di fermarmi qui e quel sabato c'era un gruppo di giovani, di adolescenti che sono venuti qui a fare una giornata di ritiro e ho voluto partecipare anch'io. Il padre ha messo i giovani in cerchio nel salone là di sopra, ha dato a ciascuno di loro un vangelino in mano e dopo aver spiegato un po' ha detto: "Adesso aprite il Vangelo così a caso e leggete, prima in silenzio, poi vi farò leggere uno ad uno a voce alta, quelle parole del Vangelo che trovate vicine all'indice della mano sinistra. E pensate che significato possono avere per voi. Se proprio quelle parole lì non vi dicessero niente, cambiate o non cambiate molto, no?". Così, ragazzi, il padre comincia: tu. Una ragazza legge: "Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna
ha nascosto nella pasta di farina affinché fosse tutta fermentata. Cosa vuol dire? Cosa ti dice? Chiede il padre. Che anch'io vorrei essere lievito nella casa. Va bene. E tu cosa rispondi adesso al Signore? Un momento di silenzio. La ragazza ha detto: Signore, vorrei essere io questa donna. Ah, che bello. Noi leggiamo, ascoltiamo le parole del Signore senza personalizzarla e senza rispondere. Ma tutta la rivelazione, ci dice la costituzione dei verbum, tutta la rivelazione è stata fatta perché il Signore desiderava intrattenersi con gli uomini come con amici. La Bibbia è stata definita la lettera del Signore all'umanità, no? È una lettera, si legge con attenzione, è una lettera, si risponde. E la risposta può essere fatta in diverse direzioni, a seconda della risonanza. Può essere: grazie Signore, scusami Signore, qua ho sbagliato. Oh, che bello Signore, grazie. Quindi può essere una parola, una preghiera nostra di richiesta di perdono, di supplica, di intercessione. Quarto passo è la contemplazione. Quando si interrompe la ricerca intellettuale, e si passa al cuore. Scaldare il cuore, scaldare la parola. Questa parola, no? Per esempio quella di prima, vieni nel silenzio e parlerò il tuo cuore. Non sta a ragionarvi su tanto adesso. Lasciala lì covare, cova la parola. E la parola scalda il cuore e la parola genera vita. E questo guardarsi negli occhi con amore. E nella contemplazione che si entra in comunione profonda. È la contemplazione che muove tutta la persona, perché muove il cuore, e se il cuore non si scalda non si passa all'azione. A volte si sente che i pensieri non sono più necessari, che disturbano, sta lì. Come quando ci si vuole bene con una persona, si sta lì anche in silenzio a dire niente. Dove vedo? Sta chi? Stiamo qui insieme, stiamo qua. Come una mamma, una nonna, quando contempla il suo bambino, il suo nipotino, sta lì. C'è uno scambio d'amore, no? La contemplazione della parola, scaldare il cuore. E poi si passa all'azione. Adesso, Signore, cosa faccio? Cosa faccio? Finisco la lezione, mi alzo, adesso mi aspettano questi impegni, questi lavori, devo andare a, devo fare questo, lo faccio però con il cuore cambiato da questa parola. Il passaggio dalla preghiera alla contemplazione non è frutto dei nostri sforzi o delle nostre capacità, è dono dello Spirito, e bisogna chiederlo. Una frase bella di Romano Guardini che ho trovato poco tempo fa dice così: la parola di Dio è davvero messaggio, e ogni messaggio si compie solo nel cuore di chi l'accoglie.
parola di Dio non è parola di Dio perché è scritta nel Vangelo o nel lezionario, o perché noi diciamo parola di Dio, parola del Signore, rendiamo grazie a Dio. Come la musica, non è musica perché è scritta in uno spartito. Musica è questa qui. È musica quando qualcuno te la suona, ah, quando qualcuno te la canta. Quando te la senti cantare dentro, allora è musica. E così le parole di Dio. Le mie parole sono spirito e vita. È vero? L'abbiamo fatta questa esperienza? Ecco, allora l'esercizio, no? Di scrivere, dicevo, cercare e scrivere. Ma anche cominciare in questi giorni a fare l'esercizio della lezione divina in queste meditazioni, in questa parola che viene presentata nelle meditazioni, convinti che può bastare anche una parola sola del Signore per cambiare una vita quando arriva dentro. Nel racconto evangelico del centurione che chiede a Gesù la guarigione per il suo figlio, e Gesù o servo, ecco, seconda delle traduzioni, e Gesù dice al centurione: io verrò e lo guarirò. E il centurione dice: no, Signore, io non sono degno che tu venga sotto il mio tetto, non di una parola e il mio servo sarà guarito. E Gesù dice: no, ho trovato una fede così grande in Israele. Anche per noi, Signore, di una parola sola, ma devi dirla tu questa parola. Non basta che sia un pensierino mio, devi dirla tu questa parola. E allora farò davvero l'esperienza e proverò veramente la gioia di sentire quanto siano vere le parole che tu hai detto. Le mie parole sono spirito e vita. Le mie parole sono spirito e vita. Ecco, un'altra musica da lasciarvi cantare dentro. Vieni nel silenzio e parlerò al tuo cuore, se no cominci a parlare. Ecco, le mie parole, le tue parole, Signore, sì, è vero, sono spirito e vita, sono state queste parole della vita passata, continuano ad esserlo le parole che ascolto di giorno in giorno.

oggi abbiamo concluso questo percorso di esercizi spirituali accompagnati da Monsignor Bruno Piubello della Diocesi di Vicenza. Ringraziamo il relatore che ha concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto e ci diamo appuntamento per un prossimo incontro, sempre insieme al pensiero, alla parola del profeta Osea: vieni nel silenzio e parlerò al tuo cuore. A risentirci.

0: emozioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana siate benvenuti all'ascolto di Vocazioni, questo programma attraverso il quale di settimana in settimana stiamo raccontando e ascoltando con grande semplicità ma anche con grande cura, mi auguro, le storie di chi ha deciso di dedicare la propria vita, come dico spesso, a qualcosa di più grande. Quindi ogni settimana, lo dico ai nuovi ascoltatori, incontriamo un sacerdote, una suora, un consacrato che condivide il proprio cammino e la sua vita, quella prima della chiamata, con tutte le emozioni, con tutti i dubbi, fino alla consacrazione e al servizio quotidiano. In queste settimane abbiamo già capito che ogni storia è diversa dall'altra, come è giusto e inevitabile che sia. Talvolta la vocazione è un momento improvviso, una chiamata chiara, definitiva, altre volte è un cammino fatto di passi, di scelte, di cambiamenti che poco alla volta rivelano il proprio posto nel mondo. E quale sarà la storia di oggi? Oggi incontriamo e conosciamo Fra Gian Matteo Serra, frate domenicano che ha imparato a leggere la vocazione non come un punto d'arrivo ma come un camminare continuo per scoprire dove si può fare del bene. Allora, Gian Matteo Serra è collegato con noi, ben arrivato.
2: Grazie per avermi invitato.
1: Sono molto felice e anche un po' curiosa di conoscere la sua storia. C'è un momento, un po' un anno, non lo so, uno spartiacque nella sua vita?
2: Sì, il grande spartiacque è stata una confessione a Santa Maria Maggiore, quindi qui a Roma, dove ho fatto una confessione in un momento in cui studiavo all'università, iniziavo economia alla Sapienza, iniziavo un po' già a discernere la mia vocazione, non molto sicuro su dove, e ho incontrato un frate domenicano, dove effettivamente noi domenicani confessiamo, sono un frate domenicano di Santa Maria Maggiore, e alla fine di questa confessione, che è stato un po' come un abbraccio per me, è come se avessi percepito l'idea del dire mi piacerebbe essere questo, che è quello che questo frate è stato per me in questo momento. E da lì poi chiesi a lui di essere un po' il mio padre spirituale, ho fatto il mio discernimento e quindi ho incontrato i frati. Questo si è inserito, diciamo, in una vocazione nella vocazione, nel senso che avevo già incontrato prima un'altra congregazione religiosa in cui non mi sentivo pienamente nei miei panni, poi questo è stato un po' il momento in cui qualcosa è veramente cambiato. Sì.
1: Che anno era?
2: 2003. Sì, 2003.
1: Ho usato questa parola, no, discernimento, che forse non a tutti i nostri ascoltatori è chiara. Sì. Mi aiuta a spiegare?
2: Sì, cercare di capire, cercare di avere luce. No, quando uno si chiede cosa voglio diventare da grande, questo è il discernimento, cioè cercare di vedere quali sono le opzioni che ti spingono verso una vita in cui ti proietti contento, e vedendo un po' quelle che sono quegli elementi che ti rendono un po' più sereno, un po' più contento, allora vai in quella direzione, ti orienti verso quella direzione. Orientarsi, potrebbe dire, di fronte a tanti segni che arrivano dalla vita. Questo è stato un po' per me il discernimento.
1: Grazie, l'ha spiegato benissimo. E questo mi fa anche presupporre, ma insomma è così nella mia vita, credo nella sua e quella di chi ci ascolta, che la vita è fatta di domande, no? Ci poniamo continuamente delle domande. La domanda che lei si continua a fare qual è?
2: Ma oggi in realtà non ho tante domande, nel senso che c'è un salmo, il salmo 26, che mi ha sempre accompagnato un po' in tutta la mia vocazione, che ho scelto per i miei primi voti, per la mia ordinazione, che dice: una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Quindi è più un desiderio che le domande sul futuro o su quello che posso diventare un giorno, no? Un desiderio di essere nella casa del Signore, ecco, così, nelle scelte, in quello che attraverso i miei superiori mi verrà.
1: Eravamo fermi al 2003, questa vocazione nella vocazione, ma immagino che la fede nella sua vita ci sia sempre stata. Che bambino era Gian Matteo?
2: C'è sempre stata sì e no, diciamo. Allora, ci sono tanti flashback. Il primo ricordo, per esempio, di mia mamma, di quando ero piccolino, è di essere in braccio a lei e sentire le campane della chiesa, vestita di beige. Quei flash in cui dici, mamma mia. Poi io ho due zii missionari comboniani che hanno vissuto praticamente tutta la loro vita in missione, servendo questa congregazione specifica proprio per le missioni in Africa, e quindi i loro racconti, mia zia tra gli elefanti e Masai, mio zio in Messico, no, nelle periferie delle città più grandi messicane, eccetera. Quindi quando rientravano una o due volte l'anno era sempre una passione sentirli, però realmente erano un po' come esempi, ma non avevo mai realmente pensato di diventare sacerdote. Quindi no, ho fatto il mio percorso, ho fatto il mio catechismo, mia madre, la mia famiglia non è particolarmente frequentante, mia madre andava a messa, arrivava in ritardo e andava via un po' prima perché dicevo che così durava meno la messa, quindi per capire un po' il contesto. Poi direi durante gli anni delle scuole superiori, anche qui la scelta delle scuole è un po' divertente, magari poi ci torniamo, ho incontrato Comunione Liberazione, che in un certo senso credo abbia un po' preservato la mia adolescenza. Ho lasciato poi il movimento, nel senso che non mi trovavo bene per diversi motivi, e sono andato a studiare a Roma, inizialmente con l'idea di seguire il corso di ingegnere aerospaziale. La verità è che stavo cercando una facoltà che non c'era in Sardegna, e sono in Sardegna perché la mia ragazza, che era un anno più grande all'epoca, andò a studiare a Roma, e quindi avevo bisogno di una buona scusa, e la buona scusa era proprio una facoltà che è a Roma e non c'è in Sardegna. Quindi l'ho seguita e un po' siamo cresciuti insieme nella fede. Lei viveva in un appartamento con un vecchio sacerdote, in realtà era in una palazzina di una confraternita a Roma, e quindi questa conoscenza, questa amicizia con questo vecchio sacerdote ci ha portato ad andare a messa ogni giorno, e credo questo un po' ha iniziato a cambiare la mia vita. Però così, in modo molto, avevamo una bella storia insieme, pensavamo anche di costruire un po' la vita nel matrimonio, e poi è iniziato a cambiare qualcosa con l'incontro di un sacerdote online. Era il tempo in cui internet iniziava a diventare un po' più veloce, più comune, e quindi giovani.org, Papa Boys, seguivo un po' questi movimenti dell'epoca, degli anni 99, 2000, 2001, e lì ho conosciuto un prete online, e da lì è iniziato un po' il disturbo interiore, diciamo.
1: Il disturbo interiore, che bella definizione, insomma, si smuoveva qualcosa, una sorta di un borbottio, sì. Come un vulcano, e poi insomma, esatto. questo borbottio, insomma, lei l'ha ascoltato, no? Perché delle volte uno sente un movimento però fa finta di nulla, e invece bisogna ascoltarlo.
2: Diciamo, ho fatto finta di nulla per un po' di tempo. In realtà l'ho nascosto a tutti, quindi ho cercato di capire meglio per più o meno un anno e mezzo, anche senza dirlo alla mia ragazza, che non è stato molto carino all'epoca, però era diventato un po' un'intenzione di preghiera comune, non costante. Cosa devo fare? Finché ricordo un giorno, alla fine di un'estate, in cui avevamo una grande litigata, dissi probabilmente anche il senso di questa litigata è questa, e allora gli ho detto la verità, e da lì allora un po' con un senso di maggiore libertà ho iniziato veramente il mio cammino per cercare di capire dove dovevo andare.
1: Al di là della ragazza, insomma, che sarà rimasta un pochino così spiazzata, quando lei ha comunicato anche alla sua famiglia, no? la sua scelta, quali sono state le reazioni?
2: Ma è piuttosto buffe. Prima sono andato da mia madre, quindi ho scelto l'ordine di facilità. Prima sono andato da mia madre molto rasserenata, mi ha detto, beh, se sei contento, ok, vai da tuo padre. Allora sono andato da mio padre, e mio padre era un po', direi un po' rattristato da un certo punto di vista. Però mi ha chiesto una cosa, mi ha detto, ti chiedo solo una cosa, quella di finire l'università. Ero quasi più o meno alla fine, e quindi di finire l'università per capire meglio poi se questa è la tua strada, e questa è la porta, no? Porta di casa, per cui se sei contento vai, e se un giorno dovessi capire che questa non è la tua strada, torna tranquillo. Poi sono andato dai miei fratelli, mio fratello appena l'ha saputo ha iniziato a urlare chiamando mia sorella dicendo, scendi, giornata, io è diventato pazzo. E quindi questa è stata un po' la reazione familiare. però alla fine è stata un'accoglienza serena, veramente con una condizione: se tu sei sereno e contento, noi siamo sereni e contenti.
1: Bello. Penso quello che un genitore vuole per il figlio, no? La serenità, la felicità, e poi insomma la strada per trovarla sta ovviamente a ciascuno di noi. Credo che poi ora non so se è stato così anche per lei, no? Quando uno deve prendere una decisione, una scelta, è sempre, si pone sempre la domanda: sarà stata la scelta giusta? Però quando uno ha la serenità nel cuore, la gioia, no, di quello che fa, probabilmente quella è una risposta.
2: Mi ricordo poco prima di fare la mia professione solenne, quindi voti per tutta la vita, naturalmente sono previsti gli esercizi spirituali, lì predico Bruno Maggioni, un grande biblista ora morto, una persona simpatica, buffa, e lui ad un certo punto raccontò della sua vocazione e disse: nei tempi del seminario continuavo a chiedermi continuamente se questa era la mia strada, se non era la mia strada, eccetera, e ad un certo punto mi sono chiesto: ma come ti vedi? Sei contento in questa strada? E mi rispondevo: sì. Ti vedresti un giorno come sacerdote, felice? Sì. Ti vedresti nell'approfondire la Bibbia? Sì, sei contento. E lui diceva: e quello è stato il giorno in cui ho smesso di chiedermi se questa è la mia strada. Dopo 50-60 anni di sacerdozio mi dico: bah, sarà la mia strada. Quindi era un po' così, questo vivere verificandosi sulla serenità, che non vuol dire non avere momenti di difficoltà, di prova, eccetera, ma quella serenità è gioia anche di fondo, che poi ti guida un po' in generale.
1: Dunque è il momento di ascoltare un po' di musica, è un po' come mio desiderio in questa trasmissione. Mi piace che sia l'ospite ovviamente a raccontarsi anche attraverso la musica, e la prima canzone che lei ha scelto per noi è in francese. Sì. Di che si tratta?
2: Allora, è in francese perché ho fatto buona parte della mia formazione per il sacerdozio in Svizzera, per cui il francese è un po' la mia seconda lingua. In quegli anni ho incontrato Grégoire. Stavo seguendo un festival di musica, come potrebbe essere il nostro Sanremo, e mi colpì molto una delle sue canzoni, che all'epoca era molto molto famosa, era Toi plus moi. Tipo un tormentone potrebbe essere. Allora ho preso un suo album, e in mezzo all'album c'era questa canzone Merci, vuol dire grazie, e mi colpiva perché a me era come se parlasse della Vergine Maria, che è la Madonna. Naturalmente non c'è nulla nella canzone che per chi magari non è addentro nella fede lo possa far pensare, però ci sono delle frasi così, così belle che mi ha sempre colpito come canzone, per questo che l'ho scelta.
1: E noi ce l'ascoltiamo.

0: Sì, di Grégoire. Tra l'altro c'è una frase, insomma, tra le tante, devo dire, mi sono cercata il testo ed è effettivamente molto molto bello. E a un certo punto Grégoire canta: non dimentico da dove vengo, prima di voi non ero niente, allora grazie.
1: Sì,
0: mi è piaciuto,
1: sì,
0: moltissimo.
1: Che poi alla fine è bello, perché una delle prime cose che secondo me dobbiamo cercare di fare per vivere sereni è quello di abbracciare la nostra storia, no? Di accoglierla, di amarla, di dire: questa è la via santa che Dio ha scelto. Per cui il fatto di poter dire: questa è la mia storia, e magari prima di incontrarti non ero niente, relegheo rangi banni, cioè relegato a quelli che sono il rango degli allontanati, no? Così mi piace molto.
0: È piaciuto molto anche a noi, quindi grazie mille Gian Matteo per averci permesso di scoprire Grégoire e questa Merci. Io sono partita a gamba tesa dal passato, dalla vocazione, perché evidentemente, insomma, un po' questo è il focus del nostro programma. Ma oggi dove l'ho raggiunta? Cosa fa?
1: Allora, oggi, dopo diversi anni di pastorale, sono stato qui a Roma, sono stato a Firenze, il nostro superiore generale, il maestro dell'ordine, mi ha chiesto di unirmi alla comunità accademica dell'Angelico, quindi una comunità di frati internazionale che vive presso l'Università Pontificia Angelico, dove peraltro ha studiato sia Giovanni Paolo II che Leone XIV, quindi abbiamo un illustre alunno tra di noi. Mi ha chiesto di poter dare una mano. Avevo un buon profilo, ero prima di tutto italiano, secondo, avevo fatto studi di amministrazione, e terzo, stavo iniziando gli studi di diritto canonico, quindi avevo già fatto la mia licenza e mi venne chiesto di finire il dottorato, quindi cercavano qualcuno che aiutasse nell'amministrazione a rafforzare la facoltà di diritto canonico, e quindi eccomi qua. Adesso sono professore di diritto canonico, vicedecano, e collaboro anche con l'amministrazione nella direzione amministrativa dell'università.
0: Complimenti, comunque siamo, ce lo dicevamo poco fa, sotto lo stesso cielo a Roma, quindi prima o poi ci verrà a trovare, dai, nei nostri studi.
1: Sì,
0: sarà bello. Quando abbiamo raccontato di quella confessione a Santa Maria Maggiore, questo abbraccio che è stato per lei questa confessione, ci raccontava che in quel momento, insomma, ha capito che forse quella era la sua strada. Ci spiega un po' meglio perché proprio ha deciso di diventare frate domenicano, che in che cosa si è riconosciuto?
1: Sì, come dicevo prima, avevo già incontrato un'altra congregazione che è più peraltro legata ai mezzi di comunicazione, però io ero un po' un animale da presenza, diciamo, no? Legato molto al contatto immediato più che immediato. Una cosa che mi colpì molto di questa confessione era proprio questo aiuto concreto, bello, che poi ho ritrovato un po' in tutta nell'approfondimento della spiritualità domenicana. Poi Dio sceglie le strade. C'era in me inizialmente la paura di sbagliare ancora, cioè, no, dopo diversi anni con una relazione, lasciare questa ragazza, per poi fare un nuovo salto nel buio, aver incontrato una congregazione, aver iniziato più o meno un cammino, oddio, mi sono sbagliato di nuovo, devo riniziare da capo. E devo dire che mi fu di grande aiuto Madre Teresa di Calcutta, per cui guardando un film sulla sua vita, in cui lei ha la vocazione nella vocazione, quando incontra questo barbone morente che gli dice ossette, e lei, no, da sola insegnante diventa la Madre Teresa di Calcutta che troviamo lì, quel film è stato il momento in cui ho capito che no, non mi stavo sbagliando, Dio aveva scelto un'altra strada e dovevo seguirla. Quindi, mettendo insieme un po' Madre Teresa, un po' questa confessione, lì ho incontrato Domenicano, quindi l'idea della misericordia, che è uno dei motti dell'ordine domenicano, ma anche della veritas, la verità, quindi cercare proprio quello che vuole un po' Dio per noi. E devo dire che Madre Teresa è tornata, perché casualmente poi il giorno dei miei primi voti e anche dei voti solenni è proprio il 5 settembre, che è il giorno della sua festa, quindi insomma i segni ci sono stati.
0: Mamma mia, mi vengono i brividi. È incredibile. E a proposito di quel momento lì, che ricordo ha? Che ricordo conserva?
1: È un ricordo molto nitido. No, chi lavora e gestisce o custodisce Santa Maria Maggiore non sa che uno dei confessionali è mio, per cui ci vado molto. Lavora e dice, o custodisce Santa Maria Maggiore non sa che uno dei confessionali è mio.

0: non solo sono, ma poi è stato veramente quel discernimento attento, no? Ripeto questa parola complicata, per cercare di capire che la mia strada non fosse imitare una persona ma seguire Gesù, no? Anche lui, un confessore, è diritto canonico, eccetera. Ma Dio alla fine si usa di quello che vuole, per cui lo conobbi, mi guidò per diversi anni, e lì, conoscendo l'ordine domenicano, alla fine mi sono detto sì, probabilmente sì.
1: Quante volte da allora ad oggi quell'abbraccio che lei ha sentito di ricevere ha capito di essere riuscito a darlo?
0: Anche in quest'ultimo anno si cercavano confessori straordinari, per cui c'era la possibilità di essere confessore straordinario a Santa Maria Maggiore, e quindi lo sono stato un po' per tutto l'anno, per i tempi che mi veniva permesso, qui in modo piuttosto stabile, però proprio credo che la confessione è diventata per me una delle, sia personale per me, ma anche proprio come amministratore di questo sacramento, celebrarlo, è un punto di riferimento importante, perché tutti abbiamo bisogno di questo abbraccio, di chi ti rimette in piedi, no? La maggior parte delle persone che si sono allontanate dalla confessione è perché o hanno avuto brutte esperienze o sono ferme alla preparazione che gli hanno insegnato alla prima comunione. Invece è tutt'altra cosa, è uno sguardo verso se stessi, verso gli altri, verso Dio, è un desiderio di farsi aiutare a rimettersi in piedi, questo è, e questo per me, questo è quello che mi piacerebbe che gli altri percepissero quando incontrano me o un altro confessore.
1: Direi che possiamo ascoltare un'altra canzone, perché anche la prossima è davvero tanto tanto bella.
0: Forse un po' più conosciuta.
1: Forse un po' più conosciuta, però ce la racconta lei.
0: Sì. Allora, è la canzone di un amore, parla di un amore, che travolge, di un amore che spinge al movimento. Non so se avete avuto modo di vedere anche il video, quindi il titolo è Power Over Me, quindi un potere sopra di me. Il video parla di una sorella che cerca di custodire la sorella più piccola e quindi inizia a fare pugilato, quindi in realtà nel video l'amore è di una sorella maggiore per una sorella minore. Può essere l'amore per una ragazza, può essere l'amore per Dio. E a me questa canzone piace un po' perché è graffiante, molto potente, un po' rock, e mi ha fatto ricordare un po' quando l'ho sentita la prima volta, ancora prima di percepire le parole, mi ha fatto pensare questo power over me al potere di Dio verso i profeti. Non penso ad Amos, quando è stato chiamato a dirgli: ero piantatore di sicomore, ora di sicomori, ora vai e profetizza. O a Geremia: mi è sedotto, mi sono lasciato sedurre, quindi ora vai. No, power over me a me ha fatto pensare un po', poi entrando anche nelle parole effettivamente, mi ha fatto pensare un po' questo, quando Dio seduce, no? È un po' un potere sopra di te, e che tu accogli con amore. È una canzone molto positiva sul potere che l'amore ha sulle persone, e allora mi piaceva anche questo.
1: E allora a noi piace ascoltarla.

0: era proprio Power Over Me. Comunque devo dire che lei potrebbe fare radio.
1: Ci penserò, insomma.
0: Perché poi la musica davvero diventa anche uno strumento, no? Per raccontare delle cose importanti. È bello, bellissimo che poi magari in una canzone ciascuno trovi ovviamente qualcosa di diverso. A lei ha parlato in un certo modo, magari a qualcun altro questa canzone, o anche Merci di Grégoire che abbiamo ascoltato racconta altro. Però davvero la musica è uno strumento prezioso.
1: Ma potentissimo. A me poi piace proprio ascoltare musica, mettere le cuffie, isolarmi, cercare canzoni che proprio, no?
0: Bello.
1: Sì. Non, io per esempio non sono mai stato educato alla musica classica e quindi non ho questa sensibilità, un po' me mi dispiace, forse invecchiando la riscoprirò. Sono piuttosto un pop rock, a volte anche calmo, però molto contemporaneo, ecco.
0: A noi piace molto. Noi siamo quasi in chiusura, devo dire il tempo è volato, starei a chiacchierare con lei tantissimo. Le chiedo però ancora una cosa, perché di settimana in settimana io sto tentando di trovare una definizione alla parola vocazione. Chiaramente ognuno ha la sua. Lei come mi aiuterebbe a definirla una vocazione?
1: È un cammino dove trovi il tuo posto, sì. Un camminare trovando il proprio posto. E una volta che trovi il tuo posto, per Dio o anche senza Dio direi, per chi non crede, quello è il bene che può fare nella vita.
0: Direi che Gian Matteo Serra il suo posto l'ha trovato. E comunque adesso ha un posto anche nel nostro cuore, quindi quando vuole venirci a trovare, porte aperte e tanta musica per lei.
1: Volentieri, sarebbe un piacere, sarà veramente un piacere farlo.
0: È stato veramente un piacere per me conoscerla e credo anche per i nostri ascoltatori, che dire, grazie mille. Grazie per questo tempo.
1: Grazie mille a voi.
2: Vocazioni.
0: E anche questa puntata si avvia alla conclusione. Naturalmente io ringrazio moltissimo il nostro ospite Fra Gian Matteo Serra. Trovo tra l'altro molto bello poter conoscere queste storie anche attraverso la musica, e sono sempre scelte musicali molto azzeccate che ci permettono di conoscere anche un aspetto della personalità dei nostri ospiti sicuramente inedito. Oggi Fra Gian Matteo Serra ci ha ricordato che la vocazione non è una casella da occupare, è una strada da percorrere. Non è tanto trovare un ruolo quanto trovare il proprio posto, quel punto preciso in cui i propri talenti, la propria storia e il bisogno degli altri si incontrano. Nel suo caso, dalla pastorale all'insegnamento del diritto canonico, il suo cammino ci racconta che anche lo studio, la ricerca, la responsabilità accademica possono diventare dei luoghi concreti di servizio e di bene. Forse la vocazione è proprio questo, continuare a camminare, lasciandosi guidare per scoprire ogni giorno dove possiamo amare di più e servire meglio. Quindi davvero grazie al nostro ospite e naturalmente grazie anche a tutti voi che a vostro modo ci state accompagnando in questo percorso di vocazioni. Io ringrazio Samira Rocchetti che era con me in regia e do appuntamento a voi alla prossima settimana.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Nella festa dell'Assunta, la Madonna dirada con la sua presenza le tenebre nell'anima di Suor Faustina e mostra il suo amore per la congregazione a lei dedicata.
1: Durante la meditazione, la presenza di Dio è ritornata nella mia anima ed ho conosciuto la gioia della Vergine Santissima nel momento dell'Assunzione. Verso la fine della meditazione ho visto la Vergine Santissima che mi ha detto: «Quanto mi è gradito l'omaggio del vostro amore!» E in quell'istante ha ricoperto con il suo manto tutte le suore della nostra congregazione. Con la mano destra ha stretto a sé la Madre Generale e con la sinistra me, mentre tutte le suore stavano ai suoi piedi, ricoperte del suo manto. Allora la Madre di Dio ha detto: «Ogni suora che vivrà con fervore nella mia congregazione fino alla morte sarà preservata dal fuoco del purgatorio. Desidero che ciascuna si distingua in queste virtù: umiltà e mitezza, purezza e amore di Dio e del prossimo, compassione e misericordia». Dopo queste parole, tutta la congregazione è scomparsa e sono rimasta sola con la Madre Santissima, che mi ha istruita sulla volontà di Dio, sul come praticarla nella vita, abbandonandomi totalmente ai suoi santi disegni. È impossibile piacere a Dio se non si compie la sua volontà. Figlia mia, ti raccomando ardentemente di compiere fedelmente tutti i desideri di Dio, perché è questo che piace di più ai suoi santi occhi. Desidero che tu ti distingua in questa fedeltà nel compiere la volontà di Dio. Anteponi la volontà di Dio a tutti i sacrifici ed olocausti. Mentre la Madre di Dio mi parlava, nella mia anima cresceva una profonda comprensione della volontà di Dio.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio, misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen. E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Gli anni della scuola elementare, media e superiore sono sempre stati anni decisivi per la vita dei nostri ragazzi e anche per il loro rapporto con i genitori e più in generale con la realtà intera. Ho un bellissimo ricordo dei miei anni di scuola elementare. In prima ho avuto come maestra mia madre. Eravamo ancora sfollati in campagna sul Lago Maggiore e quella era l'unica prima classe del paese. La chiamavo signora maestra e non ho mai provato imbarazzo. Fu per me una formidabile introduzione ad un'esperienza fondamentale: saper distinguere e coniugare autorità e autorevolezza, autorità e paternità o maternità. Non ho mai amato stare chiuso in una classe, così come più avanti nella mia vita non avrei mai amato il chiuso delle riunioni, delle assemblee, delle conferenze. Preferisco la vita aperta dei prati, delle spiagge, delle montagne, persino delle strade di città, che pure non sono tra i miei luoghi preferiti. Tutto ciò che sa di chiuso mi infastidisce. Ricordo ancora oggi, già in prima elementare, guardavo fuori dalla finestra e dicevo tra me e me: che fortunata la gente che sta fuori. Eppure, nel complesso, ho amato quegli anni. Soprattutto la maestra di terza, Maggiorina Castoldi, da cui ho imparato la passione per la lettura e la scrittura. Penso che il giudizio positivo su quei primi 5 anni di scuola derivi proprio dal fatto che alla guida di quelle classi ho trovato figure mature, padri e madri che non avevano nozioni da inculcare nella testa, ma soltanto una passione da trasmettere. Che noi, gli scolari, crescessimo con gli strumenti elementari per incontrare e capire le cose, la storia, la vita. Mia madre è sempre stata democristiana, Maggiorina socialista. Il maestro di quarta e quinta era fascista. La seconda elementare la frequentai dalle suore rosminiane. Tutte queste differenze non furono per me un ostacolo o un danno, ma una ricchezza. Potevo confrontare tutto quello che ascoltavo in classe con ciò che mi dicevano a casa e crescevo così nella capacità di giudicare. La Chiesa, lungo la sua storia, ha sempre sottolineato l'importanza di una continuità critica fra la proposta della famiglia e quella della scuola. Per questo, al sorgere dell'epoca moderna, ha spinto i sacerdoti e i laici a creare delle scuole. Ma se la famiglia non propone nulla, quale continuità vi può essere? Se il ragazzo, nelle ore in cui è in casa, viene parcheggiato davanti al televisore o al computer, cosa può imparare? Se i nostri figli non ci sentono raccontare ciò che abbiamo vissuto perché la televisione è sempre accesa, se non li invitiamo a giudicare assieme, come potranno entrare nella scuola con un criterio per ascoltare ciò che viene detto loro durante le lezioni? Quando mio figlio va a scuola, comincia per me una pagina altrettanto impegnativa della vita. Non devo pensare: io sono al lavoro e lui è in classe, il mio compito è finito. Neppure posso soltanto preoccuparmi che in un modo o in un altro sia promosso. Occorre che i genitori si interessino veramente di ciò che i figli imparano e li aiutino a formarsi una mentalità matura e sana di fronte all'esistenza.

Ancora più importanti sono oggi i 3 anni della scuola media. Mentre per quanto riguarda il lavoro e la vocazione i tempi delle scelte si sono dilatati, l'orientamento generale della propria personalità avviene in tempi sempre più precoci. Sono gli anni in cui l'incontro con la propria sessualità diventa interessante, ma può essere anche devastante, se non è ben orientato. Diventano decisivi gli amici. Quanto è fondamentale che l'opera dei genitori possa trovare in una compagnia di coetanei dei nostri figli il suo compimento naturale. Dai 12 ai 15 anni sono loro quelli che contano. Loro sono l'autorità che a poco si sostituisce a quella dei genitori. Per non sembrare secondi ai coetanei, si è disposti a fare qualunque cosa, a seguire le avventure più azzardate, a correre i rischi più seri. Un genitore non può sparire, non può permettere che il figlio sia interamente abbandonato a queste amicizie. Deve fargli sentire che lui esiste, esiste più di prima, non per coartarlo, ma per aiutarlo. I nostri ragazzi sembrano non dare importanza a quello che diciamo. Possono assumere un'aria di fastidio. Eppure le nostre parole, le parole di noi adulti, rimangono dentro di loro, nel profondo del loro animo, e ritorneranno fuori in tanti momenti della vita. È essenziale conoscere la scuola che i nostri figli frequentano, il clima umano che troveranno, la realtà degli insegnanti che entreranno nelle loro classi. Se tutto risultasse assolutamente negativo, un genitore dovrebbe preoccuparsi e cercare un'altra scuola. Certo, occorrono i soldi, ma in testa ai sacrifici che un padre e una madre debbono fare per i loro figli, prima della piscina, della danza, della scuola di calcio e delle vacanze al mare, proprio in vista della loro maturità e della loro felicità, c'è il tipo di scuola che frequenteranno. Ha raccontato un giorno Don Giussani: io mi ricordo al mio liceo Berché che una volta stavo uscendo e nell'atrio che introduceva alla scala una mamma stava entrando molto agitata. Appena m'ha visto con la vestina mi ha salito dicendo: qui è entrato mio figlio in quarta ginnasio, veniva con me in chiesa, diceva con me le orazioni. Adesso, terza liceo classico, non vuole più venire in chiesa e la colpa è sua come insegnante di religione. E io le ho detto: ma signora, in 5 anni quante volte è venuta a interessarsi di come suo figlio si comportava a scuola da me? Quale giudizio avessi? Come mai non si è mai preoccupata che suo figlio andasse col tale continuamente? Come mai, soprattutto, signora, lei non si è mai interessata di quanto diceva il professore di italiano X e il professore di filosofia e storia Y?

Diverse autorità si vengono così ad affiancare a quella dei genitori lungo l'arco della vita dei figli. A poco il loro peso diventerà talmente grande che metterà a rischio quello di mamma e papà. Altre volte invece i ragazzi sapranno integrare le diverse figure autorevoli. L'autorità, come ho detto, sono gli amici, gli insegnanti, possono essere i libri che si leggono. È stata, soprattutto fino a qualche anno fa, la televisione. Oggi la grande autorità è Internet. Un genitore non deve essere geloso degli altri padri che il figlio incontra nel suo cammino. Lo deve lanciare nella vita senza la paura che sbagli. Non si possono e non si devono evitare ai figli le difficoltà dell'esistenza. Un genitore deve soltanto aiutare il ragazzo a discernere le vere e false paternità, quelle che conducono in avanti e quelle che irrimediabilmente portano indietro.

2000 anni, molti giovani hanno trovato nei sacerdoti cristiani una guida. Le terribili esperienze dei preti pedofili venuti alla luce soprattutto in questi ultimi tempi non cancellano una realtà passata e presente. Accanto a preti che per la debolezza della loro umanità e della loro fede vivono il ministero con stanchezza e abitudine, ci sono tanti sacerdoti, veri uomini di Dio, che accolgono, accompagnano, sostengono con la vitalità della loro umanità rischiarata dall'incontro con Cristo le giovinezze di tante persone. Essi sono spesso dei veri padri che sanno leggere nel cuore dei giovani, sanno creare luoghi di insegnamento e di riposo, sanno condurli attraverso i sacramenti a confidare in Dio, a godere del suo aiuto che rinnova la loro vita e apre alle speranze che altrimenti sembrerebbero impossibili. I preti sono spesso un importante aiuto di discernimento affinché i ragazzi capiscano la volontà di Dio per il loro futuro. Posso testimoniarlo, non solo per la mia personale esperienza di uomo aperto all'incontro col mondo dalla persona di Don Giussani, ma anche per la conoscenza diretta di centinaia e centinaia di giovani, attraversati in modo significativo dalle più diverse esperienze sacerdotali.

Come ho accennato da qualche anno a questa parte, gli strumenti tecnologici sono diventati le autorità più rilevanti per i nostri ragazzi. È importante notare che, a differenza del passato, queste autorità possono essere abitate dai contenuti più diversi. Ciò che le rende affascinanti non è il messaggio che esse trasmettono, quanto lo strumento che esse sono. Giustamente, Marshall McLuhan, il più grande studioso della comunicazione dei nostri tempi, ha definito tutto in una frase brevissima: il mezzo è il messaggio. Si tratta di autorità invasive sia per il tempo che prendono ai ragazzi, sia per la forza di penetrazione di tutto ciò che veicolano. Una vera e propria rivoluzione è avvenuta sotto i nostri occhi. È iniziata con i telefoni cellulari, è proseguita con i videogiochi, con internet, con i social network, in un processo vertiginoso che passa continuamente attraverso nuove e rapidissime trasformazioni. Le varie autorità sono messe a dura prova, sono surclassate da presenze così penetranti e piene di fascino. Le tecnologie ci mettono in comunicazione immediata e continua con persone, situazioni, immagini sempre diverse, sempre più numerose. Ci danno l'ingannevole sensazione di poter sempre ottenere tutto subito. Sono ormai indispensabili per molti settori della vita adulta, devono però rappresentare uno strumento vigilato nelle mani dei ragazzi. Attratta da rapporti con gli amici che sente soltanto al telefono o con cui chatta, connessa con una pluralità di mondi di cui è difficile giudicare il valore, la giovane personalità finisce spesso per essere spappolata o rinchiusa in una interiorità vuota in cui in realtà non abita nessuno. Cristo ha scelto di vivere in un'epoca in cui i rapporti diretti erano la fonte fondamentale, anche se non esclusiva, della comunicazione. Ciò che è essenziale nella vita, l'amore, la libertà, il cambiamento, si comunica da persona a persona. Ogni tecnologia può dunque essere utile, se però è sottomessa a questa legge della fisicità dei rapporti ed è funzionale ai rapporti stessi. Non dobbiamo certo chiuderci al presente, né lasciare soli i nostri ragazzi di fronte alle tecnologie. Occorre accompagnarli, educarli a vedere l'utilità che proviene da internet, ma anche le insidie che vi sono nascoste. Ogni irenicità può essere portatrice di futuri disastri.

0: E anche oggi, cari amici, è con noi al telefono Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo.
1: Buongiorno. Benvenuto. A tutti. Buongiorno.
0: Oggi ritorniamo a parlare di educazione, che è un tema che un po' percorre tutto quanto il libro. In particolare abbiamo visto in questo capitolo lei parla degli anni decisivi della scuola elementare, della scuola media, della scuola superiore. Sono anni difficili e che soprattutto implicano da parte dei genitori un rendersi conto che il loro compito non è finito.
1: Sì, ecco, non è finito, ma deve essere integrato e di fatto è integrato da altri magisteri. Questo è un aspetto molto importante a cui ho voluto dare spazio nel libro, cioè il rapporto fra la presenza dei genitori nella vita di un bambino e di un ragazzo e la presenza di altre autorità, perché le autorità non sono mai sole, le autorità si coniugano con altre presenze autorevoli nella vita del bambino e del ragazzo, e le prime presenze autorevoli nella vita del bambino sono proprio quelle degli insegnanti della scuola elementare. È vero che oggi molto, molto presto, molto più di un tempo, molto più per esempio delle persone della mia generazione, ma anche di qualche generazione successiva, si accostano immediatamente altre autorità. Sono le autorità, diciamo così, del tempo libero, chiamiamole in questo modo, le autorità delle tecnologie, le autorità che arrivano dai videogiochi, che arrivano dagli schermi di internet, ma anche le autorità, per esempio, che arrivano dalla musica, dei gruppi musicali, che arrivano al bambino anche da certe letture, se comincia a fare certe letture, e poi man mano sono l'autorità degli amici, sono le autorità di altre persone che si affiancano, si sostituiscono o addirittura contraddicono i genitori in ciò che hanno detto, che hanno fatto, che hanno voluto insegnare. Quindi c'è un groviglio, o più positivamente un reticolo di autorità nella vita del ragazzo e prima ancora addirittura nella vita del bambino. Ecco, a me sembra di dover porre, di poter porre qualche paletto. Primo, innanzitutto è un compito dei genitori vigilare, soprattutto quando si tratta di bambini, sulla presenza di queste autorità. Io penso che i genitori oggi, taluni casi purtroppo per necessità, in talaltri casi invece per scelta e in taluni casi anche per una specie di abbandono della loro autorità genitoriale, lasciano molto spesso i bambini in balia di queste autorità, davanti agli schermi, con i videogiochi. C'è poca coniugazione di tempo fra genitori e figli. Nel libro mi permetto di spingere in questa direzione, di dire ai genitori: fate tutto il possibile per poter passare un po' di tempo con i vostri figli e soprattutto fate tutto il possibile per vigilare sulle autorità che a poco si inseriscono nella vita dei vostri figli, soprattutto vigilate perché queste autorità non distruggano anzitempo la vita dei vostri figli, non si pongano in modo così tranchant da tagliare il rapporto con voi. In secondo luogo, certamente man mano che il bambino cresce ed entriamo nella vita del ragazzo, addirittura dell'adolescente, è gioco forza mettere in discussione l'autorità dei genitori, ciò che si è ricevuto da loro. Il ragazzo deve riscoprire, deve acquisire come proprio ciò che gli è stato donato, e qui è il momento in cui il posto delle altre autorità si fa importante. Qui entrano un'infinità di temi, entra il tema della scelta della scuola per i genitori, entra il tema degli amici, dell'importanza degli amici, entrano insomma tante altre autorità, e qui dobbiamo realmente, a mio parere, lo dico così nel libro con molta ingenuità, però anche con molta fiducia, pregare Dio perché conceda ai nostri figli degli amici veri e anche aiutarli a riconoscere quali sono gli amici veri, cioè quali sono gli amici che li portano verso una più grande conoscenza di se stessi, verso una più grande felicità, e invece non li portano verso il buio o verso le esperienze negative.
0: nella sua esperienza di sacerdote appunto con le famiglie, a contatto con le famiglie che hanno figli adolescenti, immagino le sarà capitato spesso di sentir dire che appunto da parte dei genitori è come se si trovassero di fronte ad un muro, ad una chiusura, no? Da parte di questi ragazzi.
1: Sì,
0: come affrontarla?
1: Sì, c'è molta difficoltà oggi nella comunicazione fra le generazioni, una certa difficoltà è fisiologica, appunto perché l'adolescente deve riscoprire, o meglio scoprire per la prima volta in senso intero il proprio io, e per porsi deve opporsi e quindi deve negare per ritrovare. Però certamente oggi assistiamo a forme anche di chiusura delle generazioni, degli adolescenti in se stessi, di rifiuto del dialogo con gli altri. Io dico questo, cioè chi ha un po' di filo comincia a tessere la tela, talvolta possono essere i piccoli, talvolta possono essere i grandi, bisogna assolutamente tentare un dialogo, aprirsi, parlare, lasciare sempre aperta la porta di casa per i figli perché rientrino, perché possano vedere nella casa non un luogo dove la loro personalità è coartata, ma dove la loro personalità è accolta e dove li si ama non in vista di uno schema o di un progetto che si vuole applicare sulla loro testa, ma in vista di un bene gratuito che si vuole aiutarli a ritrovare.
0: Grazie Don Massimo di essere stato con noi anche oggi.
1: Grazie a voi.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

Oggi padre Franco Fabris ci accompagna in questo corso di esercizi spirituali dal titolo Costruire la fraternità, il cammino di Giuseppe e dei suoi fratelli.

Siamo sempre al capitolo 37esimo, anche se poi per motivi di tempo non potremo meditare i seguenti capitoli 38, 39, 40, 41 fino alla fine del 41. Ricominceremo poi dal capitolo 42esimo. Leggo un passo del capitolo 37esimo, dal versetto 29. Quando Ruben ritornò alla cisterna, ecco Giuseppe non c'era più. Allora si stracciò le vesti, tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c'è più, dove andrò io?» Presero allora la tunica di Giuseppe, scannarono un capro e intinsero la tunica nel sangue. Poi mandarono al padre la tunica dalle lunghe maniche e gliela fecero pervenire con queste parole: «L'abbiamo trovata, riscontra se è o no la tunica di tuo figlio». Egli la riconobbe e disse: «È la tunica di mio figlio, una bestia feroce l'ha divorato, Giuseppe è stato sbranato». Giacobbe si stracciò le vesti, si pose un cilicio attorno ai fianchi e fece lutto sul figlio per molti giorni. Tutti i suoi figli e le sue figlie vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato, dicendo: «No, io voglio scendere in lutto dal figlio mio nella tomba». E il padre suo lo pianse. Intanto i Madianiti lo vendettero in Egitto a Potifar, consigliere del faraone e comandante delle guardie. Ecco, dopo che i fratelli hanno

cogitato lo stratagemma di eliminare il fratello attraverso la vendita sua a una carovana di Madianiti. Occorre avvertire il padre, dare la notizia che il fratello non si trova. Ma il problema è come ora avvertire Giacobbe che è avvenuta una tragedia. Ecco, interessante vedere come non hanno il coraggio di affrontare direttamente il padre Giacobbe. La cosa viene gestita attraverso degli intermediari e attraverso uno stratagemma. Lo stratagemma è quello della tunica intinta nel sangue di un capro ucciso. Questa tunica che dovrebbe diventare la prova che Giuseppe è stato oggetto di un attacco da parte di nemici o di bestie feroci. Questo capro sgozzato, questa vittima innocente che poi alla fin fine è proprio ancora la figura di Giuseppe, vittima di un omicidio che di per sé sì non è avvenuto fisicamente, ma nell'intento è oggetto di un omicidio, di una eliminazione. L'omicidio simbolico è stata questa vendita del fratello. E qui interessante vedere come sempre accanto all'omicidio, all'eliminazione del fratello, vi è sempre l'altra compagna della violenza e la menzogna. E dove troviamo questo duetto di menzogna e di omicidio? Lì è sempre all'opera il nemico. Il diavolo. Gesù, quando parlerà del padre della menzogna, dirà che è menzognero e omicida fin dal principio. E questa è la definizione che Gesù dà dello spirito del male. E quindi ovunque dove vediamo violenza, attacco del prossimo, la menzogna, lì dobbiamo senza paura riconoscere che lì c'è sempre l'opera del nemico, sempre. Dove c'è l'attacco alla vita e dove c'è l'attacco alla verità, lì c'è sempre all'opera la mano del nemico, del distruttore, di colui che vuole distruggere l'opera di Dio. Ecco allora che nelle mani dei fratelli questa tunica deve diventare la prova di un incidente e il messaggio con cui accompagnano questa tunica è un messaggio che dice tutto in un certo qual modo. Cosa gli fanno dire l'intermediario quando dovrà presentare la tunica? È questa la tunica di tuo figlio. Attenzione, Anzitutto non dicono è questa la tunica di nostro fratello, no, è questa la tunica di tuo figlio. Quindi questo modo di dire, questa espressione che dice che cosa? Anzitutto una distanza tra loro e Giacobbe, tra loro e il padre, una distanza tra loro e il fratello che non viene più riconosciuto fratello. E nello stesso tempo un atto di accusa nei confronti di Giacobbe, perché questo sottolineare il tuo figlio sta a dire colui che è stato sempre il tuo preferito, il tuo prediletto. E attenzione, anche il modo con cui viene posta la domanda è una modalità molto machiavellica, quindi furbastra in un certo qual modo, maliziosa, cattiva. Perché? Perché è tutta intrisa di verità e di menzogna nello stesso tempo. È questa la tunica di tuo figlio. È una mezza verità, perché quella tunica sanno benissimo che è di Giuseppe, non è che occorra essere ingegnosi.
Però questa affermazione indiretta che nasconde anche la violenza, la menzogna, che è ancora più peggiore. E la risposta vogliono che la dia il padre. Loro non si sbilanciano, vogliono che la risposta la dia il padre, e questo è molto, se volete, violento nei confronti del padre Giacobbe, perché è come se dicessero: ma la colpa è tua, se questa fosse la tunica di tuo figlio, questo è avvenuto perché tu lo hai mandato, tu l'hai mandato solo. Quindi la colpa di quello che è avvenuto non è nostra, ma è tua. E quindi voler far ricadere tutto questo dramma sulle spalle di Giacobbe. Capite che dietro questo modo di fare vi è un tentativo anche di umiliare e di vendicarsi nei confronti del padre Giacobbe. E qui la storia, vedete come realmente si ripete, eh? Le colpe dei padri ricadono sui figli, e questo è vero, è vero. Perché? Perché Giacobbe, quando aveva voluto rubare la primogenitura a Esaù, cosa aveva fatto? Aveva imbrogliato. E cosa aveva fatto? Aveva preso i vestiti di Esaù, istigato dalla madre, che preferiva lui invece di Esaù, ruba i vestiti del fratello, prende e uccide un capretto, e col capretto si fa la finta pelle, dato che Esaù era molto peloso, no? Villoso. E guardate che la cosa si ripete, per cui tu che hai ingannato per ricevere la primogenitura, adesso tu sei ingannato, ingannato da un capro e ingannato da una veste. Si ripete la storia, ed è ingannato per azione e per mano dei propri figli. Vedete perché il peccato poi non ha soltanto una valenza individuale e personale. Sempre il peccato ha sempre una ricaduta nella storia, nelle relazioni, nelle vicende. Non è mai un peccato, anche se io pecco nel nascondimento che nessuno mi vede, ma il mio peccato costruisce sempre una rete di menzogne e di violenze, sempre, sempre, sempre. Non è qualcosa che riguarda soltanto me e Dio. Il mio peccato intacca sempre la relazione anche con gli altri. Per questo che non basta chiedere perdono a Dio, ma ho bisogno di chiedere perdono anche alla Chiesa, attraverso la mediazione del sacerdote, no? Questo perché? Perché devo riconoscere che il mio peccato non ha inferto una ferita soltanto tra me e Dio. Il peccato ha inferto una ferita anche nel corpo della Chiesa. Il nostro peccato viviamolo sempre con questa coscienza di un orizzonte che è molto più vasto di quello che noi generalmente crediamo e affibbiamo ai nostri peccati. Ha una valenza molto più grande, molto più grande. Dal più piccolo al più grande dei peccati. E qui vediamo come il vivere nella menzogna e cercare la menzogna per poter sopravvivere, per poter illudersi di costruire qualcosa, ti porta a essere creativo, no? Ti porta a escogitare degli stratagemmi. Cioè, sempre quando vogliamo combinarne qualcuna che apparentemente deve apparire sana e giusta, ma sotto è marcia, quella la dobbiamo definire una falsa creatività.
Sempre quando vogliamo agire male, vogliamo nascondere, eccetera, noi mettiamo sempre in piedi delle false creatività che durano il tempo che durano, perché dopo ci pensa la vita a disgregarle, ci pensa la vita a distruggere queste false creatività. E qui dobbiamo farci un esame di coscienza, io penso abbastanza feroce, perché noi siamo maestri di false creatività nella nostra vita spirituale, perché siamo sempre pronti a trovare stratagemmi, scusanti, attenuanti, siamo sempre capaci di giustificare modalità di agire, di pensare, di giudicare, di relazionarci, che nel fondo del cuore sappiamo non essere giuste, no? Sappiamo che non sono giuste, eppure le vogliamo giustificare con le nostre false creatività, no? Troviamo mille scusanti per dire no, va bene così, dalla mia posizione non mi muovo, perché ci sono dei miei tornaconti, ci sono degli interessi ai quali tengo, no? Allora qui realmente dovrei interrogarmi davanti al Signore, fatelo durante l'adorazione eucaristica e chiedetevi, Signore, quante false creatività io metto in piedi per giustificare i danni che ho combinato o che sto combinando? Quali sono queste false creatività che continuo a tenere in piedi per giustificare il mio modo di vivere e le cose che sto scegliendo? Siamo maestri in questo, eh? Dobbiamo fare verità, eh? Se vogliamo vivere una vita spirituale autentica, non possiamo barare con noi stessi e con Dio, dobbiamo fare verità. E la verità ci chiede di essere spietati, eh? La verità ci ferisce. La Caterina Caselli cantava una grande verità, eh? Quando diceva la verità mi fa male, lo so. Beh, diceva una cosa sacrosanta questa, parola di Dio, la verità mi fa male, lo so. Ma se vuoi vivere libero, tu devi accettare che la verità entri nella tua vita e metta a nudo soprattutto le tue false creatività, perché anche noi, come i fratelli di Giuseppe, noi cerchiamo tutti gli stratagemmi per far passare come cosa buona quello che noi abbiamo combinato di perfido. Che Giacobbe non sospetti che sia accaduto qualcosa per le mani dei figli, che il sospetto non l'abbia attraversato? Io penso di sì, perché poi la risposta che lui dà è: la tunica di mio figlio, una bestia feroce l'ha divorato, Giuseppe è stato sbranato. Non è che dentro questa espressione ci sia un'accusa indiretta, velata, nei confronti dei figli, per cui anche Giuseppe dice una verità usando una mezza bugia e quindi stia allo stesso livello di discorso? Questo penso che sia possibile. Ecco, i fratelli attraverso questo stratagemma, loro credevano che eliminando Giuseppe tutto sarebbe ritornato in pace. Eliminato l'ostacolo, eliminato il problema, la pace, la serenità, la concordia sarebbe ritornata in famiglia. Giacobbe avrebbe riversato tutto il suo amore sui figli rimasti e la famiglia finalmente può riunirsi e ritrovarsi. Questa era la speranza dei 10 fratelli. Ma si può costruire un bene da un male? Questo è il problema.
E difatti vediamo che questa famiglia adesso è realmente ancora più sprofondata in una drammatica situazione di incapacità di relazioni autentiche, serene e vere. E quindi è una famiglia ormai disgregata, quella di Giacobbe. Non c'è più nessun punto di incontro tra il padre e i propri figli, ma non c'è più nessun punto di incontro vero anche tra i figli stessi, perché tutti i complici sono uniti da un male che tutti hanno compiuto. Come puoi costruire un'unità partendo da queste basi? È impossibile. Ecco che allora le loro speranze che eliminando Giuseppe avrebbero eliminato il problema non hanno fatto altro che peggiorare ulteriormente una situazione che era già difficilissima da gestire. Eliminando Giuseppe i problemi si sono accumulati all'infinito, potremmo dire. Perché? Perché Giuseppe non vuole assolutamente andare e fare un passo oltre, si potrebbe dire a livello psicologico, non vuole assolutamente elaborare il lutto. Giacobbe non vuole assolutamente elaborare il lutto, dice: io voglio scendere nella tomba in lutto. Quindi dice: non voglio porre fine a questa vicenda. Non si decide assolutamente a seppellire il figlio. In questo vedremo che ha ragione, perché il figlio di per sé è vivo, anche se lui non lo sa. Questo atteggiamento di Giuseppe che dice: no, la situazione è così e rimarrà sempre così, questo segna il fallimento di tutti i stratagemmi messi in piedi dai figli per risolvere il problema. È il fallimento completo. Provate a mettervi nei panni di ciascuno dei figli, nei panni di questi 10 fratelli su cui grava il peso di questa colpa che non possono e non devono assolutamente mettere in luce, questa colpa che è sempre presente ma che non si può dire. Ma provate a mettervi nei panni. Come ci si può parlare? Come ci si può guardare negli occhi quando si è complici di un male? Provate a mettervi dentro quella famiglia, dentro quella casa, in cui il padre non ha più il coraggio di guardare in faccia i figli non hanno più il coraggio di guardare in faccia il padre, non hanno più il coraggio di guardarsi tra di loro. È una situazione insostenibile, insostenibile. È drammatica, direi, una situazione di questo tipo. Non c'è possibilità di una pace profonda, di una riconciliazione, di un benessere, di uno stare bene, se questo dovesse essere frutto di un far finta di niente, di un voltare pagina a un male che continua a essere presente. Non si può. Ma facciamo finta di niente, giriamo poi, non pensiamoci più. Non funziona così. E vedremo che Giuseppe questo lo capisce molto, molto bene, perché capisce che il perdono non lo può dare subito ai fratelli. Non lo può dare subito. Perché non si può voltare pagina all'improvviso. Prima bisogna fare la verità e dopo puoi fare la pace. Prima no. È come mettere un cerotto sopra una piaga purulenta, cattiva pietà. Prima devi avere il coraggio di fare molta verità, molta verità. E tutto il percorso che Giuseppe farà, e lo vedremo, farà fare ai fratelli, sarà quello di portarli a prendere coscienza del male che hanno fatto e di poterselo dire in faccia finalmente, senza paura.
Allora a quel punto Giuseppe dirà: Giuseppe sono io. Ma dopo avergli fatto questo cammino estremamente doloroso, estremamente sofferto, perché arrivare a fare verità nella propria vita è dura, faticoso questo. Certo, i fratelli cercano di rimuovere Giuseppe dalla loro coscienza, ma vedremo poi dai discorsi che faranno quando ci si troveranno in situazioni angosciose in Egitto. Tu puoi rimuoverle quanto vuoi, ma il male che hai fatto, se non è stato riconciliato e perdonato, riaffiora continuamente, è sempre presente nella tua vita. Quanti omicidi si sono consegnati alla giustizia dopo anni e anni in cui avevano fatto un assassinio, per dirvi, no? Ci sono stati questi casi di persone che a un certo punto hanno sentito il dovere in coscienza di fare verità nella propria vita per trovare pace. Ci sono questi personaggi. Fortunatamente hanno una coscienza che è ancora viva. Ecco, vi dico, allora proviamo a contemplare questa famiglia in cui realmente non c'è più nessun punto di coesione. L'unità ormai è compromessa alla radice ed è impossibile da trovare, non si può trovare dentro questa situazione. C'è un padre che non è più capace di essere tale e che viene in qualche modo ridotto all'impotenza dai suoi stessi figli, e questi figli che, rifiutando il padre, non sono più fratelli. Questa è la situazione. È un quadro realmente sconfortante, è un quadro desolante questo, in cui alla fine vediamo che tutti soffrono, tutti. Non c'è nessuno che gioisce, non gioisce Giuseppe, ma non gioisce Giacobbe, e non possono gioire neanche questi figli. Tutti portano dentro di sé una grande sofferenza, irrisolta. Capite che qui c'è bisogno di salvezza, eh? Perché se la situazione rimane così, è una vita che realmente è desolante e sconfortante. Se qui Dio non ci mette le mani, Dio mio, che esistenze sprecate. E tutti portano una responsabilità dentro questa situazione. Non c'è nessuno che si salva, compreso anche Giuseppe. Non c'è nessuno che si salva dentro questa situazione. Per cui quando succedono nelle nostre relazioni queste sofferenze, questi rifiuti, queste condanne, queste emarginazioni e così via, evitiamo di fare un discorso in cui vogliamo scaricare la nostra responsabilità. Sempre, tutti in qualche modo siamo responsabili di quello che accade. Magari in misura minore, eccetera, in modalità diversa. Però sempre c'è una parte di responsabilità che ci deve toccare e di cui dobbiamo avere coscienza, per evitare di dire: è colpa sua e io non c'entro. Non è vero. Direi, non è mai vero, anche se questo ci scoccia un po'. Quindi sì, tutti soffriamo, ma tutti siamo in qualche modo responsabili di quello che accade. E la molla che ha fatto scattare tutto qual è? La molla che fa scattare il fare del male agli altri è perché ci si illude che facendo del male io ne ricavo un bene. Questo è il problema. In genere, noi non è che facciamo il male perché vogliamo fare il male. In genere, noi facciamo un male
perché speriamo di riceverne o di ricavarne un bene. Questo lo diceva anche San Tommaso d'Aquino, L'uomo fa i peccati illudendosi che dai peccati ne trae un bene per sé. Questa è la menzogna nascosta dentro il male, no? Che tu facendo il male credi di ricavarne un bene. Cercare il male perché è male, sapendo che è male, volendo il male, questa è l'essenza del peccato mortale. Per cui, ad esempio, ma Giacobbe aveva tutte le ragioni per amare questo Giuseppe, questo figlio avuto in vecchiaia, il figlio avuto dalla moglie più amata, Rachele, eccetera. Un figlio che andava protetto, ma ciò che lui crede di fare del bene a questo figlio prediletto fa del male agli altri figli, agli altri 10. I 10 che vendono il fratello sperando in questo modo di recuperare l'amore di un padre che non hanno avuto. Anche loro credevano di ricavarne un bene. Giuseppe che fa la spia dei suoi fratelli, quindi fa del male sperando di ricavarne un bene, ovvero di rendere complice il padre e di acquistare sempre di più la sua benevolenza e la sua protezione, no? Tutti sono responsabili dentro questa situazione che è avvenuta, eh? Alla fin fine potremmo dire si diventa cattivi perché si è infelici, perché si è scontenti della vita, no? Si crede di non essere amati e allora si diventa cattivi. E allora qui arriviamo a un punto estremamente importante nel nostro cammino e nella nostra riflessione. Dentro una situazione di questo tipo ci può essere una svolta, ci può essere un cambiamento reale, non fittizio, non un cerotto messo sopra una piaga che sta andando in putrefazione. Ci può essere una svolta di questo tipo? Allora, se c'è, l'obiettivo non può essere che uno. E questo uno, l'obiettivo da raggiungere, che ciascuno abbia il coraggio di fare verità nella propria vita e che rinunci una volta per tutte a credere che il bene lo trovo cercando un solo un bene per me, dimenticando il bene degli altri. Questa è la svolta che può realmente determinare un cambiamento dentro questa famiglia. La capacità di sacrificare quel bene che vorrei solo per me, sacrificare questo bene perché? Perché tengo al bene anche dei miei fratelli. Questa è la svolta. Ecco, tralasciamo ora tutti quei capitoli in cui Giuseppe deve purificare anche se stesso, deve purificare e deve imparare a temere il Signore, a vivere fiducioso nella provvidenza. Ecco che allora viene venduto a Potifara, dopo c'è quella vicenda così triste della moglie, no? Che poi lo denuncia al marito, che lo fa mettere in prigione. Qui Giuseppe viene messo in prigione insieme ad altri 2 inservienti della corte regale, ai quali poi spiega dei sogni. Quello che viene liberato dice: mi ricorderò di te, ma quando esce di Giuseppe se ne frega altramente. Dopodiché finalmente il faraone viene a conoscenza di Giuseppe, che sa interpretare i sogni, ed ecco che Giuseppe viene ascoltato dal faraone e viene promosso. Nello stesso tempo Giuseppe si sposa con una
con una nobile egiziana e anche dei figli, e viene promosso a essere viceré di Egitto. Questo lo potete leggere dal capitolo 38 al capitolo 41. Ecco, facciamo questo salto di 20 anni, perché trascorrono 20 anni dal momento in cui Giuseppe viene venduto al momento in cui arriva la carestia che prende tutto il Medio Oriente, non prende soltanto la Terra Santa. Ecco, una carestia che Giuseppe aveva preannunciato, no? Ci saranno 7 anni di abbondanza a cui faranno seguito 7 anni di carestia, e dà delle indicazioni concrete che poi faranno sì realmente che Giuseppe sappia gestire tutti i beni della terra per il bene di tutti i popoli. Per cui Gerusalemme, la corte del faraone, l'Egitto diventa realmente come il centro di tutta l'umanità, dove il perno diventa la figura di Giuseppe. E qui però faremo un altro discorso a parte su questa tematica. Ora, Giacobbe seppe che in Egitto c'era il grano, quindi si tratta adesso di dire: qui c'è la carestia, diamoci una mossa e andiamo, perché qui se aspettiamo ancora moriremo di fame. E quindi Giacobbe, che deve inviare i suoi figli in Egitto a cercare il grano. Soltanto che Giacobbe ha sempre questa debolezza di voler tenere con sé il più piccolo, il figlio ancora di Rachele, l'ultimo genito, lasciatemi almeno Beniamino. E quindi si tiene accanto ancora una volta Beniamino, non lo manda con i fratelli. E qui ci sarebbe da dire: come mai non lo manda con i fratelli? Non è che ancora teme il non detto, ovvero che i fratelli sono complici di una scomparsa che non si è capito bene come sia avvenuta. Capite come c'è un non detto che continua a circolare nelle relazioni tra Giacobbe e i suoi figli. C'è un non detto che però continua a essere presente e ad agire e ad agire. Nelle nostre relazioni quante cose non dette che però continuamente influiscono, questo nelle famiglie tra marito e moglie, questo nelle comunità, tra confratelli, tra consorelle, questo negli istituti, ovunque. Ci sono delle cose che non vengono dette che però continuamente come il vermetto dentro la mela rodono, corrodono e fanno marcire il frutto. Quindi, se volete, è una carestia che mette in moto tutto un nuovo percorso. C'è la mano di Dio, un Dio che interviene ad aggiustare il tiro in questa situazione di morte. Questo significa che Dio ha già prestabilito tutto, quindi che Dio faccia venire la carestia, che Dio abbia previsto la vendita di Giuseppe e così via. No, non è che Dio voglia queste cose, però, come dirà Giuseppe, Dio ha usato tutto il male per trarne un bene più grande. Questo è uno dei grandi insegnamenti della storia di Giuseppe. Dov'è l'onnipotenza di Dio? Non è quello di farci evitare il male, le prove, le burrasche della vita. L'onnipotenza di Dio si manifesta nel fatto che Dio sa usare il nostro male, quello che noi abbiamo fatto, quello che noi vogliamo, sa usare il male per trarne un bene più grande. Ma il male lo vogliamo noi, non lo vuole Dio, non lo vuole Dio. È interessante vedere che quando Giacobbe dice ai figli di andare in Egitto, questi figli ormai non si interessano più di niente.
Questi figli appaiono ormai rassegnati, passivi, stanchi. Sono le conseguenze del peccato queste. Quando noi viviamo dentro una situazione di menzogna, alla fine la vita ci viene a noia. Per cui a un certo punto Giuseppe, Giacobbe, che dice a questi: ma perché continuate a perdere tempo? Cosa state lì a guardarvi in faccia l'un l'altro? Dategli una mossa. Sì, è questo vecchio di 80 anni che deve dare la mossa a gente di 20, di 30 o di più. È questo anziano, questo vecchietto che deve dare la mossa a persone adulte. Questo cosa significa? Questi qui ormai sono passivi, no? Disinteressati di tutto e di tutti. Allora devono scendere in Egitto e senza saperlo devono fare lo stesso cammino di Giuseppe. Devono scendere, interessante che il verbo scendere, si scende nella fossa, come loro hanno calato nella fossa Giuseppe, adesso loro devono scendere nella fossa dell'Egitto, devono ripercorrere la strada di Giuseppe e senza saperlo vanno loro in cerca adesso di Giuseppe. Quel pane che cercano, il vero pane che stanno cercando senza saperlo, che è l'amore, la fratellanza, è Giuseppe. Sia la gioia di vivere, l'ha ritrovato, un ritrovato senso della vita. Loro a loro insaputa lo stanno cercando per invito di Giacobbe che li invia in Egitto. E questo è stupendo, vedere come la delicatezza del Signore ci mette sulla strada giusta affinché possiamo riprendere in mano le redini della nostra vita. Questo è bello. Dio ci dà sempre delle occasioni per riprendere in mano la vita e per costruirla in modo sano. Per cui quella carestia, quella mancanza di pane, alla fine è proprio la mancanza di una fratellanza che deve essere ritrovata. Non è la fame soltanto di un cibo materiale che serve fino a un certo punto. C'è una fame di cui abbiamo bisogno, che deve essere saziata, che è molto più importante. È la fame di relazioni autentiche, sincere, vere, calorose, che danno gioia e senso alla vita. E questa è la fame che deve essere saziata nella mia vita. Quando Cristo dice: io sono il pane della vita, chi mangia di me non vedrà mai la morte, la relazione con me ti riempirà di gioia, di speranza, perché sono quello che può soddisfare la tua fame e la tua sete più profonda. Perché puoi avere anche la pancia piena, ma se ti ritrovi solo, arrabbiato con la vita, arrabbiato con gli altri, eccetera, se puoi anche avere la pancia piena, aver mangiato il caviale, il soufflé, quello che volete, ma sei scontento, non ti basta. Capite che allora la carestia e la fame rimandano a qualcosa di più grande, di cui il cuore dell'uomo ha bisogno, Quindi in questa storia vedete come fame di fraternità, fame fisica, ricerca di amore, di giustizia, eccetera, si intrecciano in un modo finissimo, no? Ma dentro questa storia in cui tu cerchi un pane ma non capisci bene, Dio ti aiuterà a capire che cosa è più importante e che cosa è meno importante. E i fratelli questo lo capiranno, Perché sì, avranno magari le bisacce piene di grano, ma si accorgeranno che se questo il prezzo del fratello più piccolo che devono portare in Egitto, la sofferenza che devono procurare al padre quando dovranno dire:
dacci il figlio più piccolo perché sennò ci mettono in prigione, un fratello che deve rimanere in prigione come cauzione. Capite che dentro tutta questa situazione questi 10 fratelli dovranno capire che cosa è più importante e che cosa è meno. Capiranno che la cosa più importante è il padre che ha diritto a ritrovare i propri figli. Capiranno che quando un fratello è dentro la prigione la cosa più importante sarà riuscire a liberarlo. Capite allora dentro questa situazione come c'è tutta una pedagogia che ti insegnerà che cosa è più importante e che cosa è meno importante, che cosa viene prima e che cosa viene dopo. A volte per capire questo occorrono delle bastonate, no? Quando ci capita una malattia, no, di botto, capiamo che cosa è più importante e che cosa è meno importante. Capiamo che il conto in banca non è così importante, ma che ci sono cose che valgono di più, per dirvi, no? Questo è il grano che loro vanno a cercare senza saperlo, eh? È un grano che è una relazione ricostruita con il loro padre e tra di loro. È finalmente ritrovare lo shalom. Questo è il grano di cui hanno bisogno. Ecco che allora scendono in Egitto e scendendo in Egitto si ritroveranno come? Nella stessa situazione di Giuseppe. Poveri, bisognosi, sradicati, in balia di chi li troverà. Si ritrovano nella stessa situazione di Giuseppe, senza che loro lo sappiano. E qui facciamo un riferimento alla nostra vita. Ci sono passaggi nella nostra vita in cui ci sentiamo un po' come questi figli che scendono in Egitto, no? Quindi in una situazione di insicurezza, di incertezza, in cui non sappiamo più bene dove ancorare la nostra vita. È un momento di grazia, è un momento che ti aiuta a fare verità nella tua vita. È il momento in cui capisci che cosa devi salvare a tutti i costi, che cosa viene prima. Quindi ringraziamo il Signore quando ci mette in una situazione di carestia, di fame, e ci mette in cammino, ci mette in movimento, magari facendoci scendere, eh? Magari facendoci scendere nella fossa. Quanti salmi dicono: Signore, sto sprofondando nella fossa, ma però grido a te, prendimi per mano e tirami fuori. Il Signore a volte permette che noi sprofondiamo, poi quando arriviamo con l'acqua alla gola, il Signore ci prende e ci tira fuori. Ma in quel momento capiamo e facciamo verità nella nostra vita. Capiamo realmente chi siamo, capiamo anche i nostri errori, e siamo disposti a impostare la vita in un modo sano, in un modo corretto e costruttivo. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen.

Siamo stati in compagnia di padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, che ci ha accompagnato in questa riflessione all'interno di un percorso di spiritualità, il tema Costruire la fraternità, il cammino di Giuseppe e dei suoi fratelli.

0: proprio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 20ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 15 di Matteo dai versetti 21-28. Domenica scorsa, se ricordate, ci siamo soffermati sulla poca fede di Pietro e degli apostoli, impauriti dalle onde del lago. Martedì la nostra attenzione ha posato lo sguardo e soprattutto il cuore sulla fede di Maria, la madre di Gesù. Oggi compiamo un passo ulteriore per andare ad approfondire proprio il tema della fede, della fiducia in Dio. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio», ma egli non le rivolse parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando?» Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». La scena avviene fuori dai confini di Israele. E l'Evangelista Matteo ce lo fa capire anche attraverso la sua insistenza. Nella zona di Tiro e di Sidone, una donna cananea, cioè straniera, nemica del popolo. Una donna proveniente da quella regione. Sentite quanta insistenza pone l'Evangelista per far comprendere che ci troviamo di fronte a una straniera. Questa straniera però entra in dialogo con Gesù in modo diretto. Senza minimamente lasciarsi impaurire o intimorire da quel muro che la separa da Gesù e dal popolo di Israele. E ciò che colpisce è che Gesù non le dà retta. Lui che è sempre pronto a farsi attento agli ultimi e che va incontro a quanti hanno bisogno, volta le spalle a questa donna, si fa sordo. Sembra quasi che voglia confermare, rafforzare quel muro di divisione. Ebbene, quella donna non rinuncia, non si rassegna e grida più forte, urla, a tal punto che i discepoli si avvicinano al maestro per dirgli: «Esaudiscila», e lo fanno non perché sono convinti di quella preghiera, di quell'urlo, non lo fanno per compassione, ma lo fanno per imbarazzo. Sono stanchi di sentirsi infastiditi da quell'urlo. Questo è il motivo per il quale i discepoli intercedono presso Gesù. Lo fanno forse per farla tacere una volta per tutte. Ebbene, continua il testo del Vangelo. Quella si avvicinò, si prostrò dinanzi dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non ho bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Di fronte all'insistenza, Gesù risponde in modo duro, ricordando che prima devono essere saziati i figli, cioè i figli di Israele, poi eventualmente i cagnolini, cioè i pagani, perché cani era proprio il termine dispregiativo con cui gli ebrei indicavano le genti, coloro che non appartenevano al popolo eletto. La donna però non si lascia scalfire. Lei rimane ferma, solida nella sua certezza che Gesù può guarire sua figlia. «Signore, anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». È pronta a perdere la faccia, a far prendere coscienza: «Sì, sono un cane, ma anche i cani mangiano». E di fronte a questa insistenza, di fronte a questa fede
che ti porta a ritenerti un nulla di fronte all'assoluto che è Dio, Gesù allora esaudisce la donna. Donna, avvenga per te come desideri. La donna dunque ottiene l'attenzione di Gesù, ma ancor più ottiene la guarigione di sua figlia. La sua insistenza, la sua perseveranza la porteranno lì dove lei voleva arrivare, alla guarigione di sua figlia. Ma in questo suo insistere, in questo suo modo di fare, fa emergere la verità di Gesù. Non è venuto per rafforzare un muro, ma per abbatterlo. Ma questo abbattimento chiede fiducia, chiede fede, chiede di riconoscere in Gesù il Salvatore del mondo. Questo ha fatto la donna. Tanto che questa esperienza trova ancora più luce e trova compimento nella profezia di Isaia, quando dice, ed è il testo scelto dalla liturgia come prima lettura, gli stranieri li condurrò sul mio santo monte e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera per tutti i popoli. E il salmista, e con il salmista noi canteremo, popoli tutti lodate il Signore, gioiscano le nazioni, popoli tutti, non alcuni. Gesù porta a compimento la profezia di Isaia. La vita di Gesù si fa canto, come è canto il Salmo che siamo invitati a cantare dopo la prima lettura. Ma c'è un altro dato che merita attenzione. Gesù accondiscende alla richiesta di questa donna motivando la sua scelta. Gesù accondiscende alla richiesta di questa donna motivando la sua scelta.

Uomo di poca fede, gli dirà Gesù. Fa contrasto una donna pagana che viene indicata come una donna di grande fede e il primo degli apostoli che viene segnalato come un uomo di poca fede. Non è questione di ruoli allora, non è questione di ruoli, ma di cuore, questione di amore. Questa è la fede. La fede non si può ridurre a una semplice ripetizione di articoli del o di gesti esteriori. La fede è questione di cuore, è questione di amore. Come la storia di questa donna, anche la mia, la nostra storia, non sempre è pulita, non sempre è coerente, non sempre è lineare. A volte anche noi ci poniamo all'esterno, lontani da Dio. Siamo un po' come la barca di domenica scorsa, sballottata dalle onde di difficoltà, di fatiche, di incomprensioni, di crisi, di fragilità, che in fondo sono le onde del peccato. Questa donna ci insegna a non lasciarci vincere però, a reagire, gridare la nostra fiducia in Dio. In fondo questo grido è la certezza che riconosciamo in Gesù il nostro Salvatore. Non è tanto il peccato che ci porta a gridare a Dio il nostro bisogno di Lui, ma è la fede in Lui che ci porta da peccatori a chiedere a Dio di essere salvati. È la fede, quella scintilla che è stata accesa nel giorno del nostro battesimo. Noi siamo comunque sia, dicevamo martedì nella festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, siamo creature di Dio, siamo firmati da Lui. C'è una nostalgia autentica, profonda del nostro cuore, che continuamente grida perché riconosce in Gesù il suo Salvatore, riconosce in Gesù la voce di colui che ha creato. C'è una voce interiore che ci rimanda all'atto creativo. È una nostalgia alla quale, se diamo voce, si fa preghiera. A partire da questa esperienza, allora siamo invitati a ricordare che la fede non è un'esperienza di alcuni eletti e non basta occupare determinati posti per sentirci a posto. Lui viene in chiesa, va bene, lui non viene in chiesa, escluso. Non è questo il modo di agire di Gesù. Non ci sono più giudei, greci, ma siamo tutti figli di Dio. Siamo chiamati ad aiutarci gli uni gli altri, a crescere aiutandoci, sorreggendoci a vicenda, correggendoci a vicenda. In fondo, ciascuno di noi vuole raggiungere questa amicizia particolare, un'amicizia per la quale Gesù stesso pregherà: Padre, ti chiedo che tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me, io in te, anch'essi siano una cosa sola. Anche noi talvolta siamo frantumati. La testa va per la sua strada, il cuore dall'altra, le nostre azioni quotidiane da un'altra ancora. Quanto vorremmo essere una cosa sola. Anche la donna del Vangelo non si sentiva una donna tutta d'un pezzo, ma non ha temuto nel gridare a Dio il suo bisogno. Ecco, allora non temiamo le fatiche, le lotte, le fragilità, le debolezze. Fanno parte della vita. Non rassegniamoci, non lasciamoci schiacciare, ma gridiamo a Dio il nostro bisogno di Lui e della nostra salvezza. E non temiamo se siamo fuori strada, se ci siamo allontanati dalla casa del Padre. Il Signore sa ascoltare, sa perché ci vuole bene, perché è venuto per noi e per la nostra salvezza. Di fronte a questa parola vogliamo rispondere. Abbiamo cercato di capire che cosa dice. Abbiamo cercato di capire cosa dice a noi oggi questa parola. E io che cosa rispondo al Signore? Lo faccio con due preghiere, come sempre. Nella prima è la colletta che noi cantiamo dopo il canto del Gloria, che fa da riassunto ai testi biblici proprio della domenica. Ascoltate. O Padre, che nell'obbedienza

del tuo figlio hai abbattuto, vedete? Gesù non ha rafforzato il muro, lo ha abbattuto. Hai abbattuto l'inimicizia tra le creature e degli uomini hai fatto un popolo solo, Rivestici degli stessi sentimenti di Cristo affinché diventiamo eco delle sue parole e riflesso della sua pace. Io invece rispondo con queste altre parole. Ma prima di recitare la preghiera, auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, talvolta, a causa della mia poca fede, perdo la strada e il mio cammino si addentra in vie impervie, lontano dalla luce del tuo Vangelo. Eppure tu non mi abbandoni, non mi lasci solo. Tu sei con me, in me, e dall'intimo, dal cuore, con delicatezza mi sproni a dirti sempre e comunque pietà di me, Signore Gesù. È un grido d'amore, un grido di fede, e tu ascolti il mio grido, mi rispondi e ancora camminiamo insieme.

Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti. Certa è questa parola. Se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anche Egli ci rinnegherà. Se noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.

Apriamo con fiducia il nostro cuore al Dio della potenza e della misericordia, che ama e conosce le nostre necessità. A Lui rivolgiamo la nostra lode e la nostra preghiera.

Benedetto sii tu, Re dell'universo, che ci hai tratto dalle tenebre dell'errore e del peccato alla splendida luce del tuo regno e ci hai chiamati a servirti nella Santa Chiesa.

0: O Dio, che nella vocazione battesimale ci chiami ad essere pienamente disponibili all'annunzio del tuo regno, donaci il coraggio apostolico e la libertà evangelica, perché rendiamo presente in ogni ambiente di vita la tua parola di amore e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Di questo santo, che fu uno dei più illustri del secolo XIV e uno dei più cari a tutta la cristianità, si hanno purtroppo poche notizie. Oriundo di Montpellier, in Francia, della sua giovinezza si narrano cose meravigliose. Ventenne, rimasto privo del padre e della madre, distribuì parte dei suoi beni ai poveri e parte li donò a uno zio paterno. Quindi, vestitosi da pellegrino, si avviò elemosinando alla volta di Roma per visitare il centro del cristianesimo, sede della verità e della civiltà, e per vedere il pastore supremo dei popoli e delle nazioni, ossia il Papa.

attraversare le contrade della nostra bella Italia, seppe che la peste faceva strage in parecchie parti della penisola. Ed ecco San Rocco nel Genovesato, in Toscana, a Cesena, a Rimini e specialmente ad Acqua Pendente, farsi consolatore dei poveri ammalati e operare prodigi di cristiana carità. Fu salutato ovunque quale salvatore, ed in Roma il suo nome risuonò in benedizione.

ma egli schivava la lode e per evitarla, poco dopo aver soddisfatta la sua pietà, lasciò la città eterna e si portò a Piacenza, dove infieriva allora il morbo fatale. Qui il suo apostolato ebbe del meraviglioso, dell'eroico, del sovrumano, e Dio lo benedisse talmente che gli bastava alle volte un segno di croce per rendere la sanità anche a molti. Ma infine anch'egli fu attaccato dalla peste. Per non essere di peso a nessuno, si ritirò in un antro fuori della città, dove, consumato da febbre, soffrì dolori indicibili.

La divina provvidenza, però, come già un giorno al grande anacoreta della Tebaide, quotidianamente gli inviava un pane per mezzo di un cane. Guarito per grazia di Dio e per l'aiuto datogli da un pio signore, che sulle orme del cane aveva rintracciato il povero sofferente, Rocco lasciò Piacenza e si ritirò in Francia. Quivi, creduto una spia, connivente lo stesso suo zio, a cui aveva lasciato parte dei suoi beni, fu messo in prigione. Passò quindi i suoi ultimi anni sconosciuto.

alla sua morte, avvenuta, come si ritiene, il 16 agosto 1327, furono udite voci di fanciulli che gridavano: «È morto il santo!» e le campane suonarono a festa da sole. San Rocco era passato a ricevere il premio delle sue fatiche e delle sue opere buone.

si seppe la storia della sua santa vita da uno scritto da lui lasciato all'edificazione dei posteri. Ma più di tutto la sua santità ci fu resa nota dagli innumerevoli miracoli che la provvidenza operò sulla sua tomba gloriosa. La devozione a San Rocco è universale ed è invocato contro le malattie contagiose.

0: Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Primo incontro. Il pellegrinaggio attraverso i secoli.

0: Viaggio sacro, lo avete appena sentito nella nostra sigla. Inizia oggi questa serie di incontri dedicati al pellegrinaggio cristiano e non solo, anche alla scoperta di tanti santuari disseminati un po' in tutto il mondo, meta di pellegrinaggi, di quelli più importanti ma anche di quelli minori ma non meno sentiti e vissuti con fede profonda. È con noi la professoressa Gabriella Marucci, esperta in antropologia religiosa. Buongiorno e benvenuta, professoressa.
1: Buongiorno, grazie.
0: Iniziamo da una premessa che può sembrare scontata ma è indispensabile. Che cos'è un pellegrinaggio? Spesso ne sentiamo parlare, tante volte siamo stati noi stessi protagonisti di un pellegrinaggio, ma chissà se sappiamo davvero che cos'è.
1: È vero, ha ragione lei, spesso diamo per scontata questa antichissima istituzione. Insisto sull'antico perché non è soltanto un'istituzione cristiana, nasce fino dagli albori del cristianesimo, ma appartiene alla religione ebraica che la precede, apparterrà poi a quelle che noi chiamiamo le grandi religioni monoteiste, dall'Islam al Buddismo, eccetera. Quindi è un fenomeno molto molto diffuso e molto radicato nelle varie religioni. Che cos'è? Intanto di base si potrebbe dire che è il distacco dalla quotidianità, dalla famiglia, dal lavoro, dalle abitudini, della routine, per allontanarsi da tutto quello che pertiene alla propria giornata, alla propria vita normale, allontanarsene per andare verso un luogo privilegiato, un luogo sacro, quelli che abbiamo chiamato i loca sanctorum. Quindi che cosa è fatto un pellegrinaggio? Intanto del partire, dell'andare, quindi c'è tutta la parte della percorrenza, del transito verso il luogo sacro, non soltanto la permanenza con le rituali, le preghiere, le richieste di grazie e quant'altro. È tutto un insieme per cui possiamo definire il pellegrinaggio come viaggio sacro, come giustamente l'ha definito lei in precedenza. Quindi cos'è importante? Che ci si possa allontanare dalla propria quotidianità. Quindi è fondamentale che un luogo sacro, un santuario, un luogo di culto pellegrinale sia lontano dal luogo in cui si abita. Ora, questo lo vediamo anche nell'esperienza quotidiana dei pellegrinaggi. Noi ci vengono subito in mente i grandi pellegrinaggi internazionali o quelli più noti o meno noti, che sono comunque lontani. Molti in realtà sono vicini. Cos'è successo? Che i pellegrinaggi nascono sempre verso sedi lontane, poi col tempo, con i secoli, a volte con i millenni, le città si sono ingrandite, l'urbanizzazione del territorio ha conglobato quelli che erano santuari. Però è importante che ci sia una distanza. Pensi che quando questa distanza manca fisicamente, topograficamente, si può arrivare a un santuario piccolo e fare tre volte la circunnavigazione, diciamo, della chiesa stessa, della chiesina, per dare l'idea che si è in viaggio, è un cammino, perché già il camminare verso il luogo sacro è un dono di sé che uno fa al divino che va a trovare.
0: Ad arricchire i nostri incontri, come nostra abitudine, anche alcuni brani. Ascoltiamo il primo.
2: Signore Gesù, che hai preso così spesso il sentiero della montagna per trovare il silenzio e ritrovare il Padre, per insegnare ai tuoi apostoli e proclamare le beatitudini, per offrire il tuo sacrificio, inviare i tuoi apostoli e far ritorno al Padre, attirami verso l'alto, fa di me un pellegrino della montagna. Come San Bernardo, devo ascoltare la tua parola, devo lasciarmi scuotere dal tuo amore. A me, continuamente tentato di vivere tranquillo, domandi di rischiare la vita, come Abramo, con un atto di fede. A me, continuamente tentato di sistemarmi definitivamente, chiedi di camminare nella speranza, verso di te, cima più alta, nella gloria del Padre. Signore, mi creasti per amore, per amare, fa che io cammini, che io salga dalle vette verso di te, con tutta la mia vita, con tutti i miei fratelli, con tutto il creato, nell'audacia e nell'adorazione. Così sia.

0: ripercorriamo un po' la storia del pellegrinaggio. Qual è stata l'origine e poi anche qual è stato il periodo in cui ha avuto il massimo sviluppo?
1: L'origine del pellegrinaggio cristiano, perché di questo stiamo parlando, è praticamente nata insieme al cristianesimo. Cristo è vissuto, ha avuto una passione e la morte e la resurrezione in un preciso luogo geografico, quindi era comprensibile che i primi cristiani volessero recarsi in questo luogo della Terra Santa, che era il luogo del grande incontro fra il divino e l'umano. Quindi il desiderio dei primi cristiani che si recavano in Terra Santa con enormi sacrifici, con viaggi difficoltosissimi che duravano anche molto tempo, era di, come disse un pellegrino che ha scritto un testo in proposito, mettere i miei piedi sulle orme di Cristo, quindi camminare sui suoi passi. E già dall'epoca, nei primissimi secoli del cristianesimo, c'erano delle guide che accompagnavano questi cristiani, questi pellegrini, attraverso i luoghi della vita, della passione di Cristo, e questo è stato proprio, diciamo, l'inizio. L'afflusso era notevole, si è cresciuto nel secolo del tardo antico, quindi il quinto, il sesto, il settimo, fino al nono secolo dopo Cristo, per conoscere una vera e propria esplosione, un vero sviluppo veramente gigantesco nel Medioevo. Si dice spesso, si legge anche nei testi dei medievisti, il Medioevo vengono chiamati i secoli degli uomini in mano, un vero sviluppo veramente gigantesco nel Medioevo. Si dice spesso, si legge anche nei testi dei medievisti, il Medioevo

0: medievale come lo sarebbe oggi?
1: Assolutamente
0: quindi...
1: no, intanto la durata era moltiplicata per 10, 100, 1000.
0: Rigorosamente a piedi,
1: che poi dovevano anche fare in modo di unirsi in gruppi a un certo punto, perché le strade erano infestate di briganti, c'erano spesso lotte, attraversavano luoghi di guerra, quindi se partiva un importante vescovo o un feudatario o un nobile, i più
0: ci
1: poveri
0: si
1: accodavano perché c'era un esercito che poteva difendere, se no partivano da soli con una bisaccia, un bastone e delle soldi di ricambio da mettere, da cambiare le proprie scarpe, e pochi soldi, perché si doveva dare ospitalità ai pellegrini, era una cosa gravissima fatta contro il santo non dare ospitalità ai pellegrini. Però questo nel Medioevo a cosa portò? Che i pellegrini erano tanti, viaggiavano dappertutto e nacquero ovunque ostelli per ospitarli, luoghi per cambiare, che so, i cavalli o le carrozze. Cambiarono veramente la fisionomia e la topografia dei luoghi, perché sorsero monasteri e sorsero tutto un indotto che era legato a questa enorme folla di gente che andava da un luogo all'altro dell'Europa e non solo.
0: Dove andavano in particolare? Quali sono i santuari?
1: Dunque, in Europa fra i più antichi e tuttora è uno dei più famosi è Santiago di Compostela in Galizia, dove fu trovato prodigiosamente il corpo di Giacomo Maggiore, che fu il primo apostolo di Cristo ucciso. Diciamo che il pellegrinaggio a Santiago comincia dagli albori dell'anno 1000, tanto per darci un'idea di questa antichità. Poi altri santuari altrettanto celebri, a parte che dal 1300 Roma divenne la capitale del giubileo, col primo giubileo indetto da Bonifacio VIII, abbiamo Colonia c'era una lica, io trovo anche tenera, uno scrigno d'argento diviso in tre nicchie che conteneva i corpi di tre magi, uno dei quali poi Colonia disse era stato rubato ed è portato a Milano, con tutte queste belle storie. E poi vi sono Loreto, Walsingham, tanti santuari che hanno punteggiato e cambiato il mondo medievale fino ad arrivare praticamente all'età moderna.
0: Quindi di questi santuari tutti ancora oggi sono meta di pellegrinaggi?
1: Quasi tutti, sì. Quasi tutti. Certo, adesso la prevalenza è dei santuari mariani, ma ci sono santuari famosi come per esempio Mont Saint-Michel in Normandia, dove la gente va tuttora. Oddio, forse è diventato più turistico che sacro come luogo, ma comunque è un antichissimo luogo anche questo di culto, perché San Michele è cultuato da veramente dal tardo antico. Vede, i luoghi sacri, il Loca Sanctorum, non muoiono mai, perché è proprio la sacralità del luogo che si inserisce nell'immaginario collettivo, il luogo sacro dove è possibile avere questo filo diretto col divino, dove posso diciamo tagliare il velo che ci separa, perché quello è un luogo privilegiato, il mio ascolto, la mia parola viene ascoltata più facilmente, e se è successo un fatto straordinario come un'apparizione mariana o ho trovato in maniera incredibilmente fortunosa una reliquia molto particolare e sono avvenuti dei miracoli, può succedere ancora, allora io ci vado, magari non succederà a me, accadrà a qualcun altro, ma è la prova che quello è un luogo sacro.
0: Tra l'altro i santuari sono pieni di ex voto, quindi sì, a testimonianza del fatto, sì, che tuttora ci sono eventi miracolosi.
1: Quello è importante, l'ex voto, perché deve dare testimonianza di quello che è successo, l'ex voto a questo serve, proprio per dire alle generazioni che verranno, e quindi anche rafforzarne la fede e la fiducia. Vedi, è successo 40 volte, 50 volte, 200, non ha importanza, anche due volte può essere successo, ma può succedere ancora. Cioè l'idea di base del luogo sacro è che la cosa incredibile, la visione mariana che ha illuminato la generazione che ha potuto in qualche modo goderne, può ripetersi, perché no? E quindi chiedere e ottenere. Cosa si chiede? Cosa si ottiene? Cosa si ottiene? Non si sa, cambia di volta in volta. Si chiede quasi sempre una guarigione fisica, che è comprensibile perché noi siamo umani. Il cardinale Ratzinger, che è l'attuale Papa, disse che nel 2002 scrisse proprio questo. È giusto, è buono, è comprensibile chiedere questo attraverso l'intercessione della Madonna o di un santo, perché siamo uomini, però si chiede anche il miglioramento della propria spiritualità, si chiede un beneficio per le anime dei defunti che sono cari o della propria futura anima. Una volta, sì, anche adesso, in occasione dei grandi santuari giubilari c'erano le indulgenze, che sono tuttora valide e vigenti per i grandi santuari giubilari.
0: Professoressa Marucci, tornando al pellegrinaggio, dopo aver parlato delle origini,

0: dello sviluppo del pellegrinaggio, anche del periodo di massima espansione nel Medioevo, parliamo del pellegrinaggio moderno.
1: Sì, il pellegrinaggio moderno ha un leggermente modificato, diciamo, la manifestazione esteriore, cioè rimane salda la base del pellegrinaggio, cioè allontanarmi dalla mia vita normale per andare in un luogo sacro dove avere questo contatto privilegiato. Questo resta e resterà sempre, però è cambiata la società naturalmente nel corso di 1000-2000 anni di storia del cristianesimo. Quindi diciamo che adesso è una scelta più fortemente individuale. Quindi si decide in proprio di andare a un pellegrinaggio, poi magari si sceglie l'organizzazione o il gruppo in cui andare, perché vede, c'è una caratteristica che distingue il pellegrinaggio cristiano da praticamente tutti gli altri pellegrinaggi del mondo. Il pellegrinaggio cristiano è volontario, va chi vuole, se vuole, quando vuole e dove vuole. Quindi questa è veramente una cosa che va sottolineata. Adesso gli obblighi liturgici collegati sono molto alleggeriti. Una volta prima di partire bisognava sottostare a una serie di complicati rituali di passaggio che dovevano sancire questo distacco. Adesso semplicemente si parte. Sono certamente più facili, adesso abbiamo mezzi di trasporto, specialmente in questi ultimi decenni. Per noi a volte è difficile capire quant'era difficile. Noi siamo abituati a muoverci normalmente, prendere gli aerei, i treni, i bambini piccoli vanno in aereo. Adesso per noi, quindi, andare a Lourdes in treno o a Santiago in aereo all'aeroporto diretto è molto più facile, quindi possiamo allontanarci dal lavoro per 3 giorni, 4 giorni. Una volta ci si doveva allontanare per mesi per andare lontano. Quindi questo cambia, diciamo, la tecnologia del viaggio sacro, ma non ne cambia l'essenza. I contenuti e l'essenza. Diciamo che forse è meno burocratico e più democratico in qualche modo, perché tutti veramente possono andare.

cammina, pellegrino, poiché tuo è il cammino, e camminando passo dopo passo arriverai al tuo destino. Quando arriverai a Santiago, non pensare di aver terminato, perché camminerai ancor di più per sentieri non segnati. La vita è un cammino nel quale bisogna camminare imparando che si può cadere. In questo lungo camminare avrai tante cadute, però, sapendoti pellegrino, so che non ti arrenderai.

0: parlando dei luoghi sacri, lei ha sottolineato come siano particolarmente visitati quelli mariani.
1: Beh, la nostra è veramente l'epoca di Maria. Il culto della Madonna è stato mai, forse mai stato tanto forte come questi ultimi decenni, quindi è comprensibile che i pellegrinaggi mariani adesso lo siano molto più diffusi e radicati. Va anche detto che il culto della Madonna è stato tardivo rispetto ovviamente a quello di Cristo, nasce nel V secolo, 1431, quando la Madonna Maria fu proclamata Theotokos, cioè madre di Dio, quindi le è stato riconosciuto un preciso ruolo. I dogmi successivi, quello dell'Assunta e tutta, diciamo, la dogmatica che ha riguardato la Madonna, hanno mano a mano accresciuto la sua popolarità e la sua capacità di intervento, la fiducia della gente nella sua figura. Nel Medioevo c'era quello che è chiamato il ciclo dei pastori, cioè apparizioni mariane a pastori e pastorelli. Perché? Perché la Madonna non appare ai grandi della terra. La Madonna è sempre apparsa agli umili, ai poveri e ai ragazzi molto giovani. È proprio una scelta precisa che ci deve dare subito anche un'indicazione precisa. Il ciclo dei pastori del Medioevo poi è diventato piano piano quello delle apparizioni mariane dell'Ottocento, che furono molto più importanti e furono anche diverse come messaggio. Erano spesso Madonne veggenti. Prima erano, nei secoli precedenti, a volte erano Madonne che scacciavano il demonio, Madonne che chiedevano l'edificazione di una chiesa intorno alla quale radunare devoti e un culto mariano. Una volta che tutto questo è stato compiuto, la figura della Madonna è stata più forte. Il suo messaggio durante le apparizioni mariane era un messaggio più forte. E ora, evidentemente, questo culto e questa affezione verso la figura della Madonna, grazie anche agli ultimi papi, ha radicato molto, quindi attualmente i più grandi santuari frequentati con fede sono quelli mariani.

Santa Maria, donna della strada, come vorremmo somigliarti nelle nostre corse trafelate, ma non abbiamo traguardi. Siamo pellegrini come te, ma senza santuari verso cui andare. Siamo più veloci di te, ma il deserto ingoia i nostri passi. Camminiamo sull'asfalto, ma il bitume cancella le nostre orme. Donaci, ti preghiamo, il gusto della vita. Facci assaporare l'ebbrezza delle cose. Offri risposte materne alle domande di significato circa il nostro interminabile andare. E se sotto i nostri pneumatici violenti, come un tempo sotto i tuoi piedi nudi, non spuntano più i fiori, fa che rallentiamo almeno le nostre frenetiche corse per goderne il profumo e ammirarne la bellezza. Santa Maria, donna della strada, fa che i nostri sentieri siano, come lo furono i tuoi, strumento di comunicazione con la gente e non nastri isolanti entro cui assicuriamo la nostra aristocratica solitudine. Santa Maria, donna della strada, segno di sicura speranza e di consolazione per il peregrinante popolo di Dio, facci capire come più che sulle mappe della geografia dobbiamo cercare sulle tavole della storia le carovaniere dei nostri pellegrinaggi. E su questi itinerari che crescerà la nostra fede. Prendici per mano e facci scorgere la presenza sacramentale di Dio sotto il filo dei giorni, negli accadimenti del tempo, nel volgere delle stagioni umane, nei tramonti delle onnipotenze terrene, nei crepuscoli mattinali di popoli nuovi, nelle attese di solidarietà che si colgono nell'aria. Verso questi santuari dirigi i nostri passi per scorgere sulle sabbie dell'effimero le orme dell'eterno. Restituisci i sapori di ricerca interiore alla nostra inquietudine di turisti senza meta. Se ci vedi allo sbando sul ciglio della strada, fermati, samaritana dolcissima, per versare sulle nostre ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. E poi rimettici in carreggiata dalle nebbie di questa valle di lacrime in cui si consumano le nostre afflizioni. Facci volgere gli occhi verso i monti da dove verrà l'aiuto, e allora sulle nostre strade fiorirà l'esultanza del Magnificat, come avvenne in quella lontana primavera sulle alture della Giudea, quando ci salisti tu.

0: E torniamo in studio, siete all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parenti al microfono e con me la professoressa Gabriella Marucci, esperta in antropologia religiosa. In questo nostro primo incontro dedicato al viaggio sacro, la professoressa ci ha parlato in particolare delle origini e della storia del pellegrinaggio cristiano. Professoressa, lei ha accennato a come i luoghi meta dei pellegrinaggi cristiani fossero soprattutto quelli legati a delle apparizioni, e ci sono però altre ragioni, altri motivi che hanno reso dei luoghi luoghi di culto e quindi anche meta di pellegrinaggi.
1: Nel Medioevo andavano veramente alla grandissima diffusione i santuari che contenevano reliquie. Questo reliquie è un argomento tremendamente lungo e importante. Detto in breve, reliquie vuol dire res relicta, cioè ciò che resta delle persone sante che sono vissute e morte in maniera straordinaria, martiri o persone che hanno avuto delle passio particolarmente complesse, oppure qualcosa che è stato in contatto con i corpi o con le ossa di queste persone, quindi possono essere pezzi di stoffa o oggetti che hanno avuto contatto diretto con le persone. L'idea del valore di una reliquia da contatto diretta nasce nel tardo antico e ce la portiamo, la troviamo nel primo Medioevo e fino praticamente ai tempi moderni. Dovunque esista una reliquia, cioè il corpo, parte del corpo di un santo, in quel luogo il mondo visibile e il mondo invisibile si possono incontrare, perché l'idea è che il santo è sì in paradiso, ma è anche qui dove sono le sue ossa, dove è il suo corpo, è la presenza del santo sulla terra. E questo è anche interessante, perché questi santuari in realtà erano tombe, in qualche modo contenendo i corpi di persone morte, ma erano tombe e resti di persone non comuni che se avevano anche avuto una nascita normale umana, la loro vita, la loro morte l'aveva distanziati di gran lunga dalle vite dei comuni mortali. Erano morti trionfanti, morti eletti, morti che avevano testimoniato la loro fede per Cristo, morti che erano stati eletti in paradiso. Quindi queste reliquie, queste ossa, teschi, scheletri, non erano un momento mori, quindi una cosa triste che poteva parlare di morte, anzi sopprimevano la morte, e infatti presso queste tombe avvenivano miracoli, si poteva guarire, si poteva intravedere la vita, si poteva vedere di continuare la vita, perché lì si manifestava il potere di Dio, grazie proprio alla presenza e all'intercessione di questo compagno di condizione umana che io sento come me, perché era un uomo, era una donna, quindi sa quanto può soffrire un uomo o una donna nel corpo e nello spirito, ma adesso ha una condizione diversa e quindi in grado di capire me che lo prego e di portare la mia preghiera, intercessione presso Dio. E quindi come si realizza questa vicinanza con questa reliquia? Col viaggio sacro, col pellegrinaggio, a tappe, a soste, in poco tempo, in tanto tempo, non ha importanza. L'importanza è arrivare a queste reliquie.
0: Per oggi ci fermiamo qui, io le chiedo di anticipare agli amici che ci seguono l'argomento del prossimo incontro.
1: Prenderemo in esame uno stranissimo pellegrinaggio molto suggestivo e molto generoso. È un pellegrinaggio irlandese, avviene in Irlanda, nell'Irlanda gaelica, ed è il Purgatorio di San Patrizio, noto col suo nome gaelico di Lough Derg, che avviene veramente con modalità diverse dalla maggior parte dei pellegrinaggi noti. Molto suggestivo, molto interessante.
0: Grazie professoressa Gabriella Marucci, antropologa religiosa, per essere stata con noi. Grazie anche a Gaetano Lizio, che ha dato voce ai testi che abbiamo ascoltato. Per oggi è tutto. A tutti buon proseguimento.
2: Il viaggio sacro.
3: Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
2: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parenti.
3: Primo incontro. Il pellegrinaggio attraverso i secoli.

0: Chiamo i misteri della gloria del Signore. Il giorno primo dopo il sabato, le donne di buon mattino si recarono alla tomba portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via da sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite ed avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Chiediamo alla Vergine Maria che ci ottenga la grazia di poter fare nella nostra vita l'esperienza della risurrezione del Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi. Alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Preghiamo la Vergine Maria che ci faccia fare esperienza della presenza reale del Signore nella nostra vita di ogni giorno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava il potere di esprimersi. Preghiamo la Vergine Maria che ci ottenga i doni dello Spirito Santo e di poter vivere da veri templi dello Spirito Santo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci nel fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, oh Spirito Santo, riempi i cuori dei

0: aspettiamo la proclamazione da parte della Chiesa del dogma di fede dell'Assunzione in cielo della Vergine Maria in anima e corpo, afferma e proclama il Papa Pio XII, dopo aver ripetutamente pregato Dio di aver invocato l'illuminazione dello Spirito Santo a gloria di Dio Onnipotente e a onore del suo Figlio Re immortale dei secoli, vincitore del peccato e della morte, allo scopo di accrescere la gloria di Maria e dare gioia ed esultanza a tutta la Chiesa, per autorità del nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e nostra, dichiariamo e definiamo come dogma di fede che l'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Preghiamo la gloriosa Vergine Maria assunta in cielo perché si prenda cura di tutti i nostri giovani, perché ottenga loro il dono di incontrare Gesù suo Figlio e di essere riempiti della vera gioia, della vera pace e di trovare il vero senso della vita.
1: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci il fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Quest'ultimo mistero della gloria del Signore e la Vergine Maria, chiediamo alla Madonna che interceda presso suo figlio Gesù affinché venga presto il regno del Signore in questo mondo che si è allontanato da Dio, e avvenga insieme il trionfo del cuore immacolato della Vergine Maria.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

Mare Pita. Cristo Pita. Signore Pita. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici.

0: Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempervergine, Madre Senza Macchia, Madre Degna d'Amore, Madre Amabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Sapiente, Vergine Degna d'Amore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio della Santità Divina, Sede della Sapienza, Causa della nostra gioia, Dimora dello Spirito Santo, Dimora colma di gioia, Dimora consacrata a Dio, Rosa Mistica, Gloria della stirpe di Davide, Vergine potente contro il male, Splendore di grazia, Arca della nuova alleanza, Porta del cielo, Stella del mattino, Salute degli infermi, Rifugio dei peccatori, Consolatrice degli afflitti, Aiuto dei cristiani, Regina degli angeli, Regina dei patriarchi, Regina dei profeti, Regina degli apostoli, Regina dei martiri, Regina dei veri cristiani, Regina delle vergini, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santissimo Rosario, Regina della pace, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
2: Amen.
1: Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
2: Amen.
1: A voi tutti conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
2: Amen.
1: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: La parola era la vita.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 20ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 15 di Matteo dai versetti 21-28. Domenica scorsa, se ricordate, ci siamo soffermati sulla poca fede di Pietro e degli apostoli, impauriti dalle onde del lago. Martedì la nostra attenzione ha posato lo sguardo e soprattutto il cuore sulla fede di Maria, la madre di Gesù. Oggi compiamo un passo ulteriore per andare ad approfondire proprio il tema della fede, della fiducia in Dio. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio», ma egli non le rivolse parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando?» Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». La scena avviene fuori dai confini di Israele, e l'evangelista Matteo ce lo fa capire anche attraverso la sua insistenza. Nella zona di Tiro e di Sidone, una donna cananea, cioè straniera, nemica del popolo, una donna proveniente da quella regione. Sentite quanta insistenza pone l'evangelista per far comprendere che ci troviamo di fronte a una straniera. Questa straniera però entra in dialogo con Gesù in modo diretto. Senza minimamente lasciarsi impaurire o intimorire da quel muro che la separa da Gesù e dal popolo di Israele. E ciò che colpisce è che Gesù non le dà retta. Lui che è sempre pronto a farsi attento agli ultimi e che va incontro a quanti hanno bisogno, volta le spalle a questa donna, si fa sordo. Sembra quasi che voglia confermare, rafforzare quel muro di divisione. Ebbene, quella donna non rinuncia, non si rassegna e grida più forte, urla, a tal punto che i discepoli si avvicinano al maestro per dirgli: esaudiscila, e lo fanno non perché sono convinti di quella preghiera, di quell'urlo, non lo fanno per compassione, ma lo fanno per imbarazzo. Sono stanchi di sentirsi infastiditi da quell'urlo. Questo è il motivo per il quale i discepoli intercedono presso Gesù. Lo fanno forse per farla tacere una volta per tutte. Ebbene, continua il testo del Vangelo. Quella si avvicinò, si prostrò dinanzi dicendo: «Signore, aiutami!» Ed egli rispose: «Non ho bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Di fronte all'insistenza, Gesù risponde in modo duro, ricordando che prima devono essere saziati

figli, cioè i figli di Israele, poi eventualmente i cagnolini, cioè i pagani, perché cani era proprio il termine dispregiativo con cui gli ebrei indicavano le genti, coloro che non appartenevano al popolo eletto. La donna però non si lascia scalfire. Lei rimane ferma, solida nella sua certezza che Gesù può guarire sua figlia. Signore, anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. È pronta a perdere la faccia, a far prendere coscienza, sì, sono un cane, ma anche i cani mangiano. E di fronte a questa insistenza, di fronte a questa fede che ti porta a ritenerti un nulla di fronte all'assoluto che è Dio, Gesù allora esaudisce la donna. Donna, avvenga per te come desideri. La donna dunque ottiene l'attenzione di Gesù, ma ancor più ottiene la guarigione di sua figlia. La sua insistenza, la sua perseveranza la porteranno lì dove lei voleva arrivare, alla guarigione di sua figlia. Ma in questo suo insistere, in questo suo modo di fare, fa emergere la verità di Gesù. Non è venuto per rafforzare un muro, ma per abbatterlo. Ma questo abbattimento chiede fiducia, chiede fede, chiede di riconoscere in Gesù il Salvatore del mondo. Questo ha fatto la donna. Tanto che questa esperienza trova ancora più luce e trova compimento nella profezia di Isaia, quando dice, ed è il testo scelto dalla liturgia come prima lettura, gli stranieri li condurrò sul mio santo monte e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera per tutti i popoli. E il salmista, e con il salmista noi canteremo, popoli tutti lodate il Signore, gioiscano le nazioni. Popoli tutti, non alcuni. Gesù porta a compimento la profezia di Isaia. La vita di Gesù si fa canto, come è canto il Salmo che siamo invitati a cantare dopo la prima lettura. Ma c'è un altro dato che merita attenzione. Gesù accondiscende alla richiesta di questa donna motivando la sua scelta. Donna, grande è la tua fede. La fede di questa donna straniera, lontana, esclusa, è grande, a differenza della fede di Pietro, il primo degli apostoli, quando domenica scorsa, dopo aver tentato di camminare anch'egli sulle acque, proprio di fronte allo sprofondare, griderà: Gesù, salvami! Uomo di poca fede, gli dirà Gesù. Fa contrasto una donna pagana che viene indicata come una donna di grande fede e il primo degli apostoli, che viene segnalato come un uomo di poca fede. Non è questione di ruoli allora, non è questione di ruoli, ma di cuore, questione di amore. Questa è la fede. La fede non si può ridurre a una semplice ripetizione di articoli del o di gesti esteriori. La fede è questione di cuore, è questione di amore. Come la storia di questa donna, anche la mia, la nostra storia, non sempre è pulita, non sempre è coerente, non sempre è lineare. A volte anche noi ci poniamo all'esterno, lontani da Dio. Siamo un po' come la barca di domenica scorsa, sballottata dalle onde di difficoltà, di fatiche, di incomprensioni, di crisi, di fragilità, che in fondo sono le onde del peccato. Questa donna ci insegna a non lasciarci vincere però, a reagire, gridare la nostra fiducia in Dio. In fondo questo grido è la certezza che riconosciamo in Gesù il nostro Salvatore. Non è tanto il peccato che ci porta a gridare a Dio il nostro bisogno di Lui,
ma è la fede in Lui che ci porta da peccatori a chiedere a Dio di essere salvati. È la fede, quella scintilla che è stata accesa nel giorno del nostro battesimo. Noi siamo comunque sia, dicevamo martedì nella festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, siamo creature di Dio, siamo firmati da Lui. C'è una nostalgia autentica, profonda del nostro cuore, che continuamente grida perché riconosce in Gesù il suo Salvatore, riconosce in Gesù la voce di colui che ha creato. C'è una voce interiore che ci rimanda all'atto creativo. È una nostalgia alla quale, se diamo voce, si fa preghiera. A partire da questa esperienza, allora siamo invitati a ricordare che la fede non è un'esperienza di alcuni eletti e non basta occupare determinati posti per sentirci a posto. Lui viene in chiesa, va bene, lui non viene in chiesa, escluso. Non è questo il modo di agire di Gesù. Non ci sono più giudei, greci, ma siamo tutti figli di Dio. Siamo chiamati ad aiutarci gli uni gli altri, a crescere aiutandoci, sorreggendoci a vicenda, correggendoci a vicenda. In fondo, ciascuno di noi vuole raggiungere questa amicizia particolare, un'amicizia per la quale Gesù stesso pregherà: Padre, ti chiedo che tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me, io in te, anch'essi siano una cosa sola. Anche noi talvolta siamo frantumati. La testa va per la sua strada, il cuore dall'altra, le nostre azioni quotidiane da un'altra ancora. Quanto vorremmo essere una cosa sola. Anche la donna del Vangelo non si sentiva una donna tutta d'un pezzo, ma non ha temuto nel gridare a Dio il suo bisogno. Ecco, allora non temiamo le fatiche, le lotte, le fragilità, le debolezze. Fanno parte della vita. Non rassegniamoci, non lasciamoci schiacciare, ma gridiamo a Dio il nostro bisogno di Lui e della nostra salvezza. E non temiamo se siamo fuori strada, se ci siamo allontanati dalla casa del Padre. Il Signore sa ascoltare. Sa, perché ci vuole bene, perché è venuto per noi e per la nostra salvezza. Di fronte a questa parola vogliamo rispondere. Abbiamo cercato di capire che cosa dice. Abbiamo cercato di capire cosa dice a noi oggi questa parola. E io che cosa rispondo al Signore? Lo faccio con due preghiere, come sempre. Nella prima è la colletta che noi cantiamo dopo il canto del Gloria, che fa da riassunto ai testi biblici proprio della domenica. Ascoltate. O Padre, che nell'obbedienza del tuo Figlio hai abbattuto, vedete, Gesù non ha rafforzato il muro, lo ha abbattuto. Hai abbattuto l'inimicizia tra le creature e degli uomini fatto un popolo solo. Rivestici degli stessi sentimenti di Cristo affinché diventiamo eco delle sue parole e riflesso della sua pace. Io invece rispondo con queste altre parole. Ma prima di recitare la preghiera, auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, talvolta, a causa della mia poca fede, perdo la strada e il mio cammino si addentra in vie impervie, lontano dalla luce del tuo Vangelo. Eppure tu non mi abbandoni, non mi lasci solo. Tu sei con me, in me. E dall'intimo, dal cuore, con delicatezza mi sproni a dirti sempre e comunque: pietà di me, Signore Gesù. È un grido d'amore, un grido di fede. E tu ascolti il mio grido. Mi rispondi. E ancora, camminiamo insieme.

0: viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La Via di Maria, sesta meditazione. Buon ascolto.

Questa mattina abbiamo toccato, anche se l'abbiamo fatto velocemente, però spero che ci sia servito per correre queste tre tappe della vita di Maria come tappe significative che ci hanno dato una sorta di chiave di lettura, dentro cui rilegge anche un po' la nostra esistenza. E dicevamo questa mattina la testimonianza, la crisi come occasione di conversione e poi l'empatia che salva. Io non so nella giornata di oggi un po' come vi siete rapportati a queste tre cose, alla nostra capacità di rimanere fedeli a ciò che riteniamo essere vero, a capire che la nostra vita ha un senso nella misura in cui rimane fedele a ciò che la rende vera, che c'è un modo vero di vivere le cose e c'è un modo che non è vero. E quindi la testimonianza è mostrare lo splendore di ciò che tu hai scoperto essere vero dentro la tua vita. La seconda cosa, capire che più che cercare modi per non entrare in crisi, dovremmo cercare modi attraverso cui le crisi ci convertano. Capita a volte nella vita di perderci per strada l'essenziale, ma questa deve essere un'occasione per noi per andare a fondo, per tornare indietro, per cercare, per rettificare, per capire, per lasciarci rivolgere questo rimprovero. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Che è un po' come dire: state ragionando in un modo sbagliato rispetto al mio, tant'è vero che a un certo punto non ci siamo più ritrovati. E poi l'empatia che salva, il dolore che abbiamo sperimentato dentro la nostra vita in fondo può diventare il nostro punto di forza, può diventare quel momento attraverso cui noi riusciamo a intercettare la vita degli altri in una maniera che salva, in una maniera significativa, esattamente come Maria alle nozze di Cana intercetta la tragedia prima che diventi una tragedia. Non hanno più gioia, non hanno più vino. E Maria non rimane solo a guardare, non rimane soltanto a diciamo così, a constatare l'assenza del vino. Intrallazza qualcosa, fa qualcosa, alla fine otterrà quel miracolo, il primo miracolo che introduce Gesù nella vita pubblica. Oggi pomeriggio vorrei consegnare alla vostra preghiera, alla vostra meditazione, altre due tappe della vita di Maria. Questa volta sarà un po' più difficile, allo stesso tempo un po' più anche più interessante, secondo me, toccare questi due tempi. Il primo tempo è la vita a Nazareth. Il Vangelo non ci riporta quasi nulla di questo periodo. È un tempo che noi siamo abituati a dire che è un tempo di silenzio. Non è assenza di cose che sono accadute, ma è come se in maniera molto potente il Vangelo ci costringa a fare i conti con la quotidianità, con la ferialità, cioè con quelle cose che non racconti perché tu pensi che non siano interessanti, perché sono la quotidianità. Ogni tanto, avendo anche una sorella più piccola, ricordo, forse davo anch'io questa risposta ai miei genitori, ma non me la ricordavo, no? Uno torna da scuola: che avete fatto a scuola? Niente. Niente non significa che non hai fatto niente, ma che non c'è niente di interessante da raccontare. La quotidianità, in fondo, sono cose che non attirano la nostra attenzione, no? Non è successo qualcosa di particolare, è quotidianità, appunto. Ma questo per noi cristiani è qualcosa di importantissimo. Qual è la nostra relazione con la ferialità? Maria vive, insieme a Gesù e a Giuseppe, vive questo tempo di ferialità, che non è un'apnea, che non è una rincorsa e basta, che non è semplicemente aspettiamo perché poi ci sarà la vita pubblica. Ma un tempo importante, un tempo decisivo, un tempo in cui Gesù cresce in sapienza, virtù e grazia davanti a Dio e agli uomini. Un tempo in cui c'è una gradualità, una crescita. Ecco, mi piacerebbe, a partire proprio da questa provocazione, cioè il tempo di Nazareth come il rapporto con la quotidianità, con la ferialità. In che modo noi possiamo santificarci nella ferialità, santificarci nella quotidianità? E questo è davvero un po'... non so se vi è utile accendere la luce, magari così state meno in ombra, almeno io da qui vedo che siete un po' in ombra.
Molto spesso noi leggiamo in una maniera sbagliata la quotidianità, la routine, semplicemente perché ci abituiamo, ci pesa addosso e a volte escogitiamo maniere attraverso cui evadere, evadere la quotidianità, evadere la routine. In alcune parti del mondo il lavoro è talmente strutturato nella cultura di alcuni popoli in cui lavorano veramente dalla mattina alla sera, dal lunedì al venerdì, in una maniera meccanica, efficace, portano un sacco di frutti, di risultati, poi passano il sabato e la domenica a ubriacarsi, a fare cose assurde, a sfogarsi, a... Capite che c'è qualcosa di disumano nel vivere la quotidianità in un modo così opprimente, tant'è vero che sentiamo poi l'esigenza di dover trasgredire. Allora, io credo che non ce ne facciamo molto di una ferialità controllata se poi alla fine dobbiamo trovarci cose per trasgredire. C'è qualcosa di sbagliato quando tu cerchi la trasgressione, non perché la trasgressione è per forza qualcosa di sbagliato, cioè non mi interessa tanto tacciare di peccato la trasgressione, ma dire che la trasgressione è un sintomo, cioè mi sta dicendo che io non mi sta funzionando la ferialità. Allora, ho pensato questo: in che modo Maria santifica la sua ferialità? Cioè, in che modo questo tempo è un tempo in cui Maria non spreca questi 30 anni? E mi è sempre colpito, mi ha sempre molto colpito all'interno della liturgia quella che noi chiamiamo la dossologia, no? C'è un momento della messa in cui il sacerdote dice: per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che qui ci sia il segreto della ferialità di Maria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. Ora, fermiamoci per un istante e proviamo a dire una parola su ciascuna di queste parole. Per Cristo. Una ferialità ti santifica quando le cose che fai le fai per Cristo. Almeno per noi cristiani dovrebbe funzionare in questo modo. Perché se tu non le fai per Lui, le fai per un altro motivo, ma non sempre un altro motivo è un motivo valido. Uno può fare le cose perché per avere un aumento nello stipendio, ad esempio, può fare le cose perché qualcuno se ne accorga, perché gli dica bravo, perché riceva, non lo so, un posto migliore. Ci sono tanti motivi. Ecco, un cristiano si santifica nella quotidianità quando le cose che fa le fa per Cristo. Ora, credo che sia la lettera ai Colossesi in cui Paolo dice: qualunque cosa fate, fatela per il Signore, non per gli uomini. È interessante, perché significa che la cura, la tenerezza, la passione che ci mettiamo nel fare qualcosa, non la facciamo perché ci va, perché abbiamo la luna nella posizione giusta. Non lo facciamo perché l'ambiente lo permette, perché tutto ci aiuta a funzionare, a fare bene quelle cose. Ma le facciamo per Lui. È per amore suo che facciamo le cose. E questo è importante perché Maria e accanto a lei Giuseppe vivono per il figlio. È una famiglia, funziona così fondamentalmente, no? Un padre porta il pane a casa per i figli, per la famiglia. Ha un motivo concreto. Ognuno di noi ha un motivo concreto, ma noi dobbiamo ricordarci come cristiani che dietro qualunque motivo che c'è apparentemente nella nostra vita, la nostra comunità, le persone che vivono con noi, i nostri colleghi, cioè sono cose concrete che ci abbiamo davanti ai nostri occhi, dietro a tutto questo c'è Cristo. Ancora una volta c'è questo bambino. È per Lui. Allora, se tu le cose le vivi per Lui, tutto è diverso. Perché tutto è un'occasione attraverso cui puoi santificarti. E
non fai le cose giusto perché le devi fare, le fai bene perché sai per chi le fai. Perdere di vista questo significa cominciare ad ammalarci ancora una volta, come dicevamo questa mattina, di pressappochismo, di mediocrità. Arranciare le cose, ecco, se dovessimo usare un mezzo termine dialettale italiano, cominciamo a arronzare le cose, a farle giusto perché le dobbiamo fare. Ecco, quando tu cominci a fare le cose giusto perché le devi fare, quelle cose non ti santificano più, le devi fare bene. E per farle bene non devi rivolgerti a quanto sei bravo, a quanto ci tieni, a quanto vuoi apparire, a quanto ti va. Devi ricordarti perché vale la pena fare questa cosa, per Cristo. Allora, io terrò in ordine nella mia casa, per Lui. Lo faccio per Lui, in fondo. E spostare il baricentro da una motivazione molto mondana, molto nostra, a qualcosa di più affidabile, è Lui. Ma guardate, vi dico questo perché in fondo, se siamo cristiani, ci deve essere una differenza con il mondo. La differenza con il mondo è che noi abbiamo un motivo valido per cui vivere bene. Questo motivo valido per noi è Cristo, è per Cristo. È per amore suo che viviamo bene le cose, è per amore suo che a volte sopportiamo le cose. E dice, per te, perché altrimenti io mandavo a quel paese sta roba. Signore, per te io sto ancora qua e faccio quello che devo fare, per te. E io so che in tutto questo si realizza una relazione che mi santifica. Abbiamo sempre le forze di vivere per Lui? No. Ecco perché ci sono momenti della nostra quotidianità in cui non riusciamo a vivere per Cristo e abbiamo bisogno che sia Lui a vivere insieme con noi, con Cristo. Perché o è Lui ad aiutarci a fare questo o noi non riusciamo a farlo. Devi andare a parlare con delle persone che vivono una cosa difficile, magari un esempio da prete, O quella roba la vivi con Lui, dicendo, Signore, dammi Tu le parole, oppure non va. Dammi Tu la forza. Allora uno esercita la propria vocazione con Lui. In me agisce la stessa grazia di Cristo. È completamente diverso fare le cose da soli che farle insieme con qualcuno. Io vivo in una residenza universitaria, anche se adesso ci sto molto poco, no? E una cosa che mi colpisce nella nostra residenza è che molti possono avere una stanza singola e nella stanza singola hanno la loro scrivania, hanno tutto nella loro stanza, oppure hanno una doppia e comunque hanno il loro spazio di studio, eccetera. Ma perché vanno a studiare nella sala studio? Per un motivo molto semplice a volte, perché vedere studiare l'altro mi aiuta a studiare a me. E fare una cosa insieme ci motiva. Allora, se la facciamo insieme, forse abbiamo opportunità di poterla fare. Se la devo fare io da solo, a volte io non ho le forze per farlo da solo. E quindi se rimango seduto lì è perché vedo quello di fronte che sta seduto. È paradossale? Ma in realtà è la nostra, cioè l'umiltà della quotidianità consiste esattamente in questo, che noi non siamo sempre all'altezza di fare tutto o non abbiamo sempre le forze per fare tutto. Allora ci sono dei momenti della nostra giornata, della nostra quotidianità, in cui le cose le dobbiamo fare con Lui, chiedendo che Lui sia lì con noi. L'alternativa è ancora una volta l'ateismo pratico, sapere che da qualche parte esiste Cristo e Dio, no? Ma io vivo non per Lui, vivo per me stesso, non vivo con Lui, vivo da solo.
Allora, noi ci santifichiamo nella nostra Nazareth quando capiamo che abbiamo bisogno di fare le cose. Esercitate il vostro ministero, dice Paolo, con le energie che vi vengono da Cristo. Esercitare la nostra vita con Lui. E in questi due casi si risolve tutta tutto il panorama della nostra quotidianità? Magari. Ci sono dei momenti in cui tu non hai nemmeno la forza di fare niente, cioè non ce l'hai proprio. Non hai nemmeno la forza di fare le cose con Lui. Allora hai bisogno che le cose tu possa farle perché Lui ti ha preso in braccio. Questo è in Lui. Sono i momenti in cui, umanamente parlando, non puoi fare nulla. Cioè non puoi, ti trovi nell'impossibilità, non produci, non riesci a fare niente, hai un grande desiderio di venire fuori da un problema, da una situazione, ma umanamente parlando non hai niente, nessuna via di uscita. Sei come una persona che ha le braccia e le gambe rotte, non può fare niente, non può muoversi, tranne il caso che qualcuno ti prenda in braccio. Ecco, quelli sono i momenti in cui noi viviamo in Cristo. Beh, tutti conoscete questa storiella che gira molto anche sui social, non mi ricordo manco, autore anonimo brasiliano, mi sa, una cosa del genere, no? Ho visto la mia vita, ho camminato sulla spiaggia, le orme, a un certo punto c'erano soltanto due orme, ero io che ti avevo portato in braccio, per quanto possa essere un po'... strappalacrime, ma in fondo forse rende bene l'idea che ci sono dei momenti in cui, ma capita con i bambini piccoli, tu vedi che un po' si arrampicano, gattonano, camminano, però poi se devi fare una cosa difficile li prendi in braccio e li prendi in braccio e li porti. Io non so a voi, a me questo dà un sacco di pace, sapere che lì dove non arrivo io qualcuno mi prende in braccio. Io non sono solo nella mia ferialità, io non sono solo nelle cose di ogni giorno, quelle più banali, quelle che più mi stancano, mi esauriscono, che non mi danno gloria e che non mi danno nemmeno chissà quale tragedia, che sono cose insignificanti, che quando qualcuno mi dice che cosa hai fatto, niente, come i ragazzini quando tornano da scuola, esattamente così. Ecco, in questa ferialità io sento pace quando le cose le posso fare per Lui, oppure con Lui, e quando non ho più niente farle in Lui. Non è forse questo in realtà un modo attraverso cui noi possiamo rileggere una relazione familiare? Nazareth rappresenta la familiarità di questo tempo, che non è solo perché è un tempo della famiglia, ma perché è il tempo dell'intimità, il tempo in cui tu puoi dire di stare in un ambiente familiare quando sei a tuo agio. Cioè, sempre per farvi un paragone della nostra residenza, no? I corridoi sono divisi, no? Cioè, sono quattro grandi corridoi, sono 120 ragazzi, quindi non è che sono maschi e femmine, no? Quindi c'è un corridoio maschile, uno femminile, eccetera, anche se tutta la stessa famiglia. Però nella psicologia, soprattutto delle ragazze, funziona che se stanno nel loro corridoio possono andare come vogliono, no? Con le ciabatte, senza trucco, eccetera. Poi dici, per favore mi porti la fotocopia sotto? Per portare la fotocopia sotto cambio d'abito, trucco, è così, come se devono andare chissà dove, devono varcare una scala, ok? Scendere giù e portare, significa che c'è uno spazio che tu dici è familiare, qua mi sento a mio agio, quindi posso andare senza trucco, posso andare sbracato, e uno spazio in cui io devo mostrare di me qualcosa, no? È sempre... Ecco, io credo che la nostra quotidianità è il tempo in cui tu ti accorgi che ti esaurisci a portare sempre una maschera, no?
E c'è un tempo in cui, per essere veramente te stesso, devi trovare un modo di santificarti con te stesso, in quello che sei senza nessuna sovrastruttura, in quel tempo di quotidianità, di familiarità. Ad esempio, in una parrocchia i parroci migliori sono quelli che sono morti o quelli appena arrivati. Quelli che ci stanno non sono quasi mai buoni. È ovvio che quando io vado a predicare in una parrocchia sono il miglior prete del mondo, perché io vado lì 3 giorni e me ne vado, e solitamente mi becco tutte le lamentele invece di quel poveretto che lì ci sta dalla mattina alla sera, 7 giorni su 7, a pigliarsi tutte le storie, no? Cioè, la ferialità è anche il luogo dove noi siamo pienamente noi stessi, e solitamente quando sei pienamente te stesso, l'immagine che viene di te non è proprio delle migliori. Qualcuno sa che io ho una mamma che mi aiuta molto nell'umiltà. Una volta, alla fine di una grande celebrazione all'Aquila, si avvicina una signora, erano anche loro presenti, raramente, non vengono quasi mai alle messe dove celebro io, questa signora comincia a fare: ma padre, grazie, grazie quello che ha detto. Siccome questa signora non si staccava, l'unica maniera che mi era venuta in mente, ho intravisto mia madre, dico: ah, guardi, c'era anche mia madre. Oh, signora, suo figlio qua là. Io mi vedevo mia madre che stava così, no? A un certo punto, dopo che ha finito di parlare, 10 elogi, fa: signora mia, come si vede che lei non lo conosce? Capite? I miei sono quelli a cui, quando ho detto: oh, mi hanno dato l'insegnamento al Laterano, mi hanno detto: ma senti, dire fatto prete era per la gente, non per andare all'università. Questi sono proprio esercizi di umiltà, che ti aiutano proprio a... Sono quelli che ti dicono: ma non ti potevano dare una parrocchia normale? Cioè, che cosa c'hai che non va, no? Perché a te non te la danno la parrocchia normale. Ma... ecco, quella roba lì è una roba importante, perché farti santo con quelli che ti vedono un giorno o per un corso di esercizi è relativamente facile, capite? Perché tu non vedi la verità di una persona, vedi quello che riesci a vedere in quei giorni, molto spesso è quello che metti fuori di te. Nei rapporti familiari, quotidiani, mettiamolo così, che non significa per forza quello di famiglia, ma significa quello dei tuoi colleghi, della tua comunità, dell'ogni giorno, emerge di te una verità, e là devi farti santo come sei, con persone che ti ricordano sempre come sei, Dici: amico, vola basso, metti i piedi per terra, no? Ecco, se da una parte questa cosa può sembrare mortificante, dall'altra parte è un grande aiuto capire che, dice Gesù, lo traduce bene, questa fatica della ferialità, della quotidianità, della casa, dice: nemo profeta in patria sua, nessuno è profeta a casa propria. Allora, se tu ti devi far santo col prossimo, cioè quello che è fuori, e con quello in casa, lì dove ci sono, cioè dove è venuto fuori la verità di te stesso, i tuoi difetti, il tuo carattere, allora lì tu sai che devi imparare a fare le cose per lui, e non perché intorno c'hai sempre persone che ti dicono: bravissimo, tu sei il migliore al mondo, tu sei... arrivano pure persone che dicono: tu sei un incoerente, tu sei un rompiscatole, meno male che non ti sei sposato, per tornare alle citazioni familiari. Quella roba lì è che ti dice: ah, io devo fare le cose per loro. Ma assolutamente no, sì, le faccio per loro, perché le faccio per Cristo, quindi le faccio per loro. E quando mi è faticoso, le faccio con Cristo. A volte non ho voglia di pregare il breviario. C'è un mio compagno di seminario che dice: l'ho letto, lo so, l'ho letto la settimana scorsa, ok, facciamo l'orazione finale, no? Ma io so che in quel momento, io quella roba lì che ho promesso,
cerco di farla dicendo: Signore, io prego così come riesco in questo momento, però con te. Quello che vi ho suggerito l'altro giorno, no? Cerco di ridare un po' sapore a quello che sto facendo, dicendo: ma Signore, questa roba l'hai pronunciata tu, sti salmi, allora li dico con te, perché tu hai avuto queste parole in bocca. È un esempio, eh? Oggi non mi va di cucinare, oggi non mi va di andare a occuparmi del mio ministero, dei ragazzi a scuola, dei, metteteci quello che volete, del lavoro che mi tocca fare. Signore, con me, per favore, aiutami a fare questa cosa, dammi lo spirito, dammi la grazia. In quest'umiltà con cui diventiamo così familiari con Gesù, tanto da potergli dire: aiutami, metti le mani in mezzo, mettiti in mezzo a sta storia. Avere sempre Lui come punto focale per noi. E poi c'è un momento in cui tu non riesci a fare più nulla. Non hai parole, non hai preghiere, non hai le forze. Ti senti completamente svuotato, completamente svuotata. Sapere che in quel momento è Lui a prenderti in braccio. In Lui. In questi giorni mi è capitato, già oggi ero tornato anche dopo pranzo, di fare un salto qui a una comunità che c'è qui vicino, la comunità Cenacolo, no? Forse alcuni di voi la conosceranno, altri no. La comunità Cenacolo è una comunità che soprattutto accoglie ragazzi in difficoltà, con storie difficilissime, ed è veramente un aiuto per la redenzione di questi ragazzi. Questa comunità è fondata da una donna, sora Elvira, madre Elvira, una donna che è ancora vivente, ma una potenza della natura questa donna, eh? È veramente una donna forte, è da anni adesso che è in un letto, ha avuto diversi ictus che hanno semi-paralizzata, è quasi in uno stato vegetativo, è lì. E dicevo a questi della comunità: voi non immaginate quanto in questo momento suor Elvira è feconda per tutta la comunità, perché se per molti anni ha lavorato per Cristo, se per molti anni ha lavorato con Cristo, perché per fare quello che ha fatto ha agito la potenza dello Spirito attraverso le sue opere, in questo momento è in braccio a Cristo. E se tu sei in braccio a Lui, ma capite l'efficacia della preghiera in quel momento, l'efficacia dell'offerta di quella croce. A noi non piace questo, eh? A noi piace soprattutto fare le cose per, perché ci sentiamo più protagonisti e possiamo dire alla fine: hai visto, ho fatto, eh? Ma la parte più intima, più profonda, è dire che, ecco, voglio tradurlo in maniera concreta. Se tu fai qualcosa per una persona, pensi che ti ami perché tu stai facendo questa cosa per lui. Se tu fai una cosa con una persona, pensi che ti ami perché gli stai chiedendo aiuto, quindi di fare insieme le cose. Quando invece non puoi fare nulla e ti accorgi che uno dice: io ti amo anche se non puoi fare nulla, io ti amo come se, anche se in questo momento non mi puoi dare nulla, io ti amo. Questa è la parte più potente dell'amore, saperci amati anche quando non possiamo dare nulla in contraccambio a quell'amore. Lì ti accorgi che quella gratuità di essere amati anche se non puoi dare niente è ciò che più agisce, perché ci vuole molta umiltà a lasciarsi amare senza contraccambio, eh? E ci sentiamo sempre a disagio quando uno ci ama e mo tu mi hai dato questo e io che ti do? E mo che ti do? Niente. Siamo in Lui. È un'unione profondissima. Vi aggiungo un tassello, perché abbiamo detto che siamo in questa parte della vita di Maria, che è la vita a Nazareth. Aggiungo un'altra scena e concludo, eh? È la vita pubblica, cioè
è il tempo del silenzio. E poi Maria che fine ha fatto in tutta sta storia? Cioè, durante i 3 anni di vita pubblica la vediamo in rarissime scene. Le nozze di Cana, le abbiamo citate prima, la troviamo un po' maltrattata quando tua madre e i tuoi fratelli ti cercano. Gesù non esce, dice: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Eccoli, quelli che fanno la volontà del Padre mio sono per me fratello, sorella e madre. E poi ritroviamo Maria, ma non faccio lo spoiler perché è la giornata di domani, la ritroviamo sotto la croce per poi ritrovarla nel cenacolo. Ecco, la vita pubblica è un tempo in cui Maria sembra non esistere, e questo è un errore per noi. Perché? Perché quando ami qualcuno diventi un'unica cosa con quel qualcuno. Le gioie di chi ami diventano le tue gioie, le sofferenze di chi ami diventano le tue sofferenze. I miracoli di Gesù sono i miracoli di Maria. La sofferenza di Gesù è la sofferenza di Maria. Il discepolato che suscita Gesù è il discepolato di Maria, perché lei e suo figlio sono un'unica cosa, perché si amano. Qui si spalanca, in questa parte della vita di Maria, ancora una volta il mistero trinitario. Così come il padre e il figlio sono un'unica cosa, io sono nel padre e il padre è in me, io agisco, sono un'unica cosa, io sono nel padre e il

vita. Questo amore è talmente uno che succedono cose strane. Una persona si trova in un posto e l'altra si trova dall'altra parte del mondo, dice: c'è qualcosa che non va. Magari i telefoni. È veramente successo qualcosa all'altro, ma tu ti trovi dall'altra parte del mondo, come facevi a sapere? Oppure, perché mi hai telefonato in questo momento? Ma che io avevo bisogno in questo momento? Cioè, l'unità dell'amore è una roba pazzesca, eh? Si manifesta anche al di là della geografia, è un'unità che supera lo spazio e il tempo. Il defunto Battiato direbbe: supererò le correnti gravitazionali, eh? Lo spazio e la luce, dice, per non farti invecchiare. C'è qualcosa di vero in questo, cioè l'amore supera le correnti gravitazionali. Quindi volete vedere Maria nella vita pubblica? Ma guardate Gesù, guardate Gesù e voi vedete Maria. Qui faccio una grande domanda. Noi e Gesù siamo una cosa sola, a tal punto che se vuoi vedere Gesù in questo momento devi vedere noi. Che responsabilità, eh? Io lo vedo Cristo perché vedo te. Perché tu e Gesù siete l'unica cosa. Questa unità è lo scopo principale della nostra vita spirituale. Chi è quella persona che sta scrivendo, sta lavorando al computer, sta parlando, sta agendo, sta gioendo, sta soffrendo? È Cristo. Io e Lui siamo una cosa sola. Quindi mi piacerebbe che oggi pomeriggio, e qui potete sbizzarrirvi, nel Vangelo, innanzitutto andarvi a prendere qualsiasi episodio della vita pubblica di Gesù, eh? Un miracolo, una predicazione, e osservare in fondo che in quello che sta facendo Gesù è presente Maria. Il Concilio lo dice in maniera così forte, dice che ovunque c'è il mistero di Cristo, del Figlio, lì c'è il mistero della madre. Non si possono separare la madre dal figlio. Maria è sempre relativa a Cristo, sempre. Ecco, nello stesso modo, così come Maria è relativa a Cristo, noi dobbiamo essere relativi a Cristo, cioè non dovremmo mai essere separati da Lui. Noi sacerdoti prima della comunione pronunciamo una preghiera, no? E diciamo: fa che sia sempre, fa che segua sempre la tua legge e non sia mai separato da te. A me fa sempre specie dire quelle parole, e non sia mai separato da te. Volete che vi rovino tutto il romanticismo di questa scena? E quindi quando tu pecchi, tu costringi Cristo a entrare in quel buio, lo porti lì, perché siete un'unica cosa. Quando vai a finire, nei bassi fondi del tuo cuore, tu porti Gesù lì. Lo costringi a quel fango. Allora, se lo ami, non andarci per amore suo. Non perché sei bravo, hai capito, hai grandi motivazioni. Non andarci per amore. Una persona comincia a vedere davvero la conversione nella sua vita quando decide di rompere col peccato. Noi ormai siamo in una fase in cui giustifichiamo il peccato, no? Sempre, diamo sempre 10.000 interpretazioni per dire che alla fine poi. No, attenti, noi dobbiamo prendere la decisione di rompere col peccato. Che poi cadiamo, e purtroppo questo capita, ma la domanda è: abbiamo rotto col peccato? Cioè, ci siamo decisi a rompere col peccato? Perché non si può separare, eh? Non si possono avere due padroni, dice Gesù. O servirai uno e odierai l'altro, o il contrario. Allora, se tu e Gesù siete un'unica cosa, beh, tira le conseguenze da sta storia qui, eh.

Non puoi vivere come se nulla fosse, se tu e lui siete un'unica cosa. Beh, è un bel mistero da portare dentro la nostra vita e da domandarci dove ci troviamo in questo e se abbiamo consapevolezza di quest'unità, che si attualizza nei sacramenti, ad esempio. Attenti, si attualizza, non significa che in quel momento c'è e poi qualcuno dice no, il ringraziamento dura circa 10 minuti e poi non c'è più la presenza di Gesù dentro di noi perché ormai non c'è la materia dell'Eucaristia. No, il sacramento attualizza, ma non è che lo porta, Avete presente la brace? Quando uno soffia sulla brace, i carboni da grigi diventano rossi, sono infuocati. E voi immaginate che nel momento esatto in cui noi ci accostiamo ai sacramenti, il vento della grazia di Dio rinvigorisce la brace che già c'è dentro di noi, perché Cristo abita in noi e noi e Lui siamo un'unica cosa. Qual è la cosa più comoda che ci suggerisce il male? Non vivere dentro di noi, così noi non lo incontriamo. Quando tu capisci questo segreto, altro che andarti a cercare un posto, una situazione, una cappella, eccetera, tu sai che questa presenza viva ed efficace abita dentro di te e tu con lui stai sempre. Se non vuoi stare con lui, devi vivere fuori di te.

di questo santo, che fu uno dei più illustri del secolo XIV e uno dei più cari a tutta la cristianità, si hanno purtroppo poche notizie. Oriundo di Montpellier, in Francia, della sua giovinezza si narrano cose meravigliose. Ventenne, rimasto privo del padre e della madre, distribuì parte dei suoi beni ai poveri e parte li donò a uno zio paterno. Quindi, vestitosi da pellegrino, si avviò elemosinando alla volta di Roma per visitare il centro del cristianesimo, sede della verità e della civiltà, e per vedere il pastore supremo dei popoli e delle nazioni, ossia il Papa.

nell'attraversare le contrade della nostra bella Italia, seppe che la peste faceva strage in parecchie parti della penisola. Ed ecco San Rocco nel Genovesato, in Toscana, a Cesena, a Rimini e specialmente ad Acqua Pendente, farsi consolatore dei poveri ammalati e operare prodigi di cristiana carità. Fu salutato ovunque quale salvatore, ed in Roma il suo nome risuonò in benedizione.

Egli schivava la lode e, per evitarla, poco dopo aver soddisfatta la sua pietà, lasciò la città eterna e si portò a Piacenza, dove infieriva allora il morbo fatale. Qui il suo apostolato ebbe del meraviglioso, dell'eroico, del sovrumano, e Dio lo benedisse talmente che gli bastava alle volte un segno di croce per rendere la sanità anche a molti. Ma infine anch'egli fu attaccato dalla peste. Per non essere di peso a nessuno, si ritirò in un antro fuori della città, dove, consumato da febbre, soffrì dolori indicibili.

La divina provvidenza, però, come già un giorno al grande anacoreta della Tebaide, quotidianamente gli inviava un pane per mezzo di un cane. Guarito per grazia di Dio e per l'aiuto datogli da un pio signore, che sulle orme del cane aveva rintracciato il povero sofferente, Rocco lasciò Piacenza e si ritirò in Francia. Quivi, creduto una spia, connivente lo stesso suo zio, a cui aveva lasciato parte dei suoi beni, fu messo in prigione. Passò quindi i suoi ultimi anni sconosciuto.

alla sua morte, avvenuta, come si ritiene, il 16 agosto 1327, furono udite voci di fanciulli che gridavano: «È morto il santo!» e le campane suonarono a festa da sole. San Rocco era passato a ricevere il premio delle sue fatiche e delle sue opere buone.

si seppe la storia della sua santa vita da uno scritto da lui lasciato all'edificazione dei posteri, ma più di tutto la sua santità ci fu resa nota dagli innumerevoli miracoli che la provvidenza operò sulla sua tomba gloriosa. La devozione a San Rocco è universale ed è invocato contro le malattie contagiose.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica mette in risalto un incontro lungo la strada di Galilea tra una donna cananea e Gesù, con una richiesta che diventa supplica per sua figlia tormentata da un demonio. La risposta di Gesù è dura, egli sembra prendere le distanze. Ciò porta la donna ad insistere, dimostrando una fede incrollabile fino a ottenere la guarigione della figlia. L'atteggiamento della cananea è quello giusto che dovremmo usare tutti davanti a Dio, di richiesta sì, ma accompagnata da una fede che non è solo supplica, costante, insistente e perseverante, ma capacità di non arrendersi, pensando che Dio ci ascolti. Il Vangelo stesso ci dice che la perseveranza nel chiedere e la pazienza nell'aspettare permetteranno che la nostra preghiera venga esaudita. Questa donna ci insegna il coraggio dell'amore che fa sì che noi non ci arrendiamo di fronte al silenzio di Dio, non perdiamo le speranze, ma continuiamo a chiedere fiduciosi, sapendo che Egli, nei Suoi tempi, ci risponderà.

0: fiducia è la parola chiave che accompagna questo dialogo e questo incontro. La donna cananea sa che Dio la esaudirà non abbandonandola. Quante volte anche noi nella nostra vita siamo portati ad arrenderci pensando che Dio non ci ascolti e facciamo dipendere tutto da ciò che otteniamo. Invece la fede è una continua ricerca di un amore fiducioso nei confronti del Padre. Il coraggio è l'altra parola che ci aiuta ad entrare ancora di più nell'ottica di questo Vangelo, che passa attraverso la forza della parola, in quanto ella non vuol togliere le briciole agli altri, ma si accontenta di quel poco che cade o avanza dalla tavola. Quindi una forza, un coraggio non prepotente ma umile. È proprio qui che Gesù comprende che la sua richiesta parte da una fede profonda e convinta in Lui e nel fatto che possa esaudirla. È davanti a questa forza umile la risposta amorevole e paterna di Gesù. «Donna, grande è la tua fede!» Gesù riconosce non solo la fede della donna, ma anche la sua grandezza dovuta alla capacità di saper arrivare con forza al cuore di Dio, senza pretese, ma solo con fiducia. Da ciò possiamo trarre un insegnamento, quello di saper chiedere, ma anche di saper attendere il tempo di Dio, riempiendolo di fiducia e di speranza, e magari uscendo dalle logiche che oggi il mondo ci propone, del veloce e dell'immediato, a discapito del dialogo, della relazione e del tempo silenzioso di crescita, dopo aver piantato il seme della fede e della richiesta. L'epilogo della guarigione non è altro che il risultato di un cammino che Gesù ha fatto fare alla donna, nel quale dialogando sono entrati in una relazione capace di leggere un desiderio, quello di guarire sua figlia, e Dio, nel suo iniziale o apparente rifiuto, non fa altro che mettere alla prova la donna e la sua fede, che ella supera attraverso l'umiltà nel chiedere e il coraggio di insistere, che sfocia nella risposta ultima di Gesù, con la quale si chiude il Vangelo: «Avvenga per te come desideri». Il desiderio accompagna questa donna, ciò che io vorrei ma che ancora non c'è. Non ho realizzato e ho bisogno di Dio per attuarlo. Noi tutti siamo accompagnati costantemente da desideri, ogni giorno, ma non tutti riusciamo a realizzarli. Allora che facciamo? Ci scoraggiamo e pensiamo di essere falliti? No. Ma come la donna cananea, continuiamo a camminare restando accanto a Gesù, consapevoli che Egli ci esaudirà, e quel desiderio che portiamo nel cuore si realizzerà con i suoi tempi nella nostra vita, non per capriccio, ma perché Dio sa che ne abbiamo bisogno e che lo abbiamo chiesto umilmente e con convinzione. Consapevoli che la nostra insistenza ci porterà al risultato finale, ad essere ascoltati o esauditi. Solo la perseveranza è quell'elemento fondamentale della fede che non ci fa arrendere ai primi no, non ci fa scoraggiare davanti a un rimprovero, ma sapendo che saremo esauditi da Dio, siamo lì ad attendere che ciò accada. Un altro elemento di coraggio del Vangelo è che una donna insista, sapendo che al tempo di Gesù esse non potevano rivolgersi ad un uomo, ma ella rischia, e la sua forza nelle parole, intrisa della sua umiltà, viene premiata da Gesù. Allora ecco che il Signore fa cadere qualsiasi prassi o pregiudizio radicato, liberando l'uomo da catene umane e giuridiche e ridando ad ognuno una dignità capace di liberare il cuore e aprirsi al nuovo, al vero e al bello. Infatti, il Vangelo ha questo messaggio di novità, ossia quello di aprirsi a un modo di essere, vivere, amare, finora sconosciuto, e Gesù inizia proprio dal desiderio esaudito della donna cananea. Tutti portiamo dentro un desiderio da esaudire, e solo attraverso la richiesta personale a Dio possiamo riuscirci, chiedendo con cuore puro, lieto e umile, capace di saper accettare tutto, anche che non venga esaudito subito, ma nei tempi che Dio ha stabilito. Il cristiano è sempre alla ricerca di se stesso o di qualcosa da soddisfare nell'anima e nel corpo. Ecco che allora, come la cananea, si va davanti a Dio e non ci si stacca da Lui fino a quando non ci ascolta. Questa non è pretesa, ma solo la consapevolezza che, nonostante tutto, Egli ci esaudirà.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo e affidiamo al Signore Verardo Pietro, Rina, Italo e defunti della famiglia Spadotto e Lot, Gianfranco e Rino Mariutti. Ci affidiamo anche noi umilmente al Signore chiedendo perdono dei nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

Amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, Padre. Amen.

preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio. Popoli tutti, lodate il Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi genti, ecco cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio, infatti, ha richiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione e si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. È molto interessante questa pagina del Vangelo, perché ci toglie via un po' lo stereotipo del Gesù buonista, come già detto e ridetto e ogni tanto viene fuori, perché noi abbiamo sempre questa immagine che Gesù sia un po' buonista, un po' bamboccione alle volte. In realtà Gesù è un uomo dritto e sappiamo essere il figlio di Dio, e la pagina che abbiamo ascoltato ci fa vedere un tratto del carattere rude, ma in realtà non è così. In realtà attraverso questo carattere ci insegna ed insegna un pochettino anche come relazionarsi con Dio. Ci sono due grandi prospettive. Innanzitutto la prima prospettiva è questa: la donna cananea non era del popolo ebraico, quindi era una straniera, una pagana, che si avvicina a Gesù per chiedergli una mano, e Gesù neanche la bada. Sembra quasi che gli apostoli e i discepoli siano misericordiosi più di Gesù, ma in realtà c'è un dettaglio che ci fa intuire e capire perché i discepoli si avvicinano a Gesù per dirgli fai qualcosa, perché questa donna continuava a gridargli contro. E allora provate a immaginarvi la scena di questo gruppetto di persone che avanzano dietro al Signore Gesù, con la donna dietro che per la strada continua a gridargli. Dà un po' fastidio. E allora, per evitare questo fastidio, gli apostoli e i discepoli dicono: esaudiscila. E Gesù dice una cosa importante che dovrebbe farci riflettere anche noi sulla nostra posizione di cristiani. Non è bene dare agli altri, rubare il pane dalla tavola per darlo ai cagnolini. Cioè, noi siamo convinti che per essere cristiani è importante credere in Dio, ma non è così. Ognuno di noi, tutti quanti noi, siamo creature di Dio, ma noi ci diciamo cristiani perché abbiamo ricevuto il battesimo. Il battesimo è il sacramento discriminante, si dice, che ci permette di entrare nella famiglia dei cristiani, nella famiglia della Chiesa, cattolica in questo caso, ma non solo, perché è il nostro tratto distintivo. È col battesimo che diventiamo figli di Dio. È il battesimo che ci permette di essere figli, se no rimaniamo creature. Quando siamo creature di Dio, ed è la seconda parte di ciò che ci insegna anche la parola di Dio, abbiamo questa propensione a sentire, a percepire che c'è un Dio, ma che ancora non riconosciamo come Padre, perché non lo sappiamo, perché è il Signore Gesù che ci permette di chiamarlo Padre. Allora, la prima cosa è questa: noi dobbiamo riscoprire il valore del nostro battesimo. Il nostro battesimo ci fa passare da creature a figli di Dio, e quando siamo figli di Dio abbiamo, tra virgolette, dei privilegi in più, ma non perché li meritiamo, ma perché fondamentalmente stiamo vivendo una relazione diversa, una relazione filiale. Percepiamo Dio per come è,
perché il Signore Gesù ce lo ha rivelato come Padre, abbiamo il Figlio che ci guida al Padre e ci dona lo Spirito Santo. E poi c'è l'altro aspetto invece che la Cananea dovrebbe un po' suscitare anche in noi, che è quello di sapere che una volta che incontriamo Gesù, Gesù davvero può esaudire qualsiasi nostra richiesta. E anche se siamo un po' più insistenti, ecco che il Signore esaudisce, non perché gli gridiamo per strada e perché lo mettiamo in imbarazzo, ma perché, come dice a un certo punto, alla fine del Vangelo, donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. Le nostre preghiere vengono realizzate dal Signore non perché sono insistenti, ma perché abbiamo fede in Lui, perché crediamo che davvero Lui possa tutto e oltre il tutto. E allora in questa domenica vogliamo veramente proiettarci in due grandi strade che si intersecano tra loro. La prima è riscoprire il nostro battesimo e riscoprire la bellezza di essere figli di Dio. La seconda è alimentare questa fiducia in Dio, in Gesù, in modo da percepirlo sempre operante nella nostra vita, anche quando lo preghiamo e ogni tanto fa finta di non ascoltarci. In realtà non è così. Allena la nostra fede ad essere ancora più grande, ancora più intensa nel Figlio di Dio.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Che il Signore è nella vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e ha parlato. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti. Amen. Fratelli e sorelle, con la stessa fiducia della donna cananea, rivolgiamo la comune preghiera a Dio nostro Padre perché ci renda veri discepoli e testimoni di Cristo nel mondo.
1: Preghiamo insieme e diciamo: Dio nostra speranza, ascoltaci.
0: Dio nostra speranza, ascoltaci.
1: Per la Santa Chiesa, sostenuta dalla potenza dello Spirito Santo, superi ogni tentazione che le viene dal mondo e operi incessantemente a edificare il Regno di Dio nella giustizia e nell'amore. Noi ti preghiamo.
0: Dio nostra speranza, ascoltaci.
1: Per quanti svolgono un ministero nella Chiesa, vivano il loro servizio con umiltà e con gioia, seguendo l'esempio di Gesù che si è fatto ultimo e servo di tutti. Noi ti preghiamo.
0: Dio nostra speranza, ascoltaci.
1: Per gli amministratori del bene comune, superando ogni interesse di parte, promuovano la giustizia, la solidarietà e la pace. Noi ti preghiamo.
0: Dio nostra speranza, ascoltaci.
1: Per i fratelli afflitti da malattia e da ogni genere di prova, nella partecipazione al ministero della Santa Croce, ricevano conforto, consolazione e incoraggiamento. Noi ti preghiamo.
0: Dio nostra speranza, ascoltaci.
1: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, il Signore ci conceda di fare della nostra vita un umile e generoso servizio ai fratelli. Noi ti preghiamo.
0: Dio nostra speranza, ascoltaci. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Canto 266.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la Tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere Te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il Tuo Unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che Tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la Tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, i Santi nostri Patroni, San Rocco e tutti i

santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed insieme preghiamo come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo il dono della pace. Pace a voi. Pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma di soltanto una parola e Dio sarà salvato.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo, per egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, vi custodisca, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Con la grazia del Signore andate in pace.
1: Diamo grazie a Dio.
0: Buona domenica a tutti.
1: Grazie altrettanto.
2: Canto 92.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

0: È con immenso piacere che ospitiamo Radio Voce nel Deserto nella sede Proloquo e siamo contenti di rivolgerci al pubblico della radio per presentare questa conferenza che è parte di un percorso di riscoperta dei grandi personaggi che hanno solcato il territorio sammartinese. Quest'oggi parleremo del beato Marco D'Aviano e ora lascio la parola all'amico Walter Arzaretti, ringraziando tutti per la partecipazione.
1: Nostro Mauro è un campione di sintesi stato e io lo ringrazio che come presidente della Proloquo ha voluto anche con una certa convinzione che si tenessero queste serate che sono personaggi per, non diciamo per San Martino, ma che perché il padre Marco è di Aviano, d'accordo, siamo nel territorio del comune, ma siamo comune di Aviano, caro Mauro, da poco tempo anche. Vero, non certo nei tempi di padre Marco, chissà un po' qui chi comandava civilmente all'epoca, c'era una parrocchia, ecco, e a questa parrocchia anche rivolgo il mio saluto in una serata nella quale ricordiamo un beato della Chiesa e insieme alla parrocchia salutiamo tutta la comunità di San Martino e gli ascoltatori della radio che la mia voce la conoscono anche fin troppo bene, ecco, la quale radio si dimostra preziosa ancor più perché dilata i confini dell'annuncio e dilata quindi anche dà possibilità a molte persone che non sono fisicamente qui questa sera di ascoltarci e di imparare qualche cosa, perché nella vita c'è sempre qualcosa da imparare. Si può credere che di padre Marco ad Aviano si sappia già tutto. In realtà non è così, perché il personaggio è talmente poliedrico, è talmente vasto. Le implicazioni sia di carattere religioso e se, di carattere storico e se vogliamo anche di carattere sociale e politico, le implicanze anche nell'attualità sono così tante e vaste che anch'io mi troverei in difficoltà questa sera nell'affrontarle tutte. Pertanto restringo il cono vero del discorso volendo soprattutto soffermarmi sul fatto che questa sera proprio, la sera nella quale parlo e nella quale registriamo anche a beneficio degli ascoltatori radio, mi richiama a me in particolare che ho avuto un certo ruolo e anche un certo onere, vero, la beatificazione del padre Marco, un evento vissuto nel 2003, il 27 di aprile. Fu una bella giornata. Fu soprattutto una giornata di grande solidarietà che ha riunito davanti, all'interno meglio, nell'abbraccio della piazza San Pietro, che è abbracciata da quel meraviglioso colonnato del Bernini, ha visto riuniti persone di varia provenienza e vasta provenienza. Ha riunito la terra natale di padre Marco, che già da anni e anni era stata sollecitata alla riscoperta di questo personaggio sconosciuto per molto tempo, ignorato anche qui, era stata sollecitata questa riscoperta da quella bellissima e santa figura del padre Venanzio Renier, alla quale però dedicheremo una serata conclusiva di questo ciclo tra pochi giorni. Perché è vero che il padre Venanzio è stato il grande riscopritore del padre Marco, ma dobbiamo anche tenere presente che padre Venanzio si è occupato anche di altro e non è limitabile al padre Marco. Così come del padre Marco non possiamo parlare soltanto come del liberatore di Vienna, come di un frate cappuccino che potrebbe anche apparire incompreso al giorno d'oggi perché si è occupato di eserciti, perché è finito in mezzo a zuffe della storia. No, abbiamo bisogno di capire il beato Marco, colui che è stato beatificato il 27 aprile 2003. Non è un presunto guerriero, non è neanche il grande diplomatico consigliere dell'imperatore Leopoldo I, che Leopoldo prende con sé come suo lume tutelare, come suo protettore in terra, forse perché era debole nel governo di un impero vasto, multietnico e multiproblematico, vorrei dire così, vero? Ecco, no, noi dobbiamo capire di più e puntare di più sull'uomo di Dio, così fu definito con la dizione latina Homo Dei, vero? dobbiamo capire di più l'uomo dei consigli, certo, dobbiamo capire di più il predicatore di penitenza, dobbiamo capire di più il santo taumaturgo, dobbiamo capire di più il suo esempio a noi come cristiani anche. L'abbraccio del crocifisso è proprio ben plasticamente rappresentato qui dal dipinto che il nostro amico Giuseppe Ruggeri, che è qui presente, ha fatto per la nostra San Martino. Un padre Marco che abbraccia la croce. Quante croci anche noi dobbiamo abbracciare. Padre Marco è un sostegno anche nelle croci quotidiane della nostra vita. Abbiamo appena trascorso la Settimana Santa, abbiamo meditato il Vangelo della Passione, sapendo che il terzo giorno Gesù risorge, che c'è in fondo al tunnel un evento glorioso, la risurrezione, e a Padre Marco affidiamo allora anche la nostra fede. Ecco, Padre Marco è un uomo che vuole renderci messaggeri della fede e sicuri della fede che professiamo. Il suo essere taumaturgo è una conferma per noi. Lui ha fatto i miracoli e li ha fatti per... Se c'era qualcuno che credeva poco, speriamo che grazie ai miracoli di Padre Marco si siano convertiti a Gesù. E perché poi Gesù ha fatto i miracoli lui stesso? Perché credessimo in lui. L'azione di Padre Marco è stata una azione di conversione dell'uomo a Dio. Ecco perché il pontefice Giovanni Paolo II lo definì quel giorno che oggi commemoriamo, il 27 aprile 2003, lo definì il profeta disarmato della misericordia divina. Disarmato quasi per togliere, vero, quel fumo che può circondarlo come di un uomo invece in armi, che non fu e non fu mai un uomo della pace, quindi. Secondo, profeta disarmato della misericordia di Dio, divina. Dio è misericordia. E quella domenica nella quale, del 27 aprile 2003, nella quale fu beatificato, non a caso scelta perché domenica della divina misericordia. Una domenica che vivremo tra pochi giorni, che viviamo ogni anno dall'anno giubilare del 2000, nella quale quest'anno un'altra beatificazione ci sarà. E guarda te quale, la beatificazione di colui che beatificò Marco D'Aviano, il Papa Giovanni Paolo II. È bello pensarlo, che quel giorno a rompere tutti gli indugi che da più di 300 anni c'erano nel beatificarlo sì o beatificarlo no, questi indugi furono rotti da un uomo che nella stessa domenica della Divina Misericordia di 8 anni dopo, fidente come Padre Marco in questa grande verità che Dio è misericordia, che Dio ci ama, che Dio ci perdona, che Dio ci vuole tutti salvi e che se saremo salvi lo saremo non per i nostri meriti ma per un atto d'amore, di misericordia, cioè di Dio, in questa stessa domenica colui che ruppe quegli indugi è lui stesso a salire agli onori degli altari, onori degli altari ai quali fece salire, mi sembra, ve lo dico subito, 1345 beati e 483 santi. Ma caspitina, cosa era? Aveva il pallino dei santi e dei beati? No, questa è una percentuale minima di coloro che stanno in paradiso tra i beati e i santi. Sono quelli che vengono proposti alla Chiesa pellegrina sulla terra. Anche il nostro cimitero di San Martino è pieno di santi. Uno di questi è il carissimo Don Angelo, che abbiamo ricordato nella prima puntata di queste nostre trasmissioni il 18 marzo scorso, e non ne abbiamo dubbi. Ma se qualcuno è proposto con tanto di alla fine di un processo di accertamento delle virtù eroiche, vero, lo è per essere esemplari per noi. Allora anche nell'evento del 27 aprile 2003, Padre Marco è stato tolto dai personaggi della storia meramente storici ed è stato catapultato in un'altra dimensione, come che il Papa ci avesse voluto dire: guardiamo a lui non solo come un grande personaggio ma come un uomo di Dio un uomo di Dio che ci insegna il valore della misericordia divina. Così voglio ricordare quella giornata che era iniziata nuvolosa, mi ricordo con un po' di pioggia, e terminò nello splendore della luce, anche allora pasquale, della luce di primavera. Quasi a dire che i santi ci conducono dalle tenebre alla luce perché sono un riflesso della luce di Dio. Ecco che allora ricordare così il padre Marco mi sembra meglio contestualizzato in quelli che sono anche i nostri sentimenti qui a San Martino, i sentimenti di un paese che ho già lodato l'altra volta come un buon paese, un paese che crede, no, all'annuncio che Gesù Cristo è venuto a darci tanti e tanti anni fa e che è stato avvalorato dalla sua risurrezione. Detto questo, mi piace proprio fare un parallelo di memoria tra il padre Marco e Giovanni Paolo II, perché in questi sono i giorni in cui viviamo un'attesa. Avete sentito le notizie del telegiornale di questi giorni, che la piazza San Pietro sarà piena, che sono attese centinaia di migliaia di persone, vero che il ricordo del Santo Padre è altissimo. Quest'uomo che aveva conosciuto la figura di padre Marco disse una volta: fin dai banchi della scuola. E allora diamo ragione a questa frase di Papa Wojtyła: perché fin dai banchi della scuola? Come mai? Lui sapeva e noi forse sapevamo poco qui. Qui ne abbiamo parlato pochissimo. I libri di storia non dedicano tanto spazio al più importante degli eventi storici ai quali padre Marco ha contribuito di persona, la liberazione di Vienna del 12 settembre 1683. Il 12, non l'11 di settembre. L'11 settembre ci richiama qualcos'altro che è avvenuto molti anni dopo di lui e pochi anni fa, 10 anni per la precisione, vero? Non l'11. Qualcuno gioca su queste date e dice l'11 era la vigilia della grande vittoria contro i turchi, cioè contro gli islamici, contro i musulmani, e corsi e ricorsi della storia. Ecco che lo stesso problema si è ripresentato all'inizio del terzo millennio. Queste sono forzature che vengono fatte, a volte anche con secondi fini, con scopi anche materiali, nei quali noi non entriamo, ma ve lo dico perché i giornali ne hanno parlato in ragione del fatto che si sta preparando un film colossal, ma queste cose le lasciamo nello sfondo, perché è chiaro, una figura così importante per la storia come padre Marco suscita anche qualche appetito di diverso tipo, vero? Noi invece rimaniamo radicati alla vera storia, che dice che la liberazione di Vienna è avvenuta il 12 di settembre, non l'11, e quel 12 è stato anche consacrato dalla Chiesa nel suo calendario. Mentre la festa del Beato Marco, le beatificazioni comportano l'iscrizione di un personaggio fatto beato nel calendario di Chiesa. E allora lo vedete scritto nel calendario accanto a un giorno particolare. Il Beato Marco, quel giorno, il 27 aprile 2003, il giorno della beatificazione, il Papa, io ho la registrazione a casa, disse: da oggi è beato. E la sua festa, disse Wojtyła, è il 13 di agosto, anniversario della sua morte, avvenuta a Vienna, come sapete, il 13 agosto 1699. Così, se guardate accanto al 12 settembre, troverete scritto festa del santo nome di Maria, perché padre Marco aveva fatto invocare la Madonna, oltre che Dio, vero? Liberaci da questo castigo che ci siamo meritati per i nostri peccati. Sì, sono qui questi nemici, sì, ci stanno facendo fuori, dice. Se non intervieni tu, la situazione è impari. Non ne veniamo fuori con i nostri meri mezzi umani. Certamente c'è stata una battaglia, vero? Ma come disse il re Sobieski, che padre Marco aveva messo a capo della coalizione di difesa, una coalizione striminzita, per dire vero, perché loro erano 150.000, 200.000, i cristiani erano stati raccolti all'ultimo momento, c'erano un po' di polacchi, un po' di sassoni, un po' di bavaresi, l'esercito imperiale, moltissimi volontari anche dalle nostre terre friulane, tra i nobili di nobile casato, vero, raccogliticci, quindi senza neanche un addestramento, senza un programma, senza una guida. Sì, Sobieski era un capo nominale. Sobieski disse alla fine: ma guarda che abbiamo vinto, dice, vero, venimus vidimus et deus vicit. Siamo venuti, abbiamo visto la situazione, delicatissima e terrorizzata, disperata, et Deus vicit, e Dio vinse. E questo dispaccio il re lo fece mandare al Papa, il quale 5 giorni in ginocchio a pregare, 5 giorni di adorazione eucaristica a Roma, perché non si sapeva come sarebbe andata a finire. Et Deus vicit. In questo ha creduto padre Marco, in una, è Dio che ci condurrà a vittoria. Infatti non partecipò alla zuffa, ma stette sulla collina del Kahlenberg con il crocifisso in mano, ecco perché è sempre rappresentato col crocifisso in mano, e pregava: liberaci da questo male che ci siamo voluti noi, col nostro peccato, con la nostra infedeltà a te. Sappiamo che sei, c'è anche un po' della spiritualità del 600 che è piuttosto anche così, sappiamo che ce lo siamo meritati, cioè, per i nostri castighi, è un castigo che tu ci dai, però tu sei più buono, tu sei misericordia, poi abbiamo detto, oggi diciamo tu sei misericordia, e ci liberi da questo. E così è avvenuto quel giorno a mezzogiorno del 12 settembre, e padre Marco era lassù col crocifisso, e dicono che non si stancava di protendere in avanti il crocifisso finché non gli hanno comunicato la vittoria. E si parla di miracolo, però, di miracoli in quel momento, di turchi che scappano, che muoiono calpestati l'un l'altro dalla fuga precipitosa, più che nella collutazione corpo a corpo, perché hanno visto un gigante in cima alla montagna, e c'è l'ambasciatore veneto che manda un dispaccio alla Serenissima dicendo: è stato un miracolo, quel padre Marco è veramente un profeta, dirà Giovanni Paolo II. E tornando a Giovanni Paolo II, che ha beatificato padre Marco e che oggi diventa a sua volta beato nella stessa domenica della Divina Misericordia, e tornando a lui, io ho detto che è il re polacco che ha portato l'annuncio al Papa, vero? Ho detto che è il re polacco che padre Marco ha messo a capo dell'esercito. E quel re è famosissimo in Polonia, è in tutti i sussidiari delle elementari polacche. E non lo era nei nostri sussidiari, perché qui della liberazione di Vienna io alle elementari non l'ho studiata, e neanche alle medie, ma ben in Polonia l'hanno studiata anche i bambini, e la studiò anche il piccolo Karol. Ecco perché lo conosco dai banchi della scuola. Questa cosa la disse il 7 dicembre dell'80, quando Monsignor Freschi organizzò un grande pellegrinaggio a Roma, sobillato sotto da padre Venanzio, che dice: se non andiamo là dal Papa, adesso che c'è un polacco in tanti, sto beato non lo fanno più, vero? Santità, dai, se non lo fa lei padre Marco beato, che lo conosce dai banchi della scuola. Sono stati contenti quel giorno i nostri, erano più 4.000, dicono, pellegrini quella volta. Monsignor Freschi ha fatto fare una rimpatriata a Roma numero uno della diocesi. E così il Papa dice: oh, ma bisogna seguire delle regole per i processi di beatificazione. E dal 1980 abbiamo dovuto attendere fino al 2003. E direte: perché così tanto tempo per un uomo che ha fatto tanti miracoli? E non sto a dirvi adesso, a raccontarvi i libri poi che lo dicono, vero? E abbiamo libri di tomi di 500 pagine di storia altissima, ma abbiamo anche biografie popolari che possono essere accessibili a voi qui presenti come i nostri ascoltatori. Che bisogno c'era, hanno detto, di altri miracoli se li ha già fatti in vita? In realtà la legislazione della Chiesa prescrive che debbano essere prima accertate, approvate, riconosciute le virtù in grado eroico, cioè che la vita di una persona, la vita cristiana di un candidato, deve avere una pagella di 10 elode in varie materie, non so se il parallelo calza. Deve avere una super pagella. Questa pagella, le materie sono la fede, la speranza, la carità, le quattro virtù, le virtù teologali, quindi le quattro virtù cardinali della prudenza, della giustizia, della temperanza, eccetera. E poi, siccome era cappuccino, è l'obbedienza. Come l'ha praticata padre Marco l'obbedienza? È stato disobbediente? Se trovavano anche una minima disobbedienza, no, dice, vero. E l'umiltà. È importante l'umiltà, specialmente per un frate francescano. Hanno esaminato anche l'umiltà. E uno che è vissuto nelle corti, io sfido chiunque a non contaminarsi un pochetto, quantomeno non accettare l'invito dell'imperatore a mensa. Quante volte ha insistito quell'imperatore e padre Marco non ha mai accettato. Un'umiltà eroica, quindi virtù non praticate in grado comune, non so se io le pratico, non so, ma insomma mi affido alla misericordia anche qui di Dio, vero, nei miei falli, ma praticate in grado eroico. Questo per tutti i beati, per tutti i santi. Pagella sulla vita alla luce delle virtù cristiane. Ma non basta, pagella anche una sanzione ulteriore, una specie di pagella data da Dio. Quella delle virtù è data dagli uomini che studiano, teologi, atti processuali che vengono raccolti, prove raccolte, eccetera, e con scienza umana stabiliamo che egli è stato eroico nelle virtù. Benissimo. Ma non basta, vogliamo che Dio ci dica che abbiamo visto giusto in questo giudizio sulle virtù eroiche. E Dio vede giusto quando un fatto umanamente inspiegabile accade. Se cade un fatto umanamente inspiegabile e si è pregato quel dato santo, perché sappiamo che i santi per la Chiesa Cattolica sono intercessori, cioè sono degli intermediari, gente che interferisce, cioè che si pone nel mezzo, si pone nel mezzo tra Dio e gli uomini e supplicano Dio di far contenti gli uomini, di risanare qualcuno. Io prego per quel caso, prego, so che è Dio che fa il miracolo. Noi popolarmente diciamo prego Sant'Antonio e Sant'Antonio ha fatto il miracolo. In realtà è sbagliato. Io prego Sant'Antonio, o in questo caso il beato Marco, perché quella persona per esempio guarisca, ma lo prego perché Dio la guarisca, perché i santi sono potenti presso Dio e possano presentare la mia preghiera, che potrei anche da me stesso presentare a Dio, e invece la presento attraverso loro, perché sarà più gradita a Dio e loro hanno una particolare capacità di convincere Dio. Questo è la strada, la traiettoria che segue il miracolo. E se accade una guarigione di solito di carattere medico, che sia scientificamente inspiegabile e sia dimostrata anche che c'è un collegamento, una connessione tra l'invocazione che c'è stata del santo perché faccia qualcosa presso Dio e la guarigione, allora è miracolo. E ci è voluto un miracolo post mortem, perché noi santi li preghiamo dopo, non quando sono vivi, vero? Ecco, ci è voluto miracolo anche perché la beatificazione di padre Marco accada. E non è stato facile dimostrarlo, perché a volte, sapete, la Santa Sede prudente non è che dice miracolo così. Vuole che ci siano tutte le prove, sia scientifiche, mediche, sia poi le prove teologiche, cioè l'accertamento di questa intercessione. E pertanto anche lì si è dovuto soffrire un pochino, e ricordatevi poi che anche la beatificazione di domenica prossima avviene perché è stata accertata una guarigione straordinaria, giudicata come miracolo, compiuta da Dio per intercessione di Papa Giovanni Paolo II dopo la sua morte, che ben si intende. Ed è la guarigione di una suora francese dal morbo di Parkinson. Guardate un po', la stessa malattia di cui il Papa praticamente è morto, ecco, in seguito alle conseguenze così debilitanti di questa malattia. Lui morì, e morì, vi ricordate, sul far della giornata della Divina Misericordia. Qui torna questo concetto, vero? Questa divina misericordia, questi sono veramente beati della divina misericordia. Quindi anche per padre Marco quel 27 aprile del 2003 non ci sarebbe stato se non fosse stato approvato un miracolo, e questo miracolo l'ha fatto approvare proprio il padre Venanzio con la sua grande saggezza e con la sua insanta insistenza andata avanti per almeno 12 anni, in quanto che c'erano state delle difficoltà nell'accogliere il caso che lui aveva presentato, perché c'era stata lo avevano giudicato in maniera non si erano preparati a sufficiente nel dare un vero giudizio, questi medici eccetera lì di Roma, insomma c'erano state delle difficoltà, avevano preso qualche granchio, e padre Venanzio non ha mollato la presa, perché anche, diciamo la verità, questi processi, queste beatificazioni hanno anche un risvolto umano, nulla accade nel mondo che Dio non voglia, vero? E i vescovi dicevano a padre Venanzio: ma dai, continui padre, vero? Perché anche il ritardo della sua beatificazione, vero, 304 anni dopo la sua morte, è anche quello un segno benevolo di Dio. Non è una maledizione su padre Marco, perché la fatica è stata tanta, tanta fatica. Non è un, è un segno di benevolenza, perché evidentemente Dio, che è il reggitore della storia, ha voluto che questa figura di padre Marco venisse presentata ai nostri giorni. Se fosse stato beatificato allora, 50 anni dopo la sua morte, sarebbe un beato, uno dei tanti del calendario, non ci avrebbe colpito più di tanto in questi tempi, che sono tempi di peccato, di mancanza di senso del peccato, di oblio del peccato anche in un certo senso. Cioè che facciamo le cose come non fossero peccato, senza averne una chiara percezione. Lui che ha predicato avendo del peccato un santo orrore e affidando i peccatori alla misericordia di Dio. Lui che predicava la Quaresima, lui che predicava l'Avvento, lui che cioè privilegiava i tempi forti della Chiesa, nei quali la Chiesa proclama e supplica i suoi fedeli: pentitevi, convertitevi. Ricordiamo le parole di inizio della Quaresima, il mercoledì delle ceneri: convertitevi e credete al Vangelo. Vangelo che lui proclamava sine glossa, come si dice, così com'è, senza tanti sconti, questo è chiaro, senza tanti sconti. Ecco l'apostolo della misericordia divina. Un padre Marco beato nel ventunesimo secolo, nel terzo millennio, che ci propone una grande attenzione all'Europa. In questo simile a Giovanni Paolo II che stiamo per beatificare, per onorare beato. L'Europa che padre Marco ha solcato a piedi o con i mezzi consentitigli, in lungo e in largo. Provate a pensare ai suoi, al tracciato geografico dei suoi viaggi, sono eccezionali per l'epoca. Siamo nel 600, non c'era l'aereo e neanche il treno. Sono viaggi in Francia, in Belgio, in Olanda, Lussemburgo, tutta la Germania, ma proprio passata a tappeto tutta la Svizzera. Non parliamo dell'Austria, parlo degli stati come li vediamo oggi nella carta d'Europa, che allora non c'era la Repubblica Ceca. Ma padre Marco c'è stato a Praga. Non c'era la Slovacchia, ma a Bratislava, che è la sua capitale attuale, padre Marco c'è stato. Non c'era l'Ungheria come la intendiamo oggi, ma a Budapest. Egli è andato a liberare dopo Vienna anche Budapest, che era sotto il giogo ottomano da 145 anni. Padre Marco va a Belgrado, poi a liberare Belgrado, che attualmente è la capitale della Serbia, oltre a tutta l'Alta Italia, e non è riuscito ad andare a Roma. Ma come, direte? Fa tutti questi popò di viaggi in Europa e a Roma non ci va. Lasciamo stare. Ci è andato per diventare beato. Ciò che la politica gli aveva impedito da vivo, lui si è preso la rivincita da morto. Perché a Roma non l'hanno lasciato andare. Stendiamo un velo pietoso. Ecco, quest'uomo viene beatificato anche perché l'Europa prenda coscienza di ciò che è. Romano Guardini, un grande storico, ha scritto: o l'Europa è cristiana o non è, punto. O è cristiana o non è. Non è più Europa. Ma o non è, punto. O è cristiana o non è. Non è più Europa.

a mettere, non è neanche d'accordo nell'accogliere, nel sostenere questi immigrati, l'Italia si trova a disagio, gli altri non l'aiutano. E l'accoglienza è un valore cristiano, eh? Non possiamo lasciarli, buttarli a mare, lasciare che muoiano là nel canale di Sicilia, questo non è cristianesimo. Allora, questa Europa alla quale manca un'anima, perché finché pensa soltanto a se stessa in una forma egoistica, cioè ai propri affari, non può essere l'Europa, che è Europa dei popoli, Europa delle culture, Europa dello spirito, perché quando si parla di cultura, gioco forza, si parla di uno spirito che innerva quella cultura. L'umanesimo europeo, di cui ci ha molto parlato Giovanni Paolo II, l'uomo. Cosa ha detto Giovanni Paolo II quel giorno dell'inizio solenne del suo pontificato? Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Cristo sa cosa è dentro l'uomo. Solo lui lo sa. Permettete a Cristo di parlare all'uomo. Cioè permettete che i valori evangelici, che sono valori umani, parlino anche all'uomo tecnologico, all'uomo super avanzato, ma che non può pensare di avere tutto e di avere risolto tutti i suoi problemi soltanto perché adesso può spaziare su internet, perché può arrivare in poche ore in Estremo Oriente, perché ha fatto progressi enormi nel campo tecnico e anche della medicina, ma rimane sempre un uomo finito, no? Un uomo che ha uno spazio più lungo, abbastanza più lungo di vita, non tutti però, vero? Ma è un uomo che ha un'anima. Senza valori profondi l'uomo non è uomo. Questo umanesimo si è formato in Europa alla luce del Vangelo, perché l'Europa aveva accolto il messaggio del Vangelo e ha potuto produrre una cultura ricca di umanità e di umanesimo, perché il Vangelo l'ha innervata questa cultura. Questo voleva dire Giovanni Paolo II e questo ci dice la beatificazione di Padre Marco. Un'Europa cristiana. Tra l'altro un'Europa che per vivere e per essere propositiva, per contare, deve essere un'Europa a due polmoni. Questo ce l'aveva detto Papa Wojtyła. Il polmone che ha trovato respirante Wojtyła quando divenne Papa era soltanto uno, quello di sinistra, no? D'Occidente, e quello di destra d'Oriente era intubato, perché c'era una ideologia che bloccava il flusso del sangue di qua e di là, che poi è sangue di libertà. Ed è stato il Papa che ha rotto questo muro, no? Questa intercapedine, e ha permesso all'Europa di respirare a due polmoni. Già il padre Marco l'aveva fatto liberando Budapest, liberando Belgrado, cioè tutte zone orientali dell'Europa, e facendo ricircolare la libertà in Europa. Ecco perché Giovanni Paolo II ci teneva alla beatificazione di padre Marco. E quando venne a Pordenone, io parlo il 27 aprile qui con voi, il 30 aprile del 92, 19 anni fa, tra pochi giorni l'anniversario, il Papa si presenta davanti alla loggia municipale di Pordenone e dice che padre Marco è conosciuto anche nella mia patria per il contributo spirituale offerto all'unità delle forze politiche e militari, dalle quali fu scongiurato nel 1683 attorno a Vienna il gravissimo pericolo che incombeva su tutto l'Occidente cristiano. Perché lì c'era la minaccia per l'Occidente, non soltanto per l'Oriente. Per cui se Giovanni Paolo II ha trovato almeno uno dei due polmoni che funzionava, quello occidentale, lo deve anche all'azione di padre Marco, che ha preservato l'Occidente cristiano. Ed è per questo, per preservare cristiano l'Occidente, che padre Marco fu spinto, disse il 27 aprile 2003 Giovanni Paolo II nella omelia di quella messa di beatificazione, fu spinto dalle circostanze a impegnarsi attivamente per difendere la libertà.

libertà e l'unità dell'Europa cristiana. Ciò che padre Marco ha fatto è stata un'azione conservativa, cioè un'azione difensiva, non un'azione offensiva o di conquista, ma un'azione legittima, perché la difesa è legittima. Questo ha fatto padre Marco, per cui egli non è stato un uomo di offesa, e questo lo dobbiamo dire chiaro e tondo. Un uomo di Dio non poteva essere un uomo di offesa, e comunque in quelle circostanze lui si è trovato per obbedienza. Ho detto prima che è stata esaminata l'eroicità della sua obbedienza. È il Papa che l'ha mandato, e guarda caso quel Papa è beato anche lui, Innocenzo XI. Va bene? Qui ho chiarificato adesso anche ai telespettatori della radio e a tutti quelli che ci ascoltano, perché le radio viaggiano dovunque. Questo è padre Marco, non altro. E tutto discende dalla sua santità, cioè dal suo profondo sentire evangelico, dal Vangelo della misericordia che egli aveva abbracciato, un Vangelo di salvezza. Egli si è impegnato in virtù di quel Vangelo. Egli voleva l'uomo salvo, tutto l'uomo salvo, già qua giù salvo, e non soltanto nell'eternità, già qua giù. Noi ci impegniamo perché l'uomo stia bene, perché l'uomo viva in condizioni migliori di vita, già qua giù. La Chiesa promuove l'uomo nella sua interezza, d'anima e di corpo. La salvezza eterna cerca, e anche la salvezza qua giù. Questa è l'azione che ha portato avanti Marco D'Aviano e che ha portato avanti Giovanni Paolo II. In che bella circostanza parlo di lui, di Marco D'Aviano, in parallelo con quest'altro padre Marco, oserei dire, che in un certo senso sia apostolo della Divina Misericordia, sia come apostolo dell'Europa unita e cristiana, anche Giovanni Paolo II è stato un padre Marco. E sono contento che sia beatificato nella stessa circostanza liturgica in cui egli beatificò Marco D'Aviano. Per questo lo ha beatificato, per questo ci teneva la beatificazione di padre Marco. Credo proprio che abbia visto in padre Marco un santo che gli dava la forza per essere il pontefice che è stato.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Pastori. Incontri con i vescovi italiani, a cura di Sergio Valzania.
2: Un saluto da Sergio Valzania, oggi sono con Monsignor Francesco Milito, vescovo di Oppido Mamertina Palmi. E gli chiedo di presentarsi per i nostri ascoltatori raccontando la sua vita, cominciando dalla vocazione.
3: Grazie di questa possibilità che permette ogni tanto di parlare di sé, quando sarebbe bene non parlarlo quasi mai, però lo si fa per uno scopo pastorale, per uno scopo di informazione, e quindi è ben gradito l'occasione. Io sono originario di Rossano Calabro, nel mondo forse conosciuto soprattutto per il Codex Populus Rossanensis, questo evangeliario del VI secolo, unico in Calabria nel mondo, dove nella bellezza delle miniature, che rappresentano alcune scene evangeliche, si stagliano le pagine del Vangelo di Matteo e di Marco, scritte in argento su fogli color porpora, con i pennelli in oro, segno di un tempo in cui Rossano era, per il mondo bizantino, un riferimento preciso. Tant'è che lì sono nati i grandi santi come San Nilo di Rossano, San Bartolomeo, una tradizione che è arrivata fino a Roma ed oggi rotterrata e la testimonianza di oltre un millennio di quella tradizione che partì dalla Calabria ha portato veramente nel mondo il segno dell'Oriente cristiano. Forse anche famoso Rossano per un'altra specialità, la liquirizia. Non dico il cognome della famiglia, tanto è noto per evitare la pubblicità, ma lo possiamo dire, penso. Sono due eccellenze che fanno di Rossano in modo diverso. Sono andato là, sono vissuto là negli anni della mia fanciullezza e ho iniziato proprio a Rossano il cammino per essere presbiterato, avendo nella mente, da quanto ho memoria, sempre solo questo: diventare prete. Mai altre idee. Là ho compiuto gli studi delle scuole medie e del ginnasio. Poi siamo passati a Catanzaro, dove c'era il seminario regionale di liceo e di teologia.
2: La sua famiglia come ha preso questa decisione?
3: Mia madre, che veniva da una famiglia molto religiosa, a quando mi è stato detto dopo lo notavano, molto contenta chiaramente. Mio padre vive un'esperienza molto dura, perché dopo 8 anni di prigionia in Africa, partito come soldato e tornato come ex prigioniero degli inglesi, aveva delle idee e delle preoccupazioni un tantino più legate alla problematica della famiglia, del bisogno. Non l'ha presa male, molto rispettosa, perché c'era un grande amore di mio padre e mia madre. Ed hanno sempre seguito dopo questo cammino del figlio con grande rispetto, con grande attenzione, lasciando la libertà, ma abbastanza contenti, possiamo dire, contenti da questo punto di vista. A Catanzaro abbiamo fatto gli studi di liceo e di teologia, in tutto 8 anni, periodo bellissimo, perché rappresentava e anche oggi rappresenta per noi il grande amore che Pio X ha avuto per la Calabria, fondando questo seminario regionale. E do la possibilità di conoscerci con altri giovani ragazzi della Calabria, permesso legami che ancora oggi nel tempo si perpetuano. Ordinato sacerdote nel 72, sono stato richiesto dal vescovo di essere animatore in seminario a Rossano, cosa che ho fatto fino al 78, via via passando da animatore a vicentore e poi rettore del seminario. In modo del tutto inaspettato, nel 78, ecco, il 2 giugno, il mio vescovo mi chiese che la Conferenza Episcopale aveva pensato che diventassi il rettore del seminario regionale. Cioè, laddove avevo studiato e dove ci era rimasto un po' di cuore, mi si chiedeva di essere un buon responsabile. Fu una realtà del tutto inattesa, anche per l'età molto giovane. E con la fiducia dei vescovi sono stato là per 7 anni, formando con prorettore, perché c'era il rettore che era vescovo ausiliare, poi per il cambio e per 2 mandati rettore del seminario. Terminati 2 mandati, un'altra richiesta del tutto in attesa, che veramente mi ha molto colpito, quello di essere desiderato di dare una mano in segreteria di Stato a Roma. e l'ho fatta all'85 all'88, quando sono tornato, perché in diocesi erano morti questi sacerdoti, e il mio vescovo di allora, Monsignore Serafino Spumetti, di grande memoria, fece intendere che c'era da parte sua un desiderio che gli desse una mano. E la terza volta lui tornava alla carica, e due volte l'ho rifiutato perché ero troppo giovane, ma l'ha fatto con grande garbo, dicendo che non voleva rovinare, diceva lui, il mio futuro, ma gli avevo detto quando c'è bisogno, come sono andato così ritorno. Quindi sono vicario generale con lui per 4 anni, poi al cambio di vescovo, per cui fu nominato arcivescovo di Benevento, restai il vicario episcopale, prima per evangelizzazione, catechesi, cultura e scuola, poi dopo per cultura e ecumenismo, con i due vescovi successivi. E quindi in questo compito ci è svolto unitamente anche all'assistentato presso anche gruppi professionali di associazioni molto serie come i medici cattolici, i giuristi cattolici, l'UCIM, a svolgere questo ministero di animazione culturale e anche spirituale, fino a quando appunto non c'è stata questa richiesta ancora una volta del Santo Padre con vescovo Pio Palmi, venuta il 27 marzo 2012 con l'ordinazione il 13 maggio, volutamente il giorno della Madonna di Fatima, e poi l'ingresso in diocesi il 30 giugno. E da allora sono qui a compiere questo ruolo con più grande buona volontà che si possa chiedere e si possa desiderare per venire incontro ai bisogni del popolo.
4: Quindi lei non ha mai fatto il parroco?
3: No, l'ho fatto il parroco per 3 anni. Fatto bene farmi la domanda, perché quando venni da Roma il mio arcivescovo mi chiese, vicario generale, però mi disse pure: fracci, le parrocchie che da qualche tempo, per non molto tempo, sarà lasciata dai padri, vorrei. Per me fu una sorpresa, perché in quell'occasione c'era non solo il vicario generale, ma anche il sinodo di cui ero segretario generale, era molto impegnativo. Ho avuto una parrocchia dello Stato Scalo che, se avessi avuto solo quel compito, sarebbe una cosa bellissima, perché è una realtà moderna di problematiche nuove e c'erano tutte le componenti di una pastorale molto seria: il turismo, le ditte, le industrie, la città dell'Enel, realtà ecclesiale molto bella. Quindi l'ho fatto per quegli anni, poi era impossibile continuare a mettere insieme queste 3 cose ed è stata un'esperienza molto, molto bella.
4: E lei come considera oggi il ruolo del parroco nella Chiesa? Secondo alcuni il ruolo di un prete è fare il parroco, è la cosa normale.
3: Beh, Primo Mazzolari diceva che un vero prete è il parroco, per dirlo lui, che è stato tutto a fare il parroco, e questo è verissimo. Ed è vero, è una figura di primaria importanza. E quando certe volte si sentiva dire nel passato, nel presente, sì, vabbè, ma poi questo può fare il parroco, quasi per dire, stiamo attenti. Perché il parroco, considerando la parrocchia come anche la pensa attualmente la Chiesa, una realtà fondamentale per il territorio, fondamentalissima, perché permette una capillarità dovunque sul popolo di Dio, e pur con dei limiti anche con dell'apertura da avere, di un indubbio valore. Per la realtà odierna un parroco deve essere veramente all'altezza, alla grande, e questo esige allora che per l'età e per la preparazione, per la sensibilità, direi che non tutti possono fare i parroci, non tutti potrebbero farli i parroci, perché il parroco ci arrivi con l'età che ha dinanzi a sé una insieme di generazioni, dei più piccoli e dei più grandi, e solo non essendo l'umiltà della capacità, non perché è stato nominato parroco pensa di essere chissà che cosa. È un ruolo importante, molto serio, molto bello, fondamentale, e direi che in fondo la vitalità della Chiesa, dove le nostre chiese dipende soprattutto

0: Pastori.
1: Sono con Monsignor Francesco Milito, vescovo di Oppido Mamertina Palmi, e lui ci ha raccontato la sua vita di sacerdote. Io gli vorrei chiedere però una cosa specifica, la sua esperienza di archivista, perché lui ha nella sua curriculum, nella sua storia, un'attenzione a questa cosa dell'archivio storico del Vaticano, di questa esperienza. Com'è stata? Lei è ancora presidente degli archivisti?
2: Sono presidente dell'Associazione Bibliotecari Ecclesiastici d'Italia, quindi sarebbe la BEI. Invece l'Associazione Archivisti Ecclesiastici è la AAE ed è internazionale, cioè per quanto è nata in Italia, è un po' chi dirige, carissimo Don Gaetano Zita, italiano, quello è internazionale ed è sotto la Santa Sede. La BEI invece è sotto la Conferenza Episcopale Italiana, no? Quindi attualmente il compito è quello, ma ci partiamo dall'archivistica. Beh, un po' i miei interessi di studio sono stati sempre legati alla storia della Chiesa, e questo perché io sono vissuto, ho respirato a Rossano, nei luoghi più belli della storia religiosa di Rossano, la cattedrale, il codice, il museo di Cesara da piccolo, la stessa parrocchia dove sono nato e battezzato, è un convento del XV secolo costruito vivente San Bernardino da Siena, quindi poi Rossano è una cittadina di grande interesse culturale e anche artistico. Quindi l'archivistica è nata come necessità per uno storico di avere come luogo privilegiato soprattutto l'archivio, cioè la ricerca si fa soprattutto con l'archivio, non esclusivamente ma con l'archivio. E allora, quando ero a Rossano, prima di andare a Roma, l'arcivescovo di Ultimo Maggior Cantisano mi chiese di ordinare l'archivio diocesano, mi c'ero messo di buzzo buono, anche dopo aver fatto molte prime ricerche, poi furono pubblicate in volumi piuttosto interessanti sotto ascolto del professore Gabriele De Rosa, che tra Salerno, allora il Veneto, aveva dato avvio ad una stagione molto bella. Quindi l'archivio è stato un po' sin da allora, normalmente, necessariamente, il campo di lavoro, cosa che è durata negli anni, questa volta anche per motivi di essere non solo studiatore di archivi, ma in qualche modo creatore di archivi. Uno che fa il rettore di un seminario regionale, no? Come l'essere vescovo, produce continuamente. Dovendo negli anni successivi fare delle ricerche, allora chiaramente l'archivio diocesano è il punto di partenza, ma poi si è allargato anche ad altri archivi, quello dell'archivio segreto Vaticano, all'archivio dell'Opera dei Congressi di Venezia, all'archivio centrale dello Stato, ad altri archivi centrali e civili nella realtà calabrese, per pochi come ho detto, per lo storico, fino a quando la Conferenza Episcopale non mi ha nominato responsabile dell'archivio della Conferenza Episcopale. Un lavoro che abbiamo fatto con gli alunni, che ha bisogno sempre di essere molto attenzionato, e le posso dire che quando io ho imparato dall'archivio è stata una scuola molto seria per la mia vita, anche di cristiano, sacerdote e di vescovo. Uno, per esempio, no? Quando uno ha modo di studiare una unità archivistica, dove dalla prima carta all'ultima è seguita una vicenda, uno ha modo di cogliere come vanno certe vicende ed è di una illuminazione estrema seguire tutte le cose, e attrezza molto in una vita. Oggi vi posso dire che non è che tante realtà non mi meravigliano, ma non mi trovo impreparato, non mi spiazzano, sapendo come certe cose vengono impostate, portate avanti e concluse. In questi anni da vescovo ho dovuto mettere da parte gli archivi, sebbene direttamente lo sto producendo per l'archivio, perché è chiaro, ogni attività amministrativa produce, e speriamo che una passione possa riprendere per le ricerche quando sarà possibile, se il Signore piacerà di darmi tempo e recuperi.
1: Io vorrei però chiedere a Monsignor Francesco Milito, vescovo di Oppido Mamertina Palmi, di fare un passo indietro, di ritornare ai suoi anni del seminario per raccontarci, ma com'è andata col Concilio Vaticano II, che lei un po' ha seguito quando era in seminario?
2: Ma io l'ho vissuto tutto in diretta, possiamo dire, perché mio padre era autista e l'arcivescovo di Rossano. Io non mi sono fatto perdere per questo, perché le dicevo che mio padre l'avevo da sempre questo pensiero. Quindi ho vissuto in diretta da bambino, però ce l'ho molto chiaro questi passaggi, no? Eventi particolari, io ricordo benissimo per esempio la morte di Pio XII, quando mio padre dovette partire con l'arcivescovo per partecipare alle esequie. Ricordo bene l'elezione di Papa Giovanni e ricordo benissimo le fasi del Vaticano II. Perché? Perché quando ci fu l'indizione da parte di ormai il nostro caro santo Giovanni XXIII, L'arcivescovo del tempo, nonostante avesse una sua età, era apertissimo dal mondo contemporaneo e quindi con delle istruzioni, con delle conferenze, seguivo questo evento. Ma indiretto vuol dire che quando iniziavano le sessioni conciliari, mio padre partiva con il mio arcivescovo. E questo adesso posso dire per mia madre era un po' una sofferenza. Dice, ma perché per la moglie diversi, insomma, no? Dice, ma che vanno trovando questo, di lasciare la famiglia, se non... E mia madre è molto religiosa, però anche in quell'anno poi è nata mia sorella più piccola, no? E quindi mia madre si è vista sola per un certo periodo, no? Però sono dirette, per cui, per esempio, i primi documenti con Giorgio pubblicati, dell'edizione Pauline, a me mio padre l'ha mandata, c'era così padre molto, molto geloso, le leggevo poi in diretta, no? Oppure per esempio quando nelle diverse sessioni c'erano delle iniziative particolari e quindi poi anche agli autisti faceva qualche attenzione. Io a caso c'è molti ricordi del Vaticano II, che poi un domani vorrò lasciare chiaramente nelle sedi più competenti. E questo discorso, c'è anche una corrispondente di mio padre e mio padre durante il concilio, con un solo padre conciliare, ma anche diciamo di marito e moglie, no? Questo unitamente a sacerdoti in seminario che vivevano anche con noi questa apertura, ha permesso veramente di vivere una stagione bella tra un seminario che ricordava impostazioni di un tempo e un seminario che si apriva piano piano a queste esigenze, a questa formazione, che soprattutto a Catanzaro poi, dal 65 in poi, ha avuto il clou, quando il Vaticano II effettivamente ha iniziato. E là noi abbiamo notato le differenze che cominciavano a venire in emergenza. Però eravamo anche figli di questo nuovo insegnamento conciliare. Per noi l'ho optato unto Dios, la Presbyterum Nordis e anche tante altre esortazioni. E poi soprattutto la riforma liturgica, che rappresentava già per futuri sacerdoti il grimaldello per poter nel mondo contemporaneo entrarci nel modo più bello e l'attenzione ad un'apertura che forse i seminari prima non avevano. Quindi abbiamo visto nella formazione del seminario l'apertura progressiva della Chiesa al mondo e di noi nella Chiesa per il mondo.
1: Ringrazio Monsignor Francesco Milito, Vescovo di Oppido Mamertina Palme, anche di questo ricordo così sentito e partecipe del Concilio Vaticano II. Grazie moltissimo.
2: Grazie a lei.

0: strada facendo. In viaggio con la radio. On the road.
1: Au voyage.
2: Reisen.
1: Viajando.
0: Strada facendo.
3: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un pellegrinaggio lungo migliaia di chilometri, attraversando nazioni, culture e comunità cristiane, fino ad arrivare a Seul per la Giornata Mondiale della Gioventù 2027. È questo il cuore del progetto Rome to World Youth Day by Bike, From Rome to Seul. Iniziativa ideata dal ventenne Umberto Aurelio Urvinati, giovane di Cernusco sul Naviglio, impegnato nella pastorale giovanile e animatore d'oratorio. Il progetto propone un pellegrinaggio in bicicletta da Roma fino alla Corea del Sud, come esperienza di fede, incontro e testimonianza, con l'obiettivo di coinvolgere giovani, diocesi e comunità lungo il percorso, attraverso momenti di preghiera, dialogo e condivisione. Un viaggio lento e sostenibile che unisce spiritualità, incontro tra i popoli e comunicazione digitale, raccontando il cammino giorno dopo giorno anche attraverso i social. E quindi è arrivato il momento di collegarci con colui che è ideatore di questo progetto, Rome to World Youth Day by Bike, Umberto Aurelio Urbinati. Benvenuto Umberto a Strada Facendo.
4: Grazie mille dell'ospitalità. Sono Umberto Urbinati, sono ideatore di questo progetto che parla appunto di raggiungere Seul, la prossima meta, la prossima città che ospita la GMG 2027 appunto in bici.
3: Che quindi è molto più di un viaggio sportivo. Quindi quando nasce l'idea di trasformare la bicicletta in uno strumento di pellegrinaggio e di testimonianza?
5: Dare una risposta a questa chiamata, un significato a questa chiamata. Il significato è che di unire la mia esperienza maturata in questi 3 anni di bici con la fede, con il Vangelo, e trasformare la bici in uno strumento di testimonianza e dialogo, in un mezzo concreto per creare incontro, dialogo, un messaggio ai giovani di pace e trasmettere il Vangelo attraverso i giovani fino appunto al coronamento del progetto, fino a Seul per partecipare appunto alla GMG del 2027.
3: Ecco, come abbiamo detto, questo progetto parte simbolicamente da Roma e arriva a Seul proprio per la GMG del 2027. Che significato spirituale ha per te questo collegamento tra due estremi del mondo cattolico? Insomma, Roma il centro e Seul quelle periferie che però, ecco, insomma, stanno acquisendo sempre più importanza nella vita della Chiesa.
4: Per me questo viaggio qua appunto rappresenta un ponte tra popoli, culture e generazioni. Appunto, partire da Roma e arrivare a Seul significa per me continuare il cammino iniziato nella precedente GMG a Lisbona, dove appunto è nata l'idea del progetto, vivendo un'esperienza autentica con i giovani di tutto il mondo e di condivisione. Allora, spiritualmente è il segno di una Chiesa che cammina, una Chiesa che unisce e crea relazioni oltre ogni confine. Attraversare appunto questi paesi in maniera lenta, in bicicletta, vuole anche essere un messaggio di pace, soprattutto un messaggio di pace. Incontrare persone, sentire testimonianze, ascoltare storie e trasmettere ai giovani attraverso i social che il bene esiste davvero.
3: Parlando proprio della tua esperienza personale, anche appunto nel mondo dei social, tu documenti i tuoi pellegrinaggi anche laici attraverso vari paesi europei. Cosa ti ha insegnato l'incontro, il viaggio con le persone lungo la strada?
4: Allora sì, io ho percorso più di 50.000 km in bici negli ultimi 3 anni, dal 2023 ad oggi. E appunto questo viaggio qua mi ha insegnato che tramite il viaggio lento vieni visto anche in maniera più genuina dalle persone. Le persone si tendono ad aprirsi di più perché uno in bici, una ragazza in bici, una ragazza in bici, non crea un senso di turbativa nella gente, quindi la gente è anche più aperta al dialogo. E ho avuto un sacco di momenti belli di dialogo con le persone, anche se non parlavano inglese, anche se non parlavo io la loro lingua, ma tramite gesti, tramite questa nuova tecnologia ci si fa capire. Comunque questo modo di viaggiare per me apre la mente sia a te che viaggi, ma anche alle persone che ti vedono, che ti ospitano, cioè si ricordano un po' dell'umanità che in questo tempo così difficile sembra quasi esaurita, ma invece viaggiando in bici mi sono reso conto che l'umanità c'è ancora ed è molto potente dentro ognuno di noi. Serve soltanto quell'impeto di quell'impeto di pace, di armonia per tirarla fuori. Questo impeto qua, appunto, attraverso questo peso qua di condivisione, vorrei portarlo ai giovani e far scaturire questa loro umanità che c'è e ci deve essere e c'è sempre stata nell'uomo.
3: Ecco, in questo progetto ritorna spesso il tema dell'incontro tra culture e popoli. Da te che sei giovane, sei ventenne, pensi che appunto proprio le nuove generazioni abbiano bisogno di esperienze concrete di dialogo e condivisione come questa?
4: Il tema centrale è sempre quello dell'incontro. Incontro con altri popoli, incontro con altre persone, sentire delle testimonianze delle altre persone, essere ospitati dalle altre persone. E questo qua è un fatto che giova a me, ma anche ai miei telespettatori sui social, perché comunque io mi faccio ospitare, faccio una bella esperienza, però l'esperienza non rimane solo a me, rimane anche ai giovani che guardano il mio contenuto e dicono: ah, comunque il mondo al di fuori dell'Italia, dell'Europa, comunque è buono. Appunto, far passare il messaggio che incontrare la gente significa scoprire che le differenze non dividono ma arricchiscono, e che il dialogo è ancora un modo concreto per costruire il futuro e mandare un messaggio di pace che in questo momento serve.
3: Il pellegrinaggio coinvolgerà parrocchie, diocesi, realtà giovanili lungo tutto il tragitto. Ecco, come immagini questi incontri durante il cammino? Qual è la tua idea?
4: Il progetto Roma to World Young Day 2027 by Bicycle appunto prevederà degli incontri con le parrocchie, sia quelle in viaggio lungo il pellegrinaggio, sia quelle qui in Italia, tramite appuntamenti telefonici via satellite quando il telefono non prende, perché farò anche dei pezzi, quelli più autentici, quelli che piacciono più a me, di puro e vero deserto. E appunto durante questi appuntamenti si parlerà del viaggio in prima persona e mi potranno fare delle domande, darò delle risposte, e appunto per mandare appunto un messaggio di pace come filo conduttore del viaggio.
3: Racconterai il viaggio anche attraverso i social e gli strumenti digitali. E come si comunica oggi la fede ai giovani usando linguaggi contemporanei? Una domanda, mi rendo conto, anche un po' difficile.
4: Al giorno d'oggi i social sono uno dei mezzi principali di comunicazione per noi giovani, e appunto dalla mia esperienza dei viaggi precedenti come content creator ho pubblicato sui social i miei viaggi e ho avuto un riscontro molto positivo. Ho visto che attraverso i miei viaggi la gente sognava con me, sognava il mio viaggio e viveva con me la realtà giornaliera degli incontri con le persone, e ho ricevuto più di una volta dei commenti da delle persone che per ovvi motivi non potevano viaggiare e grazie a me loro potevano sognare di andare in vacanza tramite i miei occhi. Questa qua è una cosa che mi rende più felice, più orgoglioso di tutta la mia vita, ispirare le persone. E anche se sono giovane, ho capito che questa è la mia strada e quello che voglio fare. E dato che i social sono il principale mezzo di comunicazione, come ho detto prima, e attraverso questa pubblicazione giornaliera di video del mio viaggio, del progetto Roam to World Young Day 2027 by Bicycle, di fare vedere attraverso l'obiettivo della mia videocamera che al di fuori di questa società c'è un mondo diverso ma comunque buono. È un ragazzo normale come te, come gli altri che mi stanno ascoltando, come qualsiasi persona residente nel mondo, un ragazzo normalissimo, può fare qualcosa per unire le persone.
3: Grazie, mi sembra una bellissima testimonianza. E siamo in conclusione, Umberto, c'è qualcosa che vorresti aggiungere?
4: Vorrei portare questo messaggio ai giovani, a tutte le persone del mondo che mi stanno ascoltando e che mi ascolteranno: abbiate il coraggio di incontrare il mondo senza paura. Viaggiando appunto si scopre che le persone sono molto molto più vicine di quanto si immagini, e appunto che il bene, quando viene condiviso tramite i social, tramite incontri, tramite testimonianze, è contagioso. E la pace, ricordiamoci, nasce sempre, sempre dall'incontro con le persone.
3: Benissimo, direi che non potevamo concludere, ecco, con un auspicio migliore. Noi Dopo di te sentiremo un tuo collaboratore che mi ha raccontato, ecco, ti aiuta con le grafiche, si chiama Jason, e quindi ecco, come facciamo sempre nella nostra trasmissione, intervallata tra un'intervista e l'altra c'è una canzone che chiediamo appunto all'intervistato di far ascoltare ai nostri radioascoltatori. Ecco, quindi cosa ci fai ascoltare? Anche magari un brano inerente a questo pellegrinaggio. Cosa hai scelto per noi oggi, Umberto?
5: Io direi The Night di De Avicii, una canzone che parla di vita vissuta pienamente, di coraggio, di cammino e di costruire qualcosa che lasci il segno dietro di te, proprio come la traccia della mia bici lungo questo pellegrinaggio da Roma fino a Seul.

0: E quindi adesso è arrivato il momento di collegarci con Jason Corbani, in arte JJ, che collaborerà alla parte grafica del progetto Rome to Seoul. Jason, benvenuto a Strada Facendo.
1: Grazie per l'invito, è un onore essere con voi.
0: Allora, raccontaci un po' com'è nato il tuo coinvolgimento in questo progetto Rome to Seoul.
1: Allora, il mio coinvolgimento, prima di tutto devo ringraziare di cuore il mio migliore amico Umberto. Io e lui siamo legati da un'amicizia che è molto profonda, che dura ormai da anni. Io e lui ci siamo conosciuti nell'estate del 2021, la sera di Turchia Italia, la partita che inaugurò gli europei. Umberto per me prima di tutto è un amico, ma non vi nascondo il fatto che penso che sia un ciclista straordinario. Io da quando lo conosco penso che la bicicletta sia la sua prima compagna di vita. In sella lui riuscirebbe ad arrivare ovunque e penso che lo abbia già dimostrato abbondantemente. Io penso che quello che fa lui, i vari giri in bici che fa, siano un qualcosa di irreale, eppure profondamente veramente affascinante. È stato lui che appunto ha voluto coinvolgermi perché, a suo dire, sono stato il primo a credere in lui fin dall'inizio. Soprattutto l'anno scorso, quando ho compiuto quella grandissima impresa di fare questo viaggio in bici da Milano fino a Capo Nord, un viaggio che non è passato di certo inosservato. E io ho avuto in quell'occasione il privilegio di esserci fisicamente sia alla partenza da casa sua che al ritorno. Noi, io e lui, viviamo nella stessa cittadina, dice, lo stesso naviglio che è a mezz'ora da Milano. E io personalmente in realtà non sento aver fatto nulla di speciale per lui, ho semplicemente agito come farebbe chiunque tenga davvero a un amico. Ma se oggi Umberto è arrivato fin qui, il merito è tutto suo. E per me lui incarna perfettamente uno dei miei mantra di vita: if you dream it, you can do it. E sono certo che lui avrà avuto momenti di stanchezza e istanti in cui magari voleva mollare, quella lì, mollare sembrava veramente l'unica opzione, ma è proprio lì che si riconosce un vero campione, nei momenti di debolezza, dove trova la grinta e anche forse delle forze e delle energie che non pensava di avere, per portare poi a casa l'obiettivo, portarlo a termine. Perché poi quando arrivi al traguardo e ti volti indietro, ripercorri ogni chilometro fatto, puoi finalmente dire ce l'ho fatta, e in quell'istante l'emozione ripaga tutto. E penso che Umberto questa cosa la può insegnarla a molte persone.
0: Certo. E a quali aree del progetto nello specifico tu collaborerai?
1: Allora, io mi occuperò principalmente della parte grafica, e non a caso infatti ho già realizzato un logo per lui e per questa sua avventura, ed è un logo che mette insieme tre cose: Umberto, la sua passione per la bici e il messaggio che secondo noi deve trasmettere una GMG, perché appunto lui deve fare questo viaggio da Roma a Seoul per la GMG che ci sarà a Seoul l'anno prossimo. Per noi la GMG una cosa deve fare la GMG per noi: unire i popoli, unire le persone. E ho voluto raccontarlo così: Umberto in sella la sua bici e dietro di lui il mondo. Attorno al mondo ci sono quattro mani di colori diversi. Le mani chiaramente rappresentano le etnie, i popoli, perché noi crediamo davvero nell'unione e nella pace. Vogliamo un mondo senza guerre. Io, Umberto e un altro nostro amico, ti racconto questo fatto, abbiamo vissuto l'ultima GMG a Lisbona, l'ultima di Papa Francesco, e lì abbiamo deciso di girare questo video dedicato alla guerra in Ucraina. Abbiamo chiesto a tante persone di tante nazionalità diverse di mandare un messaggio di conforto a chi sta soffrendo. Questo video adesso è sul mio canale YouTube, che il mio canale si chiama JJ Stadium e il video si chiama Stop the War, e ha fatto veramente un sacco di visualizzazioni, ma a noi le visualizzazioni non ci interessano più di tanto, era il messaggio che volevamo lanciare e penso che l'abbiamo fatto molto bene. E questo è il nostro modo per creare unione, tante persone che si uniscono per la pace. E è un po' come dice in realtà Leopardi nel Sabato del Villaggio, che diceva che la felicità vera sta nell'attesa. in quel sabato sera dove tutto è possibile, la domenica poi delude sempre. Ecco, io vedo la stessa cosa ogni giorno in realtà, perché io vedo gli adulti con le loro nazioni, le loro bandiere, troppo spesso trasformano quella domenica in guerra, litigano, si dividono, si fanno le guerre e si fanno del male a vicenda. I bambini invece no, e io l'ho visto in realtà con i miei occhi, perché io ho avuto varie esperienze con i bambini. Adesso mi trovo a lavorare qua in questo resort che si chiama Forte Village in Sardegna, in cui sono tanti bambini di varie nazionalità diverse, e ho capito che i bambini in certi contesti sono molto più maturi degli adulti, perché vivono ancora in quel sabato di cui parlava Leopardi, vivono nell'attesa, nella speranza e nel gioco, non hanno perso la festa. Chi fa le guerre dovrebbe imparare da loro, tornare a quel sabato, perché la pace in fondo è un gioco da bambini. E i bambini lo sanno fare meglio di tutti.
0: Un bellissimo messaggio. Come intendi comunicare attraverso la tua arte il messaggio di questo progetto, Rome to Seoul?
1: Ciao, con il logo penso di averlo già comunicato abbondantemente, ma sicuramente tante grafiche che riguarderanno sempre Umberto e la pace nel mondo. Io ho questo account, questo profilo Instagram, questa pagina Instagram che si chiama jj-graphics.design, dove pubblico grafiche dedicate a me, e se qualcuno volesse andare a vederla e seguirmi farebbe veramente molto felice. E nulla, io lì cercherò di fare tante grafiche che riguarderanno appunto Umberto e il messaggio che vogliamo lanciare, la pace nel mondo. E soprattutto anche un altro messaggio vorremmo lanciare, cioè il fatto che Umberto aveva un sogno che era quello di andare in bici, viaggiare il mondo in bici, e lo sta facendo, indipendentemente dai fan numerosi che adesso ha. A lui mi ha detto esplicitamente che non gli interessano i fan, gli interessa fare quello che gli piace e realizzare i sogni che ha, che sono la bici, girare in bici, che è una cosa che lui ha sempre amato, e girare il mondo con quella bici lì. E il messaggio è che chiunque ha un sogno nel cassetto, che sia adesso Umberto con la bici o altri, buttatevi, rischiate, fatelo, perché la vita è una e non si sa mai che cosa può succedere in realtà nella vita. Quindi se avete un sogno, andate, raggiungetelo, fate qualcosa, perché sennò rimane soltanto un sogno.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: dalle mani del patrono della città, Santo Ronzo.
1: Vi pongo la medesima
0: con lui
1: domanda che
0: percorriamo la storia di questo meraviglioso capoluogo tra i vicoli del centro abitato, tornando indietro nel tempo nell'inaspettato teatro romano riportato alla luce all'inizio del Novecento. I gradoni di calcare bianco ci conducono al secolo dell'imperatore Augusto e ci lasciano solo immaginare le 5.000 persone assiepate in festa per assistere alla rappresentazione di tragedie e commedie. Passeggiando tra piazze e palazzi tipici del Salento sono le caratteristiche botteghe di cartapestai a prenderci per mano nel nostro viaggio, affascinandoci con lavori originali o riportando all'antico splendore testimonianze uniche. Da fasci di paglia e giri di spago, grazie a strati di carta e fine maestria, si materializzano vere e proprie opere d'arte. Le ricercate merlature seicentesche di fabbricati e chiese fanno di Lecce la signora del barocco. Che splendore, Santa Croce, che ci lascia bocca aperta per la sua raffinata bellezza. Telamoni allegorici di animali e figure grottesche, colonne corinzie, stemmi, putti e statue scolpite sono come pregiati gioielli che rivestono l'intera facciata e incastonano come una gemma brillante il grande rosone. Due ordini di colonne, 18 in tutto, sorreggono il fastoso soffitto a cassettoni e dividono le volte

volte delle tre navate, mentre tra i fregi dei capitelli è possibile scorgere l'altare della Trinità. Sia benedetto Dio Padre, e l'unigenito Figlio di Dio, e lo Spirito Santo, perché grande è il suo amore per noi, ci sentiamo di pregare. E riconosciamo tanta carità incisa in un altro altare, capolavoro di Francesco Antonio Zimbalo, dedicato a San Francesco da Paola e considerato come la massima espressione scultorea del barocco in terra d'Otranto. I 68 metri del campanile, da poco restaurato, ci indicano Piazza Duomo. Un'immensità di splendore, non solo per la cattedrale che oggi ospita la celebrazione, ma anche per gli edifici che decorano tutto il largo. Il Palazzo del Seminario, per esempio, è una delle dimostrazioni più illustri del barocco leccese. Ci apre le porte del portico interno, mostrando le esuberanti decorazioni del pozzo a baldacchino, copiosamente adornato e conosciuto anche come Vera Ovale. L'altro edificio, invece, l'episcopio cinquecentesco, si fonde in un angolo retto con la facciata principale della cattedrale, dedicata a Maria Santissima Assunta e voluta a metà del XII secolo dal vescovo Formoso. Il Duomo si presenta oggi a due prospetti, esaltato dagli elementi che decorano l'ala settentrionale, la facciata più ricca. Un vero e proprio inno alla bellezza e alla santità.

liturgia di questa ventesima domenica del tempo ordinario ci conduce oltre i confini che spesso siamo noi stessi a costruire, per mostrarci un Dio che non esclude nessuno e una fede capace di aprire strade anche là dove tutto sembra chiuso. Una donna cananea, straniera agli occhi del popolo di Israele, si avvicina a Gesù, portando con sé il dolore di una madre e una fiducia che non si lascia scoraggiare. Grida, attende, insiste, non pretende, ma continua a credere che anche per lei ci sia spazio nel cuore di Dio. E proprio quella perseveranza diventa la sua forza. Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. Sono parole che oggi interrogano anche noi, chiamati a riconoscere che la fede autentica non nasce da un privilegio o da una appartenenza, ma dall'affidamento. Non alza muri, ma li attraversa. Non divide tra vicini e lontani, ma sa riconoscere in ogni uomo e in ogni donna qualcuno che può incontrare la misericordia di Dio.

Preside l'Eucaristia Monsignor Vito Caputo, vicario generale dell'Arcidiocesi di Lecce. Celebrano con lui Monsignor Antonio Montinaro e Monsignor Vincenzo Marinaci. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Francesco Pesimena. I canti sono eseguiti dal coro diocesano, diretto dal maestro Ines Gravini. All'organo

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il
0: Spirito. Fratelli e sorelle carissimi, un pensiero speciale a tutti coloro che ci seguono in diretta TV, agli anziani, agli ammalati e a quanti si trovano in carcere. Anche se lontani da questo altare, siamo con voi in profonda comunione, uniti nello stesso corpo di Cristo. Oggi, come la donna del Vangelo, ci presentiamo davanti al Signore feriti, insistenti, con una speranza che non si arrende, certi che il Signore non chiude mai la porta a chi lo cerca con cuore sincero. La sua casa ci ricorda il profeta Isaia e casa di preghiera per tutti i popoli. Nessuno ne è escluso, nessuno è straniero davanti a lui. Ora, prima di celebrare i divini misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: preghiamo. O Padre, che nell'obbedienza del tuo Figlio hai abbattuto l'inimicizia tra le creature e degli uomini hai fatto un popolo solo, rivestici degli stessi sentimenti di Cristo, affinché diventiamo eco delle sue parole e riflesso della sua pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Cosa dice il Signore? Osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.

abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco cosa dico. Come apostoli delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
1: Gloria.

0: Carissimi fratelli e sorelle, la liturgia della parola di questa ventesima domenica del tempo ordinario ci mette davanti a un mistero che scuote nel profondo le nostre certezze religiose. Ci parla dell'immensità della misericordia di Dio, una misericordia che non conosce barriere, non ha passaporti e non si lascia mai rinchiudere nei nostri recinti sacri. Il Vangelo oggi comincia con un movimento che non è solo geografico, ma fortemente teologico. Gesù esce dai confini rassicuranti di Israele e cammina verso Tiro e Sidone, in pieno territorio pagano. E proprio lì gli viene incontro una donna cananea. Per la mentalità del tempo, questa persona rappresenta la sintesi perfetta dell'esclusione. È donna, è straniera e pagana, discendente di un popolo storicamente nemico. Eppure questa madre porta dentro un grido straziante, il grido di chi ama e vede soffrire la propria carne. Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Non chiede nulla per sé, si fa solo voce del dolore di sua figlia. Quanto spesso anche noi, come comunità o come singoli, alziamo invisibili ma rigidissimi steccati, dividiamo il mondo tra un noi, i giusti, i praticanti, i vicini, e gli altri, i lontani, quelli che consideriamo fuori dalla grazia. Ma la parola di oggi rompe queste nostre presunzioni, ricordandoci con il profeta Isaia che la casa del Signore è casa di preghiera per tutti i popoli. Non esiste un'esclusiva sulla misericordia. A una prima lettura, però, l'atteggiamento di Gesù ci sconcerta. C'è anzitutto un silenzio pesante. Egli non le rivolse neppure una parola. Poi, davanti all'insistenza dei discepoli che vorrebbero liquidarla solo per non essere infastiditi, arrivano parole taglienti. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Fino al paragone più duro. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Gesù non tace per respingerla, ma per far splendere davanti a tutti la perla preziosa della fede di questa donna. Se avesse esaudito subito il suo grido, la grandezza del suo cuore sarebbe rimasta nascosta agli occhi dei discepoli. Gesù agisce come un sapiente chirurgo dello spirito, provoca e stimola una fede purissima per offrirla come esempio a chi gli è vicino, ma spesso si dimostra di poca fede. Il pane apparteneva storicamente a Israele, ma la risposta della cananea ribalta la dinamica del rifiuto. Le briciole della grazia che cadono dalla tavola diventano la salvezza dei popoli. La risposta della donna è un capolavoro assoluto di arguzia, umiltà e amore. È vero, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Non si offende, non vanta diritti di sangue, accetta l'ultimo posto perché sa che una sola minuscola briciola della grazia di Cristo basta per salvare sua figlia. Su questa straordinaria attitudine, Sant'Agostino scrive parole memorabili. Questa donna si è fatta cagnolino ed è diventata figlia, dicendo: è vero, Signore, ha confessato la sua miseria e l'umiltà ha spalancato le porte al miracolo. Quelli che si credevano figli, orgogliosi della loro appartenenza, si sono estromessi dalla mensa, mentre i pagani, con l'umiltà della fede, ne hanno raccolto il pane. Davanti a questa fede, Gesù rimane conquistato e vinto dall'amore di questa madre. Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E in quell'istante la figlia fu guarita. Questo testo interroga profondamente la nostra vita spirituale e le nostre comunità. La Cananea ci insegna che il silenzio del Padre non è mai un rifiuto, ma un invito a scavare più a fondo nel nostro desiderio, a bussare con più fiducia. E ci interroga sull'apertura del nostro cuore. Siamo una comunità dalle porte aperte? Sappiamo riconoscere che lo Spirito Santo fa fiorire il bene e la fede dove vuole? Se noi, considerandoci i figli a tavola, sprechiamo la grazia del Vangelo con la nostra tiepidezza o il nostro formalismo, Dio troverà altrove, sempre, dei cuori affamati, magari tra le persone più inaspettate e distanti, pronti a raccogliere quelle briciole e a farne un tesoro di santità. In chiesa deve esserci posto per tutti coloro che soffrono, cercano e chiedono aiuto senza dover superare un esame di idoneità ideologica o morale. Chiediamo oggi la grazia di non essere mai doganieri della fede, ma facilitatori dell'incontro con Cristo. Signore Gesù, donaci la fede umile, audace e incrollabile della donna cananea. Liberaci dall'orgoglio spirituale e dai nostri quotidiani pregiudizi. Fa che la nostra comunità sia davvero una casa dalle porte spalancate, capace di scorgere, accogliere e custodire la tua grazia ovunque essa decida misteriosamente di germogliare. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo,
1: che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Dio nostro Padre ha cura di tutti i Suoi figli. Confidando nella Sua benevolenza, eleviamo a Lui la nostra preghiera di intercessione.
2: Preghiamo insieme e diciamo: esaudisci, Signore, la nostra preghiera. Per la Santa Chiesa, professando coraggiosamente la sua fede in Cristo, comunichi a tutti gli uomini la beata speranza che la sostiene. Preghiamo. Per il Papa, i Vescovi e i Presbiteri, che il Signore li conforti nelle fatiche apostoliche e conceda loro la gioia di vedere il gregge dei fedeli riuniti in un unico ovile. Per i popoli provati dalla guerra, possano presto ottenere un futuro di giustizia e di pace ed essere orientati a un vero sviluppo. Preghiamo. Per coloro che si consacrano al servizio degli emarginati e degli esclusi, come il Samaritano del Vangelo, siano premurosi nella dedizione al prossimo. Preghiamo. Per noi qui riuniti, la partecipazione a questa Santa Eucaristia ci renda capaci di rinunciare a noi stessi per seguire Cristo, mettendo la nostra vita a servizio del Suo Regno. Preghiamo.
0: O Padre, il nostro cuore esulta per le Tue benedizioni. Alla sovrabbondanza dei Tuoi doni corrisponda la nostra piena adesione per Cristo nostro Signore.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scampio tra la nostra povertà e la Tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere Te stesso, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È
0: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il Tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che Tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la Tua lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Angelo Raffaele, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Oronzo, Giusto e Fortunato e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre,

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare al tuo

davanti a Gesù e Eucaristia ci ritroviamo come la donna cananea del Vangelo, con le nostre attese, le ferite che portiamo nel cuore, le domande che talvolta sembrano non ricevere risposta. Nel pane spezzato scopriamo che nessuno è straniero, nessuno è troppo lontano, nessuno è escluso dalla misericordia di Cristo. Tutti siamo invitati a cercarlo senza stancarci, anche quando Dio sembra tacere, a continuare a pregare quando la risposta tarda, a raccogliere persino le briciole della speranza, sapendo che nelle mani del Signore possono diventare nutrimento e salvezza. È questa fede, umile e tenace, che l'Eucaristia alimenta in noi. Una fiducia capace di riconoscere che l'amore di Dio è sempre più grande dei confini che sappiamo immaginare.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Prendiamo.

nella tua fede. Sono le parole che portiamo con noi al termine di questa celebrazione. Gesù le rivolge a una donna straniera, separata per origine, ma con una fede grande. È una donna che non si arrende, che attraversa l'attesa, persino l'apparente rifiuto, perché sa che nell'amore di Dio esiste sempre uno spazio nel quale poter sperare. Da lei impariamo la fiducia, non quella che pretende risposte immediate, ma quella che rimane. Non quella che si spegne davanti alle difficoltà, ma quella che continua a bussare. Non una fede che considera qualcuno lontano o escluso, ma una fede capace di aprire il cuore e riconoscere che la misericordia di Dio non conosce frontiere. Quando non riusciamo a ottenere quanto chiediamo, ci ritiriamo, mentre proprio per questo dovremmo maggiormente insistere, scriveva San Giovanni Crisostomo, come a ricordarci che Dio continua ad ascoltare e ad amare, anche quando i suoi silenzi

0: Termina qui il nostro collegamento da Lecce. Vi salutano Orazio Coclite che vi ha parlato, il regista Simone Chiappetta.
1: E sono le 11:48, ben ritrovati da Paola Simonetti in diretta dallo studio 9 di Radio Vaticana. Come avete sentito, si è conclusa la celebrazione della Santa Messa che oggi ci ha portato in quel del Duomo di Lecce, nella bella Puglia. Grazie a Orazio Coclite che ci ha guidato sapientemente nella narrazione di questo evento. Fra poco la diretta della preghiera dell'Angelus con Papa Leone. Angelus oggi trasmesso, lo ricordo per chi non ci ha seguito sin dall'inizio, dal Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo alle porte di Roma, al termine del quale ci ritroveremo anche in compagnia di un gradito ospite con cui commenteremo le parole di Leone XIV. Ritrovo con piacere Don Carlo Abbate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'Ufficio per la Famiglia. Ben trovato Don Carlo.
2: Grazie, buongiorno, buon domenica, grazie a voi.
1: Grazie davvero di essere di nuovo con me. Riflessioni quelle del Papa sulle quali, lo sapete, è un valore aggiunto il vostro contributo. Dateci la testimonianza della vostra presenza con un messaggio scritto o vocale al 335 1243722. Nonostante il periodo estivo, l'attività di Papa Leone non si è fermata e sono stati tanti gli eventi, gli incontri, ma soprattutto i messaggi che la stanno caratterizzando. Di spicco mi va di ricordare il messaggio per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, nel quale Leone denuncia le violenze indicibili, così le chiama, subite soprattutto da bambini e adolescenti, e nel quale chiede di prevenire isolamento e rifiuto. Giovani e giovanissimi sono coloro però a cui è andato il suo abbraccio. Facciamo un passo indietro al 6 agosto scorso, quando ad Assisi ha incontrato i giovani radunati per il Go Franciscan Youth Meeting, con i quali ha instaurato un dialogo profondo nella città di San Francesco. A loro ha detto: seppure si può non essere compresi persino da quelli di casa, cioè la propria famiglia, come avvenne a San Francesco, occorre sottrarsi alla cultura della potenza, battere i muri che separano, liberarsi dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera. Li ha esortati, insomma, a volare alto, a esercitare il pensiero insieme al cuore. Don Carlo, Papa Leone ha sentito la necessità, sembra, di tornare sul concetto del recupero della propria unicità umana, senziente, pensante, soprattutto decisionale.
2: È un invito ai giovani a non essere schiavi dell'intelligenza artificiale, di non essere schiavi dei social, di non essere schiavi di tutto quello che comunque può sostituire la loro capacità critica, il loro modo di pensare, il loro modo di... quindi li ha invitati ad essere anche obiettivamente critici, ma non in senso violento, non nel senso peggiorativo del termine, no? Proprio di essere appunto pensanti, consenzienti e di saper fare delle scelte, affidandosi, no, poi a quello che è la provvidenza di Dio. È un invito a riprendere un po' quel concetto che già nella storia diversi filosofi, no? da Julien, è un invito a riprendere un po' quel concetto che già nella storia diversi

0: protagonisti della loro vita, della vita, della società, del mondo. A loro è affidato, e a tutti ovviamente.
1: Ovviamente,
0: affidato,
1: certo, anche a noi.
0: Esatto,
1: a noi.
0: In modo particolare con la capacità invece di salvaguardare questa capacità del pensiero.
1: Aggiungo anche, come dire, avere la forza e il coraggio di prendere delle decisioni, avendo anche il coraggio di sbagliare, quindi di prendersi anche la responsabilità delle scelte.
0: Ma quando si prende una decisione definitiva o non definitiva, è chiaro che si prendono strade, no, opposte, quindi anche errare umano, ma è quella capacità, quel coraggio di poter dire ho sbagliato, torno indietro, è quello che ci fa essere umani, è quello che ci,
1: certo,
0: fa veramente
1: l'errore
0: uomini.
1: È un momento di grandissimo apprendimento per tutti noi, lo si continua, diciamo, a fare questa operazione per tutta la vita in realtà, perché gli errori sono sempre diversi. L'importante, dico sempre io, è non fare due volte lo stesso errore. Gli errori dovrebbero essere sempre diversi. Senti Don Carlo, concetti questi che vedono tutto sommato un filo rosso che arriva fino al messaggio di Leone XIV per la 60ª giornata mondiale della pace, che si celebrerà un po' più in là, il 1° gennaio del 2027. Disarmare la tecnica, servire la pace, ha ribadito, e siamo di nuovo sul concetto che esprimevi.
0: Sì, nel senso che, ecco, proseguendo questa strada, è ovvio che ripensando un pochino a quella magnifica Humanitas che Papa Leone ha scritto, ribadiamo ancora una volta che quello non è un'enciclica contro l'intelligenza artificiale, contro la tecnologia, contro le innovazioni tecnologiche, contro il progresso della scienza, assolutamente. È un'enciclica che invece ci aiuta a dare all'intelligenza artificiale, all'innovazione tecnologica, il giusto senso. Non è un'intelligenza artificiale che può sostituire la mia, il mio essere pensante, il mio essere decisionale, i miei sentimenti. Lui ne parla molto chiaro su questo. L'intelligenza artificiale, per quanto è utile, non ha emozioni, non ha sentimenti, non ha niente. Quindi io non posso uniformarmi ad una macchina e non posso lasciare che la mia vita sia,
1: certo,
0: gestita.
1: Certo, questa è una riflessione che dobbiamo fare tutti.
0: È un'enciclica che comunque porta a quel disarmo di cui tu accennavi prima. Significa non annullare la tecnologia, non annullare le innovazioni, ma significa utilizzarle per il bene comune, per il bene della persona, che è unica e ripetibile. Quindi noi tutti siamo figli del progresso, siamo tutti figli del 2026,
1: certo.
0: E chi nasce adesso è figlio di una generazione ancora futura, però è ovvio che noi dobbiamo usare questa tecnologia per il bene, per il servizio, per quello che è importante per la nostra definizione.
1: Sono le 11:55 e dal nostro schermo vediamo già le prime immagini che arrivano da Castel Gandolfo, da Piazza della Libertà. Vediamo uno stendardo rosso, lo zoom ad aprire sulla porta del Palazzo Pontificio, da dove tra poco si affaccerà Papa Leone. E dicevamo in apertura che Castel Gandolfo, uno dei borghi più belli d'Italia, a pochi chilometri dalla capitale, sta avendo una rinnovata vitalità per la presenza di Papa Leone. Il parroco, tra l'altro, della chiesa che affaccia proprio sulla piazza, e il parroco che abbiamo sentito in questi giorni, Don Rosmus, dice che davvero il sentimento degli abitanti è cambiato. Si sentono diversi, più gioiosi, più partecipi. Tra l'altro vediamo le immagini di tantissimi ombrelli colorati aperti, perché c'è un grandissimo caldo e quindi le persone si sventolano, ma sono tutte radunate sulla piazza. Fra pochi istanti Papa Leone arriverà e noi ci ritroviamo al termine dell'Angelus. Buon ascolto. Voi anche in questa domenica di metà agosto per accompagnarvi alla preghiera mariana dell'Angelus, un rinnovato saluto dallo studio 9 di Palazzo Pio in Vaticano. Ben trovati in diretta anche video e a coloro che ci ascoltano dalle radio collegate con noi, Radio Luce, in Blu Radio.

0: Radio Toscana, MEP Radio, Radio Colbe e Radio Condivisione. Il nostro saluto va naturalmente anche a coloro che ci stanno seguendo sui social. Vi ricordo che la diretta è fruibile su questa nostra frequenza radiofonica, in streaming sul nostro portale vaticanews.va, ma anche sul nostro canale YouTube e sul profilo Facebook. I fedeli sono in attesa di Papa Leone oggi in Piazza della Libertà, Castel Gandolfo, una giornata di sole veramente pieno, ci sono gli ombrelli aperti, colorati, le persone tentano di ripararsi da questo sole implacabile che investe la facciata del Palazzo Pontificio in maniera piena. C'è una luce particolare che arriva dal palazzo, c'è il portale con il drappo rosso che scende giù e le guardie svizzere. Sono delle belle immagini queste di Piazza della Libertà, una piazza tutta raccolta nel centro storico di Castel Gandolfo che vede la gioia, la partecipazione davvero diretta dei fedeli che attendono e affrontano anche il caldo pur di vedere Papa Leone, che in questa occasione nella cornice di Castel Gandolfo prende un contatto decisamente più diretto con i fedeli. Quando è in Piazza San Pietro naturalmente si affaccia da una finestra che lo mette in una posizione più lontana e visibile dai gli schermi, maxi schermi presenti su Piazza San Pietro, ma qui sembra esserci davvero un contatto più diretto. Ci sono bambini piccoli, persone che hanno portato bambini anche veramente molto piccoli, quasi neonati, quindi tutti vogliono essere presenti e partecipi. Castel Gandolfo si sta rivelando, come dire, uno snodo anche di turismo, di pellegrinaggio, insomma i flussi turistici sono decisamente aumentati da quando Papa Leone ha deciso di riprendere pieno possesso di Castel Gandolfo, del Palazzo Pontificio, che tra l'altro, lo ricordiamo, è anche possibile visitare in giorni precisi, in orari, prendendo naturalmente contatto con l'ufficio che può fare le prenotazioni. Quindi vi consiglio, se siete a Roma, di fare una puntatina a Castel Gandolfo. Tra l'altro stamattina ricordavamo che il prossimo 29 agosto ci sarà un'altra celebrazione oltre a quella di ieri. Il 29 agosto Leone XIV presiderà la messa, parteciperà alla processione che in parte si svolgerà sulle acque del lago di Albano per ciò che riguarda la festa della chiesa collegiata Santa Maria del Lago, un evento che si preannuncia certamente suggestivo, perché naturalmente come valore aggiunto, eccolo, vediamo apparire Papa Leone. E noi ci ritroviamo al termine dell'Angelus. Saluta tutti, c'è una grande gioia da parte dei fedeli, la potete sentire. Vi lascio alle parole del Papa.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di anima e corpo che è vita eterna. Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata a chi segue Gesù. La sua risurrezione non è un avvenimento passato, ma vita nuova che ci coinvolge. La dimostra oggi la donna cananea, protagonista del Vangelo proclamato nella liturgia. Pur non appartenendo al suo popolo e abitando in una regione straniera, cerca con insistenza di parlare con Gesù, seguendolo come una discepola che ha già un legame con lui. Non dovevano essersi mai incontrati, ma misteriosamente la fede era già sorta in lei. Non desidera qualcosa per sé, ma la pace per la figlia tormentata, e confida in Gesù, nel quale riconosce il Messia discendente di Davide. L'Evangelista non nasconde gli ostacoli che questa donna si trova a affrontare. I discepoli la vedono come una persona molesta, e Gesù stesso resiste alle sue richieste. In effetti, il Maestro si era ritirato in quella regione e possiamo immaginare che, come altre volte, cercasse un luogo in disparte in cui pregare e formare i suoi. In quel momento, tuttavia, accade qualcosa di imprevisto. Meditando su questo, possiamo comprendere l'obbedienza di Gesù, che compie la sua missione lasciandosi colpire da ciò che vede e ascolta. Alla fine le dice: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio e comunicare la pace di Cristo oltre i confini già tracciati. La sua missione è anticipata dalla grazia divina che opera nel segreto delle coscienze, così che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre tendere l'orecchio, aprire gli occhi e aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci. Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione. Grazie alla sua fede impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Cari fratelli e sorelle, siamo Chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato, un mondo che cerca pace. A Maria, nostra Madre, chiediamo di intercedere per noi. Dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio e per questo non perde la speranza e opera nella carità. Angelus Domini, Nunziavit Mariae.
2: E concerti del Spirito Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut digne officiamur promissionibus Christi.
1: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
2: e lux perpetua luce eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: es hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Ed ora do il mio benvenuto a tutti voi che vi siete radunati qui a Castel Gandolfo per l'Angelus Domenicale. Accolgo con affetto i pellegrini provenienti da vari paesi, nel salutare i polacchi, estendo la mia benedizione alle numerose partecipanti al tradizionale pellegrinaggio al santuario di Piekary Śląskie nell'Alta Slesia. E a tutti voi auguro una buona domenica.
1: E la sentite la gioia dei fedeli davanti a Papa Leone, li sentite in sottofondo dopo la preghiera mariana dell'Angelus dal Palazzo Pontificio a Castel Gandolfo. Rieccoci in diretta con voi, ma siamo idealmente in Piazza della Libertà. Io sono con Don Carlo Abate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'Ufficio per la Famiglia. La catechesi di Papa Leone questa mattina si è soffermata sul brano del Vangelo di Matteo, racconta l'incontro tra Gesù e la donna cananea, una donna straniera che implora Gesù per la guarigione di sua figlia. Nonostante il silenzio iniziale, Gesù, colpito dalla sua umiltà e fiducia, loda la sua grande fede e guarisce la figlia. Papa Leone adesso è su un piccolo veicolo, passa nel varco al centro delle transenne dove si sono radunati i fedeli per dare il suo saluto diretto sotto questo sole brillante in questa piazza piena di luce e piena di colori. Ci sono tanti ombrelli aperti colorati per ripararsi dal sole e poi vediamo la bella fontana al centro della piazza, un luogo che racconta molte pagine di storia, soprattutto dei papi, e che in questo momento davvero vive una grande gioia, una grande vitalità, come dicevamo in apertura, per la presenza del Papa che ha riportato la sensazione della vicinanza davvero della Chiesa e della sua presenza diretta fra i fedeli di questo luogo che, come lui stesso peraltro ha ricordato nei saluti, è pieno oramai anche di pellegrini perché è destinazione di grande turismo in questo momento. Sta facendo il giro della piazza, saluta con il braccio teso quasi a veramente ad abbracciare i molti fedeli presenti. È una piazza molto raccolta, il giro è breve, non è lungo come quello che di solito fa in Piazza San Pietro, ma l'intensità è la medesima e sono tutti davvero, davvero molto, molto contenti. Il pensiero è andato a un capitolo importantissimo della cronaca internazionale in questo momento, e cioè la condizione che vivono i palestinesi non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, dove la violenza contro di loro è ancora davvero ad altissima intensità. Il Papa ha ricordato che sarebbe necessaria la soluzione a due stati fra Palestina e Israele, e poi ha esortato alla fine delle violenze. Ha ricordato anche un evento molto bello e gioioso, e cioè i Giochi del Mediterraneo a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Si tratta di una competizione multisportiva a cadenza quadriennale che coinvolge i paesi affacciati sul Mar Mediterraneo. In questo momento il Mediterraneo ha più che mai un significato davvero profondo, da Beirut a Tunisi, passando per Algeri, Napoli, Pescara, solo per ricordarne alcune di città che sono state protagoniste di questo evento. Dal 1951 a oggi, pensate, si sono svolte 19 edizioni ufficiali, con la 20ª edizione, che è proprio quella nel capoluogo pugliese, in questo 2026. La Puglia è stata molto presente, una prima volta a Bari, pensate, nel 1997. All'evento, vi ricordo, parteciperà con 4 atleti in gara Atletica Vaticana, l'associazione e polisportiva ufficiale della Santa Sede. Quindi il Papa è in Piazza della Libertà, dove affaccia, come abbiamo detto, il Palazzo Apostolico. La facciata fu opera dell'architetto Carlo Moderno, che ha ospitato i papi durante i soggiorni castellani, pensate, dal 1626. Oggi il palazzo e il suo giardino segreto sono aperti al pubblico e sono parte dei Musei Vaticani. E abbiamo anche la bellissima chiesa parrocchiale dedicata a San Tommaso da Villanova, che è opera del genio del Bernini. Papa Leone in questo momento si sta soffermando a salutare e a dare gesti di affetto ai più piccoli. Sono davvero piccoli quei bambini. Restando sulla piazza, pensate, lo dobbiamo far sentire il saluto. Questo è l'abbraccio di Castel Gandolfo a Papa Leone. Carlo, il Papa ha esortato all'insegnamento dell'umiltà e della determinazione, come a non arrendersi alle avversità quando una causa è giusta. Abbiamo 30 secondi.
2: Sicuramente ha citato questa cananea, che è un grande esempio di fede, che comunque non si è resa all'apparente rifiuto di Gesù, che certamente era pedagogico, perché Gesù la stava portando sicuramente ad essere una grande testimone. Significa essere ostinati e a credere contro ogni cosa, contro ogni avversità, anche quando ci sembra veramente che tutto sia finito, ma la fine non ha mai l'ultima parola con Cristo.
1: Do la linea un secondo alla regia e ci ritroviamo qui. E siamo di nuovo in diretta dallo studio 9 di Palazzo Pio, Radio Vaticana. Paola Simonetti con voi, Don Carlo con me. Allora, Don Carlo, possiamo continuare a commentare la catechesi di Papa Leone? È importante, perché dice: grazie alla fede di questa donna cananea impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto. Alla luce di...

di questo santo, che fu uno dei più illustri del secolo XIV e uno dei più cari a tutta la cristianità, si hanno purtroppo poche notizie. Oriundo di Montpellier, in Francia, della sua giovinezza si narrano cose meravigliose. Ventenne, rimasto privo del padre e della madre, distribuì parte dei suoi beni ai poveri e parte li donò a uno zio paterno. Quindi, vestitosi da pellegrino, si avviò elemosinando alla volta di Roma per visitare il centro del cristianesimo, sede della verità e della civiltà, e per vedere il pastore supremo dei popoli e delle nazioni, ossia il Papa.

nell'attraversare le contrade della nostra bella Italia, seppe che la peste faceva strage in parecchie parti della penisola. Ed ecco San Rocco nel Genovesato, in Toscana, a Cesena, a Rimini e specialmente ad Acqua Pendente, farsi consolatore dei poveri ammalati e operare prodigi di cristiana carità. Fu salutato ovunque quale salvatore, ed in Roma il suo nome risuonò in benedizione.

schivava la lode e per evitarla, poco dopo aver soddisfatta la sua pietà, lasciò la città eterna e si portò a Piacenza, dove infieriva allora il morbo fatale. Qui il suo apostolato ebbe del meraviglioso, dell'eroico, del sovrumano, e Dio lo benedisse talmente che gli bastava alle volte un segno di croce per rendere la sanità anche a molti. Ma infine anch'egli fu attaccato dalla peste. Per non essere di peso a nessuno, si ritirò in un antro fuori della città, dove, consumato da febbre, soffrì dolori indicibili.

La divina provvidenza, però, come già un giorno al grande anacoreta della Tebaide, quotidianamente gli inviava un pane per mezzo di un cane. Guarito per grazia di Dio e per l'aiuto datogli da un pio signore, che sulle orme del cane aveva rintracciato il povero sofferente, Rocco lasciò Piacenza e si ritirò in Francia. Quivi, creduto una spia, connivente lo stesso suo zio, a cui aveva lasciato parte dei suoi beni, fu messo in prigione. Passò quindi i suoi ultimi anni sconosciuto.

Alla sua morte, avvenuta come si ritiene il 16 agosto 1327, furono udite voci di fanciulli che gridavano: «È morto il santo!» e le campane suonarono a festa da sole. San Rocco era passato a ricevere il premio delle sue fatiche e delle sue opere buone.

Si seppe la storia della sua santa vita da uno scritto da lui lasciato all'edificazione dei postari, ma più di tutto la sua santità ci fu resa nota dagli innumerevoli miracoli che la provvidenza operò sulla sua tomba gloriosa. La devozione a San Rocco è universale ed è invocato contro le malattie contagiose.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Benvenuti cari amici ed ascoltatori ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp al 335 12 43 722. Potete riascoltare queste trasmissioni, lo sapete, sul sito vaticannews.va. Cliccate sull'icona Radio Vaticana e ascoltate tutti i podcast che noi abbiamo conservato lì per voi, proprio perché c'è tutta la storicità di questa trasmissione dall'inizio fino ad oggi. Io saluto chi ci sta accompagnando, Padre Antonio Lungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Grazie per essere con noi anche in questa puntata, Padre Antonio.
1: Grazie a voi sempre per tutto.
0: E oggi non possiamo non parlare ovviamente della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, una delle ricorrenze più importanti e sentite del calendario liturgico. Ecco, questa festa celebra questo dogma, ma che cos'è, Padre Antonio?
1: Quello che noi affermiamo da un punto di vista teologico, perché è stata affermata Pio XII il 1° dicembre del 1950, quando fu affermato in modo definitivo questa verità assoluta di fede, che Maria è stata assunta in corpo ed anima al cielo, assunta che non significa asceso, asceso al Signore, ma non la Vergine Santissima, ma la Madonna è stata assunta in corpo ed anima nel momento in cui ha chiuso l'esperienza terrena, mentre giustamente il Dio Padre, lo Spirito Santo e il suo figlio ha voluto che la sua mamma fosse portata direttamente in cielo nella sua dimensione corporale e spirituale. Perciò si dice è stata assunta alla gloria del cielo in corpo ed anima. Quindi diciamo che è un dogma, una verità di fede sulla quale c'è poco da discutere, ma semplicemente accettare. Anzi, dobbiamo ringraziare il Santo Padre Pio XII, che ha pensato giustamente, dopo un lungo iter anche di formazione e anche di riflessione, ad affermare questa verità, dopo che quello che è stato affermato precedentemente da Pio IX con l'Immacolata Concezione, sugli ultimi due dogmi che riguardano Maria, la Vergine Santissima, nostra Madre Celeste, la Madre di Dio, per cui possiamo ben dire che sia l'Immacolata Concezione che l'Assunta nel giorno in cui oggi la celebriamo, il 15 di agosto, sono due riferimenti importantissimi per mettere al centro della nostra esperienza di vita di cristiani la Madonnina cara, a cui siamo tutti quanti legati attraverso una filiale devozione che esprimiamo in tanti modi, e sappiamo il modo più bello per venire alla Madonna, le recite del Santo Rosario, le preghiere che abbiamo imparato da piccolini, che ci hanno strutturato da un punto di vista anche di spiritualità mariana, l'Ave Maria, la Salve Regina, tutto ciò che riguarda anche i canti mariani, che sono bellissimi, soprattutto per gli antichi, che i nostri genitori, i nostri nonni ci hanno trasferito come patrimonio fedico spirituale che abbiamo coltivato nel tempo verso la Vergine Santissima. Quindi è una giornata bellissima, perché vogliamo rendere lode al Signore attraverso anche l'autorità del Papa, attualmente Papa Leone XIV, a questa mamma nostra che dal cielo ci protegge, ci guida e ci indirizza verso il bene.
0: Ecco, Padre Antonio, io ti farei fare un po' una piccola storia, un bignami di questa storia straordinaria, di questo dogma, come nasce e perché.
1: Ma fin dai primi secoli il cristianesimo è esposto la questione se Maria giustamente ha partecipato alla passione del Signore, perché non doveva partecipare alla risurrezione. In questo senso quindi è stata sviluppata tutta una serie di riflessioni teologiche, anche lo stesso Sant'Agostino, anche gli stessi padri francescani, tutta la teologia dei grandi dottori della Chiesa hanno cercato di mettere in risalto questo aspetto molto importante della vita di Maria. Quando Maria è morta, essendo Gesù il primo a risorgere, quindi è la prima della nuova umanità, Maria che è stata associata alla passione, collaboratrice del piano della redenzione, si pensava, non tutti erano d'accordo, bisogna dire, fin dai primi secoli, poi nel 1270 si sono sviluppate ulteriori riflessioni, non tutti pensavano che era possibile pensare ad una visione diversa dell'immagine di Maria che è stata assunta alla gloria del cielo. Quindi anche la terminologia che si doveva elaborare non poteva essere ascensione, ma si doveva trovare e coniare un termine esatto per indicare esattamente ciò che ha vissuto Maria. Per cui anticamente si diceva la dormizio Maria, Maria si è addormentata, nel momento in cui si è addormentata è passata direttamente in corpo ed anima in cielo, è stata assunta alla gloria del cielo, per cui in alcune parti ancora si considera come dormizio Maria il momento della morte della Vergine Santissima, e che come Gesù è morto anche Maria è morta, ma certamente non è rimasto soggiacente all'esperienza della morte, ma dalla morte è risorta, addirittura in questo caso è stata portata alla gloria del cielo, assunta alla gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi possiamo dire che se andiamo a dare questo dogma, questa verità di fede, effettivamente abbiamo avuto nel corso dei secoli i pro e i contrari, però fondamentalmente la Madonna, essendo stata dichiarata da Concilio, madre di Dio, non poteva non fare esperienza di qualche cosa di diverso rispetto a noi esseri umani peccatori, che certamente non siamo stati preservati dal peccato originale, che Maria anche e soprattutto immacolata, quindi è stata esentata dal peccato originale, perfetta già dall'inizio nel corpo e nello spirito, è stata nella sua bellezza fisica, spirituale e interiore assoluta la gloria del cielo.
0: Ecco, questo dogma mariano non è svincolato, padre Antonio, agli altri dogmi, entra in un sistema, diciamo così, non è un monade isolato, no?
1: Assolutamente no, perché tutto ciò che riguarda la Madonna è un lungo cammino che è iniziato subito dopo la morte della Vergine Santissima, non sappiamo l'età esattamente, ma gli apostoli che hanno avuto una particolare devozione alla Madonna, Giovanni in particolare, tanto è vero che Gesù affida l'apostolo Giovanni, ecco tua madre, gli dice dalla croce, e alla Madonna dice ecco tuo figlio, quindi c'è un'osmosi di vicinanza nel rapporto apostolo e Maria. Dopo la morte della Vergine Santissima gli apostoli hanno continuato l'attività apostolica di evangelizzazione, hanno diffuso anche il culto alla Madonnina, hanno parlato certamente i Vangeli che noi conosciamo, in cui vengono testimoniate le presenze sistematiche della Madonna e la vita di Gesù, non sono altro che la conferma di un cammino spirituale che ha portato poi nel corso dei secoli alle affermazioni delle varie verità di fede, dalla Teodogos fino all'ultima verità di fede, che appunto l'assunzione della Beata Vergine Maria. Sono legati l'una all'altra queste verità di fede, però essenzialmente sono sganciate l'una dall'altra, perché non è che se escludi questo non ammetti l'altro, no, l'assunzione in cielo della Beata Vergine Maria in corpo ed anima è perché Maria è stata associata al mistero di Cristo ed è stata preservata dal peccato originale, per cui diciamo indirettamente effettivamente l'Immacolata Concezione è alla base di ogni riflessione sulla Beata Vergine Maria, essendo stata presa dal peccato, è stata associata poi al mistero della salvezza nella croce, nella passione e soprattutto nella risurrezione.
0: Il Vangelo della giornata del 15 rievoca quella che è una preghiera più celebre della tradizione cristiana, ossia il Magnificat.
1: Sì.
0: Ecco, il Magnificat credo che sia un punto essenziale per capire tutto il sistema anche di questi dogmi che ci raccontavi, no padre? È un po' una sintesi, potremmo dire.
1: Sì, sai benissimo, questa è la preghiera che è stata rivolta alla Vergine Santissima nella casa della sua cugina Elisabetta, quando va a far visita alla sua cugina avanti negli anni, che aspettava il precursore Giovanni Battista, avanti nei mesi lei anche nella gravidanza, e Maria quando viene chiamata l'angelo del Signore chiaramente risponde con l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito è sotto anch'io mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua ancella, per dire che effettivamente in questa preghiera mariana, che è nuda anche della devozione teologica della Beata Vergine Maria, troviamo tutte le ispirazioni per far sì che anche questo dogma della fede cattolica, l'assunzione al cielo della Beata Vergine Maria, abbia un significato. Maria che va in visita, Maria che ringrazia il Signore, Maria che dal cielo continua a visitarci attraverso quella che è l'assistenza spirituale, quella che è la protezione del genere umano, quella che in qualche modo è l'indirizzo che dà anche al nostro vivere quotidiano, che è fondamentale anche per capire da che parte stiamo, Federico, se stiamo dalla parte del Signore, perché Maria ci porta al Signore, o siamo dalla parte degli altri. Certamente certe cose che si tendono in giro, anche certi atti che si compiono nei confronti dell'estate della Madonna, ci lasciano un po' interdetti, questa aggressività nei confronti anche di certe icone mariane che hanno certamente scosso un po' l'opinione pubblica, soprattutto noi cattolici, anche ultimamente delle notizie che abbiamo saputo.
0: E poi il Magnificat, se uno lo legge bene e lo comprende bene, ribalta un po' quelle che sono le logiche umane, no? Insomma, privilegia gli umili, gli affamati rispetto ai potenti. Ha anche una lettura sociologica, potremmo dire, no? Volendo.
1: Considero un po' questa preghiera come l'espressione delle beatitudini, ripercorre un po' la stessa struttura qualche volta sulle fretture e lo condividiamo questo pensiero in trasmissione, effettivamente sono questi tagli di carattere sociologico ma più che altro umani, umanitari, che Maria vuole evidenziare nel momento in cui rende lode al Signore e lo dice davanti a una cugina, una persona anziana. Lei vuole far risaltare questa dimensione umanitaria che anche attraverso il suo sì è detto al Signore, perché Maria portava in grembo a Gesù. In quel momento Gesù ancora era nato, doveva nascere, e Maria in questo atteggiamento di disponibilità verso la cugina ci fa capire quanto c'è da camminare insieme per costruire un'umanità basata sulla vita, sull'amore, sulla carità, sul servizio agli ultimi, ai sofferenti, ai poveri, sull'umiltà soprattutto, questa virtù mariana che abbiamo dimenticato e che Maria giustamente rivendica in questo contesto di preghiera ma anche di gratitudine al Signore. Ecco, sono l'angelo del Signore, avvenga di me secondo il tuo volere nell'annunciazione. Lo stesso concetto ribadisce nel momento in cui rende lode al Signore attraverso questa preghiera del Magnificat che ben conosciamo e che poi tra altre cose sappiamo benissimo che è inserita ogni giorno nella preghiera dei vespri che noi sacerdoti ma anche tanti fedeli recitano quotidianamente, ritornando su questi temi e meditando con assiduità su queste problematiche di carattere spirituale e anche umanitario che comunque ci interessano e che richiedono una risposta.
0: Padre Antonio, cosa puoi dirci delle letture liturgiche di questa solennità così importante?
1: Certamente sono mezzi di riflessione importantissimi per capire il senso di questa celebrazione odierna. Della Madonna non se ne parla direttamente nei testi che abbiamo ascoltato nella prima e seconda lettura, ma certamente nell'Apocalisse c'è un riferimento a questa donna vestita di sole, coronata con 12 stelle, è un riferimento indiretto. Nella Genesi c'è anche un riferimento molto chiaro al seme che nascerà dalla donna e che schiaccerà la testa al serpente. Sono tutti riferimenti diretti e indiretti alla figura di Maria e la teologia o la mariologia, come viene definita tutta la riflessione sulla figura di Maria, ha messo in risalto proprio questo preannunciare la figura di Maria in prospettiva del mistero della Pasqua del Signore. Sono discorsi molto impegnativi a livello teologico, però essendo anche una trasmissione di carattere teologica la nostra, certamente rivolta al popolo, ci rivolgiamo alla gente che ci segue, è tutta una riflessione che dovremmo portare a livello anche individuale, personale, per capire la Madonna è stata prefigurata, è stata annunciata, poi ha realizzato con il suo sì quello che era la volontà di Dio, ha detto il suo sì al Signore e poi ha detto, come giusto che lo dicesse, anche su sì ai piedi della croce del Signore. Non a caso vediamo la storia di Maria non soltanto per annunciare nell'Antico Testamento o nei testi dell'Apocalisse, ma la vediamo presente nei testi del Vangelo in tanti passaggi fondamentali della vita del Signore. La vediamo sempre un po' ai margini la Vergine Santissima, non perché Gesù non volesse bene alla Madonna, ma semplicemente perché Maria ha ritagliato un ruolo secondario, perché al centro del mistero della salvezza non c'era lei, la Madonna l'ha capito perfettamente, ma c'era Gesù e lui Salvatore, lui Redentore. Bello questa immagine della Madonna che si ritaglia un ruolo secondario, che non vuole emergere nel contesto anche di una vita di carattere così ecclesiale tra gli apostoli, per dire qua sono la madre del Signore quindi rispettare, no, anche con gli apostoli si è mantenuto sempre ai margini per dire che lei che ci accompagna nell'umiltà nel cammino della vita e la dobbiamo semplicemente ringraziare, perché alla Madonna ci rivolgiamo con tanta fiducia, tanta fede ogni giorno e quando siamo nei momenti di difficoltà, carissimo Federico, il tuo pensiero va a lei e la Madonna ascolta le nostre preghiere, le nostre richieste e rivolge al Signore e porta a lui a tutte le nostre istanze e il Signore non potrà mai dire no alla sua mamma.
0: Ecco, Padre Antonio, adesso cambiamo argomento perché domani, dopo questa giornata così importante, diciamo così, di questa solennità della quale abbiamo parlato, dobbiamo dire che si celebra una festa liturgica di San Rocco di Montpellier, che è universalmente venerato come il pellegrino della carità per eccellenza. Appunto, la sua festa liturgica ricorre domani, 16 agosto, domenica 16 agosto. Ecco, è una figura estremamente importante, no? Perché è universalmente appunto venerato come il pellegrino della carità. Chi era Padre Antonio?
1: Ero un pellegrino, come hai detto tu, proveniente dalla Francia, tra altre cose un nobile, che ha sentito bisogno di recarsi pellegrino a Roma. Poi, man mano che scendeva verso la città santa, ad Acqua Pendente ha avuto la possibilità di incontrare quello che è il volto della sofferenza, e lì si è fermato per curare gli appestati, mettendosi a disposizione per quello che è il servizio della carità. Poi sappiamo benissimo anche lui, parliamo di questo santo del XII secolo, si è ammalato ed è morto addirittura lontano dagli altri, emarginato. Come sempre, quando fai il bene ti devi aspettare non la riconoscenza ma l'emarginazione. E San Rocco, come dicevi tu, è un santo della carità che viene riproposto ogni anno dopo l'Assunta per far ricordare a ciascuno di noi che la carità è fondamento di ogni esperienza di vita ecclesiale. Senza la carità non c'è chiesa, non c'è comunione, non c'è fraternità. E San Rocco ci dimostra attraverso questa sua santità fatta di azioni che dobbiamo essere caritatevoli. Io nel corso della mia vita sacerdotale, 51 anni quest'anno di sacerdozio, ho predicato tante volte San Rocco. L'ultima volta che ho inaugurato addirittura una statua, Benedetto proprio il giorno 16 di agosto, fu a Campo di Mele qualche anno fa, stando alla Civita allora, stando qui a Itri. Ed è stata una bellissima esperienza, perché la nuova statua di San Rocco fu portata in processione con tanta gente. Campo di Mele, un piccolo centro della zona nostra qui di Gaeta, addirittura via chiamati il paese della longevità, però c'è una grande devozione verso il santo, non soltanto a Campo di Mele, ma in tutta Italia c'è questa devozione speciale. Lo stesso Idris, dove vi sto parlando, c'è questa devozione speciale verso San Rocco, e la devozione passa attraverso la preghiera, ma soprattutto attraverso le opere di carità. Nel nome di San Rocco poi si sono sviluppate quelle carità fatte di gesti semplici. Ecco, la benedizione del pane di San Rocco è semplice, a gesto di attenzione verso gli umili, i poveri, i sofferenti. Cita in mente essenzialmente quello che ha fatto Rocco nel corso della sua vita. Per cui, effettivamente, parlando di lui oggi in questa ricorrenza particolare, chiaramente abbiamo da imitarne le virtù, soprattutto questa attenzione verso gli appestati. E quando parliamo della peste, oggi non parliamo quella fisica, parliamo dell'attenzione a quelli che sono appestati spiritualmente, interiormente, che non si allontanano dal mare e continuano a fare il male, addirittura continuando a svolgere attività dissacratorie, offendendo la dignità degli altri, uccidendo, facendo guerra, violentando le persone, cioè in poche parole proprio all'opposto della carità che Rocco ci insegna attraverso il suo esempio di vita.
0: C'è una storia particolare che lo riguarda, Padre Antonio, che fa capire quanto amore avesse nel cuore, perché ammalatosi a sua volta a Piacenza, si isolò in una grotta lungo il fiume Trebbia per non pesare su nessuno. E la tradizione, ma correggimi se sbaglio, Padre Antonio, racconta che un cane lo salvò portandogli ogni giorno un pezzo di pane rubato dalla tavola del suo padrone, finché il santo poi non guarì. Ecco perché si dice San Rocco il cane, no? Questa espressione comune che troviamo.
1: Sì, sì, infatti voglio confermare quello che stai dicendo, una bellissima tradizione, perché effettivamente, almeno nel racconto che si fa della vita di San Rocco, c'è questa esperienza che ha fatto questo santo, aiutato non da persone che lui ha aiutato, ma da una bestiolina molto tenera che prendeva, come hai detto tu, il pane dalla mensa dei padroni e del padrone lo portava sotto sotto di nascosto in questa grotta dove stava San Rocco ammalato. Poi venne scoperto effettivamente che questo cane si indirizzava verso questa persona, e San Rocco venne scoperto, addirittura arrestato, addirittura processato. Come vedi, la sua vita è stata una tragedia. Chi ama sempre deve aspettarsi il peggio e mai il meglio, però facciamolo sempre, non abbiamo mai paura di fare il male, non abbiamo paura di fare il bene, ma sempre di fare il male, di questo sì dobbiamo cercare di evitare, perché viviamo in un mondo che giustifica tanti errori, tanti sbagli e tante immoralità. Se sempre il cagnolino ci fa capire anche l'importanza che nella vita nostra sono gli animali che molti hanno a cuore, che proteggono, tante persone sono accompagnate da questi animali a cui sono affezionati, perché no, un pensiero anche a loro in questa giornata particolare del ricordo di San Rocco, che è un santo della carità ma anche santo aiutato da chi magari poteva aiutare, non l'ha fatto e l'ha aiutato una bestiolina.
0: Ecco, ma tu accennavi appunto al suo arresto, fu arrestato perché ritenuto ingiustamente una spia. Ecco, sì, ma sì. Il motivo per il quale lui non dichiarò mai la sua nobiltà era la sua, come dire, modestia e il fatto che non volesse apparire. Quindi, voglio dire, è una persona umilissima che, insomma, ha rischiato, cioè è stato arrestato proprio per non rivelare la sua nobile identità. È un tratto della sua grandissima umiltà, no, padre Antonio?
1: La storia del nostro paese, dell'Italia, anche dell'Europa, del tempo di San Rocco, è una storia molto travagliata, lo sai benissimo. Non c'erano carte di identità, si doveva credere sulla parola chi fosse quel soggetto, o c'erano rete di accompagnamento. Trattandosi di una persona nobile, Montbellier, San Rocco, di origine nobile, è venuta dalla Francia in Italia, quindi ha fatto tutto un cammino per attraversare le varie frontiere che allora esistevano tra i vari stati, certamente si doveva identificare. Molte volte c'era chi magari dava, ti credeva, altri non ti credevano, addirittura poi nel caso specifico di Piacenza viene arrestato perché lo ritenevano una spia del potere allora esistente in Italia e anche altrove, per cui fu arrestato, addirittura condannato, per dire che nel determinare anche la storia di queste vicende umane non è facile capire dove c'è la santità, dove c'è la cattiveria, dove c'è la bontà, dove c'è la legalità. Molti sono gli abusi del passato, molti sono anche gli abusi del presente, per cui non dobbiamo meravigliarci se qualcuno oggi viene accusato di cose che non ha fatto. Non era una spia, era un santo dell'amore e della carità, che ha offerto la sua vita per testimoniare l'amore verso Gesù, per camminare, per andare a celebrare il santo, per fare un pellegrinaggio, si è trovato immischiato in tante vicende. Però la cosa più importante che Rocco ci raccomanda e ci ripropone oggi è che noi dobbiamo essere sempre persone di carità, mai allontanarci dal bene, perché il bene è sempre una premessa verso la bellezza, la santità e la felicità eterna.
0: Sono nate tante confraternite, no? Con il nome di Pellegrini della Carità. Ecco, chi sono oggi i Pellegrini della Carità, questi devoti che sono tanti, sparsi in tante confraternite, associazioni, immagino, no, padre Antonio?
1: Sì, come dicevamo prima, in fondo San Rocco è un
0: Pellegrini della Carità, questi devoti che sono tanti, sparsi in tante confraternite, associazioni, immagino, no, padre Antonio?

0: questo scopo. Diciamo che sono un po' di assistenza alle persone più fragili, più deboli del nostro territorio, della nostra zona. E quindi, oltre che la dimensione della contemplazione della preghiera nel nome di San Rocco, fanno anche opere di associazione vera e propria di sostegno agli anziani. Anche sul nostro territorio ci sono tante persone che offrono i loro servizi disinteressati, sempre nel nome di questo santo che ha caratterizzato la loro esperienza di vita interiore. Perciò c'è una grande devozione, una devozione popolare, un santo così diffuso almeno dalle nostre parti, conosciuto, che fa concorrenza a San Francesco, a Sant'Antonio, ai santi più amati anche venerati, lo stesso Padre Pio. Però ecco, sono i santi più anche pregati nel nostro territorio, parlo del centro sud, dove questa devozione a San Rocco è molto sentita, vissuta e anche propagandata, perché dovunque vedete in questi giorni c'è la festa in onore di San Rocco. E guai se non la si fa, perché effettivamente vedo in San Rocco un santo protettore molto significativo e anche molto incisivo verso il Signore.
1: Allora, il 16 di giugno questa memoria liturgica, questa festa liturgica di San Rocco. Ecco, io ti lascio alcuni minuti per una riflessione finale di questa trasmissione ai nostri radioascoltatori, Padre Antonio.
0: Certo, noi dobbiamo prendere modello da questi santi che ci propone la Chiesa ogni giorno. Nel mese di agosto leggevo qualche giorno fa che quanti santi abbiamo vissuto insieme nella contemplazione, nella meditazione, nella proposta di vita cristiana, a partire dal primo giorno di agosto, Sant'Alfonso, curato d'Assi, 4 agosto, San Gaetano da Thiene, San Domenico, man mano tanti santi che la Chiesa ci ricorda nel corso di questo mese estivo, che è agosto, ma anche luglio, altri mesi che sono importanti nella spiritualità. Perché ce li propone? Perché devono essere modelli di ispirazione per quei gesti che dobbiamo compiere nella semplicità di tutti i giorni. San Rocco, essendo un santo della carità, come dicevamo prima, è fondamentalmente non è altro che un santo che ti invita a fare il bene. Farlo dunque ti trovi, Federico, stai in famiglia, papà e mamma stanno poco bene, ecco, non allontanarti, stacci vicino, anche se magari è tempo di vacanze, è tempo di ferie, mamma e papà sono più importanti, un figlio, una mamma, una moglie, un marito, le persone che hanno una sorella, un fratello, le persone che in qualche modo hanno bisogno del nostro aiuto, necessitano di concretizzare l'insegnamento di San Rocco, che è questa vicinanza alla sofferenza. Fondamentalmente, se vogliamo prendere da lui qualche insegnamento, cerchiamo di sviluppare molto l'attenzione verso coloro che soffrono, perché ce ne sono tanti, non soltanto nel corpo, ma soprattutto nello spirito. San Rocco non è soltanto il santo che ha assistito gli appestati, ma è il santo che ci indica anche la strada per indicare che nel bene c'è tutta la possibilità di sviluppare un cammino di perfezione nell'amore di Dio e nell'amore verso i fratelli.
1: Bene, io ringrazio Padre Antonio Lungi per essere stato con noi. Appuntamento alla prossima puntata. Grazie di cuore, Padre Antonio.
0: Grazie a voi, grazie di tutto.
1: E Federico Piana vi ricorda che potete scrivere al 335 12 43 722, ovviamente WhatsApp, e potete riascoltare questa trasmissione tramite il sito vaticannews.va. Cliccate sull'icona Radio Vaticana e scaricate il podcast di hashtag Pop Theology. Noi ci risentiamo alla prossima trasmissione. Da Federico Piana ancora buona solennità.
2: Hashtag Pop Theology.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: strada, a cura di Jean Paul Hernandez, in collaborazione con TV 2000.
1: Ben ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica ed esplorare ciò che la storia dell'arte ha potuto esprimere per approfondire meglio il sentire questa parola. Ebbene, questa parola di questa domenica è molto particolare perché Gesù esce fuori dal suo territorio e ci pone davanti a due domande che spesso ritornano nella vita del credente. Prima domanda: com'è possibile che Dio cambi decisione, si lasci trasformare, si lasci cambiare dalla nostra preghiera? Cioè, la nostra preghiera può davvero cambiare la volontà di Dio, ciò che Dio aveva deciso? Com'è possibile? Questa è la prima domanda con la quale noi possiamo ascoltare questo Vangelo. Poi c'è una seconda domanda: ma l'uomo Gesù, il rabbi itinerante della Galilea, di Nazareth, aveva coscienza di essere il Messia, di essere Dio incarnato? Qual era la coscienza del Gesù storico? Con queste due domande ascoltiamo questo Vangelo.

0: In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.
1: Dicevamo che questo testo ci mette in relazione con due domande importanti per la vita di chi cerca Dio, per la vita del credente o anche del non credente che si interroga su Gesù. La prima domanda è se Gesù storico, come possiamo dire, insomma l'uomo di Galilea che ha camminato sulle strade della Palestina, veramente avesse la coscienza di chi era, di quello che noi diciamo che è il Dio incarnato. Questa è una domanda che ha occupato la ricerca storica di questi ultimi 200 anni in una materia che si studia in teologia che si chiama cristologia. Ecco, e allora ci sono diverse ondate di ricerca. Nell'Ottocento si iniziava a dire: ma no, il Gesù della storia, il Gesù storico, forse non è esattamente il Cristo a cui noi crediamo, si faceva questa distinzione fra il Gesù storico e il Cristo della fede. Poi dopo, andando avanti la ricerca, si è iniziato a pensare che forse in realtà ciò che è il Cristo della nostra fede, ciò che noi diciamo, vero Dio, vero uomo, il Dio incarnato, forse non era così lontano da quello che è stato l'esperienza dell'uomo Gesù. Forse questa divisione fra Gesù della storia e Cristo della fede era un po' una proiezione di alcuni schemi che i nostri studiosi dell'Ottocento hanno voluto introdurre nella ricerca. E infatti questo episodio ci dice molto, è come uno squarcio dell'esperienza di Gesù, dell'esperienza dell'uomo Gesù. È chiaro che all'inizio l'uomo Gesù molto probabilmente ha avuto una coscienza molto limitata di quello che era. Intanto sappiamo che fino all'età di 30 anni, grosso modo, è stato un lavoratore, un onesto lavoratore che ha imparato il mestiere da suo padre terrestre, insomma da Giuseppe. E poi dopo un certo momento ha sentito una chiamata. E sappiamo che questa chiamata l'ha sentita quando un suo parente, Giovanni il Battezzatore, è stato arrestato e non poteva più parlare come parlava. E probabilmente questo Giovanni il Battezzatore, o il Battista come lo chiamiamo noi, doveva esercitare un fascino particolare su questo cuginetto che era Yeshua, Gesù di Nazareth. E questo cuginetto, vedendo le folle arrivare a questo Giovanni al Giordano, ha iniziato a pensare che qua stava succedendo qualcosa di importante e che forse per Israele si arrivava a un momento cruciale della storia. E forse affascinato dalla predicazione di Giovanni Battista è andato da lui ad ascoltarlo. E forse ascoltandolo ha iniziato a sentire dentro di sé qualcosa di unico, qualcosa di particolare, un legame particolare con il Padre Celeste, e quello che ci viene raccontato nei Vangeli, per esempio nell'episodio del battesimo di Gesù: tu sei mio figlio, l'amato. Ecco, lì inizia Gesù a capire che deve giocarsi in modo diverso, non semplicemente come un onesto lavoratore, ma deve iniziare a dire quella parola che Giovanni Battista non poteva più dire perché è stato arrestato, che il profeta non poteva più dire perché è stato arrestato. Allora probabilmente il Gesù storico, il Gesù uomo, ha prima di tutto sentito come una chiamata profetica a essere lui il profeta che manca in quel momento. Tra l'altro questo ci parla moltissimo, no? Perché tutti noi siamo chiamati nel nostro contesto, nel nostro piccolo, a essere profeti, vuol dire a parlare di Dio, a portare la parola di Dio. Profeti viene da profemi, parlare al posto di, parlare davanti agli altri al posto di Dio, per conto di Dio. Ecco, questo sicuramente Gesù aveva coscienza, iniziato avendo questa coscienza di avere una vocazione profetica. Poi dopo che cosa è successo? Ebbene, è quello che abbiamo ascoltato in questo testo. La gente gli andava dietro, ma la gente, non soltanto gli ebrei, perché ogni profeta è mandato soltanto al popolo di Israele, non esiste che un profeta inizia a parlare ai pagani. Ma questo Vangelo di oggi inizia già da un verbo che dovrebbe farci riflettere, uscendo, la traduzione, un'altra traduzione è partito di là, partito da dove? Partito dalla terra di Israele, e dunque esce geograficamente dalla terra di Israele e va a Tiro e Sidone, nelle terre di Tiro e Sidone, che è un po' più a nord, nella Fenicia, l'attuale Libano. E dunque questo verbo uscito da lì è, da una parte geograficamente ci sta indicando che Gesù esce dalla terra promessa, va in terra pagana, al tempo stesso è il verbo dell'uscita per eccellenza, che è l'esodo, l'uscita dall'Egitto, anche questo è exodos, uscita. Allora andare dai pagani è come un nuovo esodo. Gesù, l'esodo di Gesù è un esodo di Israele verso i pagani, cioè inizia a capire che il suo esodo, che poi sarà la sua morte, sarà il lasciare tutto, sarà l'essere crocifisso, ha a che fare con un Israele che ormai non può più rimanere nei confini della terra di Israele, della Palestina, ma deve andare oltre. La promessa che Dio ha fatto a Israele, e di cui ogni profeta è il ripetitore, è l'annunciatore, che Gesù, l'uomo Gesù, ha sentito che lui deve rinnovare Israele, magari anche riformare Israele, deve andare oltre. Dunque non è un semplice riformatore di Israele Gesù. Forse all'inizio lui ha pensato di essere così, come un San Francesco d'Assisi per noi che riforma la Chiesa, un Sant'Ignazio, come avrebbe potuto essere un Lutero se non si fosse separato dalla Chiesa Madre, un grande riformatore. Ma a un certo momento questa riforma va oltre e va a annunciare ai pagani. E all'inizio sembra che in questo testo Gesù non lo accetta, no? Questa cananea che ha la figlia malata, è la cosa peggiore avere una figlia malata, è peggio di essere malata. Perché quando tu sei malato, tu hai la sensazione che controlli ancora un pochettino la tua malattia, perché è dentro il tuo corpo, sei tu, te lo gestisci tu forse, ma quando hai un essere caro come una figlia che è malato, ti senti totalmente impotente, totalmente incapace di risolvere la situazione. Allora grida, e questo grido è il gesto arcaico dell'uomo che si concentra nell'espressione del suo bisogno. L'uomo fondamentalmente è un grido, l'essere umano è un grido, cioè è un grande bisogno di essere salvato. È un mortale che grida l'immortalità, che grida la pienezza della vita. Ecco, questa figlia malata è il segno anche della limitatezza della vita dell'uomo, perché è la discendenza. Israele e i popoli, alcuni popoli vicini, nell'antichità non credevano molto nella vita dopo la morte, e credevano che la vita dopo la morte fosse semplicemente la nostra discendenza, i nostri figli. Allora avere una figlia che sta per morire e che io allora non avrò una discendenza, dunque sono già morta. Ecco, la mia mortalità diventa richiesta di aiuto. Io sono tutto concentrato in questo grido, perché quando grido posso solo gridare, sono tutto grido, non ho altre cose. Non è come quando parlo che posso anche stare a guardare delle cose, a lavorare, a fare. Quando grido sono tutto lì. E allora Gesù all'inizio dice: no, io sono soltanto mandato alle pecore perse di Israele, che è un'espressione molto bella che l'Antico Testamento riservava ai profeti. Io sono, forse sono profeta, ecco. Poi sono i discepoli che gli dicono: ma guarda che ci grida dietro, E allora lui ascolta questa richiesta: aiutami, Signore, aiutami. E quello tocca profondamente il cuore di Gesù. E Gesù allora si ricorda di una cosa, che anche a Israele era stato promesso di unirsi con i pagani alla fine dei tempi. Ma solo alla fine dei tempi, certo, perciò gli ebrei in tutti i periodi hanno detto: ma no, ma noi non ci possiamo mischiare con i cani. I non ebrei sono cani, perciò non si possono dare le briciole dei figli ai cani, ai cagnolini, va bene, è stato gentile. ma perché voi siete cani? Quando capisce che forse è arrivato il momento di condividere la tavola anche con questi pagani che abbiamo considerato tutta la vita come dei cani, allora lui inizia a capire che forse siamo arrivati alla fine dei tempi, perché già per i profeti di Israele era promesso che alla fine dei tempi pagani e ebrei avrebbero mangiato lo stesso pane e sarebbero stati tutti figli. E allora Gesù inizia a capire che forse lui è il profeta finale. È il profeta finale della fine dei tempi, del compimento della storia. È il Messia. È il Messia, è la presenza di Dio che chiude la storia del suo popolo e che porta alla riconciliazione di tutti i popoli. Perciò dice: la tua fede è grande, forse più della mia fede, possiamo quasi ipotizzare, no? Cioè, tu donna hai capito prima di me che siamo arrivati alla fine dei tempi. Mi hai fatto capire chi sono io, il profeta finale, il Messia, Dio che chiude la storia e che ci porta alla riconciliazione. Allora, è vero tutto, è vero che Gesù ha capito pian piano chi è, ed è vero che la nostra richiesta è importantissimo, perché è il massimo della nostra unione con la storia di quest'uomo che scopre di essere la presenza di Dio in mezzo a noi. E ogni nostra preghiera non è che cambia la mente di Dio, ma è comunione, la comunione più intima con Dio. La storia dell'arte ce lo dice in un modo anche molto bello.

molto strano che a Gesù venga in mente, quando la donna gli dice aiutami, la metafora del pane gettato ai cagnolini, cioè come se aiutare sia aiutare in questo caso a salvare la vita della figlia di questa donna cananea, sia condividere un pasto. Come mai? Ebbene, perché i pasti sono la rivelazione dell'essere umano. Guardate questa immagine di Jan van de Hyn, è un artista fiammingo della prima metà del Cinquecento. Quest'opera si chiama Festa Burlesque ed è conservato a Bilbao, ma è veramente una presa in giro, è veramente il cinismo fatto pittura di quello che sono molti dei nostri pasti in comune. Guardate i personaggi, guardate in basso a destra colui che sta vomitando, guardate in alto a sinistra quei musicisti ridicoli, guardate questa sorta di pseudo regina del banchetto con il naso rosso, guardate chi si addormenta, chi mangia a sproposito, cioè eppure si mangia soltanto un po' di pane su questo tavolo. A tavola tu riveli te stesso. Un principio dell'antropologia culturale è dimmi come mangi e ti dirò chi sei. Il modo di mangiare rivela il tuo atteggiamento rispetto alla vita, perché tu la vita, l'esistenza, le esperienze le consumi, le mangi. Anzi, il mangiare per il neonato, l'avvicinare la bocca al seno della mamma è il primo approccio al reale, il primo approccio alla realtà di questo mondo, uno dei primissimi approcci, forse sepolto nell'inconscio nostro della primissima infanzia, è proprio il mangiare. E dunque, se tu mangi arraffando, se tu mangi volendo inghiottire tutto, prendere dentro te stesso, tu lo farai anche con le tue relazioni, tu divorerai l'altro, tu attraverserai tutta la vita distruggendo l'altro, masticando l'altro. Oppure se tu mangi in un altro atteggiamento, come colui che ringrazia, che sa riconoscere in ogni momento, e cioè in ogni pezzo di pane, in ogni nutrimento, un dono, allora è diverso. Perciò questa pittura di Jan van de Hyn è come un'anti-eucaristia, e non l'ho scelto a caso, perché in realtà il Vangelo di questa domenica dice molto dell'eucaristia, e i padri lo hanno interpretato anche come una prefigurazione dell'eucaristia. Noi tutti siamo come questi cagnolini che mangiamo le briciole della tavola celeste e che siamo stati accettati al banchetto eterno, siamo già nel banchetto di Cristo, nel banchetto celeste. Allora vi faccio vedere una seconda immagine, un'opera più celebre, più famosa, è quella del Veronese, la famosa Nozze di Cana, le famose Nozze di Cana del Veronese, un'opera composta verso il 1563, originariamente per il refettorio dell'isola di San Giorgio a Venezia, ma poi è stato preso dai francesi e dunque è al Louvre, ma il Louvre ha restituito una sorta di facsimile meraviglioso attualmente nell'isola di San Giorgio. Ebbene, cosa vediamo? Che queste nozze di Cana sono questo banchetto dove tutti sono ammessi, non più in modo burlesque, non più in modo cinico, ma è una sorta di festa della diversità, dell'umanità che si ritrova unita
rispettando la diversità. E allora questo è quello che il Vangelo di questa domenica vuole dire, che è arrivata la fine dei tempi in cui cagnolini che siamo noi, discendenti di pagani e i figli di Israele, mangiamo insieme nella diversità, e Cristo è colui che ci fa mangiare insieme, è lo sposo, e i cagnolini che stanno davanti a questo quadro, no? Che sono rappresentati proprio nel centro di questo quadro, siamo un po' ciascuno di noi. Allora ringraziamo, perché questo pane che forse non ci è dovuto, ma questo pane è un puro regalo, un puro dono, ed è il pane eucaristico. Ogni domenica quando andiamo a messa ringraziamo per poter mangiare queste briciole che è l'ostia eucaristica.

Cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, iniziamo un nuovo appuntamento dedicato alla musica classica. Ci sta accompagnando da diverso tempo questa parte, ormai, la figura di Felix Mendelssohn Bartholdy, ecco, questo grande compositore a cui va il merito non solo di aver dato vita a delle veramente splendide composizioni, ma anche di aver, dal punto di vista storico, riesumato Bach. E sappiamo benissimo che dopo la resumazione della Passione secondo San Matteo, la musica di Bach, caduta nell'oblio fino allora, è tornata a rinascere e per fortuna è tornata a quello splendore e a quel posto che gli merita. Ma Mendelssohn non ha avuto solo il merito di farci riscoprire Bach, ha avuto il merito anche di riesumare un genere, l'oratorio, che aveva raggiunto la sua piena completezza e quasi quasi non aveva più nulla da dire dopo delle figure eminenti come Bach, Handel e anche Haydn. Mendelssohn ha un po', se possiamo così dire, rivisitato il genere dell'oratorio e l'ha rivisto in chiave moderna. Diciamo subito che l'oratorio è un genere che prende sì dalla lirica, perché è un genere non rappresentato, perché se la lirica è un'opera rappresentata scenicamente, l'oratorio rappresenta un dramma sacro, soprattutto anche di carattere religioso, che non viene rappresentato e può essere anche cantato in chiesa, perché anche l'oratorio può avere una tematica prettamente profana. Dunque, quest'oggi la peculiarità della nostra puntata sta nel fatto che è divisa in due, nel senso che avremo un primo ascolto quest'oggi e l'altro ascolto la prossima settimana, in quanto è molto lungo l'oratorio che voglio proporvi, perché sono molto contento di potervi far ascoltare l'oratorio Opera 70 Elias, oratorio delle parole dell'Antico Testamento per soli, coro e orchestra di Felix Mendelssohn Bartholdy. Dunque, diciamo subito che per quello che concerne la rappresentazione di questo oratorio e anche la genesi, nel 1846 Mendelssohn lavorò con dedizione esigente e febbrile all'Elias per consegnarlo in tempo al Festival Corale del 1847 a Birmingham, in Inghilterra. Qui l'Elias ebbe un'accoglienza trionfale, e puoi capire anche il perché, che fu l'estremo successo del grande artista. Mendelssohn morì pochi mesi dopo, a 38 anni. L'oratorio Christus, progetto maggiore cui egli aveva già messo mano, restò per gran parte incompiuto. Mendelssohn aveva cominciato a pensare all'Elia subito dopo il Paulus, nel 1836, dunque 10 anni prima ancora di concluderlo. Pensate un po' voi, no? Ecco, e quindi se il Paulus era basato sulle parole della Sacra Scrittura, l'Elias prendeva un po' un concetto poetico, una forma musicale che tardarono a definirsi. Nell'idea di un oratorio biblico, Mendelssohn sentiva evidentemente quasi una certa responsabilità non solo artistica e culturale, ma anche spirituale. Infatti Mendelssohn era cresciuto sì nella fede luterana, ma sentiva forte e attivo in sé anche il valore della tradizione sinfonico-corale tedesca e protestante, ma apparteneva pur sempre a una nobile famiglia ebrea, illuminata da due generazioni, niente meno che il poeta Moses Mendelssohn, il filosofo razionalista, intimo amico di Lessing, che è Abraham, proprio il padre di Mendelssohn, aveva aggiunto il suo cognome. L'argomento dell'Elia, dunque, la figura del grande profeta, gli inni di lode all'Eterno e le invettive contro i pagani, dovettero essere per Mendelssohn, per i suoi ricordi infantili e per i suoi affetti familiari, non solo un impegno creativo puramente artistico, ma anche quasi un'occasione di esprimere un legame interiore col passato religioso dei suoi. Noteremo che almeno una volta abbiamo di ciò la prova sulla pagina. Mendelssohn però era e si sentiva nell'animo e nella mente un cristiano, un musicista tedesco classico, ma dei suoi tempi un sano e laborioso borghese della sua patria. Vediamo un attimo dal punto di vista storico dove collochiamo la storia. Diciamo che alla morte del re Salomone nel 931 a.C., il regno di Israele si divise in due metà. Quella del nord è propriamente Israele, con le capitali Tirsa e poi Samaria, e quella del sud è la Giudea, con la capitale Gerusalemme. E circa un secolo dopo, il nord, durante il regno di Acab e della sua sposa fenicia Gezabaele, cadde preda del paganesimo politeista e della idolatria del dio Baal. Dalla Giudea entrò in Israele il profeta Elia, fedele ai padri,
furente accusatore dell'empia coppa regale e del culto sanguinario di Baal. Alle vicende di Elia, del discepolo Eliseo e dei loro regali persecutori sono dedicati capitoli dal 17 al 19 del primo Libro dei Re dell'Antico Testamento, che il libretto di Shubring riproduce fino all'ascesa in cielo di Elia e alla glorificazione del vero Dio. Il libretto è una tessitura di frasi e versetti biblici vetero e neotestamentari, per lo più riportati alla lettera e collegati tra loro da poche righe descrittive. Diciamo subito che l'oratorio inizia con un breve declamato di Elia. Il personaggio principale è subito davanti a noi, forte e autoritario, un autentico profeta biblico. Egli maledice l'impietà del suo paese e dice: come è vero che vive il Signore Dio di Israele, al cui servizio sto, in questi anni non cadrà né rugiada né pioggia. E questo io dico. E in uno stupefatto silenzio, qui sentiamo i legni e l'ottone in piano, che diventa terribile frastuono, con la profezia della siccità, la voce scende da Dol do diesis, percorrendo due volte il sinistro intervallo di quarta ascendente. Ora, si può anche compendiare il contenuto dell'Elias. Nella prima parte abbiamo la maledizione del profeta, con l'overture, poi il compianto del popolo afflitto che Obadia, il discepolo di Elia, consola con le parole di attesa fiduciosa, poi abbiamo il prodigio della resurrezione, qui un angelo esorta Geremia all'esilio con la promessa che egli sarà sempre protetto, e una pia vedova del paese del nord protegge Elia ed egli per gratitudine le rende il figlio strappandolo alla morte. E quindi qui abbiamo proprio un episodio patetico che a qualcuno è parso lungo e ripetitivo, però la stupenda supplica di Elia a Dio perché opera il miracolo è di grande effetto, perché pensate un po' voi, il profeta canta tre volte la sua richiesta, con dolcezza prima, con mestizia poi, e infine la recita in sole quattro battute con voce potente, quasi imponendo a Dio il miracolo. E in un momento austero ed enigmatico ci sembra quasi che l'uomo costringa l'Eterno alla legge dell'Eterno. La vedova qui riconosce la verità del Dio degli ebrei e il coro interviene con un'ampia melodia. Poi abbiamo il prodigio del fuoco e il prodigio della pioggia. In questa lunga sezione che conclude la prima parte dell'oratorio, che noi arriveremo ad ascoltare fin qui, ascoltiamo due vertici drammatici e musicali. Agitato, potente, persino crudele il primo, fervidamente poetico l'altro. Elia sfida i sacerdoti del profeta Baal, che il loro Dio accenda il fuoco sugli altari, e alle frenetiche salmodie degli idroati nessun altro risponde se non la voce sprezzante e ingiuriosa di Elia, che dice che urlino più forte in quanto il loro Dio non li sente, perché ha altro da fare. Ed ebri di sangue i sacerdoti si feriscono con le spade. E all'infame tumulto segue la serena preghiera di Elia, che fa sì che il Dio di Abramo e di Isacco fa splendere le fiamme, e il vendicativo profeta ordina al suo popolo di massacrare tutti gli infedeli. Ma continua anche l'afflizione della siccità, ed Elia chiede a un giovinetto di fissare l'orizzonte, se mai appaia una nube, e lo chiede una, due e tre volte, ma sopra suo capo il giovinetto vede il cielo fermo e vuoto. E come nel precedente episodio della vedova, la quarta supplica di Elia a Dio nella musica suona come un comando: accogli la preghiera del tuo servo, Signore, non mantenere il tuo silenzio verso di me. E la pioggia scende, e negli accenti diversi del dolore, del timore, della supplica, dei silenzi e dell'attese, tutto l'episodio ha un'eccezionale efficacia poetica e scenica. E ascoltiamo quindi la prima parte, amici radioascoltatori, dell'oratorio Opera 70 di Felix Mendelssohn Bartholdy per soli, coro ed orchestra, Elia, tratto dal primo libro dell'Antico Testamento. Il figura il coro di Francoforte è diretto da Olis Ickstad. Il Frankfurter Singakademie è diretto da Karl Rarix. Il Frankfurter Opernhaus und Museum Orchester è diretto da Sylvain Kabreling. Alexandra Koku soprano, Monica Gropp mezzo soprano, Chloes Anshaw tenore, Peter Lika basso, Balthasar Ens soprano con voce di bambino e Daniel Graf solista al violoncello. Ascoltiamo.

questa, amici radioascoltatori, che sinceramente anch'io ho ascoltato in fedele e religioso silenzio, è la prima parte dell'oratorio opera 70 di Felix Mendelssohn Bartholdy per soli, coro d'orchestra, Elias. Ecco, veramente splendida questa incisione, è anche molto pregnante, anche se purtroppo il tedesco non rende, spero che attraverso la spiegazione avete potuto capire e al meglio captare le varie parti salienti, dall'invocazione di Elia affinché salvi il bambino della vedova a Dio, la supplica e infine l'esortazione a Dio affinché scenda la pioggia sulla terra dopo la carestia e il ringraziamento del popolo. Questa, così si conclude quindi la prima parte dell'opera di Felix Mendelssohn Bartholdy, l'oratorio Elia. La seconda parte l'ascolteremo la prossima settimana in questi vari appuntamenti che vogliamo dedicare proprio al compositore tedesco Felix Mendelssohn Bartholdy. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Nella festa dell'Assunta, la Madonna dirada con la sua presenza le tenebre nell'anima di Suor Faustina e mostra il suo amore per la congregazione a lei dedicata.
1: Durante la meditazione, la presenza di Dio è ritornata nella mia anima ed ho conosciuto la gioia della Vergine Santissima nel momento dell'Assunzione. Verso la fine della meditazione ho visto la Vergine Santissima che mi ha detto: «Quanto mi è gradito l'omaggio del vostro amore!» E in quell'istante ha ricoperto con il suo manto tutte le suore della nostra congregazione. Con la mano destra ha stretto a sé la Madre Generale e con la sinistra me, mentre tutte le suore stavano ai suoi piedi, ricoperte del suo manto. Allora la Madre di Dio ha detto: «Ogni suora che vivrà con fervore nella mia congregazione fino alla morte sarà preservata dal fuoco del purgatorio. Desidero che ciascuna si distingua in queste virtù: umiltà e mitezza, purezza e amore di Dio e del prossimo, compassione e misericordia». Dopo queste parole, tutta la congregazione è scomparsa e sono rimasta sola con la Madre Santissima, che mi ha istruita sulla volontà di Dio, sul come praticarla nella vita, abbandonandomi totalmente ai suoi santi disegni. È impossibile piacere a Dio se non si compie la sua volontà. Figlia mia, ti raccomando ardentemente di compiere fedelmente tutti i desideri di Dio, perché è questo che piace di più ai suoi santi occhi. Desidero che tu ti distingua in questa fedeltà nel compiere la volontà di Dio. Anteponi la volontà di Dio a tutti i sacrifici ed olocausti. Mentre la Madre di Dio mi parlava, nella mia anima cresceva una profonda comprensione della volontà di Dio.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

attenzione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù.
Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

allora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Per te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

Nella seconda parte del Salmo 27, a partire dal versetto 7, l'orante è ormai al Tempio e lì lascia che la paura che ha dentro si esprima e diventi preghiera. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Spesso anche noi ci rivolgiamo a Dio perché abbiamo un grido da esprimere. Un grido non è un urlo. L'urlo è qualcosa di non articolato che esprime la paura senza espressioni particolarmente significative. Il nostro grido è invece una voce che innalziamo al Signore. Non è rivolta al nulla, come a volte può essere un urlo. È rivolto a degli orecchi che sanno percepire e a un cuore che sa rispondere. Ascolta, rispondimi. In mezzo a questi due verbi c'è quello che noi crediamo. Abbi pietà di me. L'orante riconosce di essere in una condizione di povertà, di miseria e di debolezza e ha bisogno che il Signore intervenga e faccia sua la condizione di povertà, la vinca con l'energia e la forza che Lui solo possiede. Quando preghiamo, allora, è molto importante lasciare che il nostro cuore si esprima e trovi la direzione giusta dei suoi desideri e progetti. Il mio cuore ripete il tuo invito. Cercate il mio volto. Vuole dire, ho interrogato il mio cuore e gli ho detto, che cosa devo fare? Come devo reagire a questa paura che mi attanaglia? E il cuore gli ha risposto, cerca il volto di Dio. In concreto, significa andare al Tempio, ma non semplicemente con i piedi e le gambe, ma con il desiderio e la decisione di appartenere a Dio. Il salmista aveva il desiderio e la fiducia in Dio in modo profondo. E quando è venuto il momento della prova, il cuore lo ha orientato verso Dio. Il tuo volto, Signore, io cerco. Qui viene fuori un'immagine che è molto frequente nella Bibbia. L'immagine del volto di Dio, perché il Dio della Bibbia ha una faccia. Chiaramente, quando pensiamo al volto di Dio, non dobbiamo immaginare dei lineamenti come la nostra faccia. Quando si dice che Dio ha una faccia, significa che Dio ha una identità, che ha dei lineamenti che sono suoi caratteristici e non si possono confondere. Quando un ebreo ha cominciato a conoscere il Signore attraverso tutte le esperienze di liberazione o attraverso la parola dei profeti, pian piano ha imparato a conoscere il volto di Dio. Il volto di Dio non è quello che può insegnare un filosofo che ragioni in astratto sull'essenza divina. Un filosofo può dire che Dio è l'essere onnipotente, eterno, onnisciente, immenso, ma rimangono affermazioni molto generiche. Per comprendere il volto di Dio occorre lasciarsi afferrare dagli avvenimenti in cui Dio ha operato nella storia di Israele e noi diremmo innanzitutto nella vita e nella morte di Gesù Cristo. E pian piano, meditandoli e interiorizzandoli, lasciare che l'immagine di Dio si stampi nel proprio cuore. Dio è il Signore che ci ha liberato dall'Egitto, ci ha condotto nel deserto, ci ha dato una terra, ci ha mandato i profeti, ci ha mandato in esilio e dall'esilio ci ha fatto ritornare. Dio è il Signore che in Gesù Cristo si è fatto uno di noi, è passato facendo del bene, ha donato se stesso per noi e per i nostri peccati e per fare di noi il suo popolo. Il volto di Dio è sempre legato ad avvenimenti concreti della storia della salvezza e, in ultima analisi, legato a Gesù Cristo. In fondo, la vita religiosa non è altro che questo: cercare il volto di Dio, imparare a vedere il volto di Dio non come lo vorremmo noi, secondo i nostri desideri, ma come lo ha fatto conoscere Lui, secondo la sua rivelazione.

Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Se Dio nasconde da noi il suo volto, noi siamo, dice un salmo, come coloro che scendono nella fossa. Non è possibile vivere se Dio allontana da noi il suo sguardo e il suo volto. La nostra vita viene dall'origine di quella sorgente. Questi versetti esprimono bene la vicinanza di Dio e il salmista usa un'immagine che vuole significare il massimo dell'amore che sia immaginabile o pensabile. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Sappiamo bene che dal punto di vista umano e psicologico, la paternità e la maternità sono l'immagine dell'amore più grande che si possa pensare. Ebbene, l'amore, la premura e l'intimità con Dio è infinitamente più grande. Dice il profeta Isaia, anche se una madre dovesse dimenticare i suoi figli, cosa evidentemente impossibile, io non ti dimenticherò mai. Ti ho scritto sulle palme delle mie mani. C'è un tatuaggio sulla mano di Dio che è il volto del suo popolo. Dio ce l'ha davanti a sé per sempre, è incancellabile. Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino, perché mi tendono insidie. Non gettarmi in preda ai miei avversari, contro di me si sono alzati falsi testimoni che soffiano violenza. Dunque, il Signore ci salvi e ci indirizzi nella via giusta, nel sentiero piano e corretto. A questo punto la preghiera può terminare con la fiducia piena e con la sicurezza. Abbiamo in qualche modo lasciato venire fuori la paura, però l'abbiamo trasformata in preghiera. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Per terra dei viventi si intende questa vita, il nostro mondo. E così il salmista fa riferimento a questa terra, alla vita di tutti i giorni, al lavoro, alla famiglia, ai rapporti con gli altri. Desidera, anzi è certo, che in questa esistenza quotidiana lui potrà vivere e trovare Dio. Potrà sperimentare la vicinanza di Dio nelle piccole cose della vita di tutti i giorni, nella sua benedizione quotidiana, nel cibo e nella bevanda, nel vestito e nell'amicizia, nel lavoro e nella speranza, negli uccelli del cielo e nei gigli del campo. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Questo ultimo versetto è una specie di riflessione o di invito che il salmista rivolge a se stesso. Probabilmente si rende conto della sua fragilità, che non è così stabile come sarebbe giusto desiderare. Allora dice a se stesso: spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al

0: mia.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
0: riservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Dimostraci
1: dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto benedetto
1: del tuo seno,
0: o clemente
1: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: fermo.
1: Con segno dei nostri propositi.
0: Prega per noi.
1: Aiuto contro ogni sventura.
0: Prega per noi.
1: Madre sollecita verso tutti i dolori.
0: Prega per noi.

0: Purgatorio,
1: prega per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia, pur denone,
1: prega per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù. Ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza

nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopre la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo figlio, per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: nello spazio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore è sempre accanto ai suoi figli. Dio non si allontana mai da noi, e anche quando non lo sentiamo vicino, la sua grazia è con noi. Eterna è la sua grazia. La grazia del Signore è da sempre, dice il salmista, dura in eterno per quanti lo temono, dura in eterno. Chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci. Lo Spirito Santo non ha bisogno di molte parole, di molte spiegazioni. Il cuore dell'uomo sì, ha bisogno di aiuto, di facilitazioni, di chiarimenti. Lo Spirito Santo conosce ogni cosa, come dice l'Apostolo Paolo, e sa conoscere e interpretare quello che è in fondo al nostro cuore e presentarlo davanti al trono di Dio. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invade nell'intimo i cuori dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E oggi nella liturgia, fratelli, noi vediamo una luce che il Signore dà a tutti noi, a tutta la Chiesa, a cominciare dall'Antico Testamento, perché il Signore ha scelto il popolo ebreo come popolo eletto per essere un popolo missionario che portava la salvezza a tutti gli altri popoli della terra. Per questo vediamo oggi nella liturgia che il Signore va oltre i confini di Israele. Gesù nel Vangelo va in Libano e una cananea, non dice religione ebraica, si mette ai piedi di Gesù e gli chiede di guarire la figlia, che era malata, e Gesù non le dà ascolto. Allora i suoi discepoli lo invocano perché non desse più fastidio, e Gesù dice chiaramente: non sono venuto per dare il pane dei figli ai cani e la donna, ma anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei padroni. E Gesù esplode e una bella lode verso questa donna: grande donna è la tua fede, va, ti sia fatto quanto hai chiesto, e la figlia è guarita. Ma lei era una pagana, ma i pagani sono figli di Dio, sono figli dello stesso creatore, e Dio li ama tutti. Se ha scelto un popolo perché stesse a servizio degli altri popoli da portare a salvezza. E lo stesso profeta Isaia, nella prima lettura che ascoltiamo, mette in evidenza questa chiamata di Dio anche per i pagani. E infatti dice, così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. E poi dice: gli stranieri hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi. Quando si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiama casa di preghiera per tutti i popoli. Vedete come il Signore allarga il cuore, sconfina il Libano, guarisce la figlia di quella cananea e dà un segno. E tante volte qua nel Vangelo troviamo il caso, per esempio, del centurione che sotto la croce riconosce Gesù dicendo: veramente costui era figlio di Dio. Quando a Cafarna incontra il centurione che gli dice: non c'è bisogno che tu entri nella mia casa, basta che dici soltanto una parola. Negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 10, troviamo San Pietro che entra in casa di un centurione romano, un soldato per giunto. Ebbene, lo Spirito Santo scende su tutti gli astanti. Dio ama tutti, vuole la salvezza di tutti. E allora questa riduzione della scelta riguarda il servizio. Dio ha scelto un popolo per alimentare il servizio, per l'evangelizzazione di tutti gli altri popoli della terra. E nella seconda lettura ascoltiamo le parole dell'Apostolo Paolo, e nella lettera ai Romani tratta della fedeltà di Dio verso il suo popolo. Gli ebrei al tempo di San Paolo avevano rifiutato Gesù Cristo, non solo l'avevano messo in croce, ma negavano la sua verità, non riconoscevano la sua identità di figli di Dio e di Messia Salvatore, ma Dio si ricorda di loro. Per cui l'Apostolo dice: se il loro rifiuto della fede è valso a far entrare i pagani nella salvezza, cosa non avverrà quando questo popolo si convertirà? E allora l'Apostolo predice, predice la conversione di Israele e la conversione di tutti i pagani. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto in misericordia, qui San Paolo parla a pagani convertiti, a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Vedete come il cuore di Dio abbraccia ogni persona su questa terra, cuore divino di Gesù. Tu abbracci tutta l'umanità. Tu figlio di Dio sei venuto perché nessuno vada perduto, secondo il comando del Padre che tu hai ricevuto, di non perdere nessuno. Tu hai donato la tua vita sulla croce, ti sei addossato il peccato di tutti, ci hai liberati da ogni senso di colpa, pagando tu per noi con il tuo sangue sulla croce il nostro debito, e hai cancellato il documento del nostro debito. Gloria a te, Signore. Aprici questa misericordia e fa che non ci chiudiamo mai nel nostro io egoistico, ma che ci tuffiamo nella grandezza della tua misericordia, cercando la salvezza di ogni creatura su questa terra. A te lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tu, Vergine Santissima, hai seguito il Figlio tuo, Gesù Cristo, nell'allargare il cuore anche verso i pagani. Anch'essi sono figli tuoi, per i quali Gesù ha donato la sua vita sulla croce. E tu vuoi che tutti giungano alla conoscenza della verità. Come dice l'Apostolo, uno solo è Dio, e uno solo mediatore tra Dio e l'uomo, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso per salvare tutti. Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo, e dona tutta la tua Chiesa oggi di aprire il suo cuore alla salvezza di ogni persona, di ogni figlio tuo, perché nessuno vada a essere perduto. A te gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Voi vi siete accostati al monte di Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriade di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione, al mediatore della nuova alleanza e al sangue dell'aspersione, dalla voce più eloquente di quello di Abele.

Padre e Signore dell'universo, che hai mandato nel mondo tuo Figlio per riunire i popoli nella lode del tuo nome. Rafforza la testimonianza della tua Chiesa nel mondo intero.

0: Oh Dio, creatore e padre di tutti, donaci la luce del tuo spirito, perché nessuno di noi ardisca a usurpare la tua gloria, ma riconoscendo in ogni uomo la dignità dei tuoi figli, non solo a parole, ma con le opere, ci dimostriamo discepoli dell'unico Maestro che si è fatto uomo per amore, Gesù Cristo, nostro Signore. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Strada facendo, in viaggio con la radio. On the road.
1: Au voyage.
2: Reisen.
1: Viajando.
0: Strada facendo.
3: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un pellegrinaggio lungo migliaia di chilometri, attraversando nazioni, culture e comunità cristiane, fino ad arrivare a Seul per la Giornata Mondiale della Gioventù 2027. È questo il cuore del progetto Rome to World Youth Day by Bike, From Rome to Seul. Iniziativa ideata dal ventenne Umberto Aurelio Urbinati, giovane di Cernusco sul Naviglio, impegnato nella pastorale giovanile e animatore d'oratorio. Il progetto propone un pellegrinaggio in bicicletta da Roma fino alla Corea del Sud, come esperienza di fede, incontro e testimonianza, con l'obiettivo di coinvolgere giovani, diocesi e comunità lungo il percorso, attraverso momenti di preghiera, dialogo e condivisione. Un viaggio lento e sostenibile che unisce spiritualità, incontro tra i popoli e comunicazione digitale, raccontando il cammino giorno dopo giorno anche attraverso i social. E quindi è arrivato il momento di collegarci con colui che è ideatore di questo progetto, Rome to World Youth Day by Bike, Umberto Aurelio Urbinati. Benvenuto Umberto a Strada Facendo.
4: Grazie mille dell'ospitalità. Sono Umberto Urbinati, sono ideatore di questo progetto che parla appunto di raggiungere Seul, la prossima meta, la prossima città che ospita la GMG del 2027 appunto in bici.
3: Che quindi è molto più di un viaggio sportivo. Quindi quando nasce l'idea di trasformare la bicicletta in uno strumento di pellegrinaggio e di testimonianza?
5: A dare una risposta a questa chiamata, un significato a questa chiamata. Il significato è che di unire la mia esperienza maturata in questi 3 anni di bici con la fede, con il Vangelo, e trasformare la bici in uno strumento di testimonianza e dialogo, in un mezzo concreto per creare incontro, dialogo, un messaggio ai giovani di pace e trasmettere il Vangelo attraverso i giovani fino appunto al coronamento del progetto, fino a Seul per partecipare appunto alla GMG del 2027.
3: Ecco, come abbiamo detto, questo progetto parte simbolicamente da Roma e arriva a Seul proprio per la GMG del 2027. Che significato spirituale ha per te questo collegamento tra due estremi del mondo cattolico? Insomma, Roma il centro e Seul quelle periferie che però, ecco, insomma, stanno acquisendo sempre più importanza nella vita della Chiesa.
4: Per me questo viaggio qua appunto rappresenta un ponte tra popoli, culture e generazioni. Appunto, partire da Roma e arrivare a Seul significa per me continuare il cammino iniziato nella precedente GMG a Lisbona, dove appunto è nata l'idea del progetto, vivendo un'esperienza autentica con i giovani di tutto il mondo e di condivisione. Allora, spiritualmente è il segno di una chiesa che cammina, una chiesa che unisce e crea relazioni oltre ogni confine. Attraversare appunto questi paesi in maniera lenta, in bicicletta, vuole anche essere un messaggio di pace, soprattutto un messaggio di pace. Incontrare persone, sentire testimonianze, ascoltare storie e trasmettere ai giovani attraverso i social che il bene esiste davvero.
3: Parlando proprio della tua esperienza personale, anche appunto nel mondo dei social, tu documenti i tuoi pellegrinaggi anche laici attraverso vari paesi europei. Cosa ti ha insegnato l'incontro, il viaggio con le persone lungo la strada?
4: Allora sì, io ho percorso più di 50.000 km in bici negli ultimi 3 anni, dal 2023 ad oggi. E appunto questo viaggio qua mi ha insegnato che tramite il viaggio lento vieni visto anche in maniera più genuina dalle persone. Le persone si tendono ad aprirsi di più perché uno in bici, una ragazza in bici, non crea un senso di turbativa nella gente, quindi la gente è anche più aperta al dialogo. E ho avuto un sacco di momenti belli di dialogo con le persone, anche se non parlavano inglese, anche se non parlavo io la loro lingua, ma tramite gesti, tramite questa nuova tecnologia ci si fa capire. Comunque questo modo di viaggiare per me apre la mente sia a te che viaggi, ma anche alle persone che ti vedono, che ti ospitano, cioè si ricordano un po' dell'umanità che in questo tempo così difficile sembra quasi esaurita, ma invece viaggiando in bici mi sono reso conto che l'umanità c'è ancora ed è molto potente dentro ognuno di noi. Serve soltanto quell'impeto
5: quell'impeto di pace, di armonia per tirarla fuori. Questo impeto qua, appunto, attraverso questo peggio qua, di condivisione, vorrei portarlo ai giovani e far scaturire questa loro umanità che c'è e ci deve essere e c'è sempre stata nell'uomo.
3: Ecco, in questo progetto ritorna spesso il tema dell'incontro tra culture e popoli. Da te che sei giovane, sei ventenne, pensi che appunto proprio le nuove generazioni abbiano bisogno di esperienze concrete di dialogo e condivisione come questa?
5: Il tema centrale è sempre quello dell'incontro. Incontro con altri popoli, incontro con altre persone, sentire delle testimonianze delle altre persone, essere ospitati dalle altre persone. E questo qua è un fatto che giova a me, ma anche ai miei telespettatori sui social, perché comunque io mi faccio ospitare, faccio una bella esperienza, però l'esperienza non rimane solo a me, rimane anche ai giovani che guardano il mio contenuto e dicono: ah, comunque il mondo al di fuori dell'Italia, dell'Europa, comunque è buono. Appunto, far passare il messaggio che incontrare la gente significa scoprire che le differenze non dividono ma arricchiscono, e che il dialogo è ancora un modo concreto per costruire il futuro e mandare un messaggio di pace che in questo momento serve.
3: Il pellegrinaggio coinvolgerà parrocchie, diocesi, realtà giovanili lungo tutto il tragitto. Ecco, come immagini questi incontri durante il cammino? Qual è la tua idea?
5: Il progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle appunto prevederà degli incontri con le parrocchie, sia quelle in viaggio lungo il pellegrinaggio, sia quelle qui in Italia, tramite appuntamenti telefonici via satellite quando il telefono non prende, perché farò anche dei pezzi, quelli più autentici, quelli che piacciono più a me, di puro e vero deserto. E appunto durante questi appuntamenti si parlerà del viaggio in prima persona e mi potranno fare delle domande, darò delle risposte, e appunto per mandare appunto un messaggio di pace come filo conduttore del viaggio.
3: Racconterai il viaggio anche attraverso i social e gli strumenti digitali. E come si comunica oggi la fede ai giovani usando linguaggi contemporanei? Una domanda, mi rendo conto, anche un po' difficile.
5: Al giorno d'oggi i social sono uno dei mezzi principali di comunicazione per noi giovani, e appunto dalla mia esperienza dei viaggi precedenti come content creator ho pubblicato sui social i miei viaggi e ho avuto un riscontro molto positivo. Ho visto che attraverso i miei viaggi la gente sognava con me, sognava il mio viaggio e viveva con me la realtà giornaliera degli incontri con le persone, e ho ricevuto più di una volta dei commenti delle persone che per ovvi motivi non potevano viaggiare e grazie a me loro potevano sognare di andare in vacanza tramite i miei occhi. Questa qua è una cosa che mi rende più felice, più orgoglioso di tutta la mia vita, ispirare le persone. E anche se sono giovane, ho capito che questa è la mia strada e quello che voglio fare. E dato che i social sono il principale mezzo di comunicazione, come ho detto prima, e attraverso questa pubblicazione giornaliera di video del mio viaggio, del progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle, di fare vedere attraverso l'obiettivo della mia videocamera che al di fuori di questa società c'è un mondo diverso ma comunque buono. È un ragazzo normale come te, come gli altri che mi stanno ascoltando, come qualsiasi persona residente nel mondo, un ragazzo normalissimo, può fare qualcosa per unire le persone.
3: Grazie, mi sembra una bellissima testimonianza. E siamo in conclusione, Umberto, c'è qualcosa che vorresti aggiungere?
5: Giovani, a tutte le persone del mondo che mi stanno ascoltando e che mi ascolteranno, abbiate il coraggio di incontrare il mondo senza paura. Viaggiando appunto si scopre che le persone sono molto molto più vicine di quanto si immagini, e appunto che il bene, quando viene condiviso tramite i social, tramite incontri, tramite testimonianze, è contagioso. E la pace, ricordiamoci, nasce sempre, sempre dall'incontro con le persone.
3: Benissimo, direi che non potevamo concludere, ecco, con un auspicio migliore. Noi Dopo di te sentiremo un tuo collaboratore che mi ha raccontato, ecco, ti aiuta con le grafiche, si chiama Jason, e quindi ecco, come facciamo sempre nella nostra trasmissione, intervallata tra un'intervista e l'altra c'è una canzone che chiediamo appunto all'intervistato di fare ascoltare ai nostri radioascoltatori. Ecco, quindi cosa ci fai ascoltare? Anche magari un brano inerente a questo pellegrinaggio. Cosa hai scelto per noi oggi, Umberto?
5: Io direi The Night di The Avicii, una canzone che parla di vita vissuta pienamente, di coraggio, di cammino e di costruire qualcosa che lasci il segno dietro di te, proprio come la traccia della mia bici lungo questo pellegrinaggio da Roma fino a Seul.

0: E quindi adesso è arrivato il momento di collegarci con Jason Corbani, in arte JJ, che collaborerà alla parte grafica del progetto Rome to Seoul. Jason, benvenuto a Strada Facendo.
1: Grazie per l'invito, è un onore essere con voi.
0: Allora, raccontaci un po' com'è nato il tuo coinvolgimento in questo progetto Rome to Seoul.
1: Allora, il mio coinvolgimento, prima di tutto devo ringraziare di cuore il mio migliore amico Umberto. Io e lui siamo legati da un'amicizia che è molto profonda, che dura ormai da anni. Io e lui ci siamo conosciuti nell'estate del 2021, la sera di Turchia Italia, la partita che inaugurò gli europei. Umberto per me prima di tutto è un amico, ma non vi nascondo il fatto che penso che sia un ciclista straordinario. Io da quando lo conosco penso che la bicicletta sia la sua prima compagna di vita. In sella lui riuscirebbe ad arrivare ovunque e penso che lo abbia già dimostrato abbondantemente. Io penso che quello che fa lui, i vari giri in bici che fa, siano un qualcosa di irreale, eppure profondamente veramente affascinante. È stato lui che appunto ha voluto coinvolgermi perché, a suo dire, sono stato il primo a credere in lui fin dall'inizio. Soprattutto l'anno scorso, quando ho compiuto quella grandissima impresa di fare questo viaggio in bici da Milano fino a Capo Nord, un viaggio che non è passato di certo inosservato. E io ho avuto in quell'occasione il privilegio di esserci fisicamente sia alla partenza da casa sua che al ritorno. Io e lui viviamo nella stessa cittadina, nello stesso Naviglio, che è a mezz'ora da Milano. E io personalmente in realtà non sento aver fatto nulla di speciale per lui, ho semplicemente agito come farebbe chiunque tenga davvero a un amico. Ma se oggi Umberto è arrivato fin qui, il merito è tutto suo, e per me lui incarna perfettamente uno dei miei mantra di vita: if you dream it, you can do it. E sono certo che lui avrà avuto momenti di stanchezza e istanti in cui magari voleva mollare, mollare sembrava veramente l'unica opzione, ma è proprio lì che si riconosce un vero campione, nei momenti di debolezza, dove trova la grinta e anche forse delle forze e delle energie che non pensava di avere, per portare poi a casa l'obiettivo, portarlo a termine. Perché poi quando arrivi al traguardo e ti volti indietro, ripercorri ogni chilometro fatto, puoi finalmente dire ce l'ho fatta, e in quell'istante l'emozione ripaga tutto. E penso che Umberto questa cosa la può insegnarla a molte persone.
0: Certo. E a quali aree del progetto nello specifico tu collaborerai?
1: Allora, io mi occuperò principalmente della parte grafica, non a caso infatti ho già realizzato un logo per lui e per questa sua avventura, ed è un logo che mette insieme tre cose: Umberto, la sua passione per la bici e il messaggio che secondo noi deve trasmettere una GMG, perché appunto lui deve fare questo viaggio da Roma a Seoul per la GMG che ci sarà a Seoul l'anno prossimo. Per noi la GMG una cosa deve fare la GMG per noi: unire i popoli, unire le persone. E ho voluto raccontarlo così: Umberto in sella alla sua bici e dietro di lui il mondo. Attorno al mondo ci sono quattro mani di colori diversi. Le mani chiaramente rappresentano le etnie, i popoli, perché noi crediamo davvero nell'unione e nella pace. Vogliamo un mondo senza guerre. Io, Umberto e un altro nostro amico, ti racconto questo fatto, abbiamo vissuto l'ultima GMG a Lisbona, l'ultima di Papa Francesco, e lì abbiamo deciso di girare questo video dedicato alla guerra in Ucraina. Abbiamo chiesto a tante persone di tante nazionalità diverse di mandare un messaggio di conforto a chi sta soffrendo. Questo video adesso è sul mio canale YouTube, che il mio canale si chiama JJ Stadium e il video si chiama Stop the War, e ha fatto veramente un sacco di visualizzazioni, ma a noi le visualizzazioni non ci interessano più di tanto, era il messaggio che volevamo lanciare e penso che l'abbiamo fatto molto bene. E questo è il nostro modo per creare unione, tanto era il messaggio che volevamo lanciare e penso che l'abbiamo fatto molto bene. E

0: trasformano quella domenica in guerra. Litigano, si dividono, si fanno le guerre e si fanno del male a vicenda. I bambini invece no. E io l'ho visto in realtà con i miei occhi, perché io ho avuto varie esperienze con i bambini. Adesso mi trovo a lavorare qua in questo resort che si chiama Forte Village in Sardegna, in cui sono tanti bambini di varie nazionalità diverse. E ho capito che i bambini in certi contesti sono molto più maturi degli adulti, perché vivono ancora in quel sabato di cui parlava Leopardi, vivono nell'attesa, nella speranza e nel gioco, non hanno perso la festa. Chi fa le guerre dovrebbe imparare da loro, tornare a quel sabato, perché la pace in fondo è un gioco da bambini. E i bambini lo sanno fare meglio di tutti.
1: Un bellissimo messaggio. Come intendi comunicare attraverso la tua arte il messaggio di questo progetto, Rome to Seoul?
0: Ciao, con il logo penso averlo già comunicato abbondantemente, ma sicuramente tante grafiche che riguarderanno sempre Umberto e la pace nel mondo. Io ho questo profilo Instagram, questa pagina Instagram che si chiama jj-graphics.design, dove pubblico grafiche dedicate a me, e se qualcuno volesse andare a vederla e seguirmi sarebbe veramente molto felice. E nulla, io lì cercherò di fare tante grafiche che riguarderanno appunto Umberto e il messaggio che vogliamo lanciare, la pace nel mondo. E soprattutto anche un altro messaggio vorremmo lanciare, cioè il fatto che Umberto aveva un sogno che era quello di andare in bici, viaggiare il mondo in bici, e lo sta facendo, indipendentemente dai fan numerosi che adesso ha. A lui mi ha detto esplicitamente che non gli interessano i fan, gli interessa fare quello che gli piace e realizzare i sogni che ha. Che sono la bici, girare in bici, che è una cosa che lui ha sempre amato, e girare il mondo con quella bici lì. E il messaggio è che chiunque ha un sogno nel cassetto, che sia adesso Umberto con la bici o altri, buttatevi, rischiate, fatelo, perché la vita è una e non si sa mai che cosa può succedere in realtà nella vita. Quindi se avete un sogno, andate, raggiungetelo. Fate qualcosa, perché sennò rimane soltanto un sogno.
1: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Insieme ai bambini. Insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù. Caro Gesù.
1: Le domande dei bambini.
2: Il mio nome è Francesco, 10 anni e un fratello.

0: Che si chiama Federico e ha 9 anni. Con lui mi piace giocare con i dinosauri, videogiochi o con cose varie. Ho un gattino che mi piace giocare molto e il nome del gattino si chiama Accio. Voglio fare una domanda. Mi è stato detto che Gesù parla di talenti. Che cosa sono?
1: Ciao bambini, ciao Francesco, bentornati qui con me e con noi a Caro Gesù. Francesco, la tua domanda è interessantissima. Giustamente tu chiedi che cosa sono i talenti, l'avrai sentito sicuramente a messa. Allora, cari bambini, i talenti non sono nient'altro che unità di misura preziosissime del tempo. Pensate che un talento equivaleva circa a 26 kg d'argento, quindi tantissimo. E Gesù ha raccontato una parabola proprio sui talenti. E ora ve la ripeto. Un uomo partiva per un lungo viaggio, un padrone che aveva dei servi, e dà al primo servo 5 talenti, al secondo 2, all'ultimo servo 1, e parte per questo lungo viaggio. Con il comando, però, gli dice a questi servi di farli fruttare. Allora il primo li mette in gioco e ne guadagna altri 5. Il secondo impiega i suoi 2 talenti e ne guadagna altri 2. L'ultimo servo ha pensato: ma io ho ricevuto dal padrone solo un talento, ma se poi lo perdo? Allora fammi scavare una buca, lo metto dentro, chiudo e ciao, così quando torna il padrone sono comodo e glielo ridò. Al che il padrone torna dal suo lungo viaggio e vede che il primo servo ha guadagnato altri 5 talenti e si congratula con lui. Gli dice: bravo servo, ti avevo dato 5 talenti, ne hai guadagnati altri 5. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Che bello. Lo fa la stessa cosa anche col secondo. Prendi parte anche tu alla mia gioia. Vede l'ultimo, vede che non ha guadagnato nessun altro talento e dice: tu? Ti avevo dato un comando di farlo fruttare. Allora, dato che non hai fatto fruttare quel talento, ti toglierò anche quello. Ma allora, bimbi, questa parabola cosa vuole significare? Cosa ci sta insegnando Gesù? Usciamo fuori da questa storia. Il padrone di casa, cari ragazzi, è Dio, che parte per un viaggio, ok? E dona a ciascuno di noi i talenti. Ora, i talenti della parabola, abbiamo detto, sono unità di misura antiche, ma i talenti che Dio ci sta dando e che ci ha dato sono le nostre abilità, le nostre qualità, le cose che noi sappiamo fare. E ad alcuni ne dà tanti, altri di meno, ma a tutti dà almeno una qualità, un talento. Oh, non bisogna fare paragoni, eh? Non bisogna paragonarsi con gli altri e dire: ma sì, però il mio amichetto sa fare più cose di me e io so fare poche cose, oppure lui è più bravo di me in tutto e non so fare niente. Ma non ci dobbiamo buttare giù, perché Dio ha dato a tutti quanti delle qualità. Di meno, di più, spetta al padrone decidere. Noi cosa abbiamo la responsabilità di fare? Abbiamo il dovere di farli fruttare, cioè di donarli agli altri questi talenti, queste nostre qualità. Perché se non lo facciamo, i primi a starci male siamo noi. Siamo noi che non siamo soddisfatti della nostra vita. Facciamo un esempio. Pensate a uno che è bravo a cantare o a disegnare e se ne sta tutto il giorno sul divano senza mettere in pratica e senza far fruttare questi talenti. Sarà felice? Sarà soddisfatto? Io penso proprio di no, eh. Allora ecco per cosa dice Dio alle nostre vite. Dio ci dà delle qualità, dei doni. E allora mettiamoli in gioco, perché non solo siamo felici noi, ma con questi talenti possiamo far felici gli altri. Allora, cari bambini, oggi voglio darvi un compito. Cercate il vostro talento. Voi direte: come facciamo a cercarlo? Vi fate aiutare da chi vi è caro, da mamma, da papà, da nonno, da nonna. Cercatelo nel vostro cuore, pensateci. Una cosa che voi sapete fare e che avete soddisfazione a farla, che vi fa stare felici. Quello è il vostro talento. È lì che Dio ha messo la vostra missione nella vita. Va bene? Allora, spazio alla domanda di Valerio.
2: Ciao, mi chiamo Valerio, ho 9 anni, vengo da Roma e ho un fratello più piccolo di me con cui a volte litigo, però mi piace sempre giocarci. Mi diverto con i miei amici giocando a scacchi, a calcio. Il mio gioco preferito sono gli scacchi e mi è mio piatto preferito è la carbonara. Volevo fare una domanda a caro Gesù. Gesù dice che i puri di cuore vedranno Dio in paradiso. Che cosa significa?
1: Ciao Valerio, ti piace la carbonara? Devo dirvelo, bambini, piace tanto anche a me. Però mi raccomando, non la mangiamo tanta, se no ci ingrassiamo, eh? Allora, Valerio, che vuol dire che i puri di cuore vedranno Dio in paradiso? Questa frase, cari bambini, l'ha detta Gesù in un discorso che noi cristiani chiamiamo il discorso delle beatitudini. Lì Gesù ha voluto insegnare alla gente chi sono veramente le persone felici, i beati, no? E a un certo punto ha detto questa frase: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Ma chi sono i puri di cuore? Ma siete voi, bimbi? Siete voi che avete il cuore puro, bianco, senza malizia, senza troppi pensieri, un cuore semplice. Allora cosa vuol dire che i puri di cuore, quindi voi bimbi, vedrete Dio? Allora, vedere Dio significa, non con i nostri occhi, perché voi non lo sappiamo, non si può vedere Dio con i nostri occhi. Vedere Dio significa che noi lo possiamo sentire nel nostro cuore in maniera più vicina. Possiamo avere una comunione con Lui talmente forte, se siamo puri di cuore, che lo possiamo, ce l'abbiamo talmente tanto vicino, che lo possiamo quasi vedere. È il nostro cuore che ha aperto la sua grazia, la sua amicizia. Ma allora questo paradiso che cos'è? Il paradiso, cari bimbi, è semplicemente il luogo di comunione perfetta con Dio. Tutte le persone che già sono in paradiso già vedono Dio, sì, con i loro occhi, d'accordo, ma sono in comunione con il cuore, perché, cari ragazzi, Dio è amore. Se nel nostro cuore c'è Lui, c'è gioia e c'è amore. Va bene? E allora, bambini, voglio lasciarvi con questo invito. Nella vostra vita, man mano che crescerete, conservate la vostra purezza del cuore, perché è quella che Dio vedrà e è quella che più sarà importante per farvi essere felici. La purezza del cuore, delle vostre intenzioni, la semplicità. Va bene? Allora, a me non resta che darvi l'appuntamento alla prossima settimana. Mi raccomando, però, non scappate, perché gli amici di Caro Gesù vi stanno aspettando.
3: Le barzellette dei bambini.
4: Il lupo fa un'inversione a...
5: Qual è la nazione preferita delle galline?
6: Il Portogallo.
7: Qual è il colmo per un miliardario?
8: Esprimersi in parole povere.
3: C'era una volta.
9: Sentite, sentite! Ascoltate, ascoltate questa nuova storia che vi voglio raccontare. In un tempo senza tempo, in un luogo che non fu, successe ciò che vi racconto e che adesso sai anche tu. Ora Ulisse in mezzo al mare con due mostri farà i conti, sfuggirà alle sirene e a quei canti più ammalianti, come fece il nostro eroe a non perdere la sua gloria. Ve lo dico, state attenti, vi racconto io la storia. Come fece il nostro eroe a non perdere la sua gloria? Ve lo dico, state attenti, vi racconto io la storia. Ulisse, le sirene, Scilla e Cariddi. Si racconta che tanto tempo fa, nell'antica Grecia, l'eroe Ulisse affrontò mille insidie prima di tornare nella sua amata isola, Itaca. La maga Circe lo aveva avvertito dei pericoli che avrebbe dovuto affrontare, ma lui, impavido, era stato persino nel regno degli inferi, dove aveva parlato con l'indovino cieco Tiresia. Ma il grande Ulisse era anche un uomo saggio. E non disse a nessuno le profezie di costui. Preferì non avvertire i compagni di altri pericoli per non spaventarli. Tuttavia, dopo giorni di navigazione, i venti favorevoli avevano portato la nave vicino all'isola delle sirene. Sapeva che da lì a poco avrebbe affrontato la più grande sfida del mare. Perciò non poté fare a meno di parlare con i suoi uomini. Amici, tra poco incontreremo le creature del mare, metà donna e metà pesce. Hanno una voce melodiosa, nessun uomo si è mai salvato dal loro incanto. Incantano i naviganti con i loro canti e li trascinano verso gli scogli. Troveremo morte sicura se seguiremo il loro richiamo. Vi ordino dunque di tappare le vostre orecchie con la cera, in modo che non possiate udire il loro canto, e di legare me all'albero maestro. Tutti lo guardarono perplessi e dubbiosi. Vedete, amici, continuò Ulisse, essere eroi vuol dire anche sapere imparare e conoscere. Nessun uomo che abbia mai udito questo canto è rimasto in vita. Io voglio avere questa opportunità, desidero ascoltarlo per raccontarlo a voi e testimoniarlo a tutti gli altri uomini. Perciò legatemi. Legatemi a quest'albero. Fatelo immediatamente. E slegatemi solo quando saremo lontani dall'isola. E vi supplico, se io vi dovessi chiedere di slegarmi, non fatelo. Non datemi retta. Dovete guardarmi in faccia. Non dovete vedere nemmeno il movimento delle mie labbra. Ce la faremo, ve lo prometto. Intanto tappate per bene le vostre orecchie e remate più forte che potete. Da lì a poco Ulisse intravide gli scogli e le sirene che sinuose, sorridenti, lo salutavano e si agitavano per attirare la sua attenzione, intonando un canto melodioso, un suono incredibilmente soave. A te, Ulisse, bello come il sole, doniamo il nostro canto ammaliatore. Sciogli le corde e buttati nel mare, in mezzo a noi scoprirai l'amore. Noi siamo creature deliziose, non c'è cosa più bella sulla terra. Le nostre voci soave e sinuose saranno il balsamo per la tua guerra. Vieni tra noi, Ulisse, non temere, chiama i tuoi uomini e fatti slegare. Noi siamo tutto ciò che si può avere, se non lo provi non lo puoi capire. Noi siamo tutto ciò che si può avere, se non lo provi non lo puoi capire. Queste lusinghe erano irresistibili. Ulisse non aveva mai udito in vita sua un canto di tale bellezza. Era celestiale, affascinante, e legato all'albero si mise a urlare: slegatemi! Slegatemi, uomini, ve lo ordino! Slegatemi! Correte subito qui da me! Slegatemi! Slegatemi! Ma nessuno lo ascoltò! Ubbidite! Ubbidite! Prima ho detto delle sciocchezze, ignorate gli ordini che avevo dato prima, ora slegatemi! Slegatemi! Toglietemi! Toglietemi questa corda! Toglietemi la cera dalle orecchie! Slegatemi! E sentite anche voi il canto delle sirene. Ma per fortuna nessuno riuscì a sentire quello che Ulisse gridava, e i compagni continuavano a remare e si allontanarono dall'isola delle sirene. Erano salvi. A poco si tolsero i tappi di cera dalle orecchie e felici cominciarono a esultare. Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Gli dei ci hanno protetto! Ulisse era ancora legato all'albero, stanco e provato. Euriloco andò a slegarlo e lo abbracciò dicendo: bravo Ulisse, sei il nostro eroe! Ulisse, sei il nostro eroe! Nessun mortale avrebbe osato tanto! Non ti dimenticheremo mai, Ulisse, e non dimenticheremo mai il nostro viaggio avventuroso. Sarà da esempio per le nuove generazioni. Siamo ormai lontani dai pericoli, ma altre sfide del mare ci attendono. Ulisse guardò l'orizzonte e continuarono a navigare.

Ulisse sapeva già che per tornare a Itaca avrebbe dovuto affrontare i più grandi pericoli del Mediterraneo: i mostri, Scilla e Cariddi. Infatti, non passò molto tempo che i naviganti videro davanti a loro un gigantesco vortice che infuriava. «E che sarà mai, Ulisse? È spaventoso! Come faremo ad affrontarlo?» dissero preoccupati. Era Cariddi, una creatura sottomarina che cercava di inghiottire qualsiasi cosa trovasse davanti a sé per rigurgitarla in superficie. Nessuno si era mai salvato dopo averlo affrontato e Ulisse lo sapeva. «Se ci avviciniamo troppo, finiremo in fondo al mare con la nave e tutto l'equipaggio. Devo trovare una soluzione, e anche in fretta. Verso la scogliera! Verso la scogliera per scansare il pericolo!» Così urlò ai suoi compagni. Gli uomini erano impauriti, tremavano, non riuscivano a mantenere la calma e a seguire gli ordini. «Evitate le rocce battenti e puntate al canale!» Ma nel frattempo pensò: «Anche questa soluzione è rischiosa per i miei compagni, ma non ho altra scelta, non ho altro da fare. Devo agire, e anche rapidamente.» Infatti la sua scelta si rivelò veramente rischiosa, perché annidata in una caverna scavata c'era Scilla, l'altro mostro marino. Era gigantesco, era veramente spaventosa, latrava come una cagna e aveva sei teste orribili su sei colli lunghissimi, e su ognuno di loro una testa mostruosa con tre fila di denti fitti e appuntiti. Che bestie, che bestie feroci, che bestie feroci sono queste!

0: Le preghiere non bastarono. Appena imboccato lo stretto, il cielo divenne nero e la nave venne investita dalle onde e trascinata in balia delle correnti, da una parte e dall'altra. Tutto l'equipaggio tremava di paura. Da un lato minacciava Cariddi, dall'altro lo colpiva Scilla. Questa si avvicinò alla nave, allungò i tentacoli e afferrò sei uomini dal ponte, li avvicinò alla bocca e li inghiottì in un sol boccone. Aiuto, aiuto, Ulisse, salvaci, salvaci! Così urlavano i compagni tra le fauci di Scilla. Finiremo tutti nella bocca del mostro! Salvaci, Ulisse, salvaci! Quello fu per Ulisse il momento peggiore di tutto il viaggio, perché, pur essendo un eroe, non riuscì a salvare i suoi compagni inghiottiti dal mostro. Posso però fare ancora qualcosa per gli altri rimasti. Salverò almeno questi. Avanti, avanti, veloci, veloci, remiamo, remiamo, compagni, remiamo. Gli uomini, incoraggiati dal loro capo, si misero a remare più veloce che potevano e riuscirono a scappare. Ulisse e i suoi compagni avevano evitato quella trappola mortale, ma dell'esercito della guerra di Troia che aveva combattuto 20 anni prima era rimasta solo una manciata di guerrieri. Davanti a loro c'era l'isola di Trinacria, quella che sarebbe stata l'ultima tappa prima di tornare finalmente a Itaca. Si è conclusa questa storia con due mostri assai cattivi. Ora Ulisse e i suoi compagni possono contarsi vivi. Ora Itaca è vicina e Ulisse sa la via. Se tornate ad ascoltarmi, volerà la fantasia. Ora Itaca è vicina e Ulisse sa la via. Se tornate ad ascoltarmi, volerà la fantasia.
1: Caro Gesù, Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù, caro Gesù.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi a cura di Daniela Lani.
2: Come sempre vi do il ben arrivato all'ascolto della Biblioteca dei Ragazzi, questo spazio settimanale che, ma Samira Rocchetti lo sa benissimo, dedichiamo proprio ai libri per i più piccoli, salvo poi scoprire che ci sono cose interessanti anche per noi adulti. E allora vi anticipo che incontreremo tra poco Alberto Pellai, psicoterapeuta, punto di riferimento per tanti genitori. Lui cura una collana di albi illustrati, i primi due sono già in libreria per Sinos e ne parleremo tra pochissimo proprio con Alberto Pellai. Poi sfoglieremo un bellissimo albo illustrato scritto e illustrato per l'appunto da Sonia Maria Luce Possentini, che racconta di una pagina della storia italiana molto al femminile, quindi alla vigilia dell'8 marzo ci faceva piacere anche raccontare qualcosa della canzone del domani. E poi vi parlerò io di un albo che ho preso in biblioteca, me ne sono innamorata, si intitola L'Altalena, di un'autrice tedesca che si chiama Britta Teckentrup, e ve lo racconterò in qualche modo, ma tutto questo tra una canzone e l'altra. E partiamo proprio con la musica, nelle orecchie sicuramente vi è arrivata questa canzone che si è piazzata seconda all'ultimo festival di Sanremo, lui è Safe, e questa è Tu mi piaci tanto.

0: Sono usciti in libreria per la casa editrice Sonda i primi due volumi di una serie di albi che hanno subito attirato la nostra attenzione per tutta una serie di motivi che scopriremo con il nostro ospite. Si tratta degli albi di Sofia e Mattia, curati da Alberto Pellai. Alberto, ben trovato.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Curati e scritti da Alberto Pellai in rima, ma adesso ne parleremo, con le illustrazioni di Francesca Galmazzi. Sono usciti i primi due titoli di una serie che nasce con quale intento, Alberto?
1: Ma con l'intento di aiutare i genitori nelle principali sfide educative con i bambini di età 2-6 anni, 2-7 anni. Sono proprio i compiti fondamentali nella relazione educativa al centro della serie, perché sono imparare a stare a tavola, imparare a curare le igiene del proprio corpo, imparare a rispettare le regole, imparare ad andare d'accordo col proprio fratellino o sorellina. Ecco, sono quelle cose che quotidianamente i genitori devono gestire nella relazione con i propri bambini, e i libri sono proprio una modalità per prendere per mano la mamma e il papà e il loro bambino, farli entrare in una storia e vedere quali sono i passaggi che fanno bene.
0: Infatti, perché non sono dei manuali per mamma e papà, per quanto ci sono dei consigli mirati per mamma e papà, ma proprio dei libri da leggere insieme. Già questo leggere insieme a me piace molto ed è qualcosa di importante, credo, nella relazione genitori e bambini.
1: Sì, leggere con i propri bambini e bambine è di importanza fondamentale, è di importanza fondamentale per la relazione, perché la lettura condivisa è un grandissimo potenziatore di relazione e di attaccamento. È molto importante per facilitare nel bambino la comprensione del linguaggio, l'acquisizione di nuove parole, nuovi significati. È molto bello perché il bambino, entrando nelle storie di bambini simili a lui, può veramente vedere quello che gli sta accadendo nella sua vita reale da un altro punto di vista, e quindi può anche proprio sviluppare abilità e competenze, per cui la lettura diventa proprio educativa anche, perché insegna ai bambini cose nuove.
0: Non c'è dubbio. Per l'arricchimento del linguaggio, io citavo il fatto che i racconti sono in rima. Sappiamo che questo è anche uno strumento proprio molto, molto utile, no? Perché i bambini amano molto e forse entrano anche prima nella storia quando è scritta in rima.
1: Sì, è proprio così. Io in questi anni ho usato molto la scrittura in rima per i bambini dello 0-6, prima di tutto perché è una modalità molto bella anche da proporre ai bambini, poi perché la rima facilita la memorizzazione delle parole, dei concetti contenuti, ha una sua musicalità, e il dato di fatto è che i bambini la gradiscono moltissimo, quindi è un bellissimo modo poi per tenere agganciato il bambino e la bambina all'attività della lettura.
0: Ah sì, non c'è dubbio. I primi due titoli che sono usciti sono Ci vogliono le regole ed È ora di dormire. Effettivamente, proprio già due temi belli, belli caldi. Come suggerisce di articolare la lettura con il bambino, cioè di leggere la storia, magari stimolare delle domande o così lasciare che il bambino si esprima su questi temi, o in che modo?
1: Ma questi libri hanno due possibilità di lettura. La prima è proprio leggerli un po' tutti di filato, almeno una o due volte, proprio perché la lettura in rima è come ascoltare una canzone, e quindi vuol dire immergere il bambino nella narrazione e tenerlo agganciato proprio nel flusso e nella musicalità delle parole. Dopodiché c'è il grande vantaggio che questi sono albi illustrati, tra l'altro con illustrazioni molto belle, quindi la rilettura, perché poi ai bambini piace tantissimo riprendere in mano un libro letto e rileggerlo di nuovo. Ecco, nella rilettura invece si può proprio lavorare sull'interazione con le immagini e far vedere cosa stanno combinando questi due fratellini, Mattia e Sofia, che proprio escono dalle pagine, da tanto che vivace la modalità con cui vengono narrati anche attraverso le immagini, e questo permette al bambino di entrare proprio nella casa, nelle stanze di questi due bambini, e di avere poi puntare l'attenzione. Questo è un altro grande vantaggio per la competenza lessicale del bambino su tanti piccoli particolari che ci sono nelle immagini.
0: Sì, le immagini sono davvero molto belle, quindi complimenti a Francesca Galmazzi. Visto che ad esempio per quel che riguarda il sonno, giustamente sappiamo, abbiamo imparato da genitori, ce l'ha insegnato anche lei Alberto, che è importante creare una routine. È giusto in generale nella routine giornaliera inserire proprio il momento della lettura condivisa, secondo lei?
1: Sì, i bambini amano tantissimo le routine, è una modalità con cui viene strutturato proprio il tempo della loro giornata, ma anche il tempo della relazione. Se il bambino sa che nel tempo della nanna ci sarà la lettura di un libro e quindi la narrazione condivisa con la mamma o con il papà o con chi si prende cura di lui, ecco che quel momento è proprio un momento atteso, è un momento che fa chiarezza che c'è una separazione, no, tra il tempo del giorno e il tempo della notte, ed è chiaramente un tempo che poi diventa anche un tempo molto affettivo, cioè mi sollecito molto anche negli adulti il presidio delle routine in cui l'adulto si mette a disposizione del bambino, perché magari noi le viviamo solo come un dovere impegnativo che va fatto, ma in realtà entrarci dentro, immergersi dentro in queste routine vuol dire poi anche noi stessi, mamma e papà, godere di momenti molto molto belli, cioè leggere un libro a un bambino diventa proprio un momento che è bello non solo per lui ma anche per noi.
0: È così, aggiungo che hanno un formato perfetto anche per le manine dei bimbi, perché immagino poi a un certo punto se li sfoglieranno in autonomia questi libri, quindi davvero complimenti, curiosa di leggere a questo punto gli altri 6 titoli.
1: Sì,
0: Alberto,
1: arriveranno a breve e sono proprio, ci sarà il tema della pappa, ci sarà il tema dei capricci, ci sarà il tema dei litigi tra fratelli, ci sarà il tema del lavarsi i denti e lavarsi le mani, insomma tutte quelle cose con cui abbiamo a che fare ogni giorno.
0: E ci innamoreremo di questi due adorabili birboni, Sofia e Mattia. Alberto, grazie mille, le auguriamo una buona giornata.
1: Grazie a voi.

0: E noi siamo pronti a raccontarvi una storia, un libro bellissimo. Si intitola La canzone del domani, lo trovate in libreria per Orecchio Acerbo e per me è peraltro l'occasione di rincontrare qualcuno che stimo molto, Sonia Maria Luce Possentini, che torna qui alla Biblioteca dei Ragazzi. Che bello ritrovarti, grazie.
1: Grazie a voi dell'interesse ed è sempre un piacere. Grazie mille.
0: Tra l'altro in questo caso è doppiamente un piacere e un'emozione, perché questa è una storia molto tua, nella quale mi confessavi poco fa, hai veramente messo tutta te stessa. Perché una storia così tua?
1: Perché la figura di mia nonna è stata una figura per me estremamente importante, non che i miei genitori non lo fossero, però diciamo che per quel tempo dove io sono nata venivo lasciata spesso, no, dalla nonna, era l'unica nonna perché l'altra nonna era di Parigi, quindi era abbastanza irraggiungibile, poi non c'era quell'affetto, quella condivisione di tante cose anche quotidiane, per cui lei proprio era come una mamma, mi viene da dire, no? Però non so, il rapporto tra nipote e nonni è sempre una cosa meravigliosa, perché non c'è la parte educativa, non so come dire, c'è proprio il lasciarsi libero.
0: E poi nonna Oriele è una nonna un po' speciale.
1: Sì, nonna Oriele è una nonna speciale perché è una donna molto mite, però aveva una tempra meravigliosa, mi ha lasciato veramente delle cose. Magari non era una combattente nel senso così figurato, no? Però era così mite, ma sempre dritta nelle sue cose, quindi molto amante della propria solitudine positiva, no? Nel senso di quel momento in cui si raccoglieva e magari pregava, perché era una donna molto religiosa, cosa diversissima dall'altra parte della mia famiglia, quindi io la guardavo veramente con una grande ammirazione. Poi ha avuto veramente la capacità di raccontarmi storie vere, no? Che le erano accadute, quindi io conservavo questa cosa come veramente un regalo prezioso. Poi la natura, lei mi ha insegnato a raccogliere le erbe che potevo mangiare, i fiori, lei era un amante dei fiori spontanei, e tutto, insomma, io con lei veramente ho fatto veramente le cose bellissime. E quando è arrivato il libro, che l'ho avuto in mano, ho avuto veramente una sorta di scoramento, perché non c'era lei per raccontarlo, per dirgli guarda cosa ho fatto, perché lei era, attaccava tutti i miei disegni a casa, quindi è stata una forte commozione perché non c'è e quindi insomma sì, è stato, non sono riuscita neanche a scrivere a Fausta, Simone, a Paolo di Orecchio Acerbo che era arrivato il libro, perché proprio mi sono addormentata piangendo dalla commozione. Quindi sì, insomma, è ancora, e adesso è la prima intervista che ho, quindi insomma ti becchi tutto questo mio questa mia commozione, che perdonatemi.
0: No, anzi, grazie, perché questo insomma fa capire anche delle cose che magari, ecco, sfogliando il libro, leggendo il libro, se uno non lo sa non le capisce, ma adesso probabilmente uno ci si emoziona anche dal nostro parto, dalla parte del lettore, no? Ci si emoziona ancora di più, anche perché la storia che racconti, che appunto è la storia, è una delle storie delle pagine di storia di Oriele, è una pagina di storia che ha riguardato anche tante altre famiglie, tante altre nonne, e tra l'altro c'è un'altra figura importante nella vita di Oriele, quindi forse anche nella tua, no? Quella di Mercedes. Mercedes?
1: Sì. Mercedes era la sua migliore amica, loro abitavano in questo vicolo di paese e quindi sono nate e cresciute sostanzialmente vicine, perché le case erano veramente una attaccata all'altra, fatte di case contadine in un qualche modo, quindi sono cresciute tra i giochi che potevano fare, perché poi a quell'epoca i giochi erano limitati, no? C'era anche da badare alla casa, quindi diciamo che non è come adesso, ecco. Però trovavano il modo, insomma, di giocare anche loro, no? Di giocare anche loro. Quindi quando mi raccontava, poi io ho conosciuto Mercedes perché arrivavo in bicicletta a trovare mia nonna o viceversa, andiamo a trovare la Mercedes, e io me la ricordo vecchia già, no, quelle figure che dici, in realtà è stata giovane anche lei, è stata bambina anche lei. E Mercedes era la sua amica delle lotte, ma anche del forte legame empatico che c'era tra di loro. E nelle ultime pagine, dove gli hanno fatto questo regalo meraviglioso di metterle tutte e due in fotografia con lo stesso vestito e le stesse collane, perché arrivava il fotografo nel paese e quindi aveva i costumi, tutte si vestivano e si preparavano per questa foto, insomma, cioè, tutto così meraviglioso questa cosa. Io mi sento veramente, come dire, la persona, non voglio dire vocazione, ma di qualcosa che non c'è più e che però sento il bisogno che mi appartiene, che sento il bisogno di raccontare.
0: È una storia tanto tua e tanto nostra, sì. Perché poi la meraviglia è che, appunto, l'abbiamo sentito, insomma, ti sei emozionata, una pagina della tua vita profondamente personale, ma al tempo stesso è una pagina del nostro paese, quindi profondamente di tutti.
1: Sì, e credo che sia stata proprio questa fase, no, di queste donne, che in qualche modo non c'era tempo di piangere, no, c'era tempo di andare, di fare, nonostante la miseria e le situazioni critiche, no, di guerre e contingente conseguenze, no? In qualche modo, quindi bisognava andare. E io ero sempre rimasta così un po' turbata, se così si possa dire, del riso amaro, no? di questo neorealismo, passami il termine, rosa, no? In un qualche modo, in cui si vedeva una realtà, diciamo così, dove sì, ok, c'era questa sorta di libertà, ma queste donne, no, in un qualche modo, così un po' un'icona di quel periodo, no? Belle, formose, loro andavano, erano veramente messe male, cioè nel senso che erano, oltre che mangiate dalle sanguisughe, tutto quello che ne consegue dalle malattie, erano anche proprio non così bellissime, ecco, magari lo erano, ma chiaramente nella condizione che erano. Quindi in un qualche modo questa cosa a me turbava, nel senso che secondo me c'era da raccontare questa storia e portarla ai ragazzi e alle ragazze, perché non fosse dimenticata, no? Non fosse dimenticata dentro a uno stereotipo, e soprattutto nel 1944, quando succede di tutto, no? In qualche modo. Quindi mia nonna è costretta a partire, anche se la sua decisione era di andare, era costretta perché comunque il regime fascista obbligava, no? Come c'è stato la campagna del grano, così a un certo punto arriva la campagna del riso, perché comunque c'era da andare, e chi chiaramente si rifiutava veniva in un qualche modo preso come dei militari, obbligato a partire perché dichiarato abile. Mia nonna, che era in casa con il marito, era prigioniero di guerra in Germania, aveva un figlio, una sorella incinta e la madre anziana, quindi arrivano i fascisti e dicono: tu devi partire perché sei abile. E quindi, con tutte le paure, perché chiaramente gli alleati buttavano bombe soprattutto nelle stazioni e nelle ferrovie, nei tratti, appunto, dove passavano i treni, c'era paura chiaramente. E però lei parte, insomma, parte anche Mercedes, e quindi la storia è così, insomma.
0: Senti, a un certo punto scrivi, no, appunto, partono queste donne per 40 giorni libere di ammalarsi di fatica, ma sì, anche di andarsene.
1: Sì, è una forma di libertà anche quella, no? Per quanto faticosa, per quanto, però è un po' come, non lo so, penso che mia nonna, quello che mi diceva, insomma, potevamo fare, insomma, non dico quello che gli pareva, però che non è così, però è una sorta di libertà di decisione senza chiaramente i vecchi che magari declinavano ad ognuna di loro le loro mansioni eccetera in quel momento, e poi era il dormitorio quel punto, no, di contatto, anche se la stanchezza prevaleva, un attimo così di raccontarsi, no, questa particolarità al femminile, no, di raccontarsi anche le cose per più divertenti passate, magari la serata nella balera occasionalmente perché c'era una festa e si ballava, e cosa che mia nonna piaceva tantissimo ballare, e una musica. Chiaro che era un momento difficile quello, perché era il 44, quindi c'era veramente tanta paura, insomma, quindi anche gli aerei che passavano, mi diceva mia nonna, insomma, che loro erano lichine e che a un certo punto dicono: qua bisogna che ci dite quando arrivano, ci date un segnale, perché lanciano una bomba e noi andiamo al creatore, insomma, ecco. Quindi difficile per noi immaginare questa situazione vivendo chiaramente nell'agio, no? Tutto sommato. Però poi penso sempre che c'è la parte istintiva anche, no? Molto, molto importante in queste condizioni, e anche la forza di sentirsi unite, perché lì lo era, anche se c'erano, diciamo così, arrivavano le forestiere, quindi in un qualche modo erano viste male perché comunque venivano considerate di facili costumi, e poi in realtà nella lotta gli intenti erano uguali, quindi mia nonna è riuscita a farsi amici, Araceli, quindi mi ricordo da bambina che arrivavano i sacchi di riso da parte appunto degli amici e delle amiche che aveva là, e arrivavano le persone di Vercelli, quindi si facevano i tortelli, i cappelletti, c'era festa, insomma, quando arrivavano. Io me lo ricordo da piccina che era, raccontavano, le stavo ad ascoltare queste donne che ti ricordi, cioè queste cose che io rimanevo così, perché chiaramente, come ti dicevo, ero veramente, non dico tutti i giorni a casa di nonna, più o meno, insomma, quindi quando arrivavano, a parte le loro, io mettevo ad ascoltare.
0: Certo, mentre ti ascoltavo pensavo, ma comunque no, Noriele è sempre stata molto orgogliosa di questa nipote, ma pensa anche adesso, secondo me, è estremamente orgogliosa di te e avrà pianto insieme a te quando hai preso la copia del libro. Era lì sulla tua spalla e piangeva con te, ma tanto orgogliosa. E poi c'è tutta una parte di questo libro che non possiamo raccontare, la parte visiva, insomma, il tuo modo di raccontarci il mondo è unico, bellissimo, e quindi questo lo dovete vedere comprando la canzone del domani. Io sono stata così onorata di averti con noi, di poterne parlare, grazie.
1: Grazie a te Daniela, grazie veramente a tutti, e vi lascio questa storia perché è una storia di tutto il nostro paese ed è importante.

E adesso vi parlo di un posto dove incontrarsi e dove stare soli, un posto dove essere felici e dove prendere decisioni importanti. Ora non so perché, ma questo album che si intitola L'Altalena mi ha davvero conquistato, forse perché ho ricordi bellissimi di me su un'altalena, ancora mi sembra di sentire il vento nei capelli e quella sensazione di libertà che si prova da bambini quando si va proprio in altalena. Fatto sta che appunto mi sono innamorata di questo album, che trovate in italiano tradotto da Sante Bandirali per Uovo Nero. Ha un formato quadrato molto bello e molto solido, pieno di pagine, questo libro di un'illustratrice tedesca che si chiama Britta Teckentrup. E qui l'altalena è un po' una metafora dell'esistenza degli esseri umani, piccoli, grandi, vecchi, un luogo mistico su cui incontrarsi da bambini, ritrovarsi magari da genitori o da nonni, da fratelli, amici, fidanzati, sposi, il tutto in varie fasi della vita. Infatti questo libro, come avviene per gli albi illustrati, ha poche frasi, pochissime parole, ma tantissime tavole molto belle, molto poetiche, in cui vediamo sempre la stessa altalena in stagioni e situazioni diverse. È collocata di fronte al mare, immersa nella natura, un luogo appunto dove incontrarsi, sedersi, pensare, stare da soli oppure in compagnia, in inverno, primavera, in piena estate, in mezzo agli animali, ai fiori, alle piante. Le stagioni pagina dopo pagina si susseguono, il tempo passa, passano mesi, passano anni e anche l'altalena subisce delle trasformazioni. La ritroviamo a un certo punto invasa completamente dalla vegetazione e dimenticata. E poi arriva Peter, uno dei bambini di allora, uno dei bambini delle prime pagine del libro, che però è cresciuto, ha in braccio suo figlio e, nel ricordo felice dell'altalena della sua infanzia, inizia a lavorare per ripulirla. Seguendo il suo esempio, altri si uniscono per liberare dalle erbacce quel luogo che era stato la libertà, la felicità, il mondo nel quale si poteva volare, guardarlo da sotto in su, immaginare notti stellate, un mondo senza confini, fatto di giochi, di avventure, di primi innamoramenti, di una luce bianca che non aveva fine. Questo albo, insomma, che racconta una storia, come spesso avviene, ne racconta poi un'altra che ognuno legge a modo suo. Ad esempio c'è un tema che io ho ritrovato in questo albo molto bello, che è quello della riparazione, perché sull'altalena vengono riparati i legami d'amicizia. Vediamo dei bambini che litigano e poi fanno pace, legami d'amore, legami familiari, ci sono dei sentimenti, c'è un'atmosfera sospesa un po' come quella che si vive quando si va in

Italia, no? Quindi io lo consiglio per i bambini, ma anche per gli adulti. Britta Teckentrup, peraltro, ha fatto veramente una serie di libri, uno più bello dell'altro, infatti è pluripremiata, è un'artista tedesca davvero di grande spessore, è nata ad Amburgo, ha studiato illustrazione a Londra e adesso vive a Berlino. Quindi, se siete curiosi per Uovo Nero, vi segnalo appunto questo albo che si intitola L'Altalena.

0: Ed erano gli Spandau Ballet con la loro I'll Fly For You. Noi siamo quasi in chiusura della puntata di questa settimana. Prima di chiudere però volevo innanzitutto segnalarvi uno dei tanti appuntamenti che ci sono in giro per il paese. Ogni tanto mi diverto a cercarne alcuni da segnalarvi nel nostro programma e ho trovato Suoni di Libri. Suoni di Libri è una rassegna di laboratori di lettura interattiva ideata proprio per bambine e bambini. La fascia d'età è quella dai 3 ai 6 anni. Si tiene presso la biblioteca mediateca della Casa della Musica a Parma. I prossimi incontri sono proprio nel mese di marzo ed aprile. Il 14 marzo si terrà l'incontro con La Testa tra le Spezie. È un laboratorio dedicato alla cucina artistica dove creatività e fantasia si mescolano per esplorare le personalità attraverso il gioco culinario e sensoriale. Invece l'appuntamento di aprile, in programma per il 18, si chiama Storia in Valigia. In questo caso questo incontro è focalizzato sul tema del viaggio, dalla scoperta di nuovi mondi e l'incontro con suoni e colori sconosciuti, il tutto proprio attraverso i libri. Incontri promossi dall'assessorato alla cultura del Comune di Parma che, come vi dicevo, si tengono presso la biblioteca mediateca della Casa della Musica. In chiusura vi ricordo però che abbiamo anche parlato della canzone del domani, scritto e illustrato da Sonia Maria Luce Possentini per Orecchio Acerbo, e con Alberto Pellai abbiamo parlato di questa nuova collana di albi edita da Sinnos. E con questo che dire, io ringrazio i nostri ospiti, Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia, tutti voi per l'ascolto su Play 2000 nella sezione podcast. Se volete ritrovate tutte le chiacchierate che facciamo alla biblioteca dei ragazzi, e noi torniamo qui nello stesso luogo esattamente tra 7 giorni.
1: La biblioteca dei ragazzi.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Carpineto Romano, paese natale di Papa Leone XIII. Il comune si trova a 550 metri sul livello del mare e conta circa 4.300 abitanti. Carpineto Romano è anche città d'arte e nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario. A voi Carpineto Romano. Siamo all'incontro con il sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti. Allora, sindaco, presentiamo Carpineto Romano.
2: Carpineto Romano è un paese, una città che può offrire moltissime esperienze. Un'esperienza dal punto di vista naturalistico, perché abbiamo la fortuna di avere delle bellissime montagne, e quindi il turismo montano in particolare negli ultimi tempi si è sviluppato tantissimo, e la possibilità anche attraverso il trekking urbano di conoscere comunque un borgo medievale che è pieno di cultura, di storia e di arte.
1: Soprattutto paese natale di Leone XIII.
2: Io Papa Nostro, lo chiamiamo qui. Leone XIII è il carpinetano più eccellente, più conosciuto, è stato Papa, ha firmato la Rerum Novarum, che è un'enciclica che ha fatto la storia della Chiesa, e per noi rappresenta moltissimo perché ha contribuito in modo importante allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio negli anni.
1: Un paese che si fonda sulla pietra.
2: Sì, il nostro centro storico in particolare, risalente all'anno 1000 più o meno, le prime costruzioni, è un centro storico all'interno del quale ci sono stati moltissimi artisti e che vale la pena di essere conosciuto e visitato.
1: Molto bello l'itinerario che ci porta alla Torre Civica.
2: Sì, la Torre Civica è, diciamo, il simbolo di Carpineto Romano. Al di sotto della Torre Civica poi c'è il Museo della Reggia de' Volsci, dove c'è un balcone panoramico dal quale si possono osservare le nostre montagne. E la Torre Civica è un monumento al quale noi carpinetani teniamo moltissimo.
1: Carpineto Romano poi ci riporta anche a Caravaggio.
2: Qui è stato scoperto il San Francesco in meditazione. Nel 1606 il cardinale Pieraldo Brandini commissionò al Caravaggio questo dipinto, che rimase dentro la chiesa di San Pietro. Poi nel 1967 è stato rinvenuto e attraverso degli esami diagnostici poi è emerso che in realtà quella che si trovava presso la chiesa di San Pietro era l'originale del San Francesco in meditazione. Adesso si trova a Palazzo Barberini, però è un quadro al quale siamo molto legati e che spero un giorno possiamo tornare a vedere proprio qui a Carpineto Romano, dove è stato scoperto.
1: Tra i tanti itinerari, senz'altro importantissimo l'itinerario religioso.
2: Sì, Carpineto ci sono 11 chiese, compresa quella di San Nicola che è sconsacrata. Su tutte c'è la chiesa di Santa Maria del Popolo, c'è la chiesa di San Pietro, all'interno della quale appunto è stato ritrovato il Caravaggio, c'è la collegiata, la chiesa di San Leone, che è stata commissionata da Papa Leone nel 1882.
1: Anche molto bella, proprio posizionata all'ingresso del paese, la chiesa di Sant'Agostino.
2: La chiesa di Sant'Agostino, che vanta poi un convento che negli anni è stato un punto aggregativo, un centro culturale dove ci sono stati gli agostiniani, in particolare Padre Maestro, che per noi carpinetani è una figura importantissima, e la chiesa di Sant'Agostino è una delle più antiche di Carpineto Romano e poi porta il nome del patrono del nostro paese, che è appunto Sant'Agostino.
1: Carpineto Romano è gemellato anche con un paese particolare.
2: Wadowice è un paese polacco che ha dato i natali a Papa Wojtyla, con il quale siamo gemellati da tantissimi anni. Io anche personalmente, quando ero più piccolo alle scuole medie, era consuetudine andare a Wadowice o che loro venissero qui. Spero che il 2021, insomma, ci possa aiutare e far tornare in Polonia, dove siamo stati sempre graditi ospiti, così come loro qui a Carpineto.
1: Sindaco, diamo un messaggio ai giovani a vivere i paesi natali.
2: Paesi come Carpineto garantiscono una qualità della vita molto alta. C'è la possibilità comunque di comprare al negozio di vicinato, ci sono gli alimentari che comunque valorizzano i prodotti tipici del territorio, si respira aria pulita. In paesi come questo vale la pena investire e vale la pena assolutamente viverlo.
1: Chiudiamo con un invito. Perché venire a Carpineto Romano?
2: Venire a Carpineto Romano perché siamo un paese molto ospitale, siamo un paese che dà sempre ai cittadini un motivo per restare. Carpineto Romano ha tantissime potenzialità, ha tantissimi prodotti, ha tantissime eccellenze da valorizzare, e solamente attraverso il contributo, oltre che dei cittadini, anche di chi viene da fuori, riusciremo a farlo conoscere anche al di fuori dei confini regionali.
1: all'interno della maestosa collegiata con il parroco di Carpineto Romano, Don Giovan Battista Macali, andiamo a presentare la comunità cristiana di Carpineto Romano.
3: Buongiorno, benvenuti. Ecco, ci troviamo dentro la collegiata e in questo luogo c'è la frequenza quasi tutti i giorni delle persone che frequentano la parrocchia. Questa è la parrocchia principale, titolata anche al Sacro Cuore, San Giovanni Battista, che è il nome della vera chiesa dove ci troviamo, e le varie funzioni che si celebrano qui insieme alla comunità locale. Io sono appena rientrato da 2 mesi e riniziamo con questo cammino con la comunità cristiana di Carpineto, ecco, riscoprendo piano piano i veri valori della fede e quindi sentendoci sempre più uniti gli uni agli altri.
1: Qui è molto forte in questa chiesa la presenza di Papa Leone XIII.
3: Esatto, questa è l'immagine del Papa, il nostro Papa, come si dice in dialetto. È una figura che noi amiamo tanto qui nel nostro paese e quindi è una figura che ci rappresenta anche nel territorio, Roma soprattutto, perché lui è stato Papa non soltanto di Roma, dell'Italia, ma di tutto il mondo, e quindi un po' ci vantiamo di questo percorso del nostro Papa Leone XIII. Paolo VI, io lo ricordo, ero piccolino, qui dentro questa collegiata, nel 66 fece la sua prima e unica visita, ma invece Giovanni Paolo II è venuto a farci visita proprio per la Rerum Novarum, il suo centenario. Quindi abbiamo celebrato insieme con lui la Santa Messa in quella giornata, ecco, abbiamo ricordato l'enciclica di Leone XIII e quindi la sua figura proprio per le cose nuove che ci ha presentato con quel testo, e con noi ne siamo orgogliosi di questo.
1: Qui abbiamo la chiesa di Sant'Agostino, ma nella collegiata c'è anche la statua, perché Sant'Agostino è il patrono di Carpineto Romano.
3: Infatti è il patrono di Carpineto Romano e nel mese di agosto, ecco, già verso la fine di luglio, ci sono le varie associazioni che noi vediamo, diciamo, nei vari luoghi, da Sant'Agostino, San Pietro, i vari rioni, sono 7 rioni, che si preparano per partecipare poi a questa grande festa del patrono al 28 di agosto, e quindi noi anche di questo ne siamo felici e orgogliosi.
1: Tante chiese, però abbiamo anche delle comunità religiose importanti.
3: Esatto, ci sono tante chiese, circa 10-11 chiese che abbiamo qui nel paese, e ci sono la comunità delle suore carmelitane, le monache che da 40 anni e più che sono presenti qui nel territorio, sono al centro storico, si raggiungono facilmente, e poi ci sono gli autisti che sono in compagnia con il parroco e danno una mano alla comunità cristiana qui di Carpineto Romano.
1: Carpineto Romano, che è anche città di Maria.
3: La città di Maria, perché ricordiamo, ecco, allora il voto che tutti i carpinetani hanno fatto nel tempo quando c'è stata la peste, 1650, ecco, noi ricordiamo nell'8 di dicembre la festa dell'Immacolata, e quindi tutti, grandi e piccoli, partecipano a questo voto che hanno fatto i nostri padri.
1: Chiudiamo questo nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza.
3: Il messaggio che rivolgo ai cittadini di Carpineto, ai fedeli, soprattutto dai più piccoli e più grandi, è proprio quello di stringerci sempre gli uni gli altri per vivere, ecco, questo nostro modo di esprimere quella fede che ci porta ad essere sempre innamorati di Cristo. Quindi questo è un pochino quello che uno ha dentro il cuore, di essere sempre innamorato di Gesù e poi di far raggiungere questo ai più piccoli fino ai più grandi.

0: E abbiamo raggiunto il rione San Giacomo. In questo momento ci troviamo all'interno di una delle fraschette tipiche. Poi ogni rione qui ha la propria fraschetta, quindi sono sette i rioni, e con lo chef Francesco Centi andiamo a scoprire tutte queste delizie. Però devo ringraziare le associazioni, i ristoratori, i produttori, perché veramente qui a Carpineto Romano hanno fatto le cose alla grande. Allora iniziamo il nostro itinerario gastronomico.
1: Davanti a noi abbiamo tutta la selezione di salumi che è preparata internamente da un locale che è il ristorante dei Quattro Fratelli, con i maiali tipici di Carpineto Romano. Abbiamo la produzione dei caseifici. Da poco è nata un'associazione che sono i Diamanti della Terra, che qui vediamo questi tartufi, che praticamente loro sotto pandemia hanno deciso di prendere la loro passione e di sfruttarla nel miglior modo possibile, cercando questi Diamanti della Terra che sono i tartufi. Un'altra cosa molto importante su questo tavolo è l'olio. L'olio perché Maurizio Magali è un produttore di Carpineto Romano che ha questa azienda da molte generazioni, e sono delle olive che nascono soltanto con acqua e sole.
0: Poi vedo anche il maiale.
1: Maialino, sempre lo stesso produttore, che praticamente ha voluto portarlo arrosto per far vedere che comunque è un maiale che ci si possono fare molte produzioni.
0: Poi abbiamo il tavolo dedicato ai ristoranti.
1: Agli altri ristoranti, sì. Praticamente in questo tavolo ci sono tutti quelli che sono i prodotti sempre di ristorazione, quindi i piatti stessi che sono molto importanti: gnocchi lunghi, acqua e farina, la bacchia alla scottadito preparata sempre da un'altra azienda di ristoranti che è il ristorante Il Faggio. Sempre vicino abbiamo i fini fini, praticamente sempre una tagliatella fatta a mano dal ristorante più antico del paese, la Sbirra, nato nel 1864. Per quanto riguarda la pizzeria Feoli, abbiamo anche una zuppa di castagne e funghi porcini con un'aggiunta di ciambella di Carpineto Romano. Poi per il ristorante invece della Reggia dei Volsci abbiamo la polenta con i broccoletti, che è un piatto tipico presentato nella spianatura di legno, e poi la curatella, che sono praticamente le interiora dell'agnello, perché per noi è un piatto particolarmente tradizionale e importante, e quindi ci sembrava giusto presentarlo oggi.
0: Poi abbiamo le pizze.
1: Sì, le pizze. Allora, in questo caso ci sono due pizzerie, Pizzeria Simone e Pizzeria Feoli. Pizzeria Feoli è nata subito dopo il dopoguerra. Abbiamo anche quel pezzettino di lievito madre. Stiamo utilizzando anche molto quelle che sono le erbe aromatiche, quindi erba pepe, che in questo caso l'abbiamo proprio sulla pizza, fatta con friarelli e salsiccia di campo, sempre tutta produzione casareccia. Invece, nell'altro caso dell'altra pizzeria, di Pizzeria Simone, abbiamo una pizza che è stata impastata nelle castagne. Lui è il ristoratore più giovane del nostro paese, è lui che sta cercando in tutti i modi di portare delle innovazioni su lievitazioni, impasti, cercando comunque di catturare l'attenzione di un pubblico un po' più giovane e anche un po' più antico, nel senso di mentalità di paese, che sono un po' rilegati comunque a quelle che sono le tradizioni forti, come fettuccine, gnocchi e cose così. La ciambella di Carpineto è uno dei prodotti più importanti del nostro paese, è una DOP, anch'essa nasce nel dopoguerra.

0: il pane di Vapoforno Reggio si trova anche al di fuori di Carpineto, si può trovare nei paesi locali perché è un pane molto richiesto, sempre con produzione di lievito madre naturalmente.
1: Comunque bisogna venire qui a Carpineto, certo, per degustare tutte queste
0: sì,
1: cose.
0: Sì, sì, che ne vale la pena.
1: Che
0: vale
1: cos'è
0: la pena
1: per lei Carpineto romano?
0: Per me Carpineto è tutto, è la mia patria, è il paese dove io sono cresciuto e che mi ha trasmesso quello che per me oggi è l'amore della cucina. Se non fosse stato anche per le fareschiette, le osterie stesse, forse ad oggi non sarei mai stato così vicino a quella che per me è il mio lavoro e la mia passione.
1: Per concludere, ce la facciamo a fare un invito nel dialetto locale a venire qui
0: come
1: a Carpineto?
0: No? Venata a mangiare a Carpineto che è tutto buono!
1: E con il direttore del Museo Territoriale di Carpineto Romano, Leo Gavillucci, andiamo a percorrere questo bellissimo itinerario. In questo momento ci troviamo nella sezione dedicata ai cimeli di Papa Leone XIII, che è il cittadino più importante di Carpineto Romano.
2: Esattamente. Allora, in questo museo è stato fondato nel 2002 e da allora fa parte della esposizione permanente dedicata appunto a questo importante pontefice. La scelta del luogo non è casuale, perché questa chiesa nel 1810 Leone XIII, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, fu proprio battezzato qui, all'interno di questa chiesa. L'esposizione, insomma, ripercorre un po' tutto ciò che fu Leone XIII, dai suoi inizi, il sacerdozio, compreso anche il pontificato, avvenuto nel 1878. Abbiamo una mole di documentazione molto importante. Tutta questa documentazione ci è stata gentilmente donata qualche anno fa dagli eredi del suo segretario personale, anch'esso carpinetano, tale Pio Centra, che raccoglieva tutti i documenti che Leone scriveva e poi gettava via. Lui minuziosamente li raccoglieva e li conservava, e oggi sono confluiti all'interno di questo museo. Uno degli oggetti più significativi, appunto, la penna con la quale nel 1891 il Papa firma forse la sua enciclica più importante, la Rerum Novarum, la famosa enciclica sulla questione sociale, che si inserisce appunto in un contesto storico molto molto particolare: l'industrializzazione, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
1: Poi ci spostiamo, l'itinerario continua, raggiungiamo l'altra parte del centro storico, tra l'altro veramente un itinerario da percorrere in questo paese tutto in pietra, e arriviamo nell'altro museo, la Reggia dei Volsci, e lì anche abbiamo tante sezioni.
2: Quel museo è stato pensato e raccoglie tutta la vita di Carpineto, sia nell'ambito lavorativo e vita quotidiana, e anche l'attività religiosa, che era molto importante. Il museo comprende 9 sezioni. Un tempo era l'antico Palazzo Aldobrandini, che fu acquistato dal cardinale Pietro Aldobrandini nel 1597, e da allora era il fulcro della vita amministrativa di Carpineto, perché la sede comunale era proprio lì.
1: La stanza più bella è dedicata al Caravaggio di Carpineto Romano, logicamente lì abbiamo una copia, però.
2: Sì, lì abbiamo una copia, perché l'originale si trova a Palazzo Barberini, in quella sala, perché nel 2010 ci fu una grande esposizione in cui i due quadri furono messi a confronto. Il salone principale, dove venivano prese le decisioni di natura politica, dove venivano svolti i processi, e sotto c'erano le prigioni insieme alle stalle e la cantina.
1: Ho visto che poi qui collaborano i ragazzi del servizio civile.
2: Assolutamente, assolutamente sì, il servizio civile è molto molto importante, anche perché è un aiuto per noi fondamentale.
1: Parliamo del Palio della Carriera, che è una delle eccellenze del luogo. Lo facciamo con il presidente Roberto Cacciotti, e vediamo un po' quando nasce il palio.
3: Allora, il palio dell'epoca moderna nasce nel 1993, riprendendo un'antica tradizione che a Carpineto era sempre stata cara ai carpinetani: le corse dei cavalli, che già dal periodo appunto di Donna Olimpia e del Principe venivano fatte a Carpineto nel corso proprio qua sottostante, corso Vittorio Emanuele. Il periodo storico in cui si colloca il palio è l'inizio del 600. e precisamente il 1621, quando il cardinale Pietro Aldobrandini lasciò il ducato di Carpineto a sua sorella, Donna Olimpia. Nel 1597 il ducato di Carpineto fu acquistato dagli Aldobrandini, che era una famiglia nascente della borghesia romana, in realtà originari di Firenze, che vennero a Carpineto rilevando il ducato dai duchi conti di Segni e Valmontone, che erano caduti un pochettino in disgrazia. Il cardinale Pietro Aldobrandini e sua sorella Donna Olimpia erano nipoti dell'allora Papa Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini, che favorì l'acquisto del ducato di Carpineto in favore dei suoi familiari. Perché rievochiamo quel periodo? Carpineto, come molti paesi alla fine del Cinquecento, era un paese che viveva, diciamo così, come tutti i paesi, una forte distinzione tra feudatari e vassalli, e proprio gli Aldobrandini, in quel periodo che ebbero, diciamo, il controllo del ducato di Carpineto, portarono una sorta di benessere alla città, creando non solo una miglioria dal punto di vista sociale, ma creando un fervido movimento artistico-culturale che permise a Carpineto di diventare un nucleo importante non solo per la città stessa, ma anche per molte città vicine.
1: Concorrono a questo palio tutti e sette i rioni, no?
3: Allora sì, Carpineto è storicamente suddiviso in due parti, la parte da monte, la parte alta e la parte da valle. Nella parte da monte noi abbiamo tre rioni storici, che sono Io Castello, Io Lago e San Pietro, e la parte bassa, che comprende questo rione, che è il rione Ocurso, San Giacomo, dove avete fatto le riprese per l'osteria, Sant'Agostino e le rioni Omoro. Tutti e sette i rioni danno vita nel periodo, diciamo così, che va da luglio a agosto, a questa rievocazione storica, che poi ha il suo culmine la domenica successiva alla festa del nostro patrono Sant'Agostino, il 28 di agosto, con una grande sfilata con oltre 400 figuranti ed una corsa di cavalli berberi all'anello, che aggiudicano il palio all'Erione vincitore.
1: Però il periodo del palio viene aperto dalla cena del cardinale.
3: Il periodo del palio viene aperto da proprio quello che dicevo prima, da questa cena del cardinale, che rievoca proprio quello sfarzo che all'epoca mettevano in mostra i grandi nobili. Quindi si rievoca la cena che il cardinale Pietro Aldobrandini faceva ogni anno a Carpineto, ospitando tutti i suoi ospiti, nobili, pittori, artisti, che venivano su, ospitati proprio al chiostro di San Pietro, con una cena, permettendo

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio.

0: La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.
1: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
0: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: beati quelli che credono senza aver visto.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: Quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel primo.

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

0: quinto mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
1: Vidi un nuovo cielo, una nuova terra.

0: Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
1: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'Universo. Maria è regina. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo degni di partecipare alle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo è risorto e vive glorioso. Aiutaci a salire fino a Lui nel luogo che ci ha preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo.
1: E dopo questo esilio, portaci in cielo con te, o Vergine Assunta, per godere con te nella comunione dei santi la vita eterna. Amen.

0: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O regina degli apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
1: Preghiera di Giovanni Paolo II.
0: Radio Voce nel Deserto.
2: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
3: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa, il nostro viaggio alla scoperta delle nuove generazioni per provare a guardare il mondo con gli occhi di chi è nato proprio a cavallo del terzo millennio e ritrovare così tutto lo slancio, l'energia, la capacità di immaginazione che ci servono per renderlo migliore. Qualche giorno fa mi è capitato di imbattermi in una interessante intervista al 27enne cantautore italo-tunisino Saif, che alla curiosa domanda su che tipo di adulti lui e i suoi coetanei, insomma gli appartenenti alla generazione Z, stessero diventando, rispondeva così, senza esitazione: dei buoni adulti. Abbiamo coscienza politica, morale, visione delle cose e anche se non facciamo una vita da adulti come i nostri genitori a quest'età, abbiamo un giusto approccio alla vita. E allora queste parole mi sono tornate in mente mentre riflettevo su un fenomeno che proprio in questi anni è venuto alla ribalta, cioè il ritorno alla pastorizia dei giovani, con una sempre più marcata presenza proprio delle donne, che sono intenzionate a fare la differenza in un settore considerato maschile. È una riscoperta che forse è dovuta proprio al giusto approccio di cui parla Saif, la ricerca di una migliore qualità di vita, di benessere personale, con un tempo più rallentato, con un maggiore contatto con la natura, insomma tutto quello che molte delle indagini sui giovani stanno fotografando. E per verificare dunque questa ipotesi saliamo a 1600 metri di quota sulle Dolomiti fino a una malga che si trova sopra San Martino di Castrozza, circondata dallo spettacolo mozzafiato del gruppo delle Pale di San Martino. Da sempre la malga è meta di escursionisti e da quest'anno è anche la nuova sfida della trentenne Eleonora Cemin, figura emergente dell'imprenditoria agricola locale e appunto giovane allevatrice. Ben arrivata Eleonora.
4: Ciao, grazie.
3: Allora Eleonora, posso dire pastora invece di allevatrice?
4: Sì, dai, ci sta anche pastora, sì.
3: Benissimo. Allora, se non sbaglio, poi la tua storia la vediamo da vicino, la raccontiamo, insomma, e descriviamo anche questo tuo mestiere, però tu da poco hai ricevuto, e dicendo da poco intendo proprio da pochi giorni, un riconoscimento come portatrice, giovane portatrice di idee innovative per valorizzare le aree interne dell'Italia, coniugando produzione, accoglienza, allevamento. E allora, Eleonora, per chi ha fatto una scelta di vita come la tua, che a molte insomma sembra un azzardo, una scommessa, questo premio un po' è come vincere una stella Michelin.
4: Sì, è stata tantissima soddisfazione, anche perché non me l'aspettavo assolutamente.
3: Come si chiama il premio?
4: È il premio Piccolo Comune Amico.
3: Non te l'aspettavi?
4: No, assolutamente no, e mi è stato comunicato pochi giorni prima del giorno che dovevo venire a Roma. E proprio è stato bellissimo, una bella esperienza, e appunto perché era inaspettata, cioè è stato veramente bello.
3: Ti ha reso ancora più felice, ce la stai trasmettendo, sì, tutta questa gioia. Andiamo però per gradi, perché prima di arrivare a questo luogo, la Malga Crel, che tanta parte ha avuto e ha nella tua vita, ci spieghi, perché insomma non diamo nulla per scontato qui, in pochissime parole che cos'è una malga, cioè chi ci vive, per quanta parte dell'anno, cosa si trova dentro, intorno alla malga?
4: Beh, malga è comunque collegata all'estate, perché fai da fine maggio a metà ottobre più o meno, quindi il periodo dell'alpeggio dove hai su tutti gli animali. e quindi quando c'è l'erba al pascolo praticamente. Malga significa tantissimo territorio, perché una malga che è aperta, è viva e è vissuta, fa accoglienza e ha gli animali attorno, è comunque tenere vivo un posto e un territorio e un paesaggio soprattutto. E ha tante difficoltà, perché comunque non è, cioè, viene la pioggia e poi è freddo, vai giù, l'altra notte erano 5 gradi per esempio, quindi
3: mamma mia, qui si muore di caldo
4: estate, ecco, al freddo. Non è la classica estate, pantaloncini corti e carrozziera, ecco, hai anche il meteo, comunque vuol dire tanto, perché assolutamente può venire freddo, come poi il giorno dopo caldissimo, poi di nuovo freddo.
3: E qui tu ce la stai già descrivendo dal punto di vista di chi la abita, perché lì svolge un lavoro, intorno alla malga svolge un lavoro che poi è il tuo. Noi siamo soliti vedere la malga come un luogo dove troviamo una bella accoglienza dopo una lunghissima escursione, dove possiamo assaporare qualcosa che ci riconnette ai gusti di quel territorio. Ma mi sembrava importante precisare cos'è esattamente una malga, perché la malga, questa malga, entra a più riprese nella tua storia. Innanzitutto, tu abitando nel bellunese, mi sembra a Siror, in un territorio dove ci sono.
4: È Trentino, però.
3: Ecco, certo. in Trentino, non è il bellunese, però è vicino. È vicinissimo.
4: Sì, è vicino.
3: E in un territorio dove ci sono le stalle, da piccola ti mettevi a guardare dalla finestra quando le mucche tornavano dall'alpeggio e promettevi a te stessa che un giorno tu avresti fatto l'allevatrice. Ma che cos'è che ti affascinava così tanto?
4: Ma era proprio il discorso del passaggio di tutte queste vacche, perché i miei genitori non sono allevatori, no? E però io abito proprio dove c'è un gruppo di aziende agricole e di stalle di vacche, e quindi vedevo proprio tutte queste vacche che partivano la primavera e salivano a piedi, e poi vedevi anche proprio nelle vacche la gioia di uscire dalla stalla, no? E poi l'autunno il ritorno, e quindi tornavano diverse, più grandi, o magari c'erano quelle incinte, magari certe avevano partorito, avevano il vitello, e quindi il cambiamento, no? Era come una specie di, come posso dire, cioè loro partivano, non sapevano se tornavano, quando e tutto, però si affidavano comunque al suo padrone che le portava in un posto che per loro, secondo me,
3: è bellissimo quello che ci stai dicendo. Intanto si sente, si avverte come principale ragione l'amore per gli animali, ma animali il cui passaggio scandiva per te il tempo. Hai detto non appartengo a una famiglia di allevatori, tua mamma e tuo papà non fanno questo mestiere, tuo nonno l'ha fatto ma tu non l'hai neanche conosciuto. Ma quando hai detto ai tuoi, perché tu le prime mucche le hai acquistate dopo il diploma del liceo, voglio fare l'allevatrice, vado a comprare le mucche, sono stati subito d'accordo con il tuo progetto di vita?
4: No, allora già erano un po' perplessi quando ho scelto la scuola agraria all'inizio, e fatalità, avevo visto la scuola parrucchiera e la scuola agraria, quindi tutto il contrario. E alla fine avevo scelto agraria, perché appunto volevo andare avanti con questo percorso, e nel frattempo avevo già iniziato ad andare in una stalla a mungere, a fare le varie mansioni della stalla, e quindi già avevo provato, no? E già vedevo che mi piaceva, e quindi ho scelto quello. E all'inizio non capivano molto, no? Mio papà un po' di più, perché comunque era il papà di mio papà, il nonno, quello che aveva,
3: quindi l'aveva vissuta,
4: esatto, questa, da piccolo, sì,
3: questa esistenza.
4: E invece mia mamma, era un po', adesso è contentissima, però all'inizio non capiva bene.
3: Adesso ha visto che si sta rivelando, e si è rivelata la giusta scommessa, e soprattutto tu ne sei felice. Noi ci diamo una pausa di respiro, ascoltiamo Have You Ever Seen the Rain dei Creedence Clearwater Revival.

0: Giovani si diventa.
1: Si diventa.
0: E rieccoci su In Blu 2000 al microfono, Gabriella Facondo in dialogo con Eleonora Cemin, giovane allevatrice, pastora, che ci sta raccontando le ragioni dietro la sua scelta, ma che adesso ci racconterà anche un po' la sua vita. Innanzitutto, Eleonora, adesso rispetto all'inizio di questa attività, dopo il diploma della scuola, quanti animali hai?
2: Allora, adesso ho 10 vacche da latte, 3 cavalli, una ventina tra capre e pecore, poi ho dei maiali, galline e conigli.
0: Quindi insomma ti sei cresciuta tanto con l'attività, e io la condenso la tua vicenda per motivi di tempo. Abbiamo detto che nel 2016 tutto comincia con l'acquisto delle prime mucche, viene avviata l'azienda d'estate, mentre gli animali erano in alpeggio tu facevi la cameriera, e così anche lavorando alla Malga Crell quella malga ti è diventata familiare. 10 anni più tardi, cioè oggi, ti è stato offerto di essere tu la nuova gestrice, subentrando alla famiglia originaria. E adesso come farai a combinare queste due cose, allevamento, accoglienza, ospitalità? Perché sicuro ho un progetto. Qual è la tua visione?
2: Allora, il lavoro è tantissimo, però per mettere assieme tutto ho mia sorella, che lei è in cucina, ha fatto la scuola di cuoca, e quindi praticamente abbiamo messo assieme le due cose. Lei si occupa della cucina, io l'aiuto facendo ancora la cameriera come 10 anni fa, però chiaramente non tutto il giorno, ma al mattino, al pomeriggio io mi occupo dello sfalzo, degli animali, ecco.
0: E
2: di
0: qui
2: tutto
0: ci devi far capire, ce la devi proprio far vedere la tua vita di tutti i giorni, com'è da una stagione all'altra. Immagino che sia difficile anche solo andare in ferie, trascorrere il weekend con i coetanei. A che ora suona la tua sveglia? Quando vai a letto? Faccela immaginare.
2: Allora,
0: questa vita
2: varia, tutto l'anno è diverso, nel senso che varia da stagione a stagione. Adesso che è estate mi alzo alle 6 e quindi poi faccio tutti i lavori esterni nella malga, quindi vado a vedere gli animali che siano a posto, e dalle pecore, dai cani che ho all'interno delle pecore, quindi a dargli da mangiare, poi in stalla, nella stalla della malga, e poi inizia il lavoro all'interno, quindi durante l'orario del servizio del pranzo, faccio la cameriera e poi ritorno fuori e rifaccio tutto quello che ho fatto al mattino. Nelle giornate che non piove scendo a valle, dove ho la stalla, e faccio sfalzo dei prati, quindi poi fieno, e chiaramente scendo al mattino, torno a fare il servizio e poi riscendo al pomeriggio.
0: E l'inverno?
2: Invece l'inverno il lavoro è tutto concentrato nella stalla, quindi al mattino mi alzo alle 5, vado a mungere e poi sto in stalla fino alle 9, 10 e poi durante il giorno ho meno mansioni, perché comunque appunto avendo tutto in stalla magari ci sono dei lavori all'interno, però comunque meno recinti esterni eccetera, quindi poi ritorno in stalla alle 4 del pomeriggio e finisco più o meno alle 7
0: e mezza. A me viene da chiederti, ma dov'è il tempo per Eleonora? Dove sei tu? Il tempo libero, intendo.
2: Allora, non c'è, nel senso che per me è già tempo libero anche lavorare, perché a me piace il mio lavoro e quindi non mi pesa assolutamente. Ci sono delle volte che magari c'è una cena tra amici o un aperitivo, e allora so già che all'aperitivo io non posso andarci, perché l'aperitivo è proprio all'orario di mungitura. So che arrivo alla cena più tardi, quando tutti hanno già fatto il suo aperitivo, e mi accontento lo stesso, ne sono felice, però poi chiaramente sono molto stanca e quindi non riesco a stare in giro tutta la notte come facevo magari una volta, che una volta lo facevo di più.
0: Senti, Eleonora, complimenti anche per questa energia, per questa dedizione. Io avrei un mucchio di domande da farti, ma te le faremo, insomma, qui facciamo anche televisione tutti noi che lavoriamo a questo programma, quindi sarà bello anche ritrovarti. Voglio concludere chiedendoti una cosa, poiché le ricerche attestano che c'è un ritorno dei giovani alla pastorizia in molte parti del nostro territorio. Una ricerca, un'indagine recente di Coldiretti diceva il 30% di questi pastori sono donne. Allora vorrei chiederti, che cosa cercano secondo te i giovani che tornano a un mestiere antico che ha riempito pagine di letteratura? Che valore aggiunto portano le donne? Chi sono questi pastori? Chi siete voi, pastori del futuro?
2: Secondo me questa cosa che i giovani gli stanno tornando ha un valore grandissimo, perché comunque chi fa questo lavoro fa territorio e mantiene un territorio, e questa è una cosa importantissima secondo me. Poi tutti i lavori sono importanti, perché non voglio togliere nulla agli altri assolutamente, però questo è un po' anche alla base, no? Perché poi a questo si lega il turismo e si lega un po' tutto. E un giovane, che sia donna o comunque maschio, insomma, secondo me fa questo perché ha la passione, ha tantissima passione, e comunque si impegna nel suo, no? E poi vuol dire tanto anche dove nasci, no? Perché se nasci in un territorio che è predisposto a fare questo, secondo me hai anche una strada che è garantita, che è aperta, ecco, perché l'allevamento c'è e secondo me ci sarà, insomma, ecco.
0: Meglio di così non ce la potevi spiegare. Io ringrazio Eleonora Cemin, che restituisco un paesaggio che peraltro mi è molto familiare, che conosco bene, e chissà, verremo a trovarti in Malga magari quest'estate. E ringrazio Eleonora Cemin, così come grazie a te ringrazio anche Laura Bernardini per il suo contributo a questa puntata, il nostro regista Stefano Sciurpi, la nostra rappresentante della generazione Z Elisa Mazzella, che sceglie i nostri brani musicali. E a tutti voi do appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa. Giovani si diventa. Die con Gabriella Facone.

0: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è in qualche modo una persona di casa, perché è Piero Dorfles, che ha pubblicato, a sorpresa veramente per tutti noi, un libro che si chiama Amblin Blé, Ritmi e riti dei giochi di strada, per l'editore Manni. Ecco Piero, com'è che ti è saltato in mente di scrivere Amblin Blé?
1: Ma mi è saltato in mente perché io ho da sempre una passione per le conte. Le conte sono quelle filastrocche che si usavano una volta per stabilire chi doveva stare sotto o sopra durante i giochi di strada. E queste filastrocche, che a me hanno sempre affascinato soprattutto per il loro tono surreale e fantastico, mi sono sempre rimaste in mente man mano che succedeva che girando per l'Italia ne sentivo di nuove, e così pian piano ne ho raccolte un bel po' e a un certo punto ho detto: cosa me ne faccio? Naturalmente le conte servono a cominciare dei giochi, e allora ho pensato di fare una ricognizione su quei giochi che si facevano da piccoli, e questo è il risultato: un libro dove si parla esclusivamente di giochi gratuiti, nel senso che non prevedono nessuna forma di investimento, che si giocano in modo collettivo in strada, o meglio si giocavano, e tutte quelle che sono le regole, le norme e anche appunto le rime che li accompagnano. Un tentativo di riflessione su questa cosa che io ritengo essere un piccolo patrimonio che aveva un suo fascino già allora, ma che oggi, per essere quasi archeologico, ne ha ancora di più.
0: E qual è il, a parte Amblin Blé, ma qual è la filastrocca, la conta che più ti ricorda gli anni nei quali eri tu bimbo in pantaloncini corti che contavi per le strade?
1: Ma devo per forza di cose richiamare una conta tutta triestina, che credo si usi solo lì e che suona anche questo in modo assolutamente surreale, ed è così: ai bai, tu mi stai, ti e mie compagnie, fammi racco, ticco tacco, ai bai e buff. Questa serie di cose che hanno un significato talmente approssimativo da non costituire assolutamente una storia, io l'ho sempre utilizzata fin da quando ero bambino come una cosa stabilita dal ritmi delle conte, che sono sempre basati sull'uso sillabico per poter andare da un bambino all'altro. Solo recentemente mi sono reso conto che in realtà si tratta della replica dei suoni di una famosa filastrocca tedesca che probabilmente i bambini triestini avevano sentito, ma non capendone il senso, gli avevano ridato un senso più vicino a quello italiano. Quella tedesca suona Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, e avanti questo passo. E allora quel Ein, zwei, Polizei, perché non ha capito, è diventato Ai, bai, tu mi stai, e drei, vier, Grenadier, die, mie, compagnie, che non è proprio come die, mie, compagnia, ma suona come quello. Allora ho pensato che molte delle conte in realtà contenevano queste assonanze di cui i bambini hanno colto non il senso ma il suono, e l'hanno trasformata in quella dimensione un po' surreale che quasi sempre si trova nelle conte. E questo trovo essere uno dei fascini di questa cosa, anche perché voi sapete quanto è complicato per uno scrittore inventare e scrivere, per un adulto si intende, qualcosa che abbia il fascino di ciò che è surreale. Invece ai bambini riesce benissimo e con grande facilità.
0: Ecco, ma queste conte, queste rime, questo Ein, zwei, Polizei che si trasforma così in delle parole italiane prive di senso, erano legate a un'abitudine di gioco che in qualche modo si è solo ridotta o è proprio scomparsa?
1: Ma io credo che, temo, sia quasi scomparsa, soprattutto nelle grandi città. Forse sopravvive un po', e così mi è parso di capire facendo qualche sondaggio, in zone dove, perché in campagna le strade non sono così pericolose e ci sono piazzette dove ancora i bambini possono trovarsi insieme, e lì esiste ancora qualcuno che gioca al portone o alla campana, come si chiama, segnando per terra con un gessetto delle caselle dei numeri, o semplicemente quelle cose fatte con una palla di stracci per cui la si tira da una parte e dall'altra e oltre una riga si diventa prigionieri degli altri, la palla prigioniera. Beh, questa cosa sicuramente nelle grandi città non c'è più, innanzitutto perché per strada i bambini non se ne manda nessuno, è troppo pericoloso, poi perché in realtà è venuta meno anche quella convivenza zona infantile, che una volta si creava nei cortili delle case oppure nei parchi pubblici. I bambini uscivano, si ritrovavano in una compagnia tutti tra di loro e giocavano allegramente senza nessun controllo adulto. Oggi, secondo me, la famiglia molto sotto controllo i bambini è quasi possessiva e difficilmente li lascia uscire da soli, senza rendersi conto che invece quella dimensione di organizzazione autonoma dei bambini produceva anche uno strumento di crescita e di sviluppo intellettuale, perché il bambino si sollevava dal controllo continuo della famiglia e viveva un momento di autonomia che era non soltanto molto importante sul piano della fantasia, della possibilità di esprimersi senza il controllo dei grandi, anche dire le parolacce per esempio, ma anche una forma di autonomia intellettuale, perché viveva con bambini diversi dal suo ambiente, anche con bambini più grandi, più piccoli, anche tra bambini e bambine, perché quei giochi si facevano in modo assolutamente libero e non c'erano né ostacoli di genere né ostacoli di origine sociale, perché in quel momento, non essendoci investimenti economici, si era tutti uguali.
0: Siamo con Piero Dorfles che ci sta parlando del suo ultimo libro Amblin Blè, Rime e riti dei giochi di strada di Manni Editore. Siamo con Piero Dorfles che ci sta parlando di Amblin Blè, Rime e riti dei giochi di strada, edito da Manni. Questo libro parte da, come ci stavi dicendo, una collezione, una collazione, una raccolta di strofe per fare la conta fra bimbi, però poi in qualche modo tracima, deborda in un'analisi sia psicologica che sociologica che anche educativa della società contemporanea, perché tu dici che il gioco come forma di esperienziale di gruppo sia un bene, perché tu dici che il gioco come forma di esperienziale di gruppo sia un indispensabile.

0: reazione molto veloce e diretta, quindi non c'è dubbio che anche quello sia un gioco che ha una dimensione pedagogica. Però una cosa è la crescita intellettuale del bambino, una cosa è la paideia, che è la costruzione del bambino, che non riguarda solo le abilità, ma anche la capacità di interazione con gli altri. Non c'è dubbio che il gioco elettronico sia meraviglioso ma solitario, mentre il fascino dei giochi di strada era proprio il fatto di mettere tutti a contatto e di trasformare una piccola comunità di bambini in una sorta di piccola repubblica autonoma. Quando i bambini giocavano insieme, avevano molte regole, alcune date da soli, altre trovate dai grandi, e andavano rispettate e si imparava a rispettarle giocando. Ecco perché il gioco, soprattutto quel gioco, aveva un valore pedagogico molto più alto di quello che produce un'abilità, un'intelligenza particolare. Era una forma di adattamento alla vita, come forse tutti i giochi sono, in fondo anche quelli degli adulti, con la peculiarità per i bambini di essere un gioco dove in qualche modo ci si confronta con lo stesso modo di giocare gli adulti, cioè chi vince, chi perde, chi è più grande, ma senza i rischi e le difficoltà e i pericoli che i giochi degli adulti hanno. Ecco perché il gioco dei bambini in qualche modo una sospensione di quello che è la vita quotidiana nella famiglia, senza rispetto per regole particolari, in cui i bambini sono così autonomi da darsi addirittura il compito di scegliere quando e come le regole sono state rispettate, organizzando addirittura dei piccoli tribunali in cui, quando c'è un'irregolarità, si ferma il gioco. Ci sono sempre appositi modi per dire come si ferma il gioco, a rivolte, esperti, ogni regione c'è la sua, e quasi assemblearmente i bambini a quel punto decidono ragione che ha torto.
1: Questa abitudine assembleare però sembra in qualche modo scomparsa, nel senso I bambini per strada noi li vediamo quasi solo all'uscita delle scuole, poi siamo in una società che organizza il tempo dei piccoli e dei piccolissimi molto più di quanto accadeva una volta.
0: In effetti credo che questo sia uno dei problemi, e cioè che questa organizzazione continua che la famiglia, non dico impone, ma propone al bambino, finisce per togliere quella dimensione tutta autonoma di cui parlavo prima. Il bambino che viene accompagnato a fare judo, a fare tennis, a fare tutti gli sport possibili e immaginabili, magari portato in macchina con la mamma in modo che non abbia contatto con niente se non l'ambiente che i genitori hanno deciso, è un bambino a cui è preclusa la possibilità di guardarsi intorno con la libertà con cui lo faceva un bambino in un giardino pubblico o in un cortile di caseggiato. Lì in quei cortili alle volte si scontavano anche dei momenti duri con confronti con bambini un po' cattivi, più grandi. C'era il bisogno, la necessità di adattarsi alle difficoltà della vita. Io ho come la sensazione che questo continuo controllo che le famiglie oggi hanno sui figli, e anche del controllo su quello che fanno, cioè organizzargli i giochi, gli tolga questa autonomia che invece il gioco di strada dava, nella quale però il bambino non era soltanto uno che si divertiva, era anche uno che si confrontava con alcuni problemi che ci sono, appunto, piccole e grandi ingiustizie, perché i bambini possono essere anche molto crudeli e cattivi alle volte, e anche la capacità di sopravvivere al confronto con gli altri, persone che vengono da ambienti molto diversi, hanno abitudini diverse e magari sono anche un po' maneschi. Tutto questo era una scuola di vita che secondo me viene meno nel momento in cui il bambino controllato continuamente da solo gioca solo in casa, e se no va appunto a fare sport organizzati e regolati dove però la sua fantasia è assolutamente inerte.
1: Siamo con Piero Dorfles che ci sta parlando del suo ultimo libro Amblin Blè, Rime e Riti dei Giochi di Strada, edito da Manni. Noi siamo in Blu 2000, la biblioteca di Gerusalemme.

0: siamo con Piero Dorfles che ci sta parlando di Amblin Blé, rime e riti dei giochi di strada. Un altro aspetto mi ha colpito in queste riflessioni sui giochi di strada, sui bimbi, è la parte creativa. Nel senso, i bambini sono capaci di creare mondi. Poi noi ci siamo abituati a chiamare queste cose giochi di ruolo, ma in realtà il gioco tipico dei bambini è e quindi creiamo un nostro mondo che può essere più o meno imitativo rispetto a quello dei grandi, però è una lettura del mondo dei grandi, un'interpretazione del mondo dei grandi, può essere il gioco di guerra, giochiamo alle mamme, giochiamo a quello che poi che vediamo, alla scuola per esempio. La scuola stessa viene spesso rivissuta dai bambini in forma ludica, con qualcuno che fa il maestro o la maestra e sgrida quegli altri.
1: Proprio così, io credo che quello sia uno dei momenti tipici della dimensione costruttiva, quando uno si dice facciamo che io ero la maestra e tu eri l'allievo e si gioca alla scuola, oppure facciamo che io ero la cuoca, facciamo che io ero la mamma, tutto quello che è appunto interpretare un ruolo da adulti nella piccola dimensione infantile. In quel momento non c'è soltanto quello che è l'intrattenimento che il gioco produce, c'è anche la proiezione nel mondo dei grandi e per certi versi forse anche un tentativo di disinnescare alcuni problemi che il rapporto con il mondo dei grandi produce. I bambini spesso vivono dei traumi nel modo in cui vedono il mondo degli adulti e questo fatto di rigiocare a quello è un po' come una seduta analitica in cui ci si propone di togliere di mezzo quelle che possono essere le ansie che i bambini hanno di fronte alla vita adulta. Il gioco in questo caso non è soltanto intrattenimento, è quasi terapia, è qualcosa che permette di allontanare i dubbi, i problemi, di accettare le condizioni che tutto sommato la vita adulta prima o poi proporrà, ma nella dimensione libera e serena dell'infanzia. Io credo che questa cosa abbia un doppio valore, appunto, quello pedagogico, ma anche quello, per così dire, terapeutico.
0: E io aggiungerei anche una riflessione sulla forma delle famiglie. Perché noi siamo abituati, noi intendo grandicelli e forse anche troppo grandicelli, siamo abituati a famiglie nelle quali avere più di un fratello o una sorella era normale, cioè noi eravamo tutti 3-4 almeno. Invece adesso molti bambini sono figli unici e per loro ogni momento di incontro con coetanei o con quasi coetanei sarebbe importantissimo.
1: E tanto più allora questo punto l'idea che il gioco di strada sia morto mi sembra una cosa da respingere, perché se è vero che invece il gioco di strada permetteva un'autonomia nel gruppo, che è più o meno quello che succedeva nelle famiglie dove c'erano tanti bambini in cui ognuno guardava l'altro e i genitori non potevano occuparsi di tutti, ma in questo modo scaricavano sui più grandicelli la responsabilità dei più piccoli, così avveniva nel gioco di strada. Oggi che le famiglie sono mononucleari è molto difficile immaginare che si formi dentro la famiglia quella dimensione di controllo reciproco che è anche uno strumento di crescita, di sviluppo, di maturazione. Beh, questo il gioco di strada potrebbe darlo ancora ed ecco perché in fondo esercitare una spinta puramente culturale a recuperare questa dimensione, dandogli spazi giusti, aiutando i ragazzi a trovare lo spazio appunto per esempio nei cortili dei caseggiati, ricordandogli anche cos'erano i giochi, perché in fondo i giochi i bambini li imparano dai più grandi e quindi anche ai più piccoli si può benissimo ricominciare a insegnare quali erano i giochi più gratificanti e pian piano restituirli persino quella piccola collezione di rime che hanno comunque un loro valore culturale. Sono cose che non bisogna rinunciare a priori ad avere, non è che la storia deve fare passi indietro se si torna a giocare in giochi di strada. L'importante è che siano le famiglie a cogliere quanto questa cosa può essere non soltanto positiva, ma addirittura utile per tutta la famiglia, perché solleva la famiglia da un certo tipo di problemi e per certi versi aiuta il bambino a superare quelle piccole ansie che comunque tutti i bambini prima o poi hanno.
0: E io ringrazio Piero Dorfles per averci presentato il suo ultimo libro, Amblin Blé, rime e riti dei giochi di strada, edito da Manni. Grazie moltissimo.
1: Grazie a te.

I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Dick, Opere scelte, I meridiani Mondadori, poi Catherine Chalier, Scoprire la gratitudine, la sfida della simmetria della Queriniana, e infine di Grafe Edizioni, Emiliano Tognetti, Voci sul Decalogo, un viaggio nella contemporaneità, indagine interreligiosa tra fede e ragione. Ma cominciamo da Dick, Opere scelte. Dick ovviamente è Philip Dick, e questo è l'edizione delle sue opere, di alcuni dei suoi romanzi, negli Oscar Mondadori, che poi sono la collana che in Italia presenta le opere maggiori degli scrittori di tutti i tempi. Ora, questo di tutti i tempi, degli scrittori contemporanei in realtà, questo cofanetto con due volumi per un totale di più di 3.150 pagine, con un apparato veramente interessantissimo, la bibliografia delle opere di Dick, ma poi anche ricerca sulla critica di Dick, ricerche sui testi, sui libri, e poi anche una presentazione corposa, sono anche lì alcune centinaia di pagine che sono organizzate in testa al primo volume. C'è un profilo di Philip Dick, di Emanuele Trevi, poi c'è una cronologia addirittura di Emmanuel Carrère, una nota all'edizione, e poi abbiamo nel primo tomo i libri direi più famosi di Dick, che sono Occhio nel cielo, Tempo fuori luogo. Tempo fuori luogo era uscito come L'uomo dei giochi a premi all'inizio. Poi c'è L'uomo nell'alto castello, che sarebbe il libro uscito come La svastica sul sole all'inizio, con l'editrice Nord. Poi Le tre stigmate di Palmer Eldritch, anche questo ha avuto tutta una storia editoriale complicatissima in Italia, fra l'altro è uscito anche per Sellerio, mi pare, oltre che, non mi ricordo bene se per Mondadori, con Urania, oppure in un'altra collana di fantascienza. Poi il famosissimo Gli androidi sognano pecore elettriche, che è il libro dal quale è stato tratto Blade Runner, e poi Ubik, che è un altro dei capisaldi, forse insieme alle tre stigmate il più importante, il maggiore dei libri di Dick. Poi ognuno poi ha i suoi punti di vista. Invece il secondo tomo è tutto dedicato ai libri scritti dopo la grande crisi di Philip Dick, che ebbe una visione, e sulla base di questa visione, che però fu una visione perdurante, cominciò a immaginare delle cose un po' diverse da quelle che siamo abituati a vedere noi comuni mortali. Fu accusato di aver avuto queste visioni per l'uso di sostanze chimiche particolari. Era anche la stagione, Dick vive proprio negli anni pieni del primo dopoguerra, nel senso anni 50-60, questi anni anche di sconvolgimenti nei quali la pressione della guerra del Vietnam sulla gioventù degli Stati Uniti fu violentissima, e nei quali arrivarono le droghe sintetiche, sostanzialmente prima fra tutte l'LSD, anche se sembra Dick non abbia mai utilizzato questo tipo di sostegno per la propria scrittura, ma si sia limitato invece a imbottirsi di anfetamine per non dormire e continuare a lavorare indefinitamente. Lui il destino romantico di un autore che sostanzialmente viene apprezzato appieno solo dopo la scomparsa. Scrive di fantascienza quando la fantascienza è considerata un genere minore, assolutamente marginale. Tenta più volte di scrivere opere, come si definisce, mainstream, cioè opere non fantascientifiche, opere legate alla narrazione della società americana dei suoi anni, libri abbastanza tristi e piuttosto drammatici, che non hanno nessun successo, tant'è che anche adesso, quando si organizza quest'opera di Dick, Opere scelte per i meridiani di Mondadori,
non c'è nessuno di questi libri del filone mainstream che è scomparso, e poi il destino letterario di Dick evidentemente andava verso la fantascienza, e quando la fantascienza viene riconosciuta come genere che può stare nell'Olimpo della letteratura, sostanzialmente per Philip Dick era troppo tardi. Diciamo anche che c'è una forte incomprensione nell'atteggiamento del mondo letterario per la fantascienza, per i generi, perché ci sono sicuramente delle esperienze letterarie che hanno così una valenza di genere, che so, il giallo o il fantasy sono esempi forti di genere letterario riconoscibile. La fantascienza lo è molto meno, per la verità, perché la fantascienza è più un'esperienza di scuola. La fantascienza classica, quella alla quale anche Dick appartiene, è una fantascienza legata alle riviste, legata alla scrittura di racconti brevi, legata a una proiezione della società nel futuro o in luoghi, mondi paralleli, che però non pretende mai di raccontare delle cose scientifiche. Cioè, fantascienza in realtà è un nome abusivo, è più una fantasia liberata, l'esperienza della fantascienza classica. Poi quando arrivano tutte le esperienze invece dei bestseller, quindi di libri studiati per avere grande successo e di libri studiati per presentare teorie scientifiche, Crichton è stato un grande esempio. Per esempio, Jurassic Park è sostanzialmente un bestseller, ma è anche un libro di fantascienza tematicamente, ma nessuno ha pensato di attribuirlo al filone della fantascienza. Praticamente c'è una frattura che avviene dopo le esperienze di Guida Galattica per autostoppisti, di questo itinerario particolare che rimane legato a una marginalità di ambiente letterario. Quando la fantascienza viene accolta fra la letteratura mainstream, scompare quell'alone di incredulità sospesa che caratterizzava la fantascienza e che ha fatto grande Philip Dick. Dei suoi romanzi si ricorda che, per esempio, in Ubik c'è questa ricerca continua di una cabina telefonica per telefonare, noi che viviamo nell'epoca dei telefonini, per cui non c'è una ricerca del futuro, ma c'è la ricerca di un mondo diverso, del limite che si può raggiungere nel raccontare un mondo diverso, ma questo mondo diverso serve per raccontare l'uomo, e in questo sicuramente Philip Dick è stato un grandissimo scrittore. Adesso abbiamo Philip Dick, Opere scelte, I meridiani Mondadori, 3150 pagine, costa 140 euro, per dire che tipo di opera che è.

secondo libro di oggi, Catherine Chalier, scoprire la gratitudine, la sfida della simmetria della Queriniana. Catherine Chalier è una allieva di Emmanuel Levinas, è bravissima nell'andare a fondo nelle problematiche, e qui stiamo parlando di uno dei temi prediletti anche da Levinas, che è la gratitudine, cioè la gratitudine radicale, della quale si occupano questi filosofi e questi teologi. Qui siamo a cavallo proprio fra la filosofia, la psicanalisi, la teologia, in questo ambito nel quale anche l'antropologia, nel quale si scava alla ricerca delle radici dell'agire umano, e in questo scavo poi appunto nasce questa sfida della simmetria, perché esista la gratitudine deve esserci qualcosa di asimmetrico, perché altrimenti, se il rapporto è un ut des, è uno scambio, alla fine siamo nell'ambito della compravendita, nell'ambito del baratto, non più della gratitudine. E quindi la gratitudine dovrebbe essere una risposta disinteressata a un'azione che è disinteressata. Ci sono dei passaggi in questo libro che sono estremamente interessanti. Per esempio, c'è tutta una riflessione sul dono di dare, che viene scavata da Catherine Chalier, che dice significa scoprire il dono di dare, significa scoprire un'ineffabile asimmetria originaria alla fonte di ogni singola vita, vale a dire un primo dono che nessun controdono potrà mai cancellare. Questo meccanismo della differenza fra tutti gli uomini, dice, ciò che mi rende unico non risulta da un confronto con gli altri, lo scopro come un'eccezione alla regola della reciprocità, cioè noi siamo tutti diversi gli uni dagli altri, e quindi immaginare uno scambio paritario è impossibile, e si tratta di una pretesa che trascende il nostro mondo. Noi siamo tutti diversi, quindi il rapporto fra di noi, fra gli uomini, fra le donne, deve essere per forza un rapporto asimmetrico. Quindi c'è la sfida dell'asimmetria. Accettare questa simmetria e anzi farla diventare la macchina fondante per avere una reale gratitudine. Il libro è Scoprire la gratitudine, la sfida della simmetria, Catherine Chalier, della Queriniana.

Ultimo libro di oggi, Emiliano Tognetti, Voci sul Decalogo, un viaggio nella contemporaneità, indagine interreligiosa tra fede e ragione, di grafe.it. Il libro è interessante. Secondo me la cosa più interessante di questo libro è la ricerca degli interlocutori, nel senso che Tognetti va a porre le domande sul Decalogo, cioè sui 10 comandamenti, le va a porre a pensatori di esperienze religiose diverse, per cui va dai rabbini, va dai chierici delle chiese ortodosse, va da Daniela Di Caro, che è una pastora valdese, va da John Bradbury, che è invece della Chiesa Riformata Unita, e a tutti pone delle domande relative al Decalogo, che si scopre condiviso e ricchissimo. Cioè il Decalogo ha una capacità di unione, di riportare ad unum esperienze anche che si sono allontanate molto nel corso della storia, e di risvegliare curiosità, interessi, capacità di interlocuzione, e fra l'altro nel corso di questi colloqui si scoprono delle cose alle quali, per esempio, noi non pensiamo, non sapevamo, non conoscevamo. C'è un dettaglio che mi ha incuriosito molto: quando parla con Siluan, che è un monaco ortodosso, Emiliano Tognetti gli pone la domanda su non fabbricarti nessun idolo, che poi avrai un solo Dio. Dice: no, nel Decalogo, che fra l'altro ha delle piccole varianti nelle presentazioni anche bibliche che ci sono, c'è questo richiamo fortissimo all'unicità di Dio, e quindi è anche al rifiuto della creazione degli idoli, che viene interpretata per esempio dai musulmani e in parte dagli ebrei in maniera molto rigorosa. Anche gli ortodossi hanno vissuto tutta l'iconoclastia, che è stata la distruzione degli idoli in una stagione della loro della loro crescita, della loro storia religiosa. Però poi gli ortodossi ne sono usciti, addirittura le icone sono diventate in qualche modo il simbolo dell'ortodossia. Ebbene, Silvan ci dice che per gli ortodossi le icone vanno bene, mentre invece la statua, la rappresentazione a tutto tondo, crea una qualche forma di imbarazzo, per cui la guardano con una qualche diffidenza. Il libro comunque è Emiliano Tognetti, Voci sul Decalogo, un viaggio nella contemporaneità, indagine interreligiosa tra fede e ragione, di grafe.it. Prima avevamo parlato di Catherine Chalier, Scoprire la gratitudine, la sfida della simmetria della Queriniana, e prima ancora di Philip Dick, Opere scelte dei meridiani di Mondadori. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, vi saluto io, Sergio Valsania, e come vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: Benvenuti cari amici ed ascoltatori ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp al 335 12 43 722. Potete riascoltare queste trasmissioni, lo sapete, sul sito vaticannews.va. Cliccate sull'icona Radio Vaticana e ascoltate tutti i podcast che noi abbiamo conservato lì per voi, proprio perché c'è tutta la storicità di questa trasmissione dall'inizio fino ad oggi. Io saluto chi ci sta accompagnando, Padre Antonio Lungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Grazie per essere con noi anche in questa puntata, Padre Antonio.
1: Grazie a voi sempre per tutto.
0: E oggi non possiamo non parlare ovviamente della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, una delle ricorrenze più importanti e sentite del calendario liturgico. Ecco, questa festa celebra questo dogma, ma che cos'è, Padre Antonio?
1: Quello che noi affermiamo da un punto di vista teologico, quello che è stato affermato a Pio XII il primo dicembre del 1950, quando fu affermato in modo definitivo questa verità assoluta di fede, che Maria è stata assunta in corpo ed anima al cielo, assunta che non significa asceso, asceso al Signore, ma non la Vergine Santissima, ma la Madonna è stata assunta in corpo ed anima nel momento in cui ha chiuso l'esperienza terrena, mentre giustamente il Padre, Dio Padre, lo Spirito Santo e il suo figlio ha voluto che la sua mamma fosse portata direttamente in cielo nella sua dimensione corporale e spirituale. Perciò si dice è stata assunta la gloria del cielo in corpo ed anima. Quindi diciamo che è un dogma, una verità di fede sulla quale c'è poco da discutere, ma semplicemente accettare. Anzi, dobbiamo ringraziare il Santo Padre Pio XII, che ha pensato giustamente, dopo un lungo iter anche di formazione e anche di riflessione, ad affermare questa verità, dopo che quello che è stato affermato precedentemente diventa Pio IX con l'Immacolata Concezione. Sugli ultimi due dogmi che riguardano Maria, la Vergine Santissima, nostra Madre Celeste, la Madre di Dio, per cui possiamo ben dire che sia l'Immacolata Concezione che l'Assunta nel giorno in cui oggi la celebriamo, il 15 di agosto, sono due riferimenti importantissimi per mettere al centro della nostra esperienza di vita di cristiani la Madonnina cara, a cui siamo tutti quanti legati attraverso una filiale devozione che esprimiamo in tanti modi e sappiamo il modo più bello per venire alla Madonna, le recite del Santo Rosario, le preghiere che abbiamo imparato da piccolini che ci hanno strutturato da un punto di vista anche di spiritualità mariana, l'Ave Maria, la Salve Regina, tutto ciò che riguarda anche i canti mariani che sono bellissimi, soprattutto per gli antichi che i nostri genitori, i nostri nonni ci hanno trasferito come patrimonio fedico spirituale che abbiamo coltivato nel tempo verso la Vergine Santissima. Quindi è una giornata bellissima perché vogliamo rendere lode al Signore attraverso anche l'autorità del Papa, attualmente Papa Leone XIV, a questa mamma nostra che dal cielo ci protegge, ci guida e ci indirizza verso il bene.
0: Ecco, Padre Antonio, io ti farei fare un po' una piccola storia, un bignami di questa storia straordinaria, di questo dogma, come nasce e perché.
1: Ma fin dai primi secoli il cristianesimo è esposto la questione se Maria giustamente ha partecipato alla passione del Signore, perché non doveva partecipare alla risurrezione. In questo senso quindi è stata sviluppata tutta una serie di riflessioni teologiche, anche lo stesso Sant'Agostino, anche gli stessi padri francescani, tutta la teologia dei grandi dottori della Chiesa hanno cercato di mettere in risalto questo aspetto molto importante della vita di Maria. Quando Maria è morta, essendo Gesù il primo a risorgere, quindi è la primizia della nuova umanità, Maria che è stata associata alla passione, collaboratrice del piano della redenzione, si pensava, non tutti erano d'accordo, bisogna dire fin dai primi secoli, poi nel 1270 si sono sviluppate ulteriori riflessioni, non tutti pensavano che era possibile pensare ad una visione diversa dell'immagine di Maria che è stata assunta alla gloria del cielo. Quindi anche la terminologia che si doveva elaborare non poteva essere ascensione, ma si doveva trovare e coniare un termine esatto per indicare esattamente ciò che ha vissuto Maria. Per cui anticamente si diceva la dormizio Maria, Maria si è addormentata, nel momento in cui si è addormentata è passata direttamente in corpo ed anima in cielo, è stata assunta alla gloria del cielo, per cui in alcune parti ancora si considera come dormizio Maria il momento della morte della Vergine Santissima, e che come Gesù è morto anche Maria è morta, ma certamente non è rimasto soggiacente all'esperienza della morte, ma dalla morte è risorta, addirittura in questo caso è stata portata alla gloria del cielo, assunta alla gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi possiamo dire che se andiamo a spiegare questo dogma, questa verità di fede, effettivamente abbiamo avuto nel corso dei secoli i pro e i contrari, però fondamentalmente la Madonna, essendo stata dichiarata da Concilio su Madre di Dio, non poteva non fare esperienza di qualche cosa di diverso rispetto a noi esseri umani peccatori, che certamente non siamo stati preservati dal peccato originale, che Maria anche è soprattutto immacolata, quindi è stata esentata dal peccato originale, perfetta già dall'inizio nel corpo e nello spirito, è stata nella sua bellezza fisica, spirituale e interiore assolutamente la gloria del cielo.
0: Ecco, questo dogma mariano non è svincolato, Padre Antonio, agli altri dogmi, entra in un sistema, diciamo così, non è un monade isolato, no?
1: Assolutamente no, perché tutto ciò che riguarda la Madonna è un lungo cammino che è iniziato subito dopo la morte della Vergine Santissima, non sappiamo l'età esattamente, ma gli apostoli che hanno avuto una particolare devozione alla Madonna, San Giovanni in particolare, tanto è vero che Gesù affida l'apostolo Giovanni, ecco tua madre, gli dice dalla croce, e alla Madonna dice ecco tuo figlio, quindi c'è un'osmosi di vicinanza nel rapporto apostolo Maria. Dopo la morte della Vergine Santissima gli apostoli hanno continuato l'attività apostolica di evangelizzazione, hanno diffuso anche il culto alla Madonnina, hanno parlato certamente i Vangeli che noi conosciamo, in cui vengono testimoniate le presenze sistematiche della Madonna nella vita di Gesù, non sono altro che la conferma di un cammino spirituale che ha portato poi nel corso dei secoli alle affermazioni delle varie verità di fede, dalla Teodogos fino all'ultima verità di fede, che appunto l'assunzione della Beata Vergine Maria. Sono legate l'una all'altra queste verità di fede, però essenzialmente sono sganciate l'una dall'altra, perché non è che se escludi questo non ammetti l'altro, no, l'assunzione in cielo della Beata Vergine Maria in corpo ed anima è perché Maria è stata associata al mistero di Cristo ed è stata preservata dal peccato originale, per cui diciamo indirettamente effettivamente l'Immacolata Concezione è alla base di ogni riflessione sulla Beata Vergine Maria, essendo stata presa dal peccato, è stata associata poi al mistero della salvezza nella croce, nella passione e soprattutto nella risurrezione.
0: Il Vangelo della giornata del 15 rievoca quella che è una preghiera più celebre della tradizione cristiana, ossia il Magnificat.
1: Sì.
0: Ecco, il Magnificat credo che sia un punto essenziale per capire tutto il sistema anche di questi dogmi che ci raccontavi, no padre? È un po' una sintesi, potremmo dire.
1: Sì, sai benissimo, questa è la preghiera che è stata rivolta dalla Vergine Santissima nella casa della sua cugina Elisabetta, quando va a far visita alla sua cugina avanti negli anni, che aspettava il precursore Giovanni Battista, avanti nei mesi, lei anche nella gravidanza, e Maria quando viene chiamata l'angelo del Signore chiaramente risponde con l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito è sottente, io mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua ancella, per dire che effettivamente in questa preghiera mariana, che è nuda anche della devozione teologica della Beata Vergine Maria, troviamo tutte le ispirazioni per far sì che anche questo dogma della fede cattolica, l'assunzione al cielo della Beata Vergine Maria, abbia un significato. Maria che va in visita, Maria che ringrazia il Signore, Maria che dal cielo continua a visitarci attraverso quella che è l'assistenza spirituale, quella che è la protezione del genere umano, quella che in qualche modo è l'indirizzo che dà anche al nostro vivere quotidiano, che è fondamentale anche per capire da che parte stiamo, Federico, se stiamo dalla parte del Signore, perché Maria ci porta al Signore, o siamo dalla parte degli altri. Certamente certe cose che si tendono in giro, anche certi atti che si compiono nei confronti dell'estate della Madonna, ci lasciano un po' interdetti, questa aggressività nei confronti anche di certe icone mariane che hanno certamente scosso un po' l'opinione pubblica, soprattutto noi cattolici, anche ultimamente, delle notizie che abbiamo saputo.
0: E poi il Magnificat, se uno lo legge bene e lo comprende bene, ribalta un po' quelle che sono le logiche umane, no? Insomma, privilegia gli umili, gli affamati rispetto ai potenti. Ha anche una lettura sociologica, potremmo dire, no? Volendo.
1: Considero un po' questa preghiera come l'espressione delle beatitudini, ripercorre un po' la stessa struttura, qualche volta sono riflettute e condividiamo questo pensiero in trasmissione. Effettivamente sono questi tagli di carattere sociologico, ma più che altro umani, umanitari, che Maria vuole evidenziare nel momento in cui rende lode al Signore e lo dice davanti a una cugina, una persona anziana. Lei vuole far risaltare questa dimensione umanitaria che anche attraverso il suo sì detto al Signore, perché Maria portava in grembo a Gesù in quel momento, Gesù ancora era nato, doveva nascere, e Maria in questo atteggiamento di disponibilità verso la cugina ci fa capire quanto c'è da camminare insieme per costruire un'umanità basata sulla vita, sull'amore, sulla carità, sul servizio agli ultimi, ai sofferenti, ai poveri, sull'umiltà soprattutto, questa virtù mariana che abbiamo dimenticato e che Maria giustamente rivendica in questo contesto di preghiera, ma anche di gratitudine al Signore. Ecco, sono l'angelo del Signore, avvenga di me secondo il tuo volere nell'annunciazione. Lo stesso concetto ribadisce nei momenti in cui rende lode al Signore attraverso questa preghiera del Magnificat che ben conosciamo e che poi tra altre cose sappiamo benissimo che è inserita ogni giorno nella preghiera dei vespri che noi sacerdoti, ma anche tanti fedeli, recitano quotidianamente. Ritornando su questi temi e meditando con assiduità su queste problematiche di carattere spirituale e anche umanitario che comunque ci interessano e che richiedono una risposta.
0: Padre Antonio, cosa puoi dirci delle letture liturgiche di questa solennità così importante?
1: Certamente sono mezzi di riflessione importantissimi per capire il senso di questa celebrazione odierna. Della Madonna non se ne parla direttamente nei testi che abbiamo ascoltato nella prima e seconda lettura, ma certamente nell'Apocalisse c'è un riferimento a questa donna vestita di sole, coronata con 12 stelle, è un riferimento indiretto. Nella Genesi c'è anche un riferimento molto chiaro al seme che nascerà dalla donna e che schiaccerà la testa al serpente. Sono tutti riferimenti diretti e indiretti alla figura di Maria e la teologia o la mariologia, come viene definita tutta la riflessione sulla figura di Maria, ha messo in risalto proprio questo preannunciare la figura di Maria in prospettiva del mistero della Pasqua del Signore. Sono discorsi molto impegnativi a livello teologico, però essendo anche una trasmissione di carattere teologica, la nostra, certamente rivolta al popolo, ci rivolgiamo alla gente che ci segue, è tutta una riflessione che dovremmo portare a livello anche individuale, personale, per capire la Madonna è stata prefigurata, è stata annunciata, poi ha realizzato con il suo sì quello che era la volontà di Dio, ha detto il suo sì al Signore e poi ha detto, come giusto che lo dicesse, anche su sì ai piedi della croce del Signore. Non a caso vediamo la storia di Maria non soltanto per annunciare nell'Antico Testamento o nei testi dell'Apocalisse, ma la vediamo presente nei testi del Vangelo in tanti passaggi fondamentali della vita del Signore. La vediamo sempre un po' ai margini la Vergine Santissima, non perché Gesù non volesse bene la Madonna, ma semplicemente perché Maria ha ritagliato un ruolo secondario, perché al centro del mistero della salvezza non c'era lei, la Madonna l'ha capito perfettamente, ma c'era Gesù e lui il Salvatore, lui il Redentore. Bello questa immagine della Madonna che si ritaglia un ruolo secondario, che non vuole emergere nel contesto anche di una vita di carattere così ecclesiale tra gli apostoli, per dire qua sono la madre del Signore quindi rispettare, no, anche con gli apostoli si è mantenuto sempre ai margini per dire che lei che ci accompagna nell'umiltà nel cammino della vita e la dobbiamo semplicemente ringraziare, perché alla Madonna ci rivolgiamo con tanta fiducia, tanta fede ogni giorno e quando siamo nei momenti di difficoltà, carissimo Federico, il tuo pensiero va a lei e la Madonna ascolta le nostre preghiere, le nostre richieste e rivolge al Signore e porta a Lui a tutte le nostre istanze e il Signore non potrà mai dire no alla sua mamma.
0: Ecco, Padre Antonio, adesso cambiamo argomento perché domani, dopo questa giornata così importante, diciamo così, di questa solennità della quale abbiamo parlato, dobbiamo dire che si celebra una, come dire, una festa liturgica di San Rocco di Montpellier, che è universalmente venerato come il pellegrino della carità per eccellenza. Appunto, la sua festa liturgica ricorre domani, 16 agosto, domenica 16 agosto. Ecco, è una figura estremamente importante, no? Perché è universalmente appunto venerato come il pellegrino della carità. Chi era Padre Antonio?
1: Ero un pellegrino, come hai detto tu, proveniente dalla Francia, tra altre cose mobile, che ha sentito bisogno di recarsi il pellegrino a Roma. Poi, a man mano che scendeva verso la Città Santa, ad Acqua Pendente ha avuto la possibilità di incontrare quello che è il volto della sofferenza, e lì si è fermato per curare gli appestati, mettendosi a disposizione per quello che è il servizio della carità. Poi sappiamo benissimo anche lui, parliamo di questo santo del XII secolo, si è ammalato ed è morto addirittura lontano dagli altri, emarginato. Come sempre, quando fai il bene ti devi aspettare non la riconoscenza ma l'emarginazione. E San Rocco, come dicevi tu, è un santo della carità che viene riproposto ogni anno dopo l'Assunta per far ricordare a ciascuno di noi che la carità è fondamento di ogni esperienza di vita ecclesiale. Senza la carità non c'è chiesa, non c'è comunione, non c'è fraternità. E San Rocco ci dimostra attraverso questa sua santità fatta di azioni che dobbiamo essere caritatevoli. Io nel corso della mia vita sacerdotale, 51 anni quest'anno di sacerdozio, ho predicato tante volte San Rocco. L'ultima volta che ho inaugurato addirittura una statua, la Benedetto proprio il giorno 16 di agosto, fu a Campo di Mele qualche anno fa, stando alla Civita allora e stando qui a Itri. Ed è stata una bellissima esperienza, perché la nuova statua di San Rocco fu portata in processione con tanta gente. Campo di Mele, un piccolo centro della zona nostra qui di Gaeta, addirittura viene chiamato il paese della longevità. Però c'è una grande devozione verso il santo, non soltanto a Campo di Mele, ma in tutta Italia c'è questa devozione speciale. Lo stesso Isis, dove vi sto parlando, c'è questa devozione speciale verso San Rocco. E la devozione passa attraverso la preghiera, ma soprattutto attraverso le opere di carità. Nel nome di San Rocco poi si sono sviluppate quelle carità fatte di gesti semplici. Ecco la benedizione del pane di San Rocco, è semplice gesto di attenzione verso gli umili, i poveri, i sofferenti, citalmente essenzialmente quello che ha fatto Rocco nel corso della sua vita. Per cui effettivamente, parlando di lui oggi in questa ricorrenza particolare, chiaramente abbiamo da imitarne le virtù, soprattutto questa attenzione verso gli appestati. E quando parliamo della peste, oggi non parliamo quella fisica, parliamo dell'attenzione a quelli che sono appestati spiritualmente, interiormente, che non si allontanano dal mare e continuano a fare il male, addirittura continuando a svolgere attività dissacratorie, offendendo la dignità degli altri, uccidendo, facendo guerra, violentando le persone, cioè in poche parole proprio all'opposto della carità che Rocco ci insegna attraverso il suo esempio di vita.
0: C'è una storia particolare che lo riguarda, Padre Antonio, che fa capire quanto amore avesse nel cuore, perché ammalatosi a sua volta a Piacenza, si isolò in una grotta lungo il fiume Trebbia per non pesare su nessuno. E la tradizione, ma correggimi se sbaglio, Padre Antonio, racconta che un cane lo salvò portandogli ogni giorno un pezzo di pane rubato dalla tavola del suo padrone, finché il santo poi non guarì. Ecco perché si dice San Rocco il cane, no? Questa espressione comune che troviamo.
1: Sì, sì, infatti io voglio confermare quello che stai dicendo, di una bellissima tradizione, perché effettivamente, almeno nel racconto che si fa della vita di San Rocco, c'è questa esperienza che ha fatto questo santo, aiutato non da persone che lui ha aiutato, ma da una bestiolina molto tenera che prendeva, come hai detto tu, il pane dalla mensa dei padroni e del padrone lo portava sotto di nascosto in questa grotta dove stava San Rocco ammalato. Poi venne scoperto effettivamente che questo cane si indirizzava verso questa persona, e San Rocco venne scoperto, addirittura arrestato, addirittura processato. Come vedi, la sua vita è stata una tragedia. Chi ama sempre deve aspettarsi il peggio e mai il meglio, però facciamolo sempre, non abbiamo mai paura di fare il male, non abbiamo paura di fare il bene, ma sempre di fare il male, di questo sì dobbiamo cercare di evitare, perché viviamo in un mondo che giustifica tanti errori, tanti sbagli e tante immoralità. Se sempre il cagnolino ci fa capire anche l'importanza che è nella vita nostra, sono gli animali che molti hanno a cuore, che proteggono, tante persone sono accompagnate da questi animali a cui sono affezionati, perché no, un pensiero anche a loro in questa giornata particolare del ricordo di San Rocco, che è un santo della carità ma anche santo aiutato da chi magari poteva aiutare, non l'ha fatto e l'ha aiutato una bestiolina.
0: Ecco, ma tu accennavi appunto al suo arresto, fu arrestato perché ritenuto ingiustamente una spia. Ecco, sì, ma sì, il motivo per il quale lui non dichiarò mai la sua nobiltà era la sua, come dire, modestia e il fatto che non volesse apparire. Quindi, voglio dire, è una persona umilissima che, insomma, ha rischiato, cioè è stato arrestato proprio per non rivelare la sua nobile identità. È un tratto della sua grandissima umiltà, no, padre Antonio?
1: La storia del nostro paese, dell'Italia, anche dell'Europa, del tempo di San Rocco, è una storia molto travagliata, lo sai benissimo. Non c'erano carte di identità, si doveva credere sulla parola chi fosse quel soggetto, o c'erano rete di accompagnamento. Trattandosi di una persona nobile, Montbellier, San Rocco è di origine nobile, è venuta dalla Francia in Italia, quindi ha fatto tutto un cammino per attraversare le varie frontiere che allora esistevano tra i vari stati, certamente si doveva identificare. Molte volte c'era chi magari dava, ti credeva, altri non ti credevano, addirittura poi nel caso specifico di Piacenza viene arrestato perché lo ritenevano una spia del potere allora esistente in Italia e anche altrove, per cui fu arrestato e addirittura condannato. Per dire che nel determinare anche la storia di queste vicende umane non è facile capire dove c'è la santità, dove c'è la cattiveria, dove c'è la bontà, dove c'è la legalità. Molti sono gli abusi del passato, molti sono anche gli abusi del presente, per cui non dobbiamo meravigliarci se qualcuno oggi viene accusato di cose che non ha fatto. Non era una spia, era un santo dell'amore e della carità, che ha offerto la sua vita per testimoniare l'amore verso Gesù, per camminare, per andare a celebrare l'anno santo, per fare un pellegrinaggio, si è trovato immischiato in tante vicende. Però la cosa più importante che Rocco ci raccomanda e ci ripropone oggi è che noi dobbiamo essere sempre persone di carità, mai allontanarci dal bene, perché il bene è sempre una premessa verso la bellezza, la santità e la felicità eterna.
0: Sono nate tante confraternite, no? Con il nome di Pellegrini della Carità. Ecco, chi sono oggi i Pellegrini della Carità, questi devoti che sono tanti, sparsi in tante confraternite, associazioni, immagino, no, padre Antonio?
1: Sì, come dicevamo prima, in fondo San Rocco è un modello di pellegrinaggio che basa la sua esperienza non tanto sull'aspetto mistico, sull'aspetto della carità operosa, fatta di gesti concreti. Il fatto che abbia assistito gli ammalati di peste ci fa capire in che senso dobbiamo interpretare anche i pellegrinaggi oggi della carità, o i pellegrini della carità. Tante associazioni, come hai detto tu, anche concrete, che sono sparse in Italia e in Europa nel nome di San Rocco, sono nate con questo scopo. Diciamo che sono un po' di assistenza alle persone più fragili, più deboli del nostro territorio, della nostra zona. E quindi, oltre che la dimensione della contemplazione della preghiera nel nome di San Rocco, fanno anche opere sono di associazione vera e propria di sostegno agli anziani. Anche sul nostro territorio ci sono tante persone che offrono i loro servizi disinteressati, sempre nel nome di questo santo che ha caratterizzato la loro esperienza di vita interiore. Perciò c'è una grande devozione, una devozione popolare, un santo così diffuso almeno dalle nostre parti, conosciuto, che fa concorrenza a San Francesco, a Sant'Antonio, ai santi più amati anche venerato, stesso Padre Pio. Però ecco, sono i santi più anche pregati nel nostro territorio, parlo del centro sud, dove questa devozione a San Rocco è molto sentita, vissuta e anche propagandata, perché dovunque vedete in questi giorni c'è la festa in onore di San Rocco. E guai se non la si fa, perché effettivamente vedo in San Rocco un santo protettore molto significativo e anche molto incisivo verso il Signore.
0: Allora, il 16 di giugno questa memoria liturgica, questa festa liturgica di San Rocco. Ecco, io ti lascio alcuni minuti per una riflessione finale di questa trasmissione ai nostri radioascoltatori, padre Antonio.
1: Certo, noi dobbiamo prendere modello da questi santi che ci propone la Chiesa ogni giorno. Nel mese di agosto leggevo qualche giorno fa che quanti santi abbiamo vissuto insieme nella contemplazione, nella meditazione, nella proposta di vita cristiana. partire dal primo giorno di agosto, Sant'Alfonso, curato da Arsi, 4 agosto, San Gaetan d'Atien, San Domenico, man mano tanti santi che la Chiesa ci ricorda nel corso di questo mese estivo, che è agosto, ma anche luglio, altri mesi che sono importanti nella spiritualità. Perché ce li propone? Perché devono essere modelli di ispirazione per quei gesti che dobbiamo compiere nella semplicità di tutti i giorni. San Rocco, essendo un santo della carità, come dicevamo prima, è fondamentalmente non è altro che un santo che ti dice ti invita a fare il bene. Farlo dunque ti trovi, Federico, stai in famiglia, papà e mamma stanno poco bene, ecco, non allontanarti, starci vicino, anche se magari è tempo di vacanze, è tempo di ferie, mamma e papà sono più importanti, un figlio, una mamma, una moglie, un marito, le persone che hanno una sorella, un fratello, le persone che in qualche modo hanno bisogno del nostro aiuto, necessita di concretizzare l'insegnamento di San Rocco, che è questa vicinanza alla sofferenza. Fondamentalmente, se vogliamo prendere da lui qualche insegnamento, cerchiamo di sviluppare molto l'attenzione verso coloro che soffrono, perché ce ne sono tanti, non soltanto nel corpo, ma soprattutto nello spirito. San Rocco non è soltanto il santo che ha assistito gli appestati, ma il santo che ci indica anche la strada per indicare che nel bene c'è tutta la possibilità di sviluppare un cammino di perfezione nell'amore di Dio e nell'amore verso i fratelli.
0: Bene, io ringrazio Padre Antonio Rungi per essere stato con noi. Appuntamento alla prossima puntata. Grazie di cuore, Padre Antonio.
1: Grazie a voi, grazie di tutto.
0: E Federico Piana vi ricorda che potete scrivere al 335 12 43 722, ovviamente WhatsApp, e potete riascoltare questa trasmissione tramite il sito vaticannews.va. Cliccate sull'icona Radio Vaticana e scaricate il podcast di Hashtag Pop Theology. Noi ci risentiamo alla prossima trasmissione. Da Federico Piana ancora buona solennità.
2: Hashtag Pop Theology.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
2: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Alcuni studiosi, che predicano la teoria secondo la quale tutti i mali del mondo vengono dalla sovrappopolazione, il calo delle nascite in Europa è una benedizione. Di fatto, la diminuzione delle nascite è il più grande ostacolo alla rinascita del nostro Occidente ed è la premessa sicura al suo tramonto. Chi è convinto che l'Occidente e la sua storia, da Abramo, Mosè, Omero, Socrate, Platone, Aristotele, Gesù, fino a Giotto, Michelangelo, Galilei, Verdi, Einstein, costituiscano un bene per tutto il mondo, non può che chiedersi da dove nasce la crisi demografica. Qual è l'origine di questo blocco di fronte alla prospettiva di mettere al mondo dei figli? La causa non può essere solo la povertà. La ricchezza è proporzionalmente aumentata e certo meglio distribuita che nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Non può essere la sicurezza del parto, che è notevolmente cresciuta. Altri sono i fattori. Il desiderio della donna di avere un lavoro autonomo, indipendente, che sarebbe insidiato dalla nascita dei figli, in assenza di leggi efficaci a favore della maternità. Il desiderio di offrire al figlio prospettive agiate di vita, i costi preventivati dei futuri studi, la cresciuta incertezza di un posto di lavoro. Ma questo basta a spiegare le riduzioni delle nascite? Certo, occorre pensare anche alla maggiore possibilità di pianificarle, alla crescita degli aborti, alla fragilità delle unioni matrimoniali che non hanno prospettive di futuro. Mentre i figli in passato sono stati spesso un aiuto all'unità delle famiglie e alla loro crescita, uno stimolo ad affrontare positivamente le difficoltà, oggi sembrano un peso. A mio parere la causa più profonda e più difficile da superare è la paura. Paura del presente e del futuro. Paura di non saper educare, di non saper accompagnare i figli verso il loro domani, di perdere il tempo libero per sé, per il proprio relax e la propria comodità.

avvenuta dunque una vera e propria rivoluzione antropologica, che non può essere affrontata se non andando a riscoprire l'esperienza originaria che si oppone alla paura. Essa non è il coraggio, ma più esattamente la speranza. E ogni speranza nasce da una fede, non necessariamente da una fede soprannaturale, ma almeno da una fede vera, radicata negli strati più profondi dell'io. Oggi molti uomini e donne non desiderano un figlio perché non hanno prospettive dignitose per farlo crescere. Non hanno denaro a sufficienza, non hanno una casa adeguata, un lavoro sicuro. Un tempo, lo accennavo sopra, si guardava con più coraggio a tutti questi fattori. Bastava che lavorasse uno in famiglia. In casa c'era sempre posto per il nuovo arrivato. Oggi si è entrati in una visione diversa dell'esistenza, che privilegia altri valori. In questo senso l'uomo ha camminato in avanti, ma la ricerca del benessere talvolta ha ucciso il coraggio. Altri vogliono figli perché non stimano la vita. Invece che un dono, la vedono come una serie di prove e di difficoltà. Perché mettere al mondo altri esseri destinati all'infelicità? Proprio questo è, a mio parere, il livello in cui l'uomo è chiamato a rinascere, nella considerazione dell'esistenza, nello sguardo sulla vita quotidiana. Chi vede tutto nero è spesso un uomo solo. Non ha amici, non crede possibile averne. Pensa che all'origine di tutto ci sia il caso, non un padre provvidente. Oppure che questo padre dorma, disinteressandosi degli uomini. Come non avvertire in noi la parte di ragioni istintive che stanno dietro a questa posizione? E torniamo così ancora al tema del male che abbiamo incrociato nel capitolo precedente. Il mondo è governato interamente dal principe del male. Tutto ciò che in me, come in tanti altri uomini e donne, è aspirazione verso il bene, è capacità di sacrificio, è scoperta della positività delle cose, mi parla invece di un signore buono che guida la storia. Proprio perché buono, non vuole imporsi all'uomo, ha sommo rispetto per la sua libertà, accetta di essere rifiutato e misconosciuto. Dall'esperienza malata della libertà come rifiuto del bene vengono tanti mali alla terra e alle persone. Perché nasca un nuovo atteggiamento verso la vita, è necessaria dunque un'educazione della libertà.

Vediamo ora i tassi di tale educazione. Il primo, educare lo sguardo, il cuore e la mente a guardare e riconoscere la luce, la positività. Viviamo nell'epoca della depressione. La cupezza degli orizzonti sembra dominare le giornate. Non bisogna permettere che una considerazione negativa metta definitivamente radici dentro di noi. Il secondo passo. Lasciamoci prendere per mano da chi ci ama e lasciamoci condurre a incontrare le esperienze positive. Ci insegnano che vivere è possibile. L'anticamera della paura, che ci può bloccare di fronte alla vita e alle sue scelte, è la solitudine. Concepirsi soli, sentirsi soli. A poco tutto ci piomba addosso come una montagna che non riusciremo mai a scalare. Cerchiamo allora amici disinteressati, quelli veri che hanno a cuore la nostra serenità e la nostra letizia. Gli amici che restano anche nelle difficoltà, che non hanno paura di riportarci sempre alla realtà. Quella realtà che custodisce in ogni occasione almeno un raggio di luce. Il terzo passo, chiedere a Dio l'aiuto. Don Calabria, un santo del Novecento che ha creato grandi opere per i poveri, per i malati, gli abbandonati, e che fu alla fine della vita lui stesso drammaticamente malato, diceva: la preghiera è l'onnipotenza dell'uomo e la debolezza di Dio. Attraverso la domanda e l'affidamento a colui che ci ha creati, usciamo dall'angoscia che ci prende quando pensiamo di dover sciogliere noi tutti i nodi del mondo. Avere un figlio, avere un altro figlio, può essere un'opportunità che, assieme a sacrifici necessari, porterà tanti doni alla vita dei genitori. Porterà, per esempio, un senso di grande utilità verso il mondo, la coscienza del futuro come speranza di non morire nel nulla, lo stupore di fronte ad una vita che cresce, che muta nel tempo e che, per venire alla luce, ha avuto bisogno di noi.

anni 70 del secolo scorso, in cui sembrava che l'unica barriera tra gli uomini e la Chiesa cattolica fosse la contraccezione. Se il Papa, allora era Paolo VI, avesse detto sì alla pillola, le giovani coppie sarebbero entrate in massa nell'ovile di Pietro. È una caricatura, ma non lontana dagli articoli di giornale di quell'epoca. Papa Montini prese sulle sue spalle il difficile compito di rispondere al quesito: è un bene per l'uomo e la donna sposati regolare artificialmente le nascite? In altre parole, è un bene dividere fecondità e sessualità? Non si rischierebbe di banalizzare quest'ultima, riducendo l'atto sessuale ad un gioco che procura piacere e il partner ad un oggetto? La Chiesa sa che l'uomo è segnato da un'infermità radicale, che fa il male che non vorrebbe, che è premuto da mille problemi e difficoltà. Propone un bene alto, non impossibile con l'aiuto di Dio, ma non condanna nessuno, non chiude la porta. Indica una tensione, ma anche reca il perdono di Cristo verso una nuova tappa della vita. Alla fine, Paolo VI, nell'Umane Vitae, disse il no suo e della Chiesa alla regolazione artificiale. A molti, anche nella Chiesa, anche tra i preti, quella decisione del 1965 sembrò disumana. La Chiesa non sa più capire l'uomo, scava un fossato tra sé e il mondo. La frase si sarebbe ripetuta nei decenni successivi in altre occasioni. Ogni nuovo grido d'allarme della Chiesa era interpretato come una chiusura. Qui limitiamoci ad una parola sulla pillola e sulle altre forme di contraccezione. L'Umane Vitae non ha fermato la diffusione del birth control. Anzi, le grandi centrali mondiali della finanza hanno sempre più legato i propri aiuti alle politiche della riduzione delle nascite, contraccezione e aborto. La Chiesa è rimasta una voce solitaria. Inascoltata? Inefficace? Inutile? Non è inutile un richiamo alla vera dignità dell'uomo e della donna. Anzi, è necessario. Quando il rapporto sessuale perde completamente dal suo orizzonte l'apertura alla fecondità, finisce per ridurre l'altro a essere un puro oggetto. La Chiesa non vuole assolutamente negare il piacere dell'atto unitivo dell'uomo e della donna, e tantomeno dimenticare che esso si scrive in un dialogo d'amore tra i due, che non può ridursi al fare figli. Questo sarebbe innaturale, la natura stessa lo esclude. Ma l'apertura alla fecondità è connaturata alla gratuità dell'amore. Si può sbagliare mille volte, ma la considerazione di quale sia la pienezza dell'amore nell'unione sessuale permette all'uomo e alla donna di riscattarsi da una visione chiusa della propria avventura matrimoniale.

vita di sacerdote, ho incontrato e ascoltato tante donne che avevano abortito. Nessuna, anche a distanza di molti anni, si era liberata di quel peso. Ricordo una novantenne ancora profondamente segnata da una lontanissima memoria. Per l'uomo è più facile cercare di dimenticare, per la donna è impossibile. È profondamente delittuoso aver favorito la politica abortiva con finanziamenti massicci. Si è così creata una mentalità tragica che fa dell'aborto una delle tante pratiche anticoncezionali. Nelle persone determinate da questa mentalità, che ricorrono all'aborto non per disperazione, ma perché in loro si è cancellato il valore della vita nascosta nel seno della donna, ogni valore tende a scomparire, in un grande misconoscimento che vuole giustificare il male. La pratica abortiva non è così soltanto un male in sé, ma è una fonte che genera altri mali. Quando si uccide nel cuore dell'uomo l'intangibilità della vita, tanti altri beni vengono cancellati. Il rispetto dell'altro, la lotta per superare in noi la violenza e l'ira, la volontà per vincere le tentazioni della guerra e della sopraffazione. La miseria e l'assenza di alloggi sono cause che dovrebbero essere affrontate da governi che hanno a cuore i propri popoli e non solo la propria potenza. Allo stesso modo dovrebbe anche essere combattuta la banalizzazione del sesso e la pornografia diffusa dalle televisioni e da internet. Sono origini diverse della stessa epidemia degli aborti. La madre, ogni madre, deve avere la certezza che la sua creatura potrà essere accolta. Molto si può fare con le politiche di sostegno della famiglia, con la difesa del posto di lavoro, con la creazione di alloggi per le coppie disagiate e con l'adozione.

0: oggi è con noi l'autore del volume che stiamo leggendo. Si tratta del fondatore superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, Monsignor Massimo Camisasca, con noi al telefono. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, oggi abbiamo parlato, appunto, il tema di cui abbiamo parlato questa mattina è la fecondità della famiglia. La crisi demografica è una cosa di cui sentiamo molto spesso parlare. E le ragioni appunto di questa crisi sono in genere molteplici. Lei però ne individua una sola, mi sembra, cioè la paura.
1: Sì, innanzitutto avere pochi figli vuol dire che si ha poca fiducia nel momento che si sta vivendo, poca fiducia nella storia, poca fiducia nella società e infine poca fiducia in se stessi. Non si ha desiderio di investire, si ha paura, appunto. Ecco, qui ho detto che la causa maggiore di questo momento difficile è proprio la paura di ciò che può accadere, ma anche la paura di non essere sufficientemente preparati ad affrontare la storia, sufficientemente preparati ad affrontare le novità che comporta la nascita di un nuovo figlio, impreparati ad accompagnarlo dentro la vita. Insomma, paurosi, ritirati, e ho esortato perciò nel libro e ho indicato anche un po' le strade della speranza e le strade per avere la forza di costruire qualcosa di nuovo, di rischiare, appunto.
0: Perché lei appunto pone come opposto della paura non il coraggio, come immediatamente si potrebbe pensare, ma appunto la speranza.
1: Sì, da tanti anni ormai vado sempre più meditando su questa virtù teologale, che è per me la virtù, la chiamo così, architettonica della carità, cioè la carità che costruisce nel presente verso il futuro, la carità che ha il coraggio di immaginare, di rischiare una costruzione in cui vengono coinvolti anche gli altri. Questo è per me la speranza, e perciò ho incitato nel libro alla speranza. Certo, questo richiede ancora che l'uomo non pensi di essere solo, non pensi di essere abbandonato al mondo con le sue sole forze, ma sappia riconoscere coloro che gli sono vicini come un aiuto, soprattutto gli amici, i familiari, Dio.
0: Bisogna avere però anche la forza, lei dice, di chiedere aiuto.
1: Sì, questa è una delle chiavi fondamentali della mia vita di ora. Io mi rendo conto che da solo non potrei guidare un istituto, non avrei né la saggezza né la forza. Io penso che in qualunque arte di governo, anche nel governo piccolo ma così importante di una famiglia, occorrono proprio queste due virtù, la saggezza e la forza. La saggezza è la capacità di discernere ciò che si deve fare, e la forza è l'energia per operarlo. Noi sappiamo questo, mi sembra importante ribadirlo, che nella vita nessuno ci assicura il successo, nessuno ci assicura l'infallibilità. Dobbiamo rischiare assieme agli altri, rischiare avendo molto riflesso, chiedendo l'aiuto di Dio, ma poi sapendo che colui che fa i bilanci è soltanto Dio. Non dobbiamo giudicare noi della nostra vita, non dobbiamo neanche basarci sul giudizio degli altri, ma affidare tutto a Dio, che è grande e misericordioso e che sa riconoscere le nostre intenzioni buone quando lo sono.
0: Lei parla in questo capitolo anche di un'educazione alla libertà. È una, come dire, una concezione malata della libertà, porta anche per esempio a scelte che sembrano libere, che probabilmente non lo sono, come la contraccezione e l'aborto.
1: Uno dei temi che più mi occupa in questo tempo, proprio dei dialoghi che vivo con le famiglie, nasce dal notare questa strana e comprensibile per un altro verso divisione, dicotomia tra libertà e appartenenza, libertà e ubbidienza. Si pensa che libertà voglia dire semplicemente autodeterminazione, possibilità di far tutto il contrario di tutto. La libertà invece è quella che ci rende liberi, e cioè individuare e percorrere le strade della nostra realizzazione personale, La libertà quindi non è il contrario di appartenenza, la libertà non è il contrario di riconoscere dei legami, ma anzi la libertà matura dentro di noi proprio quando riconosciamo i legami che ci fanno crescere, riconosciamo la nostra natura umana, riconosciamo le nostre responsabilità, i nostri doveri e anche i sacrifici che sono richiesti alla nostra vita. Allora ci sentiamo contenti e realizzati quando abbiamo delle ragioni per vivere, delle ragioni per lottare e delle ragioni anche per crescere. Ecco, poi per quanto riguarda i due temi che lei ha accennato, e cioè la contraccezione e l'aborto, io nel libro non mi permetto di esprimere giudizi sulle persone, ma voglio invece indicare delle strade che aiutino le persone innanzitutto a una vita unita e piena, e mi sembra che se noi disgiungiamo l'atto sessuale dalla sua possibile fecondità lo banalizziamo tremendamente. Oggi noi assistiamo a questa banalizzazione in tutti i sensi, dagli schermi televisivi, dai film, dai romanzi. Non è un cammino verso la felicità questo. E così anche parlando dell'aborto non voglio negare assolutamente la sua gravità terribile, voglio dire che occorrono politiche di sostegno per le famiglie, politiche di sostegno per le gravidanze non desiderate, politiche che aiutino le persone realmente ad accogliere quello che Dio manda e quello che loro stessi direttamente o indirettamente hanno voluto, e soprattutto perché negare un figlio è una cosa che poi non si dimentica più per tutta la vita, ci pesa, rimane dentro di noi, e quindi è meglio accogliere e chiedere di essere aiutati che respingere e poi portare dentro di sé il peso di qualcosa, di un dono che si è rifiutato.
0: Don Massimo, la ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, appunto a riflettere sulla fecondità della vita, che è appunto il capitolo di oggi, la fecondità della famiglia. Arrivederci.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

0: Amici ascoltatori, buongiorno, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, siamo all'interno di un nuovo spazio mensile insieme all'associazione Caritas. Quest'oggi in particolare siamo con Luciana De Zorzi della Pastorale Sociale Diocesana, che ci parlerà di diverse iniziative per la giornata del creato. Buongiorno Luciana, bentrovate a te i nostri microfoni.
1: Buona giornata agli spettatori e spettatrici di Radio Voce nel Deserto, agli ascoltatori di Radio Voce nel Deserto. Ringraziamo questo emittente per questa possibilità che ci dà da molti anni di così annunciare l'evento della custode del creato. Io sono Luciana De Zorzi, vice direttore del servizio di pastorale sociale, lavoro, giustizia, pace e custodia del creato. Abbiamo da un anno un nuovo direttore che è Don Davide Corba, sacerdote di Aviano, e tre vice direttori che appunto il vescovo ha voluto nominare per aiutare lo svolgimento delle attività. Allora abbiamo Luigi Piccoli che si occupa di lavoro e sociale, mentre Don Giorgio Bortolotto che si occupa di pace e giustizia e io mi occupo della salvaguardia custodia del creato. Allora, come ogni anno, il Dicastero, praticamente dell'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana e l'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali appunto del Lavoro della CEI, insieme al Papa organizzano questo tempo per il creato. Siamo arrivati alla 21ª giornata per la custodia del creato, che è dentro il tempo del creato, che inizia così il 1 settembre e termina con il 4 di ottobre, festa di San Francesco. Però sappiamo che insomma il tempo della custodia è tutto l'anno, perché giustamente i temi sono molto caglienti. Allora, quest'anno, che appunto è la 21ª giornata, il titolo scelto appunto è «Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci», preso dal testo biblico di Isaia 2:4. Allora, sono state scelte da Papa Leone XIV appunto per questo messaggio della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che ha come da tradizione si celebra appunto, come ho detto prima, in questo tempo di settembre. Questo titolo è stato appunto così scelto in questo tempo così particolare mondiale e il legame che tra i conflitti armati e il deterioramento dell'ambiente è molto forte. Infatti si invita a privilegiare lo sviluppo e la sostenibilità piuttosto che la violenza e la distruzione del creato. Infatti è il nostro dovere di prenderci cura del creato, e dall'altra la guerra è una minaccia addirittura a lungo termine per la vita di centinaia di milioni di persone. La causa, la consapevolezza ormai è diffusa dei numerosi legami esistenti tra la guerra e le risorse naturali. Questo non ha portato alla creazione di istituzioni adeguate né a decisioni responsabili volte a evitare conflitti e a risolvere pacificamente le controversie. Ma l'egoismo, l'individualismo, come potete osservare, vedere e vivere, sta prevalendo su questi principi fondamentali della nostra fede. Perciò il Papa, insieme al Dicastero, ha voluto incidere su questo argomento e stiamo attendendo il suo messaggio nella completezza, perché finora è arrivato solo il titolo. Poi siamo anche dentro il tempo del creato 2026, che in questo caso il titolo è Acqua Viva, immersione in acqua viva. Questo piccolo testo è stato scelto da Ezechiele 47:9-12. Appunto testo biblico che descrive l'acqua vivificante di Dio che scorre dal Tempio di Dio. Il fiume diventa sempre più profondo, risanando terre aride, rivalità e dando, rivalutando, rivitalizzando le acque e sostenendo ecosistemi fiorenti, un'acqua che è vita, che è sorgente di vita. Perciò la visione invita alla responsabilità umana, riconoscendo il danno ecologico, abbracciando l'interconnessione, cioè siamo chiamati a immergerci nell'acqua e a salvaguardare e lavorare attivamente per il rinnovamento del creato, affinché la guarigione dell'ambiente e il benessere umano possano fiorire insieme. Ecco perciò questa piccola spiegazione di questi titoli per questo tempo del creato, per queste giornate mondiali di preghiera e giornate del gusto del creato, ci invitano veramente ad cambiare il nostro punto di vista. Allora, il lavoro della pastorale sociale in questi 14 anni che noi celebriamo questa giornata è stato fino all'anno scorso seguito dal nostro caro direttore che ci ha lasciato, Don Dario Roncadin. Lui ha dato questi imprinting, questi principi che ha voluto che noi come pastorale sociale portiamo avanti. E adesso appunto il nuovo direttore, Don Davide Corba, vuole proseguire in questa strada in unione con la CEI, con l'Ufficio Nazionale, e portando alla nostra diocesi questi fondamenti della pastorale sociale, della custodia del creato, che si trovano le radici anche in quel bellissima enciclica che Papa Francesco ci ha donato, che l'ha Laudato Si. Ecco, perciò noi vorremmo così ribadire questi concetti e ritornare alle origini di quello che c'è stato così l'incarico dato nella Genesi, di essere custodi della creazione. Essere consapevoli di essere custodi ci porta proprio a cambiare la nostra visione e a lavorare attivamente. Allora, le proposte che noi facciamo sono anche in sintonia con e in collaborazione con moltissime realtà diocesane, prima di tutto l'Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso della nostra diocesi, perché il cammino è stato sempre fatto assieme a questo ufficio e anche a tutti gli altri uffici, perché giustamente il tema è trasversale a tutte le attività. E non per ultimo anche il circolo Laudato Si di Aviano, dedicato alla figura di padre Marco d'Aviano. È l'unico circolo Laudato Si che noi abbiamo nella nostra diocesi e che ci teniamo tanto a così far conoscere e a far, insomma, mettere in rilievo tutte le attività che loro svolgono nella diocesi. Ecco, adesso vorrei un attimo passare a quello che è un po' adesso ancora la bozza del programma che appunto si svolgerà nella nostra realtà. E come da parecchi anni il focus è rivolto a Torrate, cioè questo luogo che noi da tanti anni frequentiamo e come diocesi e che vogliamo far conoscere alla realtà diocesana e non solo. Luogo sacro, storico e prezioso, perché come già detto abbiamo 22 pozzi d'acqua potabile che vanno a dare servizio al nostro territorio. LTA è la società che gestisce il nostro acquedotto, e abbiamo il Parco delle Fonti, che è un parco, un arboreto che sta proteggendo queste fonti. Allora, diciamo che gli eventi saranno alcuni appunto a Torrate e altri nel territorio diocesano. Il Tempo del Creato 2026 si svolgerà ricordando la 21ª giornata per la custodia del creato e la 11ª giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Però non dimentichiamo anche che siamo dentro gli 800 anni della morte di San Francesco, e come sappiamo San Francesco è il nostro primis uomo che ci ha insegnato proprio a chiamare tutte le cose con il titolo di fratello e sorella. Perciò vado un po' al programma, perché vorremmo invitare tutta la nostra diocesi e non solo a partecipare a questi eventi. Allora, naturalmente aspetteremo anche il messaggio particolare di Papa Papa Leone XIV, e poi andremo in approfondimenti. Allora, il programma si svolgerà, inizierà con venerdì 4 settembre e alle ore 18, sempre a Torrate di Chionsi in via Udine 1, nel quale ci sarà innanzitutto la inaugurazione delle mostre. Allora, mostre che abbiamo allestito all'interno della Torre Sbroiavacca, una mostra collettiva di pittura, l'arte della creazione, di tre artisti locali, giovani anzi, Roberta Liut, Giacomo Facca e Alessio Bertolo, i quali andranno ad esprimere quello che è appunto l'arte, come si rifà la creazione e come la creazione proprio è arte e porta nel suo cuore le bellezze che sono proprio la visione del nostro creatore. Poi nella chiesetta San Giuliano avremo la tradizionale esposizione di icone che andremo magari poi a specificare di quali maestri. Mentre alle 18 e alle 18-19 si apriranno gli eventi dell'Università della Campagna curati da Paolo Venti e Giorgio Zanini, i quali presenteranno un insediamento della campagna, cioè quello che la campagna ha sempre dato per l'uomo, perché è frutto, i frutti della campagna sono il nostro alimento. E qui ci sarà una serata di vari eventi che poi specificheremo più avanti. Poi nella domenica 6 settembre avremo praticamente la festa del creato, perché già alle 6 del mattino avremo nel Parco delle Fonti la camminata dei custodi del creato con il cantico delle creature, appunto per onorare la figura di San Francesco nell'800 anni della sua morte. E a questo sarà a cura dell'Ordine Francescano Secolare di Sesto e San Vito, che li ringraziamo perché ogni anno si propongono per dare una mano a questi eventi. Poi alle ore 7 rientreremo da questo cammino per arrivare nel parco in cui c'è un anfiteatro naturale, e qui assisteremo al concerto all'alba con i due acustico Chiara e Gianca, che ci allieteranno con le musiche e i canti per vivere l'alba in una maniera più profonda. Alle ore 8, grazie a Campagna Amica, con Diretti, avremo colazione a chilometro zero, cioè i prodotti dei nostri agricoltori, dei nostri produttori locali, che vengono messi a disposizione ai partecipanti di questa manifestazione. Nel contempo verranno aperte le mostre collettive di pittura e di icone, e anche gli stand e le buone pratiche. Avremo più persone che si impegnano a presentare i loro prodotti, oppure a tipo libera a presentare i loro progetti, terre AE con i loro programmi, e la Volpe sotto i Gelsi e la cooperativa con i loro prodotti, il circolo Laudato Si di Aviano, e così insomma i francescani e gli amici delle Ose di Quadris. Praticamente avremo un insieme di stand che ci presenteranno le buone pratiche, non meno che Campagna Amica con i propri prodotti, e ringraziamo anche questi per la loro partecipazione. Poi avremo la celebrazione della messa con la presenza del vescovo Giuseppe Pellegrini, accompagnata dal coro parrocchiale di Taiedo, appunto Torrate, la chiesa di Torrate e della comunità di Taiedo. Poi avremo un attimo delle danze di accoglienza dal gruppo Leor a cura di Chiara Quarin, e poi avremo una riflessione a cura della professoressa Daniela Dose su appunto il tema della guerra, come influisce sull'ambiente. Poi avremo anche a cura di Viviana Cadamuro, Alvise PS, che proporrà i tavoli della conoscenza, cioè attorno ai tavoli si metteranno tutte le associazioni presenti per conoscersi e far rete. Questo è importante, perché far rete fa sì che si può agire non individualmente ma insieme agli altri, portando ognuno le proprie caratteristiche, i propri doni e le proprie conoscenze. Al termine di questa bella giornata, a mezzogiorno, ci sarà il pranzo pranzo insieme. Gli alpini di Taiedo ci propongono una pasta asciutta, che noi acquisteremo la pasta da il negozio è solidale di Pordenone, e la pasta di Libera Terra, e il pomodoro è offerto dalla Volpe sotto i Gelsi, che ha appunto sede anche in Torrate, con questa cooperativa che ha gli orti, con i ragazzi che lavorano negli orti. Poi questo tempo avrà un altro momento con il 24 di settembre a Meduno, in cui Libreria Vaticana ci presenterà un suo evento dentro la Roncadin, questa industria, alle 10 di mattina. Nei particolari poi ci vedremo nella pubblicità delle locandine. Anche questa è una bella collaborazione con Libreria Vaticana, che ci permette di ampliare così la riflessione su questi grandi temi. Poi il 19 di settembre avremo sempre nella sala LTA avremo la possibilità di assistere a un documentario sul fiume Tagliamento. Naturalmente il fiume Tagliamento è l'unico fiume rimasto in Europa con queste caratteristiche molto particolari. Abbiamo un esperto che ci illustrerà con questo suo documentario l'evento che il 19 vorremmo così proporre alla diocesi. Poi passeremo al tempo di ottobre, con il sabato 3 ottobre nella parrocchia di San Francesco in via Cappuccini a Pordenone, in cui alle ore 20 avremo l'accoglienza con le solite così conosciute danze del gruppo Leor, e la celebrazione ecumenica con i rappresentanti delle chiese cristiane presenti nella nostra diocesi, la presenza del vescovo. Poi alle 21:30 si terminerà con ancora delle danze in festa e in lode alla creazione. Nuova iniziativa è di domenica 4 ottobre alle ore 16:30 nella parrocchia di Nave, lo spettacolo dedicato alla figura di San Francesco. Ecco, anche qui invitiamo la diocesi a partecipare a tutti questi eventi, perché sicuramente possiamo cogliere l'occasione di, diciamo, vivere questo tempo in maniera più riflessiva e più, diciamo, anche responsabile. Ecco, alcune iniziative di solidarietà che nel tempo di Torrate noi vogliamo mettere in gioco, e sono appunto delle raccolte di solidarietà. Perciò domenica 6 settembre dalle ore 8 alle ore 15, nel tempo che noi dedichiamo lì a Torrate per la giornata del creato, vorremmo anche invitare tutti a portare i tappi di plastica per la Fondazione Alvise e di Fontana Fredda, ma che sono rivolti all'aiuto che noi diamo alla Via di Natale, al Coro di Aviano, oppure anche i tappi di sughero con l'associazione Tappo di Vino, che hanno sempre lo stesso fine, quello di aiutare la Via di Natale e il Coro di Aviano. Poi anche un'altra iniziativa, che sono quelle degli occhiali usati, delle lenti, occhiali da sole, che noi raccogliamo per un progetto che la Lions Club di Concordia Sagittaria, in rete con tutte le Lions italiane. Perciò ecco, anche qui noi vogliamo dare un segnale di solidarietà. E poi anche viveri a lunga scadenza, prodotti per l'igiene, pannoloni, coperte, asciugamani, lenzuola, giacche a vento, piatti, padellame, posateria, che verranno inviati come aiuti umanitari in Ucraina dall'associazione LAV e Amici delle Ose di Quadris. Ecco, perciò tutte le iniziative che noi proponiamo, perché crediamo fermamente che anche piccoli gesti come la raccolta di il dono di un tappo di plastica, di sughero, di un occhiale o di viveri può essere veramente un piccolo gesto, che questo mare di bisogni, insomma, non farà tanto, ma sarà sempre una goccia che va ad aggiungersi alle altre. Ecco, io adesso ringrazio di nuovo Radio Voce nel Deserto, però volevo anche dare un altro piccolo avviso che ritengo molto interessante. I Papu, il nostro duo comico pordenonese, alcuni anni fa avevamo incaricato di fare un lavoro sull'enciclica Laudato Si, e loro hanno ben fatto questo spettacolo che si chiama Tutti su per terra, che per moltissime edizioni hanno proposto in varie zone, non solo della nostra diocesi ma anche di altre diocesi vicine. E in questo tempo sono presenti a Torre, nel parco del castello, e ripropongono questo lavoro sull'enciclica Laudato Si, e noi come pastorale sociale vogliamo pubblicizzare questo evento, perché è una forma, diciamo, nuova di presentare la Laudato Si, questo lavoro che Papa Francesco ci ha donato ormai parecchi anni fa, ma che è ancora attualissimo. Perciò, insomma, anche come pastorale sociale desideriamo promuovere questa iniziativa che è stata, insomma, da noi promossa e che vogliamo così pubblicizzare in questo tempo. Allora, ringrazio a nome del servizio di pastorale sociale lavoro, giustizia, pace e custodia del creato, e a nome del nostro direttore Don Davide Corba e dei vice direttori, un grande grazie al Radio Voce nel Deserto, che ogni anno ci accoglie, ci permette di pubblicizzare questo tempo del creato, e grazie agli operatori che tanto lavorano con dedizione e passione. Grazie, vi aspettiamo a tutti questi eventi. Troverete nel sito della nostra diocesi la pubblicità, e nelle parrocchie sicuramente arriverà a tutte le parrocchie il programma dettagliato e la locandina e anche il messaggio che fra pochi giorni credo verrà pubblicato dalla CEI. Vi ringrazio ancora e un eco abbraccio da Luciana a tutti, e lavoriamo per il creato, perché la bellezza salverà il mondo. Grazie ancora.
0: Ecco, allora ringraziamo Luciana De Zorzi della Pastorale Sociale Diocesana. Adesso facciamo un piccolo stacco musicale, dopodiché riprenderemo la programmazione con l'intervento di Susanna Villa, che ci presenterà il progetto Hub Territoriale per l'accesso equo al materiale scolastico, e ci parlerà un po' dell'associazione Il Nostro Pane Quotidiano.

0: E allora diamo il buongiorno a Susanna Villa dell'associazione Il Nostro Pane Quotidiano. Buongiorno, ben trovate ai nostri microfoni.
1: Buongiorno, mi chiamo Susanna Villa, sono presidente di questa associazione che si chiama Il Nostro Pane Quotidiano e lo sono fin dalla sua nascita, che è il 28 di maggio del 2013. Significa che sono 13 anni che siamo in questo territorio e la nostra partenza è una partenza molto legata al nome, ma vedremo che poi si è sviluppata in un altro modo. La nostra partenza è stata una partenza di slancio di un gruppo di amici che voleva così offrire una disponibilità immediata per chi avesse bisogno di qualcosa. E quindi hai bisogno ora, non ti chiediamo nulla e quello che serve arriva. Era un mettersi a disposizione e la prima richiesta che ci arrivò fu la raccolta di materiale scolastico per un gruppo di bambini piuttosto numeroso le cui famiglie prendevano le borse spesa. E quindi insieme con amici, colleghi e anche noi stessi, insomma, facciamo una raccolta di materiale scolastico, tutti felici perché ci sembrava di aver esaurito il nostro compito e di poter passare ad altro. La svolta di tutto questo fu ad un certo punto ci fu chiesto di partecipare alla consegna di questo materiale. E lì, in quel momento lì, ci rendemmo conto che non era sufficiente, perché il materiale scolastico non è qualcosa che può essere dato in base a quello che hai raccolto, deve essere dato in base alla lista che lo studente ti porta, cioè in base alle richieste precise della scuola. Se una maestra di quarta vuole la copertina viola per il quaderno di scienze, non gliela puoi dare rossa perché ce l'hai rossa ed è la stessa cosa. Quel bambino deve avere la copertina viola. E lì, in quella situazione, ci siamo resi conto che non era una risposta adeguata. Dare ciò che avevamo raccolto non era comunque un aiuto sufficiente. E quel contatto così, se vogliamo, crudo con la realtà fu il seme della cartoleria solidale, perché a quel punto lì dicemmo: se questa cosa deve essere fatta e se c'è questo bisogno, lo dobbiamo fare seriamente. E allora lì è partito tutto, la ricerca di un luogo dove poter ospitare i materiali e consegnarli, e via via tutto un sistema di finanziamento, perché gli scaffali bisogna riempirli, un sistema di volontari, perché gestire una cartoleria è come gestire un negozio. E oggi noi abbiamo un progetto che si chiama Cartoleria Solidale, che fornisce l'intero corredo scolastico a un numero di studenti che varia normalmente tra i 250 e i 300 ogni anno, e sono studenti inviati o dai servizi sociali o dalle realtà che già seguono famiglie fragili, a volte anche invii diretti dalla scuola. Quindi noi facciamo questo: a settembre noi consegniamo corredi scolastici con le famiglie che ci inviano tramite WhatsApp le liste, noi prepariamo gli zaini, prepariamo tutto quanto, poi facciamo le consegne, ed è un po' come nei negozi di quartiere, no? Che poi alla fine si conoscono le persone, si conoscono le loro storie, le loro traiettorie, e si è creata quindi questa prossimità. Allora, a noi sembrava una bella cosa, ci siamo resi conto con stupore che un progetto del genere. A noi sembrava una bella cosa, ci siamo resi conto con stupore che un progetto del genere.

cartoleria, cioè una persona viene e trova quello che gli serve realmente, secondo la lista, che può essere la matita 6B, il compasso con la rotellina, l'album con grammatura 220 squadrato, e finora è l'unico progetto che abbiamo trovato di questo tipo. E finora i riscontri sono positivi, perché vediamo insomma che le famiglie sono soddisfatte, le scuole sentono la collaborazione e in qualche modo insomma stiamo andando avanti. L'associazione in questi anni è cresciuta. Attorno all'associazione abbiamo anche creato delle iniziative a latere, no? Nel senso che l'associazione è diventata un po' come un laboratorio di idee, e attorno a quelle abbiamo sviluppato delle piste. Non so, c'è stato un anno che abbiamo fatto i tutorial per i ragazzi neodiciottenni per farsi lo speed e poi richiedere il bonus cultura. Cioè, cerchiamo di fare delle cose collegate di modo che lo scambio del quaderno sia un ponte e non sia semplicemente qualcosa di concreto, no? Che riempie un bisogno concreto. Però è anche vero che in questi anni l'attività è cresciuta. Noi oggi abbiamo questo numero che è molto importante, ma siamo partiti con un numero molto inferiore. Adesso è un numerone, e per gestire questo numerone esistono tutta una serie di procedimenti, se vogliamo, organizzativi e anche di gestione, che non possono essere più organizzati solo da volontari o da persone di buona volontà che accentrano, se vogliamo, una memoria organizzativa. Ed ecco che quindi a un certo punto abbiamo pensato che era il momento di fare il salto. Il salto si è presentato con un bando, ed era il bando Semi di Bene, finanziato da Unicredit insieme al Centro Servizi Volontariato, e quindi abbiamo presentato un bando. Il titolo è appunto la creazione di un hub territoriale per l'accesso equo al materiale scolastico, e quel bando è risultato positivo, nel senso che siamo arrivati secondi e quindi abbiamo avuto accesso al finanziamento che era riservato ai primi 4 progetti. E questo finanziamento ci permetterà poi di avere un programma gestionale che consentirà di tracciare il percorso dal quaderno, dal magazzino fino alla famiglia, di avere lo storico, di vedere la verifica delle varie fasi, insomma di avere questo alleggerimento del lavoro che permette di essere più efficaci e di andare là dove serve. Allora, il progetto si chiama Hub Territoriale perché appunto non riguarda solo noi. Nel progetto cerchiamo di far emergere qualcosa che informalmente si era già creato, cioè una rete di aiuti, di invii e di comunicazione, non solo con i servizi sociali che sono i nostri principali clienti, no? Diciamo interlocutori come fornitori di nominativi, ma anche con le altre realtà che conoscono molto bene le famiglie, sono Caritas e Croce Rossa. Allora, noi non ci occupiamo dei grandi bisogni, delle emergenze abitative, la povertà alimentare, non siamo assolutamente in grado di farlo. Siamo in grado di fare un pezzettino piccolino, che è fornire il materiale scolastico, però lo facciamo discretamente bene e soprattutto leviamo un pensiero a questi partner che affrontano pensieri molto più grossi e più urgenti. Noi solleviamo questo pezzo e quindi succede che la famiglia, che magari è aiutata da Caritas per la sua emergenza abitativa o per altre necessità, i figli vengono da noi a prendere il materiale scolastico. La stessa cosa succede per alcune famiglie gestite da Croce Rossa, oppure succede che alcune famiglie trovano un interlocutore privilegiato nel volontario di Caritas, e allora non andiamo a moltiplicare gli interlocutori facendo venire la famiglia da noi, ma forniamo direttamente il materiale al volontario Caritas, che in questo modo avrà una relazione più approfondita con la famiglia già di cui si occupa.
Ecco, tutta questa creazione di hub viene quindi modellizzata all'interno del bando e avrà poi il supporto di un programma gestionale. Abbiamo tempo fino a dicembre 2027 per realizzarlo.

0: Il primo passo lo abbiamo già fatto, che è un passo interno, nel senso che abbiamo esplicitato e descritto tutte le nostre procedure organizzative, perché prima bisogna descriverle e poi si possono condividere. Un secondo passettino lo abbiamo fatto con l'Istituto di Pordenone Sud, perché abbiamo in questi giorni, prima della pausa estiva, messo a punto un modello di collaborazione con loro che attiveremo in via sperimentale durante il 26-27, ma se dovesse funzionare potrebbe essere il modello che andiamo poi a proporre anche ad altri istituti comprensivi. La scelta di Pordenone Sud è venuta perché abbiamo moltissimi ragazzini che arrivano da lì e conosciamo già i referenti. Non era una scelta che escludesse gli altri, semplicemente era la prima possibilità di sperimentare nel concreto. In questo modello, per dire, abbiamo evidenziato tre livelli di intervento, che è l'intervento in profondità sul bambino che ha bisogno del corredo scolastico ed è un bambino che magari non è ancora seguito dai servizi sociali, e allora è stato individuato un referente interno nell'istituto, che è la vicepreside, che con tutte le condizioni di riservatezza ci segnalerà la famiglia. Abbiamo un secondo livello di intervento che è direttamente presso la scuola, con un armadio di emergenza, con quaderni, colle, colori a disposizione degli insegnanti, che senza dire a chi servono possono prendere ciò che serve per un bambino che magari è rimasto indietro per vari motivi, e possono essere quindi bambini che vengono alla cartoleria oppure no, semplicemente risolve un problema del momento. E un terzo livello che invece si rivolge all'intera comunità scolastica, perché noi nel corso del tempo abbiamo accumulato, anche grazie a donazioni varie, dei materiali che sono in esubero o che non servono direttamente per i corredi scolastici, e questi materiali invece possono servire a un'intera scuola, sgravando del costo di acquisto le famiglie. Faccio un esempio: abbiamo, non lo so, delle copertine in vinile colore rosa fosforescente, ne abbiamo tipo 500. Ecco, fornirne 100 per volta o anche di più a una scuola, gli insegnanti decidono che quell'anno la copertina di scienze avrà quel colore, non chiedono l'acquisto, usano ciò che noi abbiamo fornito, facciamo del bene all'ambiente, sgraviamo le famiglie di un costo, e questo è indipendente dalla capacità di spesa delle famiglie. Quindi abbiamo individuato una collaborazione su tre livelli, l'abbiamo presentata al dirigente, al collegio dei docenti in seduta plenaria, è stata approvata e quindi andremo avanti. Ecco, quindi diciamo l'associazione si sta muovendo adesso proprio nel consolidare dei movimenti spontanei che già c'erano, organizzandosi proprio insieme con gli altri come azione di contrasto alla povertà educativa. Ed è quello, insomma, che stiamo cercando di fare nel nostro territorio. Ecco, io ho raccontato il più possibile quello che stiamo facendo.
1: E allora ringraziamo anche Susanna Villa dell'associazione Il Nostro Pane Quotidiano, ringraziamo anche la precedente ospite Luciana De Zorzi della Pastorale Sociale Diocesana, e anche voi tutti amici ascoltatori per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, augurandovi tutti un buon proseguimento di giornata.

0: Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù partì dalla Samaria per andare in Galilea. Ma egli stesso aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella sua patria. Quando però giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero con gioia, poiché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi infatti erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e lo pregò di scendere a guarire suo figlio, poiché stava per morire. Gesù gli disse: se voi non vedete segni e prodigi, non credete. Ma il funzionario del re insistette: Signore, scendi prima che mio bambino muoia. Gesù gli risponde: va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, li vennero incontro i servi a dirgli: tuo figlio vive. Si informò poi a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato. Il padre riconobbe che proprio in quell'ora Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive, e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo miracolo che Gesù fece tornando dalla Giudea in Galilea. Parola del Signore.
1: Il profeta Isaia, che abbiamo ascoltato, ci ha annunciato cieli nuovi e terra nuova. Il profeta, quando fa questo annunzio di speranza e di liberazione, sta vivendo la triste esperienza dell'esilio, come la nostra esperienza di esilio che viviamo tutti i giorni. E di là il profeta intravede una terra nuova per la vita dell'uomo, una terra nuova che è ben più della Palestina, una terra totalmente nuova nella quale si potrà vivere in una gioia piena senza fine. Era la visione messianica del profeta, come di tutti i profeti dell'Antico Testamento. Il Signore Gesù sarebbe venuto a rinnovare con il suo spirito tutta la creazione. Questa vita nuova è difatti la salvezza portata da Gesù e che viene donata a una condizione. Viene donata a quelli che ripongono nel Signore la propria fiducia e si affidano incondizionatamente a Lui. La salvezza non ce la meritiamo noi, non è opera umana. La salvezza è dono gratuito di Dio. Ed è una bella notizia questa. Ed è proprio la notizia che costituisce il Vangelo. Che la salvezza non dobbiamo conquistarcela noi. Noi dobbiamo solo disporci ad accoglierla. Per cui chi si dovesse perdere si renderà conto di aver commesso la più grande stoltezza, cioè di non essersi aperto ad accogliere il dono gratuito di Dio a questa semplice condizione di credere al Signore, di aver fiducia in Lui, di affidarsi incondizionatamente a Lui. Il funzionario del re che il Vangelo ci ha presentato è un modello per tutti i credenti e ci fa molto riflettere ciò che il Vangelo dice di questo funzionario del re, che era un pagano. Teniamo ben conto che i pagani non è che siano senza religione. Per noi i pagani sono quelli che non conoscono ancora il Signore, ma questo pagano già l'aveva conosciuto. E il Vangelo dice che quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù. Che parola aveva detto Gesù? Aveva detto: va, tuo figlio vive. E quell'uomo credette e si mise in cammino. Non è che vedesse qualche cosa di strepitoso, no. Per lui la cosa strepitosa era la parola che gli aveva detto Gesù. Ed è una testimonianza fortissima per tutti noi questa. Per noi la cosa strepitosa che stiamo vivendo stasera è di ascoltare questa parola, di credere a questa parola, di affidarci a questa parola e di metterci in cammino nella certezza che questa parola si compirà. Contrasta con questo atteggiamento di fiducia piena e di fede vera il rifiuto dei compaesani di Gesù, dei primi destinatari del messaggio, che potremmo essere noi, popolo eletto, che forse siamo più imbarazzati di fronte alla parola di Dio perché magari abbiamo più esigenza e pretendiamo dal Signore. Ma Gesù, abbiamo sentito nel Vangelo, si lamenta dichiarando che un profeta non riceve onore nella sua patria. È venuto tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. L'hanno accolto gli altri, gli ultimi. Attenti, dice Gesù, che i ladri e le prostitute vi precedono nel regno di Dio. Spesso nel Vangelo noi troviamo questo contrasto tra la disponibilità e l'accoglienza degli estranei, dei lontani, per esempio come la donna cananea o il centurione romano, a differenza dei primi invitati che, proprio perché rifiutano, si escludono da se stessi dal regno. Gesù sempre, anche stasera, a tutti noi domanda la nostra fiducia e sempre ci ripete: continua a credere e vedrai la gloria di Dio. Vorrei che queste parole restassero incise profondamente questa sera nel nostro cuore. Proprio Gesù, che viene accanto a noi, ci dice il nostro nome, ci chiama per nome. Sentiamolo questo nome del Signore, nostro nome, il mio nome. È Gesù che proprio mi dice: continua a credere e vedrai la gloria di Dio. La nostra fede si esprime soprattutto attraverso la preghiera. Avendoci Gesù invitati a pregare sempre, senza mai stancarsi. Infatti Gesù insiste molto sulla preghiera: qualunque cosa chiederete nel mio nome vi sarà concessa. Chiedete e otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Quando pregate e chiedete qualche cosa, abbiate fede di averla già ricevuta la cosa chiesta e la otterrete. Ed è così che noi veniamo a scoprire la preziosità della preghiera come espressione di fede e di fiducia, perché la preghiera è finalizzata ad esprimere la nostra fede, la nostra fiducia. Non è tanto diretta a smuovere Dio, quasi che dovessimo pagarlo. Dobbiamo toglierci da questa mentalità che è superstiziosa, per stare ancora nel tema della superstizione di lunedì scorso. Spesso siamo ingannati perché abbiamo una mentalità moralistica. Crediamo che il Signore sia lì, un padrone severo, e che vuole essere pagato dalle nostre preghiere, tante opere buone, tante elemosine. Che non è detto che non si debbano fare elemosine, non si debbano fare preghiere, ma non con questa mentalità sbagliata, che il Signore deve essere pagato perché è arrabbiato e allora noi dobbiamo placarlo. Il Signore è già placato, è Padre, non desidera altro che di darci la grazia di cui abbiamo bisogno, soltanto che non la riceviamo non perché Lui non ce la dà o perché vuole essere supplicato, ma perché vede che noi non siamo aperti, disposti, siamo rovesciati non abbiamo fiducia, non preghiamo con il cuore. E sappiamo che se non otteniamo è solo perché non abbiamo pregato o perché abbiamo pregato male. Allora questa sera dobbiamo veramente far luce dentro di noi, di fronte a questa parola del Signore, per cui vediamo la preghiera come espressione di fede e di fiducia. Spesso noi anche ci lamentiamo di non ottenere. Tante volte diciamo, no, tanto pregato e non ho ottenuto niente. Ma se andiamo a fondo di questo nostro lamento, vediamo che già questo lamento è segno che non abbiamo fede, che non abbiamo fiducia, che dubitiamo. Appena noi cominciamo a lamentarci, cade il palco, diciamo, no? Vuol dire che ormai abbiamo rotto il rapporto con Dio. Magari Dio era lì pronto già ormai, perché vedeva che eri abbastanza disposto, ti aveva tirato perché voleva che la tua fede e fiducia fosse piena, e proprio sul momento più bello, che lui ti metteva alla prova, crack, tu rompi i rapporti. E allora non ottieni perché hai pregato male. Non hai pregato senza mai stancarti, non hai perseverato fino alla fine. Quindi bisogna che noi abbiamo da rafforzare nell'ascolto della parola di Dio la nostra fede, una fede che deve essere perseverante, che deve credere fermamente fino in fondo, senza mai dubitare. Ricordiamo che il dubbio è sempre il nostro maggior inganno nella preghiera. Quindi bisogna affidarci di Dio con certezza assoluta, sapendo che Dio è fedele, che Dio non manca e non può mancare di parola. E sempre Dio ci dà molto di più di quanto noi chiediamo. Forse abbiamo già fatto anche esperienza, tutti noi abbiamo avuto questa grazia di vedere la gloria di Dio nella nostra vita, e abbiamo capito che Dio evidentemente passa per le strade che sono sue, non quelle nostre. Magari noi abbiamo chiesto una guarigione e Dio ci dà una santità. Noi chiediamo un dono materiale e Dio ci dà una vita piena di gioia e di pace. Che la santità vale più della guarigione, che la gioia e la pace vale più di un dono materiale. Noi chiediamo che Dio ci apra una strada, e Dio addirittura ci porta sulle spalle senza farci camminare su quella strada e ci porta al di là di difficoltà insormontabili, e noi ci arrabbiamo perché non ci ha fatto camminare per quella strada e lui ci ha preso sulle spalle, ci ha risparmiato anche la fatica di camminare. Noi chiediamo secondo un nostro modo umano e limitato di pensare e di vedere, e Dio ci ascolta e ci esaudisce con un metro infinitamente più grande, che è il metro di Dio. Quanto stolti siamo quando ci mettiamo a bisticciare con Dio. Poi Dio è buono, ci lascia bisticciare, però chi ci rimette non è Lui, ma siamo noi, perché non ci apriamo a ricevere il dono. E Lui è buono, perseverante, aspetta ancora. Aspetta la nostra conversione. Ecco perché diventa preziosa la parola che ascoltiamo, perché ci dispone ad aprirci al dono di Dio. Quindi bisogna che arriviamo a fidarci di Dio. Abbiamo tanti esempi nella Sacra Scrittura. Per esempio abbiamo Abramo, che aveva ricevuto una promessa assurda, umanamente parlando, da Dio, che avrebbe avuto un figlio a 100 anni e l'avrebbe avuto da sua moglie vecchia e sterile. Sappiamo che Abramo si è stufato anche lui, ha cominciato a pensare di fare qualche cosa di sua iniziativa per arrivare a concludere questa promessa, e si è procurato un figlio per mezzo della schiava, Ma il Signore gli ha detto: vedi, combini soltanto pasticci, perché dopo è scoppiata una gelosia terribile tra la schiava e la sua sposa Sara, per cui ha dovuto cacciare via la schiava con il figlio Ismaele che era nato. Quando ci mettiamo a fare noi i nostri conti con Dio, ci mettiamo sempre nei pasticci. Abramo ha capito e si è rimesso a Dio, perché il Signore permette anche che sbattiamo la testa. Abramo, proprio perché poi ha creduto e ha subito l'ultima estrema prova di fiducia da parte del Signore, quando Dio gli ha detto: vai a uccidere e a sacrificare tuo figlio, quello Isacco, proprio quello della promessa. Abramo aveva capito a sue spese che con Dio non bisognava discutere e ha obbedito, e Dio l'ha fermato in tempo giusto, e Abramo è diventato il padre di tutti i credenti, il padre di tutte le tre grandi religioni monoteistiche, il padre degli ebrei, il padre dei cristiani, che siamo venuti dagli ebrei, e anche il padre dei musulmani, perché Dio sa trarre bene anche dal male. Da Ismaele, il figlio che lui ha voluto avere dalla schiava Agar, è diventato il capostipite dei musulmani, popolo che crede nell'unico Dio, Dio di Abramo, anche se poi non ha accolto il Messia, Gesù Cristo. Ma per dire come la fede compie le promesse di Dio. Gli esempi più vicini e anche più eminenti per noi restano sempre gli esempi della Vergine Maria e di San Giuseppe. Contempliamo spesso il pellegrinaggio di fede compiuto da Maria e da Giuseppe, e vogliamo ricordarli, la Vergine Maria perché è sempre in mezzo a noi, e San Giuseppe perché adesso ci prepariamo anche alla festa sua in questa settimana. È il nostro grande patrono, abbiamo dei debiti grossi verso San Giuseppe, è il patrono della nostra parrocchia, patrono della Chiesa Universale. E Maria e Giuseppe hanno realizzato la pienezza della fiducia e della fede nei riguardi di Dio, e l'hanno vissuto questo pellegrinaggio di fede personalmente, perché Dio aspetta sempre una risposta personale. Quindi anche se c'è una coppia di sposi, ci sarà poi un cammino di fede insieme, però Dio domanda prima di tutto una risposta personale. Alla Vergine Maria Dio ha chiesto la sua risposta personale nell'Annunciazione, e anche per Maria Dio si è manifestato misterioso: avrai un figlio, ma non da uomo, da Dio, dallo Spirito Santo. Era la prova piena della fiducia, e la Vergine Maria dà la sua risposta e dice di sì, e Dio pronto le fa concepire il figlio di Dio nel suo seno. E anche Giuseppe ebbe la sua prova di fede personale, potremmo dire quasi più dura della Vergine Maria, perché quando doveva passare a nozze e si è accorto che la sua promessa sposa era incinta, e certamente non era stato lui, perché lui sapeva di non essersi mai incontrato con la Vergine, di non averla conosciuta. La Vergine aveva detto: non conosco uomo. E Giuseppe doveva dimostrare una fiducia, noi la immaginiamo, non piccola, perché quando lui giusto e vuole sciogliere il patto di fidanzamento e quindi non riportarla a casa ma rimandarla, ecco che arriva la prova della fiducia, e l'angelo dice a Giuseppe: guarda che Dio ti chiede di prendere per sposa Maria così com'è, con il bambino che sta aspettando, perché quel bambino non è né frutto tuo né di un altro uomo, ma è opera di Dio, dello Spirito. Noi facciamo presto a ripeterle queste cose, ma proviamo a vedere il dramma. E Giuseppe dà la sua risposta personale e dice: va bene, sì, ecco la fiducia. E sappiamo che si è compiuto così il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio sulla fede di Maria e di Giuseppe. Ecco, per dire come anche le più grandi grazie noi non ce le meritiamo con le nostre grandi imprese o prestigi personali, ma semplicemente con il nostro atto di fede, di fiducia, con il nostro sì. E poi sappiamo come il cammino di fede e di fiducia di Maria e di Giuseppe insieme sia durato per tutta la loro vita, per tutte le vicende della vita privata di Gesù, perché hanno obbedito al censimento quando Maria stava per partorire suo figlio, perché poi tutti e due hanno accettato questa nascita di Gesù nella grotta, sapendo tutte le promesse che erano state fatte dall'angelo: sarà figlio dell'Altissimo, siederà sul trono di Davide, il suo regno non avrà mai fine. E là, in una stalla, rifiutato da tutti, perché Giuseppe aveva cercato un posto nell'albergo, non c'era posto per loro. E poi la fuga in Egitto, la persecuzione, la ricerca da parte di Erode del bambino per ucciderlo, l'esilio in Egitto, il ritorno a Nazareth, la vita nascosta di Gesù senza nessun prodigio, senza niente di straordinario. Anzi, lo smarrimento di Gesù a 12 anni, che si sottrae alla sorveglianza di Maria e di Giuseppe. Subito dopo si pensa che Giuseppe abbia fermato la sua esperienza di fede perché morì presto San Giuseppe, prima che Gesù uscisse per la vita pubblica. Lo si deduce dal fatto che alle nozze di Cana il Vangelo dice che c'era la Vergine con i discepoli. Se Giuseppe non fosse morto, ci sarebbe stato certamente anche lui, era sposo legittimo, la Vergine non sarebbe andata a nozze senza il suo sposo. E così la Vergine Maria continua il suo cammino di fede e di fiducia attraverso la sua vedovanza, la sua solitudine, perché lascia che Gesù esca di casa e vada a compiere la sua missione, resta sola, accetta la volontà di Dio, segue Gesù da lontano, silenziosamente, lo riaccoglie quando viene a casa, condivide con lui le difficoltà, le persecuzioni. La Vergine Maria comincia a vedere come Gesù è segno di contraddizione, partecipa al travaglio, alla sofferenza della condanna di Gesù, della sua passione, e poi è con Gesù sotto la croce. Supremo sacrificio come quello di Abramo che sacrifica suo figlio. Per Abramo Dio ha risparmiato il figlio Isacco, ma per Maria Dio non ha risparmiato suo figlio. E la Madonna sapeva che doveva essere così, perché doveva compiersi il progetto di Dio. Ma la fiducia non è venuta meno. Ora vedete cosa vuol dire essere devoti della Madonna, essere devoti di San Giuseppe. Questa è preghiera del cuore, non quella che si pronuncia con tante formule, ma quella che si vive nella fiducia in Dio fino in fondo, fino al fallimento della croce, il fallimento della nostra vita, e credere ancora, ostinatamente credere. Quante volte Maria avrebbe potuto lamentarsi con Dio, ma fu beata perché ha sempre continuato a credere. E finalmente alla fine ha visto la fedeltà di Dio, ha visto la gloria di Dio, la resurrezione di suo figlio. Dio è fedele, non manca di parole. Ecco come noi dobbiamo accostarci alla vita di Gesù e dei santi, al Vangelo. E Maria, sappiamo che ci ringrazia perché la accogliamo tra di noi. Ma che cosa significa questa accoglienza? Certo, non si tratta semplicemente dell'accoglienza esterna, fisica, ma dell'accoglienza profonda, essenziale, cioè l'accoglienza della sua testimonianza di fede, di fiducia. E quindi vi ringrazio per avermi accolta tra voi, perché entrate nella fiducia piena di Dio sul mio esempio, con il mio aiuto, con la mia intercessione. E quindi accogliamo Maria, se accogliamo e viviamo la sua fede, la sua fiducia in Dio, la sua perseveranza, la sua obbedienza alla parola di Dio. Se perseveriamo al buio e in ogni situazione difficile, senza vedere, senza capire, senza lamentarci, ci sono qui tra di noi dei fratelli non vedenti, non vedono con gli occhi, ma vedono con il cuore, con lo spirito, per dire che quello che conta per noi, il meglio, è non essere ciechi dentro. E se ci scopriamo un po' ciechi dentro stasera, chiediamo al Signore che venga a guarirci, perché noi vogliamo credere alla fedeltà di Dio. Ed è questo anche che significa l'ammonimento di Gesù, che chi pone mano all'aratro e poi si volta indietro non è degno del regno di Dio. Voltarsi indietro significa perdere di vista Dio, mettersi noi a costruire la nostra vita, la nostra storia, come abbiamo detto che ha voluto fare e tentare di fare Abramo. Per fortuna che Dio resta sempre fedele e non può rinnegare se stesso, quindi anche di fronte alle nostre testardaggini il Signore è buono, sa aspettarci. E quindi anche Abramo che sbaglia ci incoraggia, gli apostoli che hanno dubitato ci incoraggiano, il Signore non ci meraviglia. Possiamo sbagliare anche noi, ma come Abramo, dopo che ha preso la botta in testa, ha capito e da allora non ha più dubitato di Dio, anche noi dobbiamo imparare a non voltarci indietro. La unica nostra forza resta la preghiera del cuore, fatta con piena fiducia in Dio. Allora otterremo tutto certissimamente. Noi che facciamo cammino di preghiera, queste cose dobbiamo viverle, costituiscono la nostra identità di persone che pregano. Ed è per questo che anche il Papa ci invita spesso insistentemente alla preghiera. All'inizio di quest'anno sappiamo che aveva indetto una giornata di preghiera e di digiuno. Di fronte ai fallimenti delle strategie politiche, ha invitato tutti gli uomini di buona volontà a suscitare una grande strategia di preghiera, ma non una strategia con una montagna di preghiere così buttate là, ma con questa preghiera del cuore. Il Papa, che è tutto di Maria, sa che cosa vuol dire preghiera del cuore e invita a stabilire questa nuova strategia, questa grande strategia di preghiera per la salvezza del mondo, per la pace del mondo, per la pace anche della Chiesa. All'inizio di quest'anno, il 6 gennaio, il Papa ha anche scritto ai vescovi italiani una lettera per richiamare le responsabilità dei cattolici di fronte alle sfide dell'attuale momento storico ed ha lanciato un appello ad una grande preghiera di tutto il popolo italiano. Sarebbe interessante poter leggere quello che il Papa ha scritto ai vescovi. Vi dico soltanto questo, che la preghiera, dice il Papa, significa sempre una specie di confessione e di riconoscimento della presenza di Dio nella storia e della sua opera a favore degli uomini e dei popoli. Al tempo stesso la preghiera promuove una più stretta unione con Lui e un reciproco avvicinamento tra tutti gli uomini, e quindi invita tutti a pregare con insistenza, noi italiani in modo particolare, che siamo la culla del cristianesimo. Qui abbiamo il nostro Papa e noi dobbiamo dare testimonianza. Purtroppo l'Italia è un pochino una barca che fa acqua, e allora il Papa dice: volete salvarvi? Strategia di preghiera. E questa grande preghiera che il Papa ha indetto il 6 gennaio inizierà proprio domani. Domani, 15 marzo, davanti alla tomba di San Pietro, Il Papa celebrerà la Santa Messa alle ore 12 con i componenti del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, tutti i Vescovi. E aspettiamo con grande desiderio questo momento in cui il Papa dà inizio a questa grande preghiera del popolo italiano, come cuore dell'Europa, che sarà l'inizio di una grande preghiera che ci porterà al 2000. Il Papa ha vedute molto lunghe e quindi apre veramente strade straordinarie. E questa strada sarà una strada sulla quale Dio ci prenderà tra le sue braccia, ci metterà sulle sue spalle e ci porterà al di là di tutte le nostre difficoltà. È una rivincita questa di un tempo di contestazione in cui la preghiera veniva derisa, emarginata come un rifugio, uno scappare dalle nostre responsabilità. Invece la preghiera ci mette nella verità e nella luce, ci fa riscoprire le nostre responsabilità, ci porta a una vera conversione. Non sappiamo se la Radio Vaticana domani a mezzogiorno trasmetterà in diretta questa celebrazione. Se lo farà, noi immediatamente ci metteremo in collegamento con la nostra radio Voce del Deserto a mezzogiorno. Seguiremo questa celebrazione del Papa davanti alla tomba di San Pietro, che dà inizio a questa grande preghiera che noi questa sera deponiamo ai piedi di San Giuseppe, nostro patrono e patrono della Chiesa universale. Dovremmo fare un lungo discorso su questo santo, ma l'essenziale ve l'ho già detto, quello che riguarda la sua fiducia insieme con Maria per quanto riguarda la preghiera del cuore, per poter attuare il richiamo della Vergine che ci dice: vengo per chiedervi ancora una volta di pregare con il cuore, perché il mondo si apra all'amore di Dio e si converta. Perché il mondo si apra all'amore di Dio e si converta. Ecco una conferma forte di questa strategia di preghiera che il Papa propone a tutti gli uomini di buona volontà. Volete trovare pace, volete essere salvi? Adottate questa strategia di preghiera, preghiera del cuore. Io spero che questa sera il Signore ci abbia molto illuminati, e allora ci affidiamo a San Giuseppe, l'uomo silenzioso che meglio di tutti con Maria ha saputo pregare col cuore. Mi veniva da pensare proprio che questa sera dovremmo riunire tutti i papà attorno a San Giuseppe. L'abbiamo fatto tante volte, ma lo faremo anche stasera. I nostri papà sono i pilastri delle nostre famiglie, le mamme fanno da contorno, per dire, dicono che sono anche le tre colonne loro. Papà è una colonna, ma forse è la più portante. E allora, senza far discriminazione riguardo di questo, attorno a San Giuseppe, accompagnati dalla Vergine Maria, noi riuniremo i nostri papà. E mi piace pensare al Papa, che anche lui si fa papà, papà di tutti gli uomini, e i papà si fanno voce e risposta del Papa. Ecco questa similitudine, un po' di parole, a differenza soltanto di un accento tra Papa e papà. Questa sera accogliamo l'invito del nostro Papa e tutti i papà diventeranno nella loro casa i protagonisti di questo annuncio di strategia di preghiera per il popolo italiano come cuore dell'Europa in cammino verso il 2000 per un tempo nuovo. E riecheggiano ancora le parole della Madonna: volete aver pace? Ritornate a Dio. Non avete pace perché vi siete allontanati da Dio. Vedete come tutto ritorna. Ecco come dobbiamo ringraziare Dio di essere nella Chiesa Cattolica in un tempo di grande confusione, se volete, attorno di noi. Però la luce sta brillando vivissima per chi vuole avere occhi profondi nel cuore per vedere la verità di Gesù. Allora sentiamoci anche responsabili, perché tutta questa ricchezza di grazia adesso deve passare per mezzo nostro. E allora insieme vogliamo invocare il nostro grande patrono San Giuseppe perché venga a custodire le nostre famiglie, i nostri papà insieme con le nostre mamme, i figli, la nostra comunità di San Giuseppe e tutta la Chiesa. E allora insieme con i giovani facciamo il canto a San Giuseppe, che è nel nostro libretto dei canti al numero 349.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: Jean-Paul Hernandez, in collaborazione con TV 2000.
1: Ben ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica ed esplorare ciò che la storia dell'arte ha potuto esprimere per approfondire meglio il sentire questa parola. Ebbene, questa parola di questa domenica è molto particolare perché Gesù esce fuori dal suo territorio e ci pone davanti a due domande che spesso ritornano nella vita del credente. Prima domanda: com'è possibile che Dio cambi decisione, si lasci trasformare, si lasci cambiare dalla nostra preghiera? Cioè, la nostra preghiera può davvero cambiare la volontà di Dio, ciò che Dio aveva deciso? Com'è possibile? Questa è la prima domanda con la quale noi possiamo ascoltare questo Vangelo. Poi c'è una seconda domanda: ma l'uomo Gesù, il rabbi itinerante della Galilea, di Nazareth, aveva coscienza di essere il Messia, di essere Dio incarnato? Qual era la coscienza del Gesù storico? Con queste due domande ascoltiamo questo Vangelo.

0: In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.
1: Dicevamo che questo testo ci mette in relazione con due domande importanti per la vita di chi cerca Dio, per la vita del credente o anche del non credente che si interroga su Gesù. La prima domanda è se Gesù storico, come possiamo dire, insomma l'uomo di Galilea che ha camminato sulle strade della Palestina, veramente avesse la coscienza di chi era, di quello che noi diciamo che è il Dio incarnato. Questa è una domanda che ha occupato la ricerca storica di questi ultimi 200 anni in una materia che si studia in teologia e che si chiama cristologia. Ecco, e allora ci sono diverse ondate di ricerca. Nell'Ottocento si iniziava a dire: ma no, il Gesù della storia, il Gesù storico, forse non è esattamente il Cristo a cui noi crediamo. Si faceva questa distinzione fra il Gesù storico e il Cristo della fede. Poi dopo, andando avanti la ricerca, si è iniziato a pensare che forse in realtà ciò che è il Cristo della nostra fede, ciò che noi diciamo, vero Dio, vero uomo, il Dio incarnato, forse non era così lontano da quello che è stato l'esperienza dell'uomo Gesù. Forse questa divisione fra Gesù della storia e Cristo della fede era un po' una proiezione di alcuni schemi che i nostri studiosi dell'Ottocento hanno voluto introdurre nella ricerca. E infatti questo episodio ci dice molto, è come uno squarcio dell'esperienza di Gesù,

L'esperienza dell'uomo Gesù. È chiaro che all'inizio l'uomo Gesù molto probabilmente ha avuto una coscienza molto limitata di quello che era. Intanto sappiamo che fino all'età di 30 anni, grosso modo, è stato un lavoratore, un onesto lavoratore che ha imparato il mestiere da suo padre terrestre, insomma da Giuseppe. E poi dopo un certo momento ha sentito una chiamata. E sappiamo che questa chiamata l'ha sentita quando un suo parente, Giovanni il Battezzatore, è stato arrestato e non poteva più parlare come parlava. E probabilmente questo Giovanni il Battezzatore o il Battista, come lo chiamiamo noi, doveva esercitare un fascino particolare, su questo cuginetto che era, Yeshua, Gesù di Nazareth. E questo cuginetto, vedendo le folle arrivare a questo Giovanni al Giordano, ha iniziato a pensare che qua stava succedendo qualcosa di importante e che forse per Israele si arrivava a un momento cruciale della storia. E forse affascinato dalla predicazione di Giovanni Battista, è andato da lui ad ascoltarlo. E forse ascoltandolo ha iniziato a sentire dentro di sé qualcosa di unico, qualcosa di particolare, un legame particolare con il Padre Celeste, quello che ci viene raccontato nei Vangeli, per esempio nell'episodio del battesimo di Gesù. Tu sei mio figlio, l'amato. Ecco, lì inizia Gesù a capire che deve giocarsi in modo diverso, non semplicemente come un onesto lavoratore, ma deve iniziare a dire quella parola che Giovanni Battista non poteva più dire perché è stato arrestato. Che il profeta non poteva più dire perché è stato arrestato. Allora, probabilmente il Gesù storico, il Gesù uomo, ha prima di tutto sentito come una chiamata profetica, a essere lui, il profeta che manca in quel momento. Tra l'altro, questo ci parla moltissimo, no? Perché tutti noi siamo chiamati nel nostro contesto, nel nostro piccolo, a essere profeti, vuol dire a parlare di Dio, a portare la parola di Dio. Profeti viene da profemi, parlare al posto di, parlare davanti agli altri al posto di Dio, per conto di Dio. Ecco, questo sicuramente Gesù aveva coscienza, iniziato avendo questa coscienza di avere una vocazione profetica. Poi dopo che cosa è successo? Ebbene, è quello che abbiamo ascoltato in questo testo. La gente gli andava dietro, ma la gente non soltanto gli ebrei, perché ogni profeta è mandato soltanto al popolo di Israele, non esiste che un profeta inizia a parlare ai pagani. Ma questo Vangelo di oggi, inizia già da un verbo che dovrebbe farci riflettere, uscendo, un'altra traduzione è partito di là. Partito da dove? Partito dalla terra di Israele. E dunque esce geograficamente dalla terra di Israele e va a Tiro e Sidone, nella terra di Tiro e Sidone, che è un po' più a nord, nella Fenicia, l'attuale Libano. E dunque questo verbo uscito da lì è, da una parte, geograficamente ci sta indicando che Gesù esce dalla terra promessa, va in terra pagana, al tempo stesso è il verbo dell'uscita per eccellenza, che è l'esodo. L'uscita dall'Egitto, anche questo è exodus, uscita. Allora, andare dai pagani è come un nuovo esodo. Gesù, l'esodo di Gesù, è un esodo di Israele verso i pagani. Cioè inizia a capire che il suo esodo, che poi sarà la sua morte, sarà il lasciare tutto, sarà l'essere crocifisso. Ha a che fare con un Israele che ormai non può più rimanere nei confini della terra di Israele, della Palestina, ma deve andare oltre. La promessa che Dio ha fatto a Israele, e di cui ogni profeta è il ripetitore, è l'annunciatore, che Gesù, l'uomo Gesù ha sentito che lui deve rinnovare Israele, magari anche riformare Israele, deve andare oltre.
Dunque non è un semplice riformatore di Israele Gesù. Forse all'inizio lui ha pensato di essere così, come un San Francesco d'Assisi per noi che riforma la Chiesa, un Sant'Ignazio, come avrebbe potuto essere un Lutero se non si fosse separato dalla Chiesa Madre, un grande riformatore. Ma a un certo momento questa riforma va oltre e va a annunciare ai pagani. E all'inizio sembra che in questo testo Gesù non lo accetta, no? Questa cananea che ha la figlia malata, è la cosa peggiore avere una figlia malata, è peggio di essere malata. Perché quando tu sei malato, tu hai la sensazione che controlli ancora un pochettino la tua malattia, perché è dentro il tuo corpo, sei tu, te lo gestisci tu forse, ma quando hai un essere caro come una figlia che è malato, ti senti totalmente impotente. Totalmente incapace di risolvere la situazione. Allora grida, e questo grido è il gesto arcaico dell'uomo che si concentra nell'espressione del suo bisogno. L'uomo fondamentalmente è un grido, l'essere umano è un grido, cioè è un grande bisogno di essere salvato. È un mortale che grida l'immortalità, che grida la pienezza della vita. Ecco, questa figlia malata è il segno anche della limitatezza della vita dell'uomo, perché è la discendenza. Israele e i popoli, alcuni popoli vicini, nell'antichità non credevano molto nella vita dopo la morte, e credevano che la vita dopo la morte fosse semplicemente la nostra discendenza, i nostri figli. Allora avere una figlia che sta per morire e che io allora non avrò una discendenza, dunque sono già morta. Ecco, la mia mortalità diventa richiesta di aiuto. Io sono tutto concentrato in questo grido, perché quando grido posso solo gridare. Sono tutto grido, non ho altre cose. Non è come quando parlo che posso anche stare a guardare delle cose, a lavorare, a fare. Quando grido sono tutto lì. E allora Gesù all'inizio dice no. Io sono soltanto mandato alle pecore perse di Israele, che è un'espressione molto bella che l'Antico Testamento riservava ai profeti. Io sono, forse sono profeta, ecco. Poi sono i discepoli che gli dicono, ma guarda che ci grida dietro. E allora lui ascolta questa richiesta, aiutami, Signore, aiutami. E quello tocca profondamente il cuore di Gesù. E Gesù allora si ricorda di una cosa, che anche a Israele era stato promesso di unirsi con i pagani alla fine dei tempi, ma solo alla fine dei tempi, certo. Perciò gli ebrei in tutti i periodi hanno detto, ma noi non ci possiamo mischiare con i cani, i non ebrei sono cani, perciò non si possono dare le briciole dei figli ai cani, ai cagnolini, va bene, è stato gentile, ma perché voi siete cani. Quando capisce che forse è arrivato il momento di condividere la tavola anche con questi pagani che abbiamo considerato tutta la vita come dei cani, allora lui inizia a capire che forse siamo arrivati alla fine dei tempi, perché già per i profeti di Israele era promesso che alla fine dei tempi pagani e ebrei avrebbero mangiato lo stesso pane e sarebbero stati tutti figli. E allora Gesù inizia a capire che forse lui è il profeta finale. È il profeta finale della fine dei tempi, del compimento della storia. È il Messia. È il Messia, è la presenza di Dio che chiude la storia del suo popolo e che porta alla riconciliazione di tutti i popoli. Perciò dice, la tua fede è grande, forse più della mia fede, possiamo quasi ipotizzare, no? Cioè, tu donna hai capito prima di me che siamo arrivati alla fine dei tempi. Mi hai fatto capire chi sono io, il profeta finale, il Messia, Dio che chiude la storia e che ci porta alla riconciliazione. Allora, è vero tutto, è vero che Gesù ha capito pian piano chi è, ed è vero che la nostra richiesta è importantissimo, perché è il massimo della nostra unione con la storia di quest'uomo che scopre di essere la presenza di Dio in mezzo a noi. E ogni nostra preghiera non è che cambia la mente di Dio, ma è comunione, la comunione più intima con Dio.
La storia dell'arte ce lo dice in un modo anche molto bello.

è molto strano che a Gesù venga in mente, quando la donna gli dice aiutami, la metafora del pane gettato ai cagnolini, cioè come se aiutare sia aiutare, in questo caso salvare la vita della figlia di questa donna cananea, sia condividere un pasto. Come mai? Ebbene, perché i pasti sono la rivelazione dell'essere umano. Guardate questa immagine di Jan van de Heen, è un artista fiammingo della prima metà del Cinquecento. Quest'opera si chiama Festa Burlesque ed è conservato a Bilbao, ma è veramente una presa in giro, è veramente il cinismo fatto pittura di quello che sono molti dei nostri pasti in comune. Guardate i personaggi, guardate in basso a destra colui che sta vomitando, guardate in alto a sinistra quei musicisti ridicoli, guardate questa sorta di pseudo regina del banchetto con il naso rosso, guardate chi si addormenta, chi mangia a sproposito, cioè eppure si mangia soltanto un po' di pane su questo tavolo. A tavola tu riveli te stesso. Un principio dell'antropologia culturale è dimmi come mangi e ti dirò chi sei. Il modo di mangiare rivela il tuo atteggiamento rispetto alla vita, perché tu la vita, l'esistenza, le esperienze le consumi, le mangi. Anzi, il mangiare per il neonato, l'avvicinare la bocca al seno della mamma è il primo approccio al reale, il primo approccio alla realtà di questo mondo, uno dei primissimi approcci, forse sepolto nell'inconscio nostro della primissima infanzia, è proprio il mangiare. E dunque, se tu mangi arraffando, se tu mangi volendo inghiottire tutto, prendere dentro te stesso, tu lo farai anche con le tue relazioni, tu divorerai l'altro, tu attraverserai tutta la vita distruggendo l'altro, masticando l'altro. Oppure se tu mangi in un altro atteggiamento, come colui che ringrazia, che sa riconoscere in ogni momento, e cioè in ogni pezzo di pane, in ogni nutrimento, un dono, allora è diverso. Perciò questa pittura di Jan van de Heen è come un'anti-eucaristia, e non l'ho scelto a caso, perché in realtà il Vangelo di questa domenica dice molto dell'eucaristia, e i padri lo hanno interpretato anche come una prefigurazione dell'Eucarestia. Noi tutti siamo come questi cagnolini che mangiamo le briciole della tavola celeste e che siamo stati accettati al banchetto eterno. Siamo già nel banchetto di Cristo, nel banchetto celeste. Allora vi faccio vedere una seconda immagine, un'opera più celebre, più famosa, è quella del Veronese, la famosa nozze di Cana, le famose nozze di Cana del Veronese, un'opera composta verso il 1563, originariamente per il refettorio dell'isola di San Giorgio a Venezia, ma poi è stato preso dai francesi e dunque è al Louvre, ma il Louvre ha restituito una sorta di facsimile meraviglioso attualmente nell'isola di San Giorgio. Ebbene, cosa vediamo? Che queste nozze di Cana sono questo banchetto dove tutti sono ammessi, non più in modo burlesque, non più in modo cinico, ma è una sorta di festa della diversità, dell'umanità che si ritrova unita
rispettando la diversità. E allora questo è quello che il Vangelo di questa domenica vuole dire, che è arrivata la fine dei tempi in cui cagnolini che siamo noi, discendenti di pagani e i figli di Israele, mangiamo insieme nella diversità, e Cristo è colui che ci fa mangiare insieme, è lo sposo, e i cagnolini che stanno davanti davanti a questo quadro, no? Che sono rappresentati proprio nel centro di questo quadro, siamo un po' ciascuno di noi. Allora ringraziamo, perché questo pane che forse non ci è dovuto, ma questo pane è un puro regalo, un puro dono, ed è il pane eucaristico. Ogni domenica quando andiamo a messa ringraziamo per poter mangiare queste briciole che è l'ostia eucaristica.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Dal libro dell'Apocalisse. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Ecco, dobbiamo approfondire, cercare di capire il senso dell'azione di Dio nella nostra vita. Abbiamo ieri appena iniziato a riflettere sul tema specifico della importanza della comunione, sempre ovunque esperte in comunione. E ho semplicemente annunciato il cambiamento profondo che è iniziato e sta svolgendosi proprio in ordine al valore della relazione e dell'alterità. Per lungo tempo l'umanità è vissuta proprio nell'atteggiamento del rifiuto dell'alterità, partendo proprio da una visione statica della realtà, cioè la perfezione è già all'inizio e quindi è ben determinata, per cui l'umanità è bianca o è nera. Se è bianca non può essere nera. Se è così, tutte le diversità venivano concepite come deviazioni, corruzioni, modificazioni di una perfezione iniziale. Nella visione invece evolutiva e dinamica che sta diventando l'orizzonte acquisito oggi dalla cultura umana, anche in virtù della scienza, la perfezione non è all'inizio ma alla fine. Per cui la diversità, adesso vedremo appunto, la diversità è la condizione provvisoria di un processo che conduce a una perfezione compiuta. Nella prospettiva poi della fede in Dio, come vedremo, è la partecipazione parziale, temporanea, di una perfezione compiuta che ci conduce ad una comunione definitiva, ad una perfezione compiuta che sarà appunto la convergenza di tutte le particolarità, le diversità. Per cui l'alterità, il diverso, acquista un significato nuovo, dalla contrapposizione al dialogo, per la convergenza. Va bene, io adesso vi ho annunciato il principio generale, ma adesso entriamo ad esaminare le singole affermazioni che ho fatto così in modo globale, partendo da quel presupposto che ieri ho richiamato, cioè del cambiamento che il Concilio Vaticano II nella Gaudium Spes ha espresso in questo modo al numero 5. L'umanità sta passando da una concezione piuttosto statica dell'ordine del mondo, della realtà, ad una visione dinamica ed evolutiva. E il Concilio ha aggiunto: questo cambiamento susciterà una congerie di problemi che richiederanno nuove analisi e nuove sintesi. Nuove analisi e nuove sintesi. Il numero 5 della Gaudium Spes, la Costituzione Pastorale di Concilio. Ora, questo processo, che è iniziato già da qualche secolo, ma che negli ultimi decenni ha avuto delle prospettive, ha sviluppato prospettive nuove, inedite, soprattutto nell'ambito antropologico, nell'interpretazione del processo dell'umanità. Questo cambiamento suscita, come appunto dice il Concilio, molte difficoltà anche nell'ambito della riflessione cristiana, della dottrina, proprio perché introduce un modello che non era corrente nei secoli scorsi e anche possiamo dire nei millenni precedenti. Quindi in questo senso un cambiamento epocale, proprio che richiede una modificazione profonda dei modelli con cui interpretiamo l'esperienza, la realtà e anche la nostra esperienza spirituale. Questa è la ragione, una delle ragioni della nuova evangelizzazione, come ieri vi dicevo. Allora, partiamo da un dato elementare. Come concepire l'azione di Dio nella creazione e nella storia, in questa prospettiva? Perché il cambiamento è profondo. Nelle formule tradizionali noi spesso in realtà diciamo delle cose che non pensiamo. Anche questa mattina quando dicevamo i salmi delle lodi, si parlava dell'azione di Dio che interveniva, che lanciava i fulmini, no? che eliminava i perversi, i malvagi, che proteggeva. E tutta la storia salvifica narrata nella scrittura e utilizza queste categorie che sono antropomorfiche, cioè attribuiscono a Dio il modo di agire degli uomini, cosa che noi non facciamo più, però continuiamo a utilizzare queste formule. Allora succede che l'uso di queste formule poi pone continuamente ostacolo alla modalità nuova di esprimere l'azione di Dio. E questo dobbiamo tenerlo presente. Non vuol dire che non dobbiamo più recitare i salmi, ma o utilizzare le formule della scrittura, ma dobbiamo continuamente renderci conto che ci richiamiamo ad una esperienza che è la stessa, ma ad un'esperienza di fede che noi però ci formuliamo in un modo nuovo. E questo è il lavoro costante che bisogna fare nell'utilizzare le formule antiche, ma questo vale in tutte le culture, per tutti gli aspetti, anche quando noi leggiamo Dante, per esempio. Pensate, quando noi leggiamo Dante in italiano, no? Pensate, non so, leggiamo la Divina Commedia, la visione del mondo, così come avevano loro, della terra, del sottoterra, dei cieli, eccetera. E siamo nel 1300 e avevano questa visione, cioè della terra, poi sotto gli inferiori, l'inferno era sottoterra, e poi sopra c'era invece l'ambito dell'empiro, certo, già avevano concezioni un po' più raffinate di quelle dei secoli precedenti, tuttavia la visione era questa. E ancora nei secoli successivi c'era una disputa così un po' folcloristica, in Sicilia disputavano qual era il comignolo dell'inferno, se era l'Etna o se era l'isola di Vulcano, no? perché sapere dove era il comignolo dell'inferno era importante, no? Perché così c'era un privilegio anche turistico, quindi poteva avere un certo influsso. Vabbè. Ma per dirvi, così sono formule che ci sembrano distanti miliardi di anni, meglio di qualche secolo fa, no? Questo non vuol dire che non possiamo più leggere Dante, no? che dobbiamo immaginare un altro, no, vuol dire che dobbiamo richiamare, cioè essere consapevoli della diversità dei modelli, che noi non ci scandalizziamo, perché ma così non dobbiamo scandalizzarci se gli ebrei pensavano che se perdevano in guerra è perché Dio li aveva abbandonati per i loro peccati, o se vincevano in guerra è perché Dio aveva combattuto per loro, no? Che sono formule che continuamente troviamo. Noi non pensiamo più così, e però dobbiamo essere consapevoli del cambiamento avvenuto e perché non pensiamo più così. E ora spesso noi procediamo con delle concezioni, con dei modi di pensare che contraddicono, noi procediamo con delle concezioni, con dei modi di pensare che contraddicono

che vanno in chiesa solo le domeniche, o sabato e domenica. E un registro invece che mettiamo in azione quando viviamo la vita quotidiana, quando andiamo nel supermercato o quando andiamo al lavoro o in altre circostanze, nella vita quotidiana. No? Ora, questo non deve venire, perché altrimenti vuol dire che l'esperienza religiosa e quindi poi la vita spirituale si svolge in un ambito diverso da quello quotidiano. Per cui la vita quotidiana ha un suo registro, la vita spirituale ha un altro registro. Questo produce una divisione interiore, proprio una scissione interiore, che è una delle ragioni fondamentali per cui è necessaria la nuova evangelizzazione, o per cui c'è difficoltà a una trasmissione di fede, a un'induzione di fede per le nuove generazioni. Sono queste difficoltà di fondo dei modelli culturali utilizzati. Scusate questa breve introduzione per spiegare il senso della riflessione che vi propongo. Ma la motivazione è appunto questa. Se non è chiara la motivazione, fate le vostre osservazioni, scrivete le vostre domande in modo che così preciso bene, perché non sempre quello che dico è sufficientemente chiaro, quindi posso utilizzare parole ambigue e quindi è necessario sempre precisare. Chiarito questo punto, allora adesso ci chiediamo: allora, come interpretare l'azione di Dio nella creazione e nella storia? Perché certamente la vita spirituale, l'ho già detto ieri, la vita spirituale si sviluppa in questa consapevolezza, che c'è una forza che opera in noi, che c'è un'energia potente che contiene ricchezze non ancora espresse, qualità di vita non ancora affiorite nella storia umana. Questo per i credenti questo è chiaro, cioè, nella prospettiva evolutiva non c'è stato ancora il tempo sufficiente perché la forza creatrice, l'energia che alimenta il processo abbia espresso tutte le potenzialità che contiene, anche a livello umano. Ci sono delle qualità umane che devono ancora apparire, che devono ancora fiorire in gruppi, in comunità. Quindi per questo vi dicevo all'inizio che il lavoro che noi facciamo in questi giorni non è semplicemente per diventare perfetti noi, ma è per introdurre nella storia qualità nuove, forme nuove di comunione, forme nuove di fraternità, di condivisione, di misericordia, forme nuove, proprio perché l'azione creatrice le contiene già, ma ancora non c'è stata la possibilità di sviluppo. Perché? Perché la vita procede secondo le strutture, come vedremo adesso, secondo la complessità delle strutture. L'umanità non poteva sorgere sulla terra un milione di anni fa, 2 milioni di anni fa. Vabbè, c'erano forme di umanità già, embrionali, ma diverse dalla nostra specie è molto più recente. 1 miliardo di anni fa non poteva sorgere una forma umana, perché non c'era ancora la complessità strutturale, il sistema nervoso dei mammiferi che allora esistevano, credo, quando 60 milioni di anni fa i dinosauri sono stati distrutti, sono scomparsi per un evento, probabilmente un evento cosmico, forse la caduta di un meteorite nello Yucatan, in Messico, e forse alcuni archi apportano altre ragioni. In ogni modo, sapete che sono stati scoperti tanti cimiteri spontanei dei dinosauri. Questo ha consentito ai mammiferi un particolare sviluppo. I mammiferi che esistevano allora, che erano piccole forme di topi, erano ancora molto rudimentali. Il sistema nervoso che avevano era molto rudimentale. Non poteva sorgere allora una specie umana, perché richiedevano complessità strutturale, quindi delle strutture vero nervose
e il cervello.

di molto molto sviluppato, cose che allora ancora non era possibile, perché il processo avviene nel tempo, come ieri lo capirono. Questo per noi è stata una fortuna, perché scomparsi i dinosauri, i mammiferi hanno avuto la possibilità di uno sviluppo e noi siamo potuti sorgere, altrimenti chissà, la forma intellettiva poteva esprimersi in altre modalità, nei successori dei dinosauri, chissà che forma avevano, però sarebbe stata sempre l'espressione dell'intelligenza, dell'amore, e quindi l'espressione di quelle qualità che la forza creatrice conteneva già. Questo per dirvi, vedete, che il lavoro che stiamo facendo, che il cammino spirituale, non è semplicemente l'espressione della nostra buona volontà, anzi non è per nulla l'espressione della nostra buona volontà, il lavoro che vogliamo fare per diventare perfetti, è l'emergenza di una perfezione che già alimenta il processo e che vuole esprimersi in noi in forme nuove, in qualità più profonde, in caratteristiche proprio di innovazione, per cui la specie è ancora in processo a livello psichico, a livello spirituale. Questa è l'importanza. Benissimo, allora capite il perché di questa riflessione e vediamo adesso il punto. Allora, come concepire l'azione creatrice di Dio, quella forza a cui diamo fiducia nell'atteggiamento di fede, diamo fiducia perché in noi possa esprimersi in modo nuovo, per accoglierla in modo così profondo da farla, da manifestarla, da rivelarla, perché è un processo di rivelazione, da rivelarla in un modo più profondo, qualitativamente nuovo. Per procedere nella nostra riflessione dobbiamo renderci conto che invece spesso noi attribuiamo all'azione di Dio una caratteristica che è propria delle creature, quella di intervenire, cioè di operare accanto, operare supplendo. Quando una madre vede il proprio figlio che sta cadendo oppure corre in un modo rischioso perché può facilmente, allora arriva, lo prende per mano in modo che resti in piedi. E spesso noi attribuiamo Dio in questo modo. Pensiamo all'azione di Dio, perché attribuiamo a Dio il modo di agire delle creature. Come se Dio un certo momento vede e lui dice, ecco qui devo fare qualcosa in più. Questo è un modo, i filosofi dicono, usano un termine molto semplice per esprimere questo modo di pensare, cioè attribuiamo a Dio un'azione predicamentale, lo dico così perché questo termine a volte si utilizza, cioè come se l'azione fosse uguale a quella della creatura. Voi sapete che Aristotele ha diviso la realtà in 10 categorie, o come vengono chiamate, predicamenti. Questa è la ragione del termine, perché ha diviso la realtà per distinguerla nella sostanza e 9 accidenti. Quindi la sostanza e 9 accidenti. Uno degli accidenti era l'azione, che è quindi una particolare aggiunta alla sostanza di un soggetto, quindi un elemento accidentale. Cioè, diciamo, io sono e opero, agisco, no? Io sono e opero, quindi l'azione è un qualcosa di successivo, di aggiunto alla realtà che io sono. Così anche, lo sottolineo questo perché è importante adesso per la riflessione che faremo, anche la relazione, cioè dici io sono e entro in relazione, no? Io adesso sono e aggiungo a questa mia realtà
un elemento accidentale, cioè entro in comunione con un altro. Quindi pensiamo alla relazione come qualcosa di aggiuntivo, accidentale, come delle altre azioni. Io sono, no? E allora adesso posso parlare perché sono, posso pensare e così via. Nella prospettiva evolutiva, dinamica della realtà, e nella prospettiva della fede creativa di Dio creatore, questo modo di pensare non è giusto, neppure per noi. Non è che noi siamo e quindi entriamo in comunione, siamo e entriamo in relazione, siamo e operiamo, no? Perché prima per noi è la relazione. Noi quando veniamo al mondo siamo inseriti in un ambito di relazione, non è che siamo già, entriamo in relazione per diventare, operiamo per diventare, capite? E allora che l'agire non è l'espressione dell'essere, è la condizione del diventare, dell'essere. Cioè noi entriamo nella vita avvolti da una forza, da un'energia che per la relazione che ha con noi rende possibile il nostro processo, ci fa diventare, ci fa essere. Per cui essere creatura, qui veniamo allora al punto del rapporto con Dio, essere creatura vuol dire dipendere totalmente nel proprio essere, nel proprio operare. Essere creatura non vuol dire aver cominciato, l'essere creatura vuol dire dipendere totalmente. Questo è un punto, vedete, importante per capire bene l'azione di Dio in noi, o almeno per utilizzare una terminologia sufficientemente corretta. Certo, non possiamo mai parlare di Dio in sé, no? Però possiamo parlare di come noi viviamo il rapporto con Dio, e qui questo deve essere preciso. Allora, il dato fondamentale per capire bene è quello di non considerarci creature in quanto siamo nati. Potremmo non essere nati, cioè essere stati da sempre, ma sempre saremo stati creature. Questo lo dice anche San Tommaso nella Somma, già siamo nel 1270-74. Cioè, San Tommaso sosteneva, per chiarire bene questa idea, sosteneva che ciò che ci rende creature non è aver cominciato, altro è l'origine, il cominciamento potremmo dire, altro è il principio della nostra realtà. Cioè noi abbiamo un principio, anche se fossimo stati da sempre, perché se Dio è eterno, se Dio è, o meglio da sempre, nulla impedisce che crei da sempre. Quindi capite la distinzione tra origine e principio. Noi abbiamo un principio, una forza originale, una fonte, anche se non avessimo un'origine. Abbiamo anche un'origine, perché ciascuno di noi ha una determinata età, è nato in un determinato tempo, no? Ma anche se fossimo da sempre, saremmo sempre creature, perché non siamo Dio. Capite? Cioè, è la dipendenza che ci rende creatori. La dipendenza continua. Ecco, perché questo dobbiamo tenere presente. Noi continuamente dipendiamo. Ma a tutti i livelli, già l'ho espresso questa idea, ma la riprendo adesso, che è proprio per capire bene il valore della comunione, poi vedrete dopo la fine il perché di questa riflessione. Noi dipendiamo continuamente a tutti i livelli. Già abbiamo distinto
quattro livelli della persona, no? Il livello fisico, il livello biologico, il livello psichico e il livello spirituale. Bene, a tutti questi livelli noi siamo in tutti questi livelli o queste dimensioni della persona, noi siamo dipendenti continuamente. A livello fisico, cioè di realtà materiale, lo ripeto, questo l'ho già detto, ma è utile adesso per procedere. A livello fisico, come realtà materiale, sapete che i fisici distinguono quattro forze fondamentali, alcuni cinque, cioè la forza gravitazionale, la forza elettromagnetica, la forza nucleare debole e la forza nucleare forte. Nucleare debole è quella che consente lo scambio delle diverse, le mutazioni chimiche, lo scambio dei diversi elementi. La forza nucleare forte è quella che tiene insieme protoni e neutroni all'interno del nucleo. Quindi, vabbè, quindi, ma i cosmologi sostengono che a un certo momento, all'inizio del processo, che almeno di questa fase dell'universo in cui noi siamo, queste forze erano unificate, erano un'unica forza. Hanno trovato anche le modalità di interpretare i cambiamenti avvenuti, ma questo è secondario. Ma quello che è importante è che noi dipendiamo continuamente da questo. Per cui io adesso parlo, ma tra qualche secondo potrei non parlare più. Non è che ciò vada, perché si rompe una piccola vena nel cervello, le correnti elettromagnetiche che mi rendono possibile il mio discorso non ci sono più, e allora io non posso neppure parlare, e così. Beh, ma questo già a livello micro. Quindi a livello fisico noi dipendiamo continuamente. A livello biologico, come viventi, siamo continuamente dipendenti dall'aria che respiriamo, dall'energia del cibo che abbiamo mangiato. Se venisse meno tutto questo, improvvisamente noi non saremmo più viventi. Quindi dipendiamo istante per istante, non solo all'inizio o all'inizio della giornata o all'inizio della nascita, ma continuamente. Così a livello psichico noi siamo sostenuti continuamente dall'amore degli altri, dalla loro presenza, da quell'ambiente in cui troviamo in cui ci perviene la forza per vivere, no? E un bambino piccolo non è amato, muore, no? Ma noi continuamente, più diventiamo grandi, più abbiamo bisogno di forza d'amore, solo che siamo in grado poi di andarlo a trovare, di immaginarlo, di valorizzare alcune esperienze che abbiamo fatto nel passato, insomma, di recuperare certi elementi per cui siamo in grado di aggiustare un po' le cose. Se poi scopriamo poi l'amore di Dio, allora possiamo, a livello spirituale, passiamo all'altro, l'ultimo livello, dove possiamo continuamente, scoprendo le insufficienze delle creature, però aprirci a quella forza di vita che attraverso le creature ci perviene, che è più grande di loro, per cui possiamo realmente vivere anche situazioni negative in modo positivo, come avremo occasione poi di vedere andando avanti. Questo è il messaggio fondamentale della croce, tra l'altro, che la croce era contraria al volere di Dio, ma Gesù è riuscito a vivere in modo da compiere il volere di Dio, cioè da rivelare il suo amore, da annunciare il regno che ha realizzato. Vabbè, chiusa la parentesi, procediamo. Allora noi dipendiamo totalmente in tutte le situazioni, in tutte le circostanze, come credo. Corrispondentemente allora, dobbiamo concepire l'azione di Dio non come interventi, cioè Dio non viene tra intervenire, Dio non viene, è la forza creatrice che alimenta. Solo che come forza creatrice non si sostituisce mai al creatore, ma lei alimenta, lei costituisce, ma non si sostituisce. Dio non fa nulla in più di ciò che noi riusciamo a fare, ma non perché riusciamo a farlo
di quello che in noi Dio riesce a esprimere. Dio non può pensare al nostro posto, Dio non può amare al nostro posto, non può aggiungere pensiero al nostro pensiero, può alimentare la nostra vita così che noi pensiamo in modo nuovo, ma siamo noi che dobbiamo pensare. Che Dio è creatore e non è una creatura. Vedete, anche i miracoli, l'ho già accennato questo, però è importante, anche i miracoli è sempre la creatura che li fa. Beh, la creatura che però si apre all'azione creatrice in un modo più profondo, più ampio. Per questo Gesù ogni volta che guariva diceva: la tua fede ti ha salvato. Non è dice Dio ti ha guarito. La tua fede ti ha salvato. Perché l'azione di Dio conteneva già la ricchezza per cui sei guarito. Ma questa azione devi accoglierla, deve diventare tuo processo, tuo pensiero, tuo desiderio, tua dinamica interiore. E Dio non può sostituire la tua dinamica interiore. Una madre che mette al mondo un figlio non può dire: Dio lo ama, mio figlio cresce. No, Dio lo ama perciò suscita il tuo amore. Ma non può sostituire il tuo amore, per cui il piccolo non può accogliere l'azione di Dio. Se non diventa azione di madre, di padre, di zio, di nonna, di suora, di qualcuno che è accanto, no? Capite allora l'importanza di capire bene l'azione creatrice? Perché poi la conseguenza, l'accendo solo così per farvi capire la connessione dei pensieri, la conseguenza di te è chiarissima, che noi diventiamo attraverso i rapporti. Cioè che la relazione non è l'aggiunta a ciò che noi siamo, ma è l'ambito del nostro divenire. Per cui o viviamo rapporti o siamo destinati alla serenità, all'involuzione, cioè la vita non ci perviene. Va bene, capite allora il perché dell'importanza di questa riflessione, cioè del capire bene cosa significa l'azione creatrice in noi, quindi quella forza che ci rende possibile. Credo l'abbia espressa in modo sufficiente, però voglio aggiungere qualche piccola riflessione proprio per completare questa affermazione. Quindi l'azione creatrice offre le possibilità, non sostituisce mai le creature, le costituisce, rende possibile il loro sviluppo. In questo senso si può dire quello che Paolo diceva ad Atene, il capitolo 17 degli atti, quindi 17-28, dove Paolo dice perché cerchino Dio, per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini dello spazio, perché cerchino Dio, semmai tastando qua e là come ciechi arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di lui. In noi, ecco il 28, in lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di lui anche noi siamo stirpe. Qui cita Arato, ma l'affermazione di fondo che fa è proprio questa: in lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. E chiaro, sono metafore, e quindi come se fosse l'aria in cui l'ambiente in cui siamo, ma è quella energia potente per cui noi possiamo esistere, vivere, parlare, muoverci, entrare in comunione. Ma che capitano sempre non come un'azione di creatura, ma che si esprime attraverso le creature. Perché è azione creatrice. Questo è il punto, di non attribuire.
seguire Dio azioni di creature o azioni predicamentali che sono delle aggiunte, no? Ma sono, è l'azione di fondo. Questo per la vita spirituale ha importanza notevole, proprio perché allora la vita spirituale si sviluppa nella consapevolezza di questa presenza. Cioè, vivere la vita spirituale significa vivere consapevoli che continuamente noi siamo avvolti da un amore, attraversati da una forza che rende possibile il cammino. Per cui l'abbandonarsi con fiducia significa riconoscere e accogliere questa azione, che in noi deve diventare pensiero, decisione, azione, offerta di vita, perché è azione creatrice. E in noi deve diventare poi misericordia, come vedremo, no? Domani riflettere questa capacità di perdonare. Per cui Gesù ha affidato a tutti i suoi il compito di perdonare i peccati dei fratelli. Vabbè. Ma capite, è tutto collegato in questo. Gesù ha vissuto in un modo consapevole questa dipendenza totale, no? Per cui Giovanni traduce con l'espressione che ieri vi ricordavo, io non parlo, non, le mie parole non sono mie, diceva Gesù. Il Padre compie in me le sue opere. Io non faccio nulla da me stesso, no? E quindi sono espressioni in cui Giovanni traduce proprio l'atteggiamento vitale di Gesù. Questa è la vita spirituale, nella sua modalità coerente. Ma adesso quello che a noi interessava, e oggi continueremo riflettendo, quello che a me interessava era mostrare che l'azione di Dio non si pone accanto alle creature, non sostituisce le creature, non aggiunge nulla alle creature, ma le costituisce e alimenta il loro processo, il loro divenire. Quindi la perfezione anche della specie umana procede appunto. Allora è importante che ci siano gruppi, persone che vivano consapevolmente questa dipendenza, così da far fiorire forme nuove di umanità e diffondere nel mondo e nella storia. Dopo, una volta che ci sono comunità creatrici, perché è una fedeltà creatrice? Quando ci sono delle comunità creatrici, cioè che vivono consapevolmente questa dipendenza e fanno fiorire forme nuove di comunione, di fraternità, di misericordia, di perdono, dopo questo si diffonde nel mondo, perché il bene attrae, è contagioso, si diffonde. Anche il male questo, ma il male come rifiuto. Ecco, proprio aggiungo questa piccola riflessione un po' sul male, proprio per capire bene. Capite allora perché? Se assumete bene questo modello, capite perché il male accompagna sempre lo sviluppo della vita e del bene nella storia. Il male, l'insufficienza, l'inadeguatezza, accompagna sempre il processo della vita e il cammino spirituale. Cioè, sapete, il problema del male è uno dei problemi fondamentali per i credenti, perché gli atei fino a non molto tempo fa, adesso cominciano a degradarsi gli atei che ricorrono a questo argomento, però ci sono ancora, dico che ricorrono a questo argomento del male. Voi sapete che prima era l'argomento fondamentale per gli atei. Cioè, quello diceva, il male, se Dio è buono e se Dio è quindi se è onnipotente, se è perfetto, il male non può esserci nel mondo, perché se Dio è buono e onnipotente fa bene, quindi il male deve avere un altro origine, non può essere. Ora, se invece il male domina,
vuol dire che Dio non è? Questo è l'argomento fondamentale che portavano ancora alcuni oggi, Dawkins ancora ricordo. Mentre questo argomento ormai nella prospettiva evolutiva non ha più senso, perché nella prospettiva evolutiva, quindi il passaggio appunto una visione statica della realtà e una visione dinamica, nella visione evolutiva il male è il segno chiaro dell'imperfezione, del limite che la creatura ha come tale, essendo tempo, non può accogliere tutto subito. Noi nasciamo piccoli, dobbiamo diventare grandi, e essere piccoli vuol dire non sapere parlare, non sapere amare, non sapere camminare, non sapere come nutrirsi, così via, avere bisogno di altri che suppliscono, che ci conducono e così via. Eppure il limite della creatura, cioè c'è sempre la possibilità dell'errore, dell'insufficienza, perché l'azione creatrice non impone nulla ma offre, cioè offre tante possibilità. Per questo c'è anche la casualità, il caso, che è una componente dei processi, no? perché l'azione creatrice offre contemporaneamente molte soluzioni. Per cui il problema del male in questa prospettiva acquista un altro significato, che comprendiamo molto bene l'atteggiamento di Gesù nei confronti del male e del peccato. E Gesù ha insegnato a fungere di amore chi sbaglia, chi pecca, cioè a comunicare forza di vita, e questo poi è il perdono. Perdonare significa, come vedremo, perdonare significa offrire vita perché il peccatore esca dal suo male. Vuol dire amare di più. Per questo Gesù ha chiesto ai suoi di perdonare i peccati del mondo. A tutti, tutti i suoi discepoli, tutti, come vedremo. Tutti hanno il compito di offrire vita a chi sbaglia, a chi ha commesso un errore, a chi ha peccato, a chi è debole, a chi è insufficiente. Perché il male accompagna sempre il cammino dell'umanità, il cammino della storia, e il male è anche nelle strutture cosmiche, il limite, l'insufficienza. Questo è, vedete, attorno a cui queste invece ci torneremo, no? Ma capite però il cambiamento che viene assumendo il modello evolutivo di Gamma e concependo quindi l'azione creatrice come la creazione continua, che non è all'origine, capite, non è l'origine delle cose, è la continua azione per cui noi viviamo, pensiamo, operiamo, induciamo, viviamo, agiamo, no? Ma solo che accogliamo l'azione di Dio necessariamente in modo limitato, imperfetto, inadeguato, per cui il male ci accompagna sempre. Anzi, in questa prospettiva, più il bene si sviluppa, più il male diventa possibile, perché il male in questa prospettiva è il rifiuto del bene possibile. Il male è rifiutare il bene che è possibile, che ci viene offerto. Ora, questo rifiuto può avvenire anche nell'ambito fisico, per insufficienza, per inadeguatezza, per il limite delle cose. Per cui, crescendo il bene, il male diventa possibile di più, perché è sempre possibile non accogliere il bene offerto. E più il bene è grande, più il male diventa grande. Credo sia chiaro questo discorso, ma capite che allora in questo senso realmente si può dire che il male non è più un problema. Cioè, non è più un problema teorico, è un problema vitale. Occorre sapere portare il male, mettere in moto dinamiche opposte, come vedremo. No? Ma capite, non è più un problema teorico, come era prima, per cui si diceva che il male era un mistero e si cercava loro la ragione, no, in un Dio cattivo,
un demonio secondo le diverse prospettive, o nel peccato dell'uomo, che era una modalità di fuga di fronte al problema. Il male è l'ombra del processo evolutivo necessario, perché la creatura non può cogliere tutto subito. La creatura è tempo, accoglie frammento dopo frammento, ma il primo frammento, che è la base del processo successivo, è limitatissimo. Poi aggiunge un altro, poi così via, ma il limite non può essere eliminato. Poi vedremo allora la comunione che diventa la partecipazione precedente, e per cui è come la membrana dell'osmosi, per cui limitaci ma rende possibile la comunione, per cui il processo è possibile attraverso il limite, il mettere in portale gli uni i difetti degli altri, cioè cambia tutta la prospettiva, no? Va bene, ma di questo parleremo, però adesso ho voluto solo mostrarvi l'importanza di questa riflessione e l'incidenza che ha, no? Anche per la vita spirituale. Bene, allora la conclusione di questa riflessione la possiamo riassumere così: l'azione creatrice non fa le cose, ma offre alle creature di farsi. Non fa, ma offre di farsi. Capite? È diversa la cosa. È detto una formula di teatro che utilizzava già nel 1920 in un articolo scritto su Le Tweed, la rivista dei gesuiti francesi, no? Il corrispondente della Civiltà Cattolica in italiana, no? Cioè diceva: Dio non fa le cose, offre alle cose di farsi. Che è molto di più, perché il falegname ha fatto questo tavolo, adesso il falegname non è più, può darci sia morto. Il tavolo la sua vita e il falegname tutta la sua vita. Dio non fa le cose come il falegname fa il tavolo, ma offre alle cose di farsi, rende possibile il divenire delle cose, continuamente alimenta il processo. Per questo già Agostino e San Tommaso parlano di creazione continua. Credo che allora sia chiaro. E in questa prospettiva si capisce anche che il problema del male è acquistato un altro significato, ma soprattutto che la relazione diventa l'ambito del divenire. Perché l'azione creatrice non si pone mai accanto alle creature, ma è da di dentro che lì. Ed è attraverso le relazioni che i doni si scambiano, che il flusso di vita procede. Vedremo allora nel pomeriggio il valore della comunione, delle relazioni in questa prospettiva. E poi domani vedremo allora il male e il compito di portare il male gli uni degli altri, di perdonarci i peccati, così via, no? Così vedete un po' la vita. Se ci sono difficoltà nelle cose che ho detto, fate le vostre domande anche in vista di quello che domani analizzeremo, che vi ho già annunciato. Però adesso vi lascio l'esercizio, che ha due momenti. Primo, da un punto di vista di modelli interpretativi. Ecco, un esercizio un po' più di consapevolezza, quindi dei modelli che utilizzate. Chiedetevi se questo modello corrisponde alla vostra sensibilità, corrisponde al vostro modo di pensare, se avete difficoltà, cioè considerate un po', ecco, come concepite l'azione di Dio, come vi rapportate a Dio creatore e quindi principio, fonte della nostra realtà. Fate un piccolo, proprio così, esaminate un momento il vostro modo di pensare, di interpretare, non so, vi viene alcuna malattia, dite che Dio mi ha mandato la malattia, devo compiere la volontà di Dio perché Dio vuole che io sia malato, ma come posso utilizzare questo? Ma non è un modo esatto di vivere la situazione. Questo non vuol dire che non possiamo vivere la malattia in modo da compiere il volere di Dio, cioè amando, esprimendo misericordia, utilizzando la situazione per
capire la sofferenza dei fratelli, condividere, così via. Cioè, vivere le situazioni, lo vedremo, è importante. Però non perché Dio vuole che io sia malato, non perché Dio vuole che quello che mi capita, cioè che Dio vuole quello che mi capita. No, no, non è vero questo. Quel proverbio che è nel Corano, dall'altro, cioè che non muove foglie che Dio non volta, non è esatto. Ci sono tante foglie che vengono mosse oggi nel mondo contro il volere di Dio. Sono le violenze, le guerre, gli stupri, la maggior parte degli eventi che cadono sulla terra sono contro il volere di Dio. Quindi non è esatto. Ad ogni modo, pensate un momento, ecco, quali sono i modelli che seguite? Come interpretate queste situazioni? Tutto per rendervi conto, questo è il primo aspetto. Di tipo un po' più, se volete, dottrinale, no? Per rendervi conto dei modelli fraternitari. Secondo, al momento, di tipo più pratico, concreto e spirituale, come vivete le situazioni di difficoltà, come vivete le situazioni di negazione, cioè di sconfitta, e come vivete le situazioni, per esempio, di successo, di gioia? Dio cosa c'entra? Come vi relazionate a Dio in queste situazioni? Se non vi relazionate, va bene, allora non è un problema, però resta il problema come vivete la vita spirituale. Come vedete. In ogni caso, chiedetevi proprio come, che atteggiamento assumete. Così da rendervi conto dei modelli che realmente utilizzate, perché di fatto noi abbiamo dei modelli interpretativi, ciascuno di noi ha dei modelli interpretativi e dei modelli pratici, cioè attraverso cui vive una situazione. Possono essere molto diversi, adesso non facciamo un confronto perché non è questo il compito di esempio, però è importante che ci rendiamo conto dei modelli che noi scegliamo. Va bene. Se non è chiaro tutto questo, fate le vostre osservazioni o anche, se volete, mettere le vostre esperienze in modo da poter poi precisare bene. Ecco. Noi dobbiamo continuare riflettendo sul valore allora della comunione, delle relazioni, proprio in ordine al divenire della nostra comunione.

Siamo stati insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che recentemente si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: dal paragrafo 18 della Redemptoris Mater. Soffrendo profondamente col suo unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata, in questo modo Maria serbò fedelmente la sua unione col figlio sino alla croce. L'unione mediante la fede, la stessa fede con la quale aveva accolto la rivelazione dell'angelo al momento dell'annunciazione. Allora si era anche sentita dire: «Sarà grande, il Signore gli darà il trono di Davide, suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Ed ecco, stando ai piedi della croce, Maria è testimone, umanamente parlando, della completa smentita di queste parole. Il suo figlio agonizza su quel legno come un condannato, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima, quasi distrutto. Quanto grande, quanto eroica è allora l'obbedienza della fede dimostrata da Maria di fronte agli imperscrutabili giudizi di Dio. Come si abbandona a Dio senza riserve, prestando il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà a colui le cui vie sono inaccessibili.
1: I padri della Chiesa, contemplando la Sacra Scrittura, hanno elaborato una teologia e una spiritualità mariana con due caratteristiche fondamentali. Una spiritualità cristologica, il mistero di Maria è visto alla luce del mistero di Cristo, e un'altra spiritualità ecclesiologica, in stretto rapporto con il mistero della Chiesa.
2: Se da una parte la contemplazione delle Scritture si indirizza alla passione e morte del Figlio di Dio, dall'altra la religiosità popolare vive la più intensa risonanza, sia in Oriente che in Occidente, nel dolore della Vergine addolorata, partecipe della sofferenza di suo figlio.
1: La meditazione cristiana ha colto 7 eventi dolorosi in cui la partecipazione della Vergine Maria è esplicitamente affermata. Questa partecipazione amorosa nasce nel contesto di un cammino di fede che viene compiuto in comunione con Gesù, l'uomo dei dolori.
3: Veramente, quest'uomo era figlio di Dio. Abbiamo riascoltato la chiara professione di fede in cui esce il centurione, visto l'aspirare in quel modo, scaturisce da quando ha visto la sorprendente testimonianza del soldato romano, il primo a proclamare che quel uomo crocifisso era figlio di Dio. Signore Gesù, anche noi abbiamo visto come hai patito e come sei morto per noi. Fedele sino all'estremo, ci hai strappati dalla morte con la tua morte, con la tua croce ci hai redenti. Silenziosa testimone di questi attimi decisivi per la storia della salvezza, sei tu, Maria, Madre addolorata. Donaci i tuoi occhi per riconoscere nel volto del crocifisso, sfigurato dal dolore, l'immagine del risorto glorioso. Aiutaci ad abbracciarlo, a fidarci in lui, affinché siamo fatti degni delle sue promesse. aiutaci a essere fedeli oggi e per tutta la nostra vita.
1: La Vergine Maria presso la croce, quale figlia di Sion, è figura della Chiesa Madre, nel cui grembo sono convocati nell'unità i figli di Dio dispersi. Sant'Ambrogio scrive che la Madre stava ritta ai piedi della croce e mentre gli uomini fuggivano, ella rimaneva intrepida. Contemplava con occhio compassionevole le ferite del figlio, il quale, come ben sapeva, portava a tutti il dono della redenzione. Ben degna dello spettacolo che il figlio suo offriva dalla croce, la madre stava ritta e non temeva i carnefici. Il figlio pendeva dalla croce e la madre si offriva ai persecutori.
2: La Vergine addolorata ricorda agli uomini del nostro tempo, assetati di essenzialità, che il confronto con la parola di verità passa per l'esperienza della spada che trafigge l'anima. Un confronto che apre una nuova coscienza missionaria. Non si contempla la Madre dolorosa solo per partecipare come singole persone alla passione e resurrezione di Cristo, ma perché la Vergine Maria ispiri i credenti ad essere vicini alle infinite croci degli uomini, una presenza che rechi conforto.
1: Non si può essere evangelizzatori se non si è evangelizzati, cioè persone che scoprono nella propria storia personale il filone d'oro della salvezza, dello sguardo di Dio su di loro. Evangelizzare è vedere la storia del mondo avvolta in questa stessa iniziativa di salvezza.
0: Nel cuore di Dio, abisso d'amore infinito, prende origine la missione di Cristo, il quale, apparendo agli apostoli la sera di Pasqua, ha loro trasmesso la sua stessa missione. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Come il Padre ha mandato il Figlio, così il Figlio invia la Chiesa sino agli estremi confini della terra. È un'unica missione, un unico messaggio di salvezza, che parte da Dio ed è destinato ad ogni uomo affinché, redento dal peccato, diventi figlio di Dio. La Chiesa non cessa di annunciare al mondo la paternità di Dio con la predicazione e con la testimonianza dei suoi figli. L'evangelizzazione, infatti, è avvalorata e resa credibile dalla santità di cristiani e di comunità ecclesiali che si sforzano di vivere da autentici figli di Dio, mettendo in pratica il duplice comandamento dell'amore. Penso ai numerosi missionari, sacerdoti, religiosi, religiose e laici che in ogni angolo della terra sono testimoni di Cristo fra non poche difficoltà e talora pagano con il sangue la fedeltà alla loro missione. Non manchi mai a questi nostri fratelli e sorelle il sostegno spirituale e materiale delle nostre comunità.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Le pagine dell'enciclica sono lette da Alessandro Rossi. Con Franca Salerno al microfono, Stefano Pietrosanto Valli. Il canto della sigla Gioisci, figlia di Sion, è del Gian Verde, tecnico del suono al Baro d'Amico. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora, con una sicurezza impressionante, Maria dice: «Li disperdi i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili». Pensate, in quel momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: «Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore». E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro.

0: nostri debiti.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede, ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono voluto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi. La mia è una dichiarazione di fallimento, gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.
1: Sì.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre celeste, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito santo amore, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Fiducia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna di Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
0: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
0: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria. Fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
0: E rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre.

Apriamo oggi una riflessione teologica per un cammino di maturazione spirituale insieme a tutti i nostri ascoltatori. Buon ascolto dei nostri programmi. Siete sintonizzati sulle onde di Radio Voce nel Deserto.

Ringraziamo il Signore che ci offre questa opportunità, perché questo è il giorno più bello della nostra vita, perché è quello che viviamo oggi, è quello che possiamo riempire di lode, di grazie, di benedizione al Signore, perché quelli già vissuti sono pieni delle lodi, delle grazie, delle miserie che abbiamo vissuto. Quelli che ci rimangono non sappiamo, quindi è, ecco, il giorno più bello della nostra vita, quello di oggi, e vediamo di poterlo vivere in una corrispondenza al Signore di riconoscenza, di gratitudine, come la nostra realtà di cristiani e di religiosi ci richiede. Io cerco di offrire qualche riflessione, anche perché parlare sulla comunità religiosa e maturazione delle persone, insomma, è un argomento molto vasto, no? E vi accorgete che, nonostante tante riflessioni, meditazioni, conferenze in tanti anni di vita religiosa, abbiamo ancora da comprendere tanti aspetti. Ecco. Ora, la volta scorsa, così come momento di collaborazione con il Signore, abbiamo visto, ecco, cosa ci impegna a rendere più chiaro lo scopo della nostra vocazione, che io ho scelto di lasciarmi cambiare dal Signore. Cioè, la nostra vita religiosa è una scelta di lasciarmi cambiare dal Signore, non che io divento brava davanti al Signore. E poi, ecco, l'altro aspetto è quello di guarire, chiedere al Signore di guarire il nostro sguardo e il nostro cuore per riconoscere in ogni croce della giornata, situazioni, sorelle, contrattempi, ogni croce come segno di salvezza, perché la croce è la nostra salvezza. Oggi, in questo, ecco, aspetto della comunità religiosa e maturazione delle persone, io mi soffermo su un aspetto delle relazioni interpersonali della vita comunitaria, perché, cioè, comprendete anche voi come sia difficile passarle in rassegna tutte, no? E allora, in modo particolare, io credo che sia importante, non solamente perché siete donne, ma perché siamo persone umane, di soffermarmi sulla delicatezza nelle relazioni umane. Ecco. La vita religiosa per sé che cos'è? Abbiamo tante definizioni, ne abbiamo sentite tante. Io non vorrei dare un'altra definizione perché non ha, ecco, non è possibile riassumere, però mi permetto, ecco, di richiamare un semplice aspetto che viene ricordato frequentemente nei documenti adesso della Chiesa. La vita religiosa ci richiede che cosa? La responsabilità, prima della scelta, della risposta, responsabilità nel rispetto della reciproca conoscenza. Quindi ci chiede di conoscersi, ma nel rispetto. Richiede una maturità interiore, personale, ma anche mi richiede una delicatezza nell'aiutare la consorella a risvegliare e far crescere nel proprio cuore quei doni che il Signore le ha donato. Quindi è una responsabilità verso ognuno di noi, se stessi, e una responsabilità nei confronti delle consorelle. Cioè, risvegliare e far crescere il dono di grazia. Ora, la Chiesa, gli insegnamenti della Chiesa ci insegnano, ecco, che gli aspetti umani sono la base di tutta la vita spirituale. Forse un tempo non si insegnava così. Cioè, si credeva che la realtà umana fosse staccata da quella spirituale, quindi anche l'ascetica,
Cioè il cammino spirituale era impostato nel sacrificio, nella rinuncia, nella soffocazione delle realtà umane. Ora, l'insegnamento della Chiesa riconosce che non si può costruire la vita religiosa e spirituale se non c'è il fondamento umano. Il fondamento delle qualità umane che sono dono di Dio, non è che siano qualcosa di diverso. Perciò, ecco, in questo, per inserire l'aspetto, ecco, delle relazioni interpersonali e in particolare la delicatezza come una virtù, è una virtù forte, non è una virtù che tante volte si ritiene che siano delle persone così da poco, no? O quelle senza nervo, o delle persone non coraggiose, no, no. Continuare ad essere delicati anche quando si è calpestati, non è facile, ci vuole molto coraggio, ci vuole anche molta fede. Quindi è una virtù forte, difficile, però è indispensabile a tutte le persone. Ma in modo particolare, a chi può essere indispensabile questa virtù della delicatezza? Alle persone grossolane? Alle persone impazienti? Alle persone che tante volte si comportano da sciocche? Alle persone che non tollerano nulla? Avere un po' di delicatezza forse viene riequilibrato questo atteggiamento, no? Alle persone scortesi, alle persone incapaci di autocontrollo, un po' di delicatezza anche alle persone nervose, eh? Forse non farebbe male. Anche ai timidi, perché la timidezza non è segno di delicatezza. O ai maleducati, ai pigri, eccetera. Quindi è una virtù che non ha, ecco, privilegi, va bene a tutte le persone. Una delicatezza, mettiamolo, che non è solo un fatto o un aspetto di psicologico, La delicatezza nasce dalla fede. È una manifestazione di amore. È quella volontà di santità che abbiamo dentro di noi, ma che viene tradotta in gesti, atteggiamenti, segni, comportamenti, ispirati dallo Spirito del Signore che è visibile al cuore e non visibile solamente agli occhi nella forma materiale. Quindi, ripeto, ecco, la virtù della delicatezza è un segno, diciamo così, un gesto che nasce dalla fede e dall'amore. Cioè da quell'ascolto profondo dello Spirito che è in noi, che ci fa riconoscere nelle varie situazioni, i vari contrattempi che abbiamo nella nostra vita, qual è il modo dello Spirito, il modo del cristiano, il modo cioè che Cristo sceglierebbe per agire in quella situazione, in quel momento. Ora, vediamo alcune così serie di proposte, di riflessione che servono queste per accorgerci se noi stiamo maturando, cioè crescendo in questa virtù, non se gli altri sono delicati con noi. Il pericolo tante volte è questo, è stata lei scortese, quindi è lei che per prima deve chiedermi scusa. No, io non ho fatto niente, è nel mio diritto che lei venga a chiedermi scusa. Lo so, forse tra di voi, nelle vostre comunità, questo non succede. Io mi riferisco a certi rapporti familiari, ecco, no? Tra marito e moglie o anche tra genitori e figli. Quindi voi, forse queste riflessioni sono inutili. Però, dai, proviamo. No? Succede? Anche... allora vuol dire che siete normali. (Ride)
Cioè, la delicatezza che cos'è, no? Se non un qualche cosa anche di gradevole. Ecco, lasciamo da parte tanti aspetti che si possono applicare. Ma però è anche una cosa fragile. Tante volte, attento perché è delicato, no? Cioè, abbiniamo questa parola anche con una realtà fragile, che può essere, diciamo così, rovinata, con un attimo di disattenzione si rovina. No? Quando vediamo un qualcosa di cristallo, un bicchiere di cristallo, diciamo, stai attento perché è fragile, no? Qui si è dileccato, Oppure un vestito quando è nuovo, bello, pulito, lo indossate per la prima volta, no? Avete tutte le cure per non stropicciarlo, per non sporcarlo. Cioè, questa è delicatezza, attenzione, ma che, ripeto, è molto molto legata a questa fragilità. Non perché non abbia consistenza, perché un cristallo non si vende come un vetro normale, no? È molto prezioso. Quindi vuol dire, in questo contesto, che la delicatezza è una virtù così preziosa nella nostra vita fraterna, nella nostra vita quotidiana, che merita tutte le attenzioni. Perché è sufficiente una disattenzione, una insofferenza, qualcosa, e si rovina, si rompe. Quali sono o quali possono essere queste disattenzioni che rompono, rovinano la virtù della delicatezza? Ad esempio, quando io sono maggiormente attenta, delicata con le persone esterne, mentre come entro in comunità, ritorno tra le consorelle, comincio ad essere irritata, pretendo, reagisco male a una parola. Sono tutte reazioni che rompono la virtù di una relazione umana impostata sulla preziosità della delicatezza. Ad esempio, quando io mangio, il cibo è gustoso, invece di fare un complimento, la bocca viene aperta solo per mettere dentro, masticare e basta, no? Cioè, sono incapace di manifestare un senso di apprezzamento alla consorella o alle persone che hanno dedicato ore e ore di lavoro per preparare quel cibo. Oppure, quando invece di rallegrarmi per il buon esito di qualche compito, di qualche svolto da una consorella qualsiasi, rimango nel mio silenzio, possibilmente anche se sento che le consorelle parlano o l'interessato racconta, io rimango chiuso in me stesso, oppure quando diciamo, ma insomma, vabbè, niente di straordinario. Cioè, manifesto con espressioni così fredde il mio dissenso, quindi la non condivisione, la non gioia di una consorella che ha svolto un compito, che in fin dei conti fa sempre parte della comunità, se l'ho svolto io però è sempre a bene e a beneficio di tutte le consorelle. Oppure, quando una persona, una consorella mi chiede un favore, per favore mi puoi passare quel bicchiere? Sì, sì, ecco, prendi. Oppure mi puoi preparare, un caffè? E insomma, puoi fartelo da sola. Sono piccolezze, ma sono sufficienti per rovinare, ecco, questo rapporto fondato sulla delicatezza. Oppure quando ricevo dei favori, sono capace di ringraziare. Questo non succede, ripeto, tra voi, ma tra frati ogni tanto forse noi siamo, ci crediamo più forti, no? Se fa un favore non si sente nemmeno grazie. Sì, sì, va bene, metti là. Ma non è che abbiamo diritto di aspettarci un grazie, per carità, però
è segno, ecco, che manca questa delicatezza d'animo da parte del confratello nel riconoscere non tanto un elogio, eccetera, ma manifestare delicatezza, no? Quindi, ripeto, questo succede tra di noi. O chiedere scusa quando mi rendo conto di aver offeso. Non, beh, scusa, sì, ma cosa vuoi, può succedere a tutti, cioè non il domandare scusa in forma anonima, generale, perché quello è un altro modo per nascondersi, ma riconoscere, sì, ho esagerato, oppure sì, scusami, non mi ero accorta di quell'altra, di quella persona, di quel fatto, di quella situazione. Cioè, sono tutti segni di un animo delicato. Oppure, come ci ricordava la lettura breve stamattina, no? Non mormorate. E invece io, quando una persona mi rivolge una domanda scomoda, o nei miei riguardi, o nei riguardi della superiore, o della provinciale, o di una consorella, no? Che magari un po'... viene a stuzzicare la mia possibilità di mormorare, e di dar sfogo alla tensione che mi porto dentro, invece di dare una risposta adeguata alla domanda, no? Scarico tutta la mia rabbia. Oppure quando dalle considerazioni altrui io mi sento ferito o ferita, cioè credo che gli altri stiano parlando male di me. Credo magari che una immagine sia un modo per ferirmi, per rimproverarmi. Oppure, quando dico la verità, che la verità può essere anche una cosa giusta, però la dico con quella carica di soddisfazione perché finalmente anche quella consorella ha sbagliato, oppure carica di acidità, perché posso sentirmi soddisfatta e nel ricordare che anche quella consorella non è poi così brava, così migliore di me come forse appare. Ecco, quindi il dire anche la verità con cortesia, con un animo delicato, o trascorrere anche delle giornate senza intervenire, senza un sorriso, magari perché ci siamo arrabbiati, ci siamo risentiti, ci portiamo dentro chissà che cosa, allora vogliamo in certo qual modo far pagare alle consorelle questa nostra sofferenza e non le degniamo di un sorriso o di una parola. E magari si passa il pranzo, la cena, no? Chiusi in se stessi.